0: Gran premio. Una nota prima di concludere anche per un torneo di bocce, la gara della felicità, torneo boccistico internazionale a coppie inclusive con un atleta disabile e uno attivo, si è conclusa con la vittoria del duo Cristian Robustelli, Domenico Mantegazzi, che in una finale avvincente hanno sconfitto Alan Mogliazzi e Giulia Rota 12-6 in un evento con una trentina di coppie. Dopo questa nota particolare andiamo a scoprire come sarà la meteo di quest'oggi, domenica ormai 11 ottobre 2026. Da meteo svizzera Locarno Monti ci fanno sapere che in tutta la confederazione sarà abbastanza soleggiato, a nord lungo le Alpi coperto, a sud le massime raggiungeranno i 20 gradi, a nord a 16. Detto questo, vi lascio al palinsesto musicale radiofonico della notte di Rete 1. Le notizie tornano in diretta tra poco meno di un'ora, cioè alle 3. A voi tutte, a voi tutti una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle tre con il studio Fabio degli Antoni, ben ritrovati. Scontro totale Trump-Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni a gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe, attacca il presidente americano Trump, che ha siglato con l'omologo russo Putin, lo ricordiamo, il cosiddetto patto del diesel. Mosca applaude parole storiche, ma anche l'Europa accusa Trump, sottolineando che la scelta di accettare gasolio russo non fa altro che finanziare la guerra dello cosiddetto zar russo. Intanto l'esercito russo ha bombardato ancora Zaporizhia con almeno 20 morti. Ha provocato invece una dozzina di morti e più di 300 feriti il missile che ieri pomeriggio ha colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. L'attacco, non ancora rivendicato, è stato attribuito ai ribelli Houthi. In tarda serata è stato bersagliato anche lo scalo di Dammam nella parte più orientale del paese. Poco fa la contraerea ha intercettato un altro missile balistico lanciato dai guerriglieri che si battono in Yemen con l'appoggio dell'Iran. E il fronte della guerra in Medio Oriente dunque si allarga con il rischio di una nuova e pericolosa recrudescenza del conflitto. Trump, interpellato dai giornalisti, ha dichiarato di valutare se unirsi al raid dell'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi. Negli Stati Uniti, Krista Pike è stata dimessa dall'ospedale, è tornata in carcere dopo la fallita esecuzione. L'hanno reso noto i suoi avvocati. La prima donna che avrebbe dovuto essere giustiziata dopo 20 anni in Tennessee era sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Dall'interno migliaia di persone hanno manifestato ieri a Losanna e a Zurigo contro la guerra a Gaza. Nella città romanda gruppi di teppisti, poi incappucciati, hanno imbrattato la sede di una banca e sparato petardi contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. Per lo sport, il Lugano ha dominato il Lucerna imponendosi 4-0. E poi, sempre ieri sera, il Sion è stato battuto 3-0 dalle Servette. Bianconeri svettano a più 9 dallo Young Boys e dal Sion. Sion che ha giocato, Young Boys che gioca oggi. Per il disco su ghiaccio, Lugano, Corsaro a Bienne, anche i bianconeri dell'hockey stanno riscoprendo che volare non è poi così male. Vittoria in trasferta per 3-2. L'Ambripiotta è stato superato 2-1 all'overtime da Berna. A Joa Langnau 5-4 all'overtime, Losanna Rapperswil 4-1, Servette Davos 3-2, Zurigo Friburgo 5-4. Il tempo di oggi adesso, domenica 11 ottobre, da Meteo Svizzera ci fanno sapere che in tutta la Confederazione sarà abbastanza soleggiato, a nord lungo le Alpi coperto. Veniamo alle massime, al sud raggiungeranno i 20 gradi, a nord i 16.
0: Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 con in studio Fabio Degli Antoni. Sabato, durante un attacco all'aeroporto internazionale di Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, una dozzina di persone sono morte e circa 300 ferite. Le autorità saudite hanno attribuito l'attacco ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Si è trattato del terzo raid sullo scalo questa settimana. Tra le vittime figurano 4 cittadini di diverse nazionalità. L'attacco allo scalo di Riyadh costituisce una grave acutizzazione delle tensioni, ha affermato l'inviato dell'ONU per lo Yemen, Hans Grundberg, puntando il dito contro i combattenti Houthi filo-iraniani. È terribile quanto accaduto, poi sostiene Donald Trump. Sempre Trump, in precedenza duramente criticato il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, affermando che è giunto il momento per l'Ucraina di avere un nuovo presidente a causa della sua incapacità nel trovare una soluzione alla guerra con la Russia, all'indomani dell'annuncio di un controverso accordo tra Mosca e Washington per l'acquisto massiccio di diesel russo. Migliaia di persone poi hanno manifestato a Londra, Berlino e Dublino per chiedere la fine degli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza a 3 anni dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas. In Svizzera poi circa 2.000 persone hanno invece protestato a Losanna a sostegno sempre del popolo palestinese. Il corteo è stato segnato da atti vandalici contro un edificio di UBS da parte di una 60 di individui incappucciati ai quali la polizia ha risposto con l'uso di gas lacrimogeni. Manifestazione analoga anche a Zurigo con un migliaio di partecipanti. Parliamo della tempesta Isaias che ha causato almeno 4 morti nel sud degli Stati Uniti, dove 600.000 utenze sono rimaste senza elettricità. Isaias ha perso intensità sabato dopo aver toccato terra in Florida, dove ha colpito poi anche la costa del Golfo del Messico con forti piogge e venti violenti. Veniamo allo sport calcio. Il Lugano ha dominato il Lucerna imponendosi 4-0. Bianconeri in testa alla classifica, più 9 da Young Boys che gioca oggi, e dal Sion battuto 3-0 dal Servette. Popolo bianconero a cui iniziano a spuntare ali meritatissime. Disco su ghiaccio Lugano Corsaro a Bien. Anche bianconeri dell'hockey stanno riscoprendo che volare non è poi così male. Vittoria in trasferta per 3-2. L'Ambri Piotta è stato superato 2-1 all'overtime dal Berna. Ajoa Langnau 5-4 all'overtime. Losanna Rapperswil 4-1. Servette Davos 3-2. Zurigo Friburgo 5-4. Eccoci adesso al tempo di oggi, domenica 11 ottobre, da Meteo Svizzera. Ci fanno sapere che in tutta la Confederazione sarà abbastanza soleggiato. A nord invece lungo le Alpi coperto.

0: Rete 1.
1: Vedo si va via. Oh.

lei si riaggiusta il trucco, saluta il suo cane, sulla finestra lascia un pezzo di pane.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 5 con in studio Fabio. Degli Antoni, si aggrava il bilancio dell'attacco degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. I morti sono almeno 12, i feriti una cinquantina. Lo scrive il New York Times. Trump sta valutando di unirsi ai raid dell'Arabia Saudita in Yemen contro i ribelli sostenuti da Teheran. La coalizione militare a guida saudita, che sostiene il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, ha annunciato il lancio di un proiettile vicino all'aeroporto di Dammam, nell'est del regno, poche ore dopo un attacco mortale su quello di Riyadh, attribuito agli Houthi filo-iraniani. Per quanto riguarda l'Ucraina, invece, difende l'operato del presidente Zelensky dopo gli attacchi del presidente americano Trump, che spinge per sostituirlo. Il ministro degli esteri ha ribadito pieno sostegno al presidente, puntualizzando che spetta unicamente al popolo decidere. Anche il premier britannico Andy Burnham ha garantito totale appoggio e completa solidarietà a Zelensky. L'ha reso noto Downing Street, riportando la conversazione telefonica tra i due leader intenzionati a incontrarsi nei prossimi giorni. La nuova profonda crisi tra Washington e Kiev è stata innescata dal controverso accordo con Putin sull'esportazione di diesel verso gli Stati Uniti. Trump, che ha tolto le sanzioni, non ha ottenuto la cessazione degli attacchi ucraini contro le raffinerie russe. Veniamo in Svizzera verso il ritorno alla normalità fra Yverdon e Losanna. Il traffico ferroviario, dopo l'incendio doloso che ha mandato in tilt ieri la linea, riprenderà da stamane. Lo hanno reso noto le ferrovie federali, condannando l'atto criminale all'origine dell'interruzione, annunciando che presenteranno denuncia contro ignoti. Nella fattispecie il traffico tornerà alla normalità stamane dalle 5.40. In Ticino è stata messa in sicurezza la cantonale tra Sementina e Gudo, interrotta ieri da una frana. Sassi e detriti hanno colpito un'auto di passaggio senza provocare feriti. La chiusura di 4 ore della strada aveva congestionato il traffico. E per lo sport calcio, il Lugano ha dominato il Lucerna imponendosi 4-0, e se il Crus, mister Mattia Corcitorti, ha annunciato l'all-in pokeristico puntando all'aumento del gap per distanziare le avversarie in classifica, l'azzardo è stato così superlativo. Bianconeri dunque in testa la classifica a più 9 da Young Boys, che gioca oggi, e dal Sion, battuto 3-0 dal Servette. Popolo bianconero a cui iniziano a spuntare ali meritatissime. Nella Serie A italiana, successo dell'Inter 3-0 sul Parma e del Napoli 1-0 contro Frosinone. Disco su ghiaccio Lugano, Corsaro a Vienna, anche i bianconeri dell'hockey stanno riscoprendo che volare non è poi così male. Vittoria in trasferta per 3-2, l'Ambripiotta è stato superato 2-1 all'overtime dal Berna, Ajoie Langnau 5-4 anche lì all'overtime. Losanna Rapperswil 4-1, Servette Davos 3-2, Zurigo Friburgo 5-4. In line ok, sono davvero squali gli Sharks del Malcantone, azzannano i campioni ormai uscenti, quelli del Saia Luca, strapazzandoli 13-4, volando così in semifinali. Eccoci adesso al tempo di oggi, domenica 11 ottobre, da Meteo Svizzera. Ci fanno sapere che in tutta la Confederazione sarà abbastanza soleggiato, a nord invece lungo le Alpi coperto. E adesso, come consuetudine, è tempo di Salmo Svizzero, che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dalla corale Eco di Lumino. Ben risvegliati a chi si risveglia, e a più tardi.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Sono le 6. Buona domenica da Fabio Degli Antoni in studio. Scontro totale, così si può dire, tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo. La smetta di colpire le raffinerie russe, attacca il presidente americano Trump, che ha siglato con l'omologo russo Putin il cosiddetto patto del diesel. Mosca applaude, parole storiche, ma anche l'Europa accusa Trump, sottolineando che la scelta di accettare gasolio russo non fa altro che finanziare la guerra dello zar russo. Intanto l'esercito di Mosca ha bombardato ancora Zaporizhzhia con almeno 20 morti. In Arabia Saudita l'aeroporto internazionale di Riyadh è stato nuovamente colpito ieri pomeriggio da un missile lanciato dai ribelli yemeniti Houthi. Decine di persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Diversi paesi, fra cui Germania e Stati Uniti, hanno chiesto ai propri cittadini di evitare lo scalo, che nel frattempo ha sospeso le operazioni. Negli scorsi giorni in Yemen si è intensificato lo scontro tra i ribelli filo-iraniani e le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita, che stanno cercando di riconquistare i territori persi in settembre, soprattutto lungo la costa del Mar Rosso. Dall'interno circa 2.000 persone hanno manifestato a Losanna a sostegno del popolo palestinese. Il corteo è stato segnato da atti vandalici contro un edificio di UBS da parte di una sessantina di individui incappucciati, ai quali la polizia ha risposto con l'uso di gas lacrimogeni. Manifestazione analoga anche a Zurigo, con un migliaio di partecipanti. Secondo la NZZ am Sonntag, alcuni investitori svizzeri hanno perso circa 45 milioni di franchi in scommesse sportive. Il denaro sarebbe confluito tra il 2021 e il 2023 nella società maltese Eleven Pix. Attualmente alla procura del Canton Turgovia è pendente una denuncia penale per falsificazione di documenti, truffa per mestiere e amministrazione infedele. Le accuse sono nei confronti di due imprenditori e di un ex dirigente della filiale elvetica di Deutsche Bank. I fondi degli investitori sarebbero stati trasferiti in modo improprio a società riconducibili agli indagati. Questi ultimi hanno respinto le accuse, attribuendo le perdite ai problemi di un intermediario di scommesse turco. Anche la società di investimento zurighese PMG Solutions si considera parte lesa. In Ticino, per ricordare che la strada cantonale tra Sementina e Gudo è stata messa in sicurezza nel tratto dove l'altro ieri sono caduti dei massi di dimensioni tra 15 e 20 metri cubi. I macigni hanno colpito un'auto, causato danni materiali e forti disagi al traffico. A breve, spiega il geologo cantonale, sarà necessario posare delle reti di protezione, anche perché simili eventi sono e saranno sempre più frequenti in seguito al cambiamento climatico. Domenica 11 ottobre da Meteo Svizzera Locarno Monti ci fanno sapere che in tutta la Confederazione sarà abbastanza soleggiato. A nord lungo le Alpi coperto, a sud le massime raggiungeranno i gradevoli 20 gradi, a nord i 16. Microfono adesso a Giordano De Lucia, più tardi.
1: Lo sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Anche dopo la pausa è un grande Lugano che ieri sera alla IEL Arena ha vinto dominando contro il Lucerna, ha superato 4-0 in rete due volte Dos Santos, Moncada e autogol degli ospiti. Bianconeri che in cima alla classifica vanno a 28 punti, a più 9 dal Sion, sconfitto ieri 3-0 dal Servette, e dallo Young Boys che oggi gioca in casa del Grasshopper. Sempre oggi in programma San Gallo, Losanna e Vaduz Basilea. Mentre in Serie A, successo ieri dell'Inter 3-0 sul Parma, eppure 3-0 del Napoli contro il Frosinone. Inter ha più 3 in vetta sulla Roma, che oggi gioca a Como, e più 3 anche sulla Lazio, impegnata contro il Monza. Sempre oggi Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Veniamo all'hockey e alla vittoria ieri del Lugano, che abbiamo si è imposto 3-2 grazie alla doppietta di Inala e alla rete di Tanner. Sconfitto invece l'Ambri Piotta, che all'overtime è stato superato dal Berna 2-1, rete dell'1-0 per i leventinesi di Jolie. Gli altri risultati con la Joie, che ha sconfitto il Langnau 5-4 all'overtime. Il Losanna ha vinto 4-1 a Rapperswil, il Servette 3-2 sul Davos e lo Zurigo 5-4 all'overtime sul Friburgo. Zurigo ha la decima vittoria su 10 in questo inizio di campionato e si tratta di un record, quello del miglior avvio di stagione nella National League dall'introduzione dei playoff. Zurigo leader a 27 punti davanti al Servette che sale al secondo posto a 21. Ambrì sesto a 15 davanti al Lugano, pure a quota 15 come Losanna. Oggi si gioca Kloten contro Zugo. In Formula 1 spazio al Gran Premio di Singapore. Dopo aver vinto la gara sprint e le qualifiche, Max Verstappen su Red Bull sarà in pole position davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarta in griglia la Mercedes di Antonelli. Il via alle 14 in Indonesia. Invece è già alle 8 partenza del Gran Premio di MotoGP con lo spagnolo Fernandez su Aprilia in pole position. Infine il basket e le pesanti sconfitte rimediate ieri dalle ticinesi. La più Massagno è stata battuta 94-73 a Nyon, il Lugano 116-80 a Friburgo. E oggi spazio all'esordio del Lugano nel massimo campionato femminile di volley, bianconere impegnate a Neuchâtel.
3: Questa è Alba Chiara, buongiorno e ben arrivati, buona domenica, ben svegliati, che sia una domenica bella, serena, semplice. Con voi c'è Loriana Sertoni a fare colazione insieme, poi come al solito mettiamo su il caffè. Alba Chiara di questa domenica 11 ottobre 2026. Andiamo subito sulle nostre strade d'autostrade. A 9 Vevè in direzione di Losanna, tra la galleria di Belmont e Losanna Venn, ci sono degli oggetti sulla strada. Attenzione! E questa domenica mattina si apre con un grande pezzo, quello dei Rolling Stones, che ci cantano Like Rolling Stones. Buongiorno e benvenuti anche a voi che, come sempre, con affetto ci seguite tramite il nostro numero di WhatsApp, che è lo 076 321 11 13.

E allora lei è Loredana, Loredana Bertè con Dedicato. Buongiorno a voi belli svegli, buongiorno e ben arrivati, buona colazione. C'è chi scrive a letto, comodamente a letto con la radio accesa, che bello. Certo, quando si può dormire con la radio in sottofondo, un occhio aperto, uno chiuso, e poi uno pensa, ma sì dai, dormo ancora un po'. Allora, fra poco ricordiamo il nome del giorno, subito ci sono i Supertramp con Goodbye Stranger.

Oggi facciamo tanti tanti auguri a chi si chiama Giovanni, perché il santo che ricordiamo oggi è un personaggio che ha lasciato un segno importante nella storia. San Giovanni XXIII, passato alla storia con un soprannome che già dice moltissimo di lui, il Papa Buono, si chiamava Angelo Giuseppe Roncalli. Fu lui a convocare il Concilio Vaticano II nel 62, un passaggio fondamentale per la Chiesa Cattolica, e lui è ricordato anche per il suo impegno a favore della pace e del dialogo tra i popoli. Allora, oggi a tutti i Giovanni che ci ascoltano, ma anche a chi ha un Giovanni nel cuore, noi facciamo gli auguri, perché al di là dei nomi e dei calendari, forse il regalo più bello che possiamo fare a qualcuno è proprio questo, cioè essere persone capaci di ascoltare ma anche di sorridere. E se oggi incontrate un Giovanni, si sa mai, magari oggi, ricordatevi di fargli gli auguri. Ecco, buon onomastico a tutti i Giovanni. Ricordiamoci che non occorre diventare papi per lasciare un bel ricordo, questo lo sappiamo, a volte basta essere semplicemente una brava persona nella vita di qualcuno, basta poco, e questa, credetemi, è una forma di grandezza che non passa mai di moda, mai mai mai. Adesso aspettiamo il sole insieme a una grande neffa che nel 96 ci ha regalato proprio questo bellissimo pezzo.

0: Private Eyes con Gary Hall e John Oates, e oggi facciamo anche gli auguri a una voce che per chi ama gli anni 80 come me è davvero inconfondibile, quella di Daryl Hall, cantante americano, metà dello straordinario duo Hall e Oates insieme a John Oates. Lui è nato l'11 ottobre 1946 e quindi festeggia il compleanno, noi lo festeggiamo, l'abbiamo festeggiato come si deve con una canzone che appena parte, no, ci catapulta immediatamente in quegli anni lì, Private Eyes, con quel ritmo davvero irresistibile. Poi diciamoci la verità, gli anni 80 avevano un talento speciale, bastavano poche note per riconoscere una canzone e certi ritornelli ti restavano in testa per giorni, per decenni, insomma. Allora buon compleanno a lui e a voi che oggi fate gli anni, e grazie per averci regalato una musica che continua a farci venire voglia di alzare il volume. E tra l'altro Private Eyes non è soltanto una canzone mitica degli anni 80, ma è anche il titolo di una serie televisiva poliziesca canadese, è una serie che si intitola proprio Private Eyes e che riprende proprio questo brano in una versione reinterpretata, insomma una canzone che una canzone nata nell'81 che continua a trovare nuovi modi per farsi ascoltare. Questa serie praticamente è una serie canadese con Jason Priestley e Cindy Sampson, dedicata a una coppia di investigatori privati, non so se l'avete mai vista. Allora, intanto però io direi di andare adesso sulle nostre strade ed autostrade. A4 Zurigo in direzione di Brunnen, tra Rotkreuz e Küsnacht, la strada è chiusa causa incidente, la corsia di destra è chiusa.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Vi diamo sempre qualche consiglio, lo sapete, durante Alba Chiara per quel che riguarda spettacoli, il tempo libero, insomma un po' di proposte per voi. E pensate che nel 1910 una donna riuscì ad ottenere il brevetto per pilotare un aereo, in un mondo in cui le donne dovevano ancora conquistarsi tanti diritti. Si chiamava Elise Desroches, ma è passata alla storia con il nome di Raymonde de la Roche. E qualche decennio dopo, Amelia Earhart avrebbe attraversato da sola l'Oceano Atlantico. Oggi le loro storie diventano teatro grazie al Teatro Paravento, perché certe donne non si limitano a seguire la strada tracciata, si costruiscono le ali. E allora queste due pioniere dell'aviazione hanno dato tanto, protagoniste, sono protagoniste di uno spettacolo che arriva proprio in questi giorni anche a Lugano. Si intitola Felici di volare ed è la nuova produzione del Teatro Paravento, con testo e regia di Miguel Angel Cienfuegos, in scena Luisa Ferroni e Deborah Palmieri. E appunto la storia ci riporta agli inizi del Novecento, quando vedere una donna ai comandi di un aereo era qualcosa di straordinario, no? Due donne diverse, unite dalla stessa passione, quella di superare i limiti e dimostrare che anche il cielo non deve avere confini imposti dagli altri. E il bello è che le loro storie, anche se risalgono a oltre un secolo fa, parlano ancora di noi, perché quante volte nella vita ci siamo sentiti dire che qualcosa non si può fare, quante volte siamo stati noi stessi a metterci magari un limite ancora prima di provare. E Felici di volare ci ricorda proprio questo: a volte il coraggio non consiste nel non avere paura, ma nel partire lo stesso. Allora, uno spettacolo che si terrà al Teatro Foce di Lugano quando il prossimo martedì e mercoledì 14 ottobre, entrambe le sere alle 20:30. La settimana del Teatro Paravento non finisce qui. Giovedì 15 ottobre alle 19 a Locarno ci sarà Palestinesi sono i tuoi occhi, una lettera scenica con testi inediti di autrici e autori interpretati da Luisa Ferroni e Deborah Palmieri. Alla fine, e poi nel fine settimana, sabato 17 e domenica 18, spazio alle nuove generazioni con il Festival del Teatro Giovane. Studenti e studentesse provenienti dal Ticino, dal Piemonte, dalla Lombardia si incontreranno proprio a Locarno per condividere esperienze, creatività e naturalmente anche la passione per il palcoscenico.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Siamo puntualissimi all'appuntamento con le previsioni del tempo, grazie Bonnie Tyler. Con noi c'è Luca Pansiera, buongiorno, buona domenica Luca, ben arrivato.
1: Ciao Lori, ciao, buongiorno a tutti, buona domenica.
0: Allora Luca, come sarà questa domenica? Sarà un po' di sole, temperature aggreabili? Andiamo a sentire un po' come sarà questa giornata.
1: Beh sì, il sole lo vedremo, soprattutto a sud delle Alpi. Abbiamo una zona di alta pressione che si sta estendendo da ovest nuovamente verso la regione alpina, quindi tempo stabile al sud con una giornata ben soleggiata. Nel corso del pomeriggio probabilmente vedremo qualche velatura, però niente di così importante, ecco, da limitare il soleggiamento. E giornata che dopo le minime di questa mattina, che sono scese localmente sotto i 10 gradi in pianura, saliranno fino verso i 20 gradi nel corso del pomeriggio. Chi andrà in montagna troverà condizioni ottime, direi, con praticamente vento solo debole da ovest e a 2000 metri 5 gradi circa di temperatura. Al nord le correnti da nord-ovest continuano a far affluire un po' più di umidità verso le Alpi, quindi per quanto riguarda le pianure avremo un passaggio a tempo abbastanza soleggiato dopo la nuvolosità residua di questa mattina, ma poi già nella mattinata appunto arriveranno le schiarite a partire dalla Svizzera romanda, un pomeriggio abbastanza soleggiato. Lungo la parte alpina invece l'afflusso di umidità diciamo resta così marcato, quindi una giornata che vedrà molte nuvole, anche se il tempo rimarrà asciutto, però per le schiarite bisognerà attendere praticamente solo la serata, e parlo appunto della fascia prealpina.
0: Sì.
1: Queste nuvole che troviamo al nord, tra l'altro, sono estese fin verso i 2000-2300 metri, quindi chi andrà in montagna a nord delle Alpi, oltre queste quote, troverà comunque tempo ben soleggiato, ancora temperature miti con 3-4 gradi a 2000 metri e venti deboli da ovest.
0: Bene Luca, quindi diciamo che le temperature bene o male saranno miti, l'ombrello lo possiamo lasciare a casa, ma ci possiamo spingere fino a domani Luca?
1: Ma sì, in realtà già da domani inizia una nuova settimana caratterizzata da condizioni stabili, quindi bene o male tutta settimana vedremo tempo abbastanza soleggiato, qualche giornata sia al nord sia al sud vedrà un po' più di nuvolosità. Al nord torneranno anche le consuete nebbie stagionali nelle ore più fredde, però tutta la settimana si preannuncia stabile, con temperature sempre miti, sempre superiori alle medie di questo periodo dell'anno, che sfioreranno sia al nord sia su delle Alpi 20 gradi.
0: Benissimo, allora Luca Pansiera, io ti auguro una bella e una serena domenica e un buon lavoro, grazie.
1: A voi, buona giornata.
0: Ciao Luca.

Beh, insomma, essere felici per una vita intera sarebbe quasi insopportabile, o essere felici ogni tanto, però, ecco, sarebbe anche bello. Intanto, buongiorno e buona domenica a voi che ci state seguendo tramite il nostro numero di WhatsApp, ben arrivati. Buongiorno, allora, grazie a chi ci segnala oggi. In occasione del mercato dei formaggi di Bellinzona, nella corte del municipio, si terrà la mostra micologica organizzata dal gruppo micologico Bellinzonese e Valli. Bene, molto interessante, grazie mille. È vero, oggi c'è il anche ieri c'era, e anche oggi domenica 11 di ottobre a Bellinzona, dalle 10 fino alle 17 c'è questo mercato dei formaggi, con tanti alpigiani che sono sempre presenti a questa bella manifestazione. Grazie mille, buona domenica a Luisella, che fa un augurio speciale al fratello Giuseppe, che compie ben 68 anni. Auguri, auguri, caro Giuseppe, anche da parte nostra. C'è Tom Jones con She's a Lady.

0: Rete 1.
1: Buongiorno, sono le 7.
2: Buongiorno, dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Secondo il Sonntags Blick, la RUAG effettuerà l'assemblaggio finale, i test di soli 3 caccia F-35 invece di 4 all'aerodromo lucernese di Emmen. La decisione è dovuta all'aumento dei costi dei velivoli statunitensi, che porterà la Svizzera a acquistarne un numero inferiore rispetto ai 36 inizialmente previsti. Di conseguenza si riducono anche il volume delle commesse e le economie di scala per la RUAG. Il cosiddetto progetto Righi aveva suscitato dibattiti in seno al Dipartimento Federale della Difesa, poiché l'assemblaggio finale nel nostro paese avrebbe comportato un aumento dei costi di acquisizione. Un documento interno del DDPS metteva inoltre in dubbio l'utilità economica di queste operazioni. L'allora responsabile della difesa, Viola Amherd, aveva invece giustificato il progetto citando i vantaggi economici e l'acquisizione di know-how militare. La RUAG sta ora cercando di ottenere ulteriori commesse dall'estero e intende fornire informazioni in merito la prossima settimana. L'Ucraina difende l'operato di Zelensky dopo gli attacchi del presidente americano Trump, che spinge per sostituirlo. Il ministro degli esteri ha ribadito pieno sostegno al presidente, puntualizzando che spetta unicamente al popolo decidere. Anche il premier britannico Andy Burnham ha garantito totale appoggio e completa solidarietà a Zelensky. L'ha reso noto Downing Street, riportando la conversazione telefonica tra i due leader intenzionati a incontrarsi nei prossimi giorni. La nuova profonda crisi tra Washington e Kiev è stata comunque innescata dal controverso accordo con Putin sull'esportazione di diesel verso gli Stati Uniti. Trump, che ha tolto le sanzioni, non ha ottenuto la cessazione degli attacchi ucraini contro le raffinerie russe. Negli Stati Uniti, Krista Pike è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata in carcere dopo la fallita esecuzione. L'hanno reso noto i suoi avvocati. La prima donna che avrebbe dovuto essere giustiziata dopo 20 anni in Tennessee era sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Le autorità nepalesi hanno esortato centinaia di residenti a trasferirsi in luoghi più sicuri dopo una piena di un fiume causata da una frana che l'ha ostruito nella parte centrale del paese, che ha spazzato via diverse abitazioni e infrastrutture. Non sono segnalate vittime. Il Budhi Gandaki è un affluente del fiume Trishuli. Il punto interessato si trova a valle rispetto a un altro affluente dove, ad agosto, ricordiamo, il crollo di un ghiacciaio si è trasformato in un'inondazione catastrofica, costata la vita a 1.457 persone, con migliaia di dispersi ancora da ritrovare. In Svizzera circa 2.000 persone hanno manifestato a Losanna ieri a sostegno del popolo palestinese. Il corteo è stato segnato da atti vandalici contro un edificio di UBS da parte di una 60 di individui incappucciati, ai quali la polizia ha risposto con l'uso di gas lacrimogeni. Manifestazione analoga anche a Zurigo con un migliaio di partecipanti. In Ticino è stata messa in sicurezza la cantonale, la strada cantonale tra Sementina e Gudo, interrotta venerdì da una frana. Sassi e detriti hanno colpito un'auto di passaggio senza provocare feriti. La chiusura di 4 ore della strada aveva congestionato il traffico, anche perché erano orari di punta. Adesso invece microfono a Giordano De Lucia per il resto delle notizie.
0: Lo sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Anche dopo la pausa è un grande Lugano che ieri sera alla IEL Arena ha vinto dominando contro il Lucerna, ha superato 4-0 in rete 2 volte Dos Santos, Moncada e autogol degli ospiti. Bianconeri, che in cima alla classifica, vanno a 28 punti, a più 9 dal Sion, sconfitto ieri 3-0 dal Servette, e dallo Young Boys, che oggi gioca in casa del Grasshopper. Sempre oggi in programma San Gallo, Losanna e Vaduz Basilea. Mentre in Serie A, successo ieri dell'Inter 3-0 sul Parma, eppure 3-0 del Napoli contro il Frosinone. Inter ha più 3 in vetta sulla Roma, che oggi gioca a Como, e più 3 anche sulla Lazio, impegnata contro il Monza. Sempre oggi Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Veniamo all'hockey e alla vittoria ieri del Lugano, che abbiamo si è imposto 3-2 grazie alla doppietta di Inala e alla rete di Tanner. Sconfitto invece l'Ambri Piotta, che all'overtime è stato superato dal Berna 2-1, rete dell'1-0 per i ventinesi di Jolie. Gli altri risultati con la Joie, che ha sconfitto il Langnau 5-4 all'overtime. Il Lausanne ha vinto 4-1 a Rapperswil, il Servette 3-2 sul Davos e lo Zurigo 5-4 all'overtime sul Friburgo. Zurigo ha la decima vittoria su 10 in questo inizio di campionato e si tratta di un record, quello del miglior avvio di stagione nella National League dall'introduzione dei playoff. Zurigo leader a 27 punti davanti al Servette che sale al secondo posto a 21. Ambrì sesto a 15 davanti al Lugano, pure a quota 15 come Lausanne. Oggi si gioca Kloten contro Zugo. In Formula 1 spazio al Gran Premio di Singapore. Dopo aver vinto la gara sprint e le qualifiche, Max Verstappen su Red Bull sarà in pole position davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarta in griglia la Mercedes di Antonelli. Il via alle 14 in Indonesia. Invece è già alle 8 partenza del Gran Premio di MotoGP con lo spagnolo Fernandez su Aprilia in pole position. Infine il basket e le pesanti sconfitte rimediate ieri dalle ticinesi. La più Massagno è stata battuta 94-73 a Nyon, il Lugano 116-80 a Friburgo. E oggi spazio all'esordio del Lugano nel massimo campionato femminile di volley, bianconere impegnate a Neuchâtel.
1: A 4 Zurigo in direzione di Brunnen tra Rotkreuz e Küsnacht. La strada è chiusa e la corsia di destra è chiusa.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Ben ritrovati, 7-6 minuti, Alba Chiara con me, domenica con Loriana Sertoni, buona domenica a tutti voi. Sono le 7-7 minuti, un'ora in cui c'è già chi è in piedi da un pezzo, anche se è domenica, chi invece sta ancora cercando di capire se la sveglia abbia suonato davvero o se fosse soltanto un brutto sogno. Vi è mai capitato? No, l'ho sognata la sveglia, poi guardi l'ora, no, ma dai, posso dormire ancora un po', ma noi siamo qui pronti a cominciare una nuova ora insieme con la compagnia di Rete 1, naturalmente con il nostro immancabile caffè virtuale. Dai, lo mettiamo sulla moca, guardala qui, sentila più che altro. Immaginate di aver qui un bel caffettino con quel profumino che arriva fino al divano, fino al letto, se siete ancora in pigiama, tranquilli, nessuno vi chiede di presentarvi in abito da cerimonia, è domenica, abbiamo il diritto di prendercela un pochino comoda, se riusciamo, perché la domenica mattina ha qualcosa di speciale, no? Sembra quasi che il tempo un po' rallenti, intanto aspettiamo che il caffè stia uscendo, che ci conceda qualche minuto in più per respirare, per pensare magari anche alle persone a cui vogliamo bene, magari programmare qualcosa di bello. E a proposito del programmare qualcosa di bello, durante quest'ora l'appuntamento sarà anche con l'agenda di Rete 1, la nostra Caterina Righenzi ci dà sempre dei bei consigli e quindi la sentiremo fra poco. Nel frattempo ci sono i Pretenders con noi con Don't Get

eccoci qua, ci sono canzoni che ci ricordano una cosa molto importante, molto semplice in verità, ma che nella vita di tutti i giorni rischiamo di dimenticare. Quanto sia bello sentirsi speciali agli occhi di qualcuno. Sei la più bella del mondo, qualcuno ve l'ha mai detto? Raf con Sei la più bella del mondo ci racconta proprio quella sensazione lì, no? Quando una persona entra nella nostra vita, improvvisamente tutto è bello, tutto sembra avere una luce diversa. Non è che il mondo sia cambiato davvero, è che lo guardiamo con occhi diversi, no? E la cosa bella è che non è che bisogna necessariamente essere innamorati per sentirsi dire che siamo speciali. No, a volte basta un complimentino sincero, un messaggio inaspettato, insomma, perché davvero noi tutti i giorni siamo di corsa, ci confrontiamo con gli altri, ci sembra di dover dimostrare sempre qualcosa, e sentirsi apprezzati è un bel regalo. Poi insomma, io credo che ognuno di noi dovrebbe avere almeno una persona che lo guarda pensando: sei la più bella del mondo. No, anche nei giorni in cui abbiamo i capelli un po' in disordine, le occhiaie fino alle ginocchia, magari un carattere che non è proprio cartolina, va bene, ma certe parole, quando sono sincere, possono trasformare una giornata normale in una giornata meravigliosa. Allora io vi auguro che oggi, giornata di domenica 11 ottobre 2026, ognuno di voi possa sentirsi, almeno per qualcuno, la persona più bella del mondo. Intanto c'è Jimmy Cliff e poi fra poco la nostra agenda. You can get it.

0: l'agenda con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
1: Il fine settimana del 24 e 25 ottobre torna per la sua seconda edizione un evento che apre le porte di moltissime case e residenze in tutto il Canton Ticino. Open House Ticino. Ce lo racconta la promotrice culturale, architetta e direttrice dell'Istituto Internazionale di Architettura di Lugano, Ludovica Molo. Ben arrivata su Rete 1.
2: Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per l'invito.
1: Dunque, un evento che ha lo scopo di raccontare e valorizzare l'architettura, una seconda edizione quindi che torna.
2: Esatto, l'edizione dell'anno scorso è stata all'inizio di ottobre, questa volta ci siamo spostati verso la fine di ottobre e contando anche sul bel tempo in Ticino in autunno. E l'edizione precedente, quella dell'anno scorso, ha avuto tantissimi visitatori, abbiamo avuto più o meno 2000 persone e abbiamo riscontrato un grandissimo interesse. Quello che mostriamo sono edifici di epoche diverse, edifici contemporanei fino ad edifici storici, passando naturalmente a quegli edifici iconici che hanno segnato la storia dell'architettura ticinese del secondo dopoguerra.
1: Ecco, il format di Open House è un format già esistente, già presente in Svizzera, nella Svizzera tedesca, però è arrivato, avete voluto portarlo anche appunto a sud delle Alpi, della serie non si inventa nulla ma si scopre o si riscopre.
2: Ci sembrava molto importante entrare con questo progetto in un network internazionale, cioè far entrare il Ticino in una rete che esiste già. Open House è nato nel 1992 a Londra e da lì si è espanso in tutto il mondo. Quindi c'è un Open House a Buenos Aires, a Melbourne, in Svizzera è arrivato a Zurigo nel 2016, poi è arrivato a Basilea, poi a Berna e adesso si sta un po' diffondendo, c'è addirittura a Lucerna e a San Gallo da quest'anno. E a noi sembrava interessante mettere il Ticino dentro in questa rete, perché gli open house poi sono tutti promossi a livello internazionale e il Ticino è famoso nel mondo intero per la sua architettura.
1: E allora ci sono appunto edifici, case storiche, luoghi che hanno una storia da raccontare, che hanno un'architettura particolare che va giustamente valorizzata, edifici che magari conosciamo anche, non so, davanti ai quali passiamo, transitiamo anche quotidianamente, ma non ci fermiamo davvero ad osservarli. E allora l'idea è proprio questa, Open House vuole proprio fare questo.
2: Ma Open House vuole veramente avvicinare all'architettura qualunque tipo di pubblico, cioè, ed è per questo che quello che è fondamentale di Open House è che sia gratuito e aperto. L'unica cosa che bisogna fare per alcuni edifici è iscriversi, perché evidentemente in alcune case private non si può essere in un numero eccessivo di persone, quindi ci sono delle diverse formule di visite, ma per il resto è gratuito ed è aperto a tutti. E quindi abbiamo constatato l'anno scorso che c'era un pubblico di appassionati di architettura, di studenti, di giovani architetti che venivano dall'estero per vedere quel singolo edificio che li affascinava, li interessava, ma c'era anche magari il vicino di casa che era interessato ad entrare dentro l'abitazione di fianco alla quale abita. E questo ci è sembrato molto bello, questa mescolanza di pubblici. E quindi abbiamo nel nostro programma degli edifici storici, delle chicche dell'architettura, ma abbiamo anche degli edifici contemporanei. A noi quello che premeva era mostrare che questo è un territorio molto ricco, che è famoso nel mondo per una certa architettura, certamente per l'architettura di Snozzi, Galfetti, Vacchini, Botta, ma anche c'è tuttora una produzione architettonica di grande qualità.
1: Vogliamo giusto fare un paio di esempi?
2: A Riva San Vitale sarà possibile visitare la Casa Bianchi di Mario Botta degli anni 70, che è veramente una chicca, è conosciuto in tutto il mondo, no? Ci rende famosi in tutto il mondo come Ticino, ma c'è anche, ci sarà una casa nell'Locarnese, ci sarà la casa a Locarno stessa, la casa Behaim di Livio Vacchini, che è una casa degli inizi di Livio Vacchini, che io stessa non ho mai visitato, quindi è una cosa che sarà veramente affascinante poter vedere. E poi però ci sono anche delle cose estremamente contemporanee, ad esempio a Tegna la casa degli architetti T-Rex, la casa Palafitte, o poi ci saranno degli edifici pubblici anche, e ci saranno dei restauri, per esempio il bellissimo restauro della casa Pellanda, della casa Cavalier Pellanda Biasca, che è stato appunto un primo restauro di Fabio Reinhardt e Bruno Reichlin con Gabriele Geronzi degli anni, tra gli anni 60 e l'inizio degli anni 80, e un secondo restauro nel 2024 dello studio Maier Piattini.
1: Ecco, porte aperte che prevedono anche delle visite guidate?
2: Assolutamente sì, questo è proprio lo scopo di Open House, quindi abbiamo gli architetti stessi che fanno da guida ai loro propri edifici, altrimenti abbiamo storici dell'architettura e abbiamo una rete incredibile, enorme di volontari, perché Open House in tutto il mondo si basa su una rete di volontari. Noi nel nostro caso per adesso ne abbiamo già 120, che è veramente una piccola comunità che si crea di studenti di architettura, giovani architetti, storici dell'arte o semplicemente di appassionati.
1: E allora vi invitiamo a Open House Ticino, alla seconda edizione, il 24 e 25 ottobre. Per maggiori informazioni e per iscriversi, perché alcune visite sono su iscrizioni, vi rimandiamo al sito openhouse-ticino.org. Io ringrazio Ludovica Molo.
2: Grazie molto e vi aspettiamo.

Ordinary People con John Legend sulle frequenze di Rete 1 in Alba Chiara. Questa domenica mattina faremo un viaggio anche nella magia. Ma voi ve lo ricordate il momento in cui avete scoperto che esisteva una scuola dove si poteva volare su una scopa e trasformare gli oggetti e preparare pozioni? Certo, bisognava anche studiare, sì. Fra poco ci torniamo, andiamo ad Hogwarts.

entriamo nel magico mondo di Harry Potter. Allora, dicevamo, ve lo ricordate, no? C'era il momento in cui abbiamo scoperto che esisteva questa scuola magica, dove appunto si poteva volare su una scopa, si potevano preparare pozioni, si trasformavano gli oggetti, si studiava, si affrontavano professori severissimi e bisognava stare attenti a non finire nei guai. Ma vuoi mettere rispetto a una scuola tra virgolette normale? Bene, preparatevi, perché Harry Potter sta per tornare alla grande, e non sarà soltanto una questione di bacchette magiche, mantelli dell'invisibilità, perché il 2026-2027 saranno anni speciali per i fan del maghetto più famoso del mondo, proprio perché a Natale arriverà una nuova serie televisiva targata HBO che ripercorrerà le avventure del primo libro, Harry Potter e la pietra filosofale, con un cast tutto nuovo. 8 episodi per tornare a Hogwarts, ritrovare Harry, Ron, Hermione, Hagrid e compagnia. Però le sorprese non finiscono qui, perché nel febbraio dell'anno prossimo arriveranno anche due nuovi libretti illustrati pubblicati in inglese dalla casa editrice Bloomsbury, e questa volta i protagonisti non saranno soltanto Harry e i suoi inseparabili amici, ma uno dei volumi sarà dedicato alla professoressa Minerva McGranit. Ve la ricordate, quella che riusciva a mantenere l'ordine a Hogwarts con uno sguardo capace di zittire anche il mago più indisciplinato, e che, dettaglio da non poco, poteva trasformarsi in un gatto, ve la ricordate? L'altro libro sarà invece dedicato ai gemelli Fred e George Weasley, due che le regole della scuola, insomma, le consideravano più che altro dei suggerimenti facoltativi. Tra scherzi, invenzioni, trovate improbabili, sono diventati famosi anche grazie al loro negozio di scherzi magici. Insomma, se a Hogwarts esistesse una classifica delle persone che fanno perdere più tempo agli insegnanti, questi due sicuramente sarebbero sul podio. Allora, i volumetti saranno brevi, appena 32 pagine ciascuno, con illustrazioni, citazioni, curiosità sui personaggi. Sono presenti soprattutto per i lettori più giovani, ma siamo sicuri che anche tanti adulti saranno tentati di sfogliarli, perché Harry Potter in fondo è una di quelle storie che ci ricordano quanto sia bello credere, almeno ogni tanto, che ci sia ancora qualcosa di magico da scoprire. Poi anche il teatro si rinnova. Dopo 10 anni lo spettacolo Harry Potter e la maledizione dell'erede, che nella versione originale durava circa 6 ore divise in due parti, passa a un unico spettacolo di meno di 3 ore, una buona notizia per chi ama il teatro.

Abbiamo parlato di Harry Potter, di questi due libricini che usciranno nel 2027, dedicati non a Harry Potter ma a personaggi del film. E che personaggi, insomma, della saga, della serie. Harry Potter, qualcuno dice, io ho letto il libro, Harry Potter mi fa sognare, ora leggo il libro ai miei figli. Beh, tra l'altro nel 2027 uscirà, sarà il 30° anniversario della saga, perché il primo romanzo, Harry Potter e la pietra filosofale, uscì, pensate, il 26 giugno 1997. Sono passati così tanti anni. La professoressa che nascondeva un segreto, Minerva, è una strega capace di trasformarsi volontariamente in un animale, nel suo caso un gatto soriano. E ora io non so voi, ma se questa scuola riaprisse davvero le iscrizioni, prima di candidarmi vorrei sapere una cosa: ma la magia può aiutarmi anche a pagare bollette? No, perché volare su una scopa è affascinante, ma se poi bisogna fare per dire, non so, il pieno di benzina, sarebbe magico, ecco. Ma d'altra parte tutto il mondo di Harry Potter è magico, e ogni tanto un pizzico di magia nella vita ci vuole. Adesso c'è la Dagaia.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Le previsioni fino a questa sera: al sud in prevalenza soleggiato, al nord ampie schiarite a partire dalla Svizzera romanda e passaggio a tempo abbastanza soleggiato, ma lungo le prealpi nuvolosità persistente. Le temperature massime saranno sui 20 gradi al sud, 16 al nord. Previsioni per domani lunedì: sulla pianura nordalpina banchi di nebbia mattutini, per il resto in tutto il paese soleggiato. Le temperature saranno comprese fra 10 e 20 gradi al sud, fra 7 e 16 al nord.
2: Rete 1.
1: Buongiorno, sono le 8.
3: Buongiorno a tutti e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Scontro per così dire totale Trump-Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo. La smetta di colpire le raffinerie russe, attacca il presidente americano Trump, che ha siglato con l'omologo russo Putin il cosiddetto patto del diesel. Mosca plaude. Parole storiche, ma anche l'Europa accusa Trump, sottolineando che la scelta di accettare gasolio russo non fa altro che finanziare la guerra dello zar russo. Intanto l'esercito di Mosca ha bombardato ancora Zaporizhzhia con almeno 20 morti. Sulla fattibilità, la portata e le conseguenze dell'accordo di fornitura di gasolio tra Russia e Stati Uniti, John Rubbiani ha interpellato l'esperto di tematiche relative all'energia e commercio del petrolio e professore all'Istituto di Alti Studi Internazionale dello Sviluppo di Ginevra, cioè Giacomo Luciani.
4: 300.000 tonnellate di diesel russo in ottobre, altre 500.000 in novembre, poi 1 milione di tonnellate dopo. La Russia sarà in grado di fornire tanto gasolio agli Stati Uniti quando una parte delle sue raffinerie sono state danneggiate dagli attacchi ucraini?
5: Sì, infatti c'è da dubitarne. In realtà la Russia ha imposto un embargo sulle esportazioni di diesel e di altri prodotti petroliferi già dall'inizio di luglio, embargo che è stato esteso fino alla fine di gennaio. Questo per poter rifornire sufficientemente il mercato interno. Ci sono lunghe code, certamente in Crimea, a Mosca e in molti altri posti. Non si capisce bene da dove lo prende.
4: Professore, le chiedo che impatto può avere questo allentamento delle sanzioni sul petrolio russo sui prezzi in Europa?
5: Sui prezzi in Europa non credo che abbia un grande impatto. Bisogna sapere che gli Stati Uniti esportano circa 7 milioni di tonnellate di diesel ogni mese. A luglio era questa la cifra. Di questi 7 milioni, 1.700.000 tonnellate sono venute in Europa. Ora, 300.000 tonnellate di diesel russo che vanno negli Stati Uniti sono una cifra piccola rispetto alle esportazioni americane. Allora ci si deve chiedere: l'intenzione di Trump è di interrompere le esportazioni americane verso l'Europa? Se ne è parlato nelle settimane passate e sembrava che Trump avesse rinunciato a questa iniziativa, a questa possibilità, che sarebbe senz'altro gravissima dal punto di vista dei rapporti economici.
3: In Arabia Saudita l'aeroporto internazionale di Riyadh è stato nuovamente colpito ieri pomeriggio da un missile lanciato dai ribelli yemeniti Houthi. Decine di persone sono rimaste ferite, alcune in modo gravi. Diversi paesi, fra cui Germania e Stati Uniti, hanno chiesto ai propri cittadini di evitare lo scalo, che nel frattempo ha sospeso le operazioni. Negli scorsi giorni in Yemen si è intensificato lo scontro tra i ribelli filo-iraniani e le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita, che stanno cercando di riconquistare i territori persi in settembre, soprattutto lungo la costa del Mar Rosso. Dall'interno circa 2.000 persone hanno manifestato ieri a Losanna a sostegno del popolo palestinese. Il corteo è stato segnato da atti vandalici contro un edificio di UBS da parte di una sessantina di individui incappucciati, ai quali la polizia ha risposto con l'uso di gas lacrimogeni. Manifestazione analoga anche a Zurigo, con 1 migliaio di partecipanti. Secondo la NZZ am Sonntag, alcuni investitori svizzeri hanno perso circa 45 milioni di franchi in scommesse sportive. Il denaro sarebbe confluito tra il 2021 e il 2023 nella società maltese Eleven Peaks. Attualmente alla procura del Canton Turgovia è pendente una denuncia penale per falsificazione di documenti, truffa per mestiere e amministrazione infedele. Le accuse sono nei confronti di due imprenditori di un ex dirigente della filiale svizzera di Deutsche Bank. I fondi degli investitori sarebbero stati trasferiti in modo improprio a società riconducibili agli indagati. Questi ultimi però hanno respinto le accuse attribuendo le perdite ai problemi di un intermediario di scommesse turco. Anche la società di investimento zurighese PMG Solutions si considera parte lesa. E infine, la scorsa notte è stato possibile osservare delle aurore boreali nei cieli della Confederazione. Sebbene deboli, erano riconoscibili e visibili attraverso alcune webcam di Meteo Svizzera. Le aurore boreali, ricordiamo, si verificano quando particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con il campo magnetico terrestre, con i gas dell'alta atmosfera, generando poi emissioni luminose. E con questo fascio di luce vi lascio al resto dell'informazione, non prima di avervi augurato una felice domenica anche in nostra compagnia.
2: Lo sport.
6: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal calcio. La pausa non ha fermato la marcia del Lugano in vetta al campionato di Super League. Lugano che ieri ha dominato 4-0 Lucerna con la doppietta di Dos Santos, rete di Moncada e autogol degli ospiti bianconeri, che allora salgono a 28 punti in cima alla classifica, più 9 sul Sion sconfitto 3-0 dal Servette, 9 punti anche sullo Young Boys che oggi gioca in casa del Grasshopper. Sempre oggi in campo San Gallo Losanna e Vaduz Basilea. In Serie A Inter Parma 3-0 e 3-0 anche del Napoli sul Frosinone. Inter a più 3 in vetta sulla Roma che oggi gioca a Como e Lazio impegnata contro il Monza. Sempre oggi Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Hockey su ghiaccio, si è definitivamente sbloccato in trasferta il Lugano, vincente 3-2 a Vienna grazie alla doppietta del solito Innala e la rete di Tanner. Sconfitto invece l'Ambri Piotta 2-1 all'overtime dalla Berna, 1-0 Leventinese alla Gottardo Arena di Jolie. A Joie Lagnau 5-4 all'overtime, il Losanna ha vinto 4-1 a Rapperswil, Servette Davos 3-2 e Zurigo Friburgo 5-4 all'overtime. Zurigo allora alla decima vittoria su 10 in questo inizio di campionato, record, è il miglior avvio di stagione nella National League dall'introduzione dei playoff. Zurigo in testa, 27 punti davanti al Servette che sale al secondo posto a 21, Ambri sesto a 15 punti davanti al Lugano, o meglio appaiato al Lugano anche a quota 15 come il Losanna. Oggi in pista solo Clotten e Zugo. In Formula 1 spazio al Gran Premio di Singapore dopo aver vinto gara sprint e qualifiche. Max Verstappen sarà in pole position davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarta in griglia la Mercedes di Antonelli, via al Gran Premio alle 14. In Indonesia invece è da poco scattata la MotoGP con lo spagnolo Fernandez su Aprilia partito in pole position. Infine il basket e le pesanti sconfitte rimediate dalle ticinesi, la più Massagno superata 94-73 a Nyon, Lugano battuto 116-80 a Friburgo. Oggi esordio nel massimo campionato di pallavolo femminile per il Lugano impegnato a Neuchâtel.
1: A4 Zurigo in direzione di Brunnen tra Rotkreuz e Küsnach, chiusa la strada, la corsia di destra è chiusa causa incidente.
7: Via radio con l'Arancione, il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
8: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Ben ritrovati, 8 e 9 minuti, ultimo frammento di Alba Chiara, con me Loriana Sertone, ci sono i Beatles con Day Tripper. Andremo a scoprire anche dove saranno oggi i nostri Massimo Scampicchio e Lara Montagna.

0: Ne abbiamo parlato stamattina del mercato dei formaggi a Bellinzona e Lara Montagna e Massimo Scampicchio saranno proprio lì in diretta da Bellinzona in occasione di questo bel mercato dei formaggi, una delle prime rassegne d'autunno dove quasi tutti gli alpeggiani sono presenti e naturalmente possono offrire i loro formaggi prodotti sugli alpeggi che sono appena stati scaricati. Ovviamente con gli ospiti dell'Ora della Terra e gli ospiti della Domenica Popolare. E nel Bombardino, ultimo giro con i cori della Svizzera Italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno passato, in attesa poi delle registrazioni che si faranno a novembre. Tutte le informazioni, lo ricordiamo, presso la segreteria di ticinocori.ch. Allora, oggi c'è il coro Scam, Leventina, che ci fa ascoltare Dove, ma prima sentiamo cosa ci racconta il loro maestro Andrea.
1: Il Bombardino.
2: Allora, come dire, con Scam è nata quasi anche questa, quasi casualmente, perché lavoravo già coi cori, ma qui nella Leventina lavoravo solo con la filarmonica di Faido. E poi è successo che dovevano trovare un nuovo direttore e un membro della filarmonica, che era anche cantore del coro Scam, mi ha proposto. E lo racconto sempre a tutti questo aneddoto perché, sebbene mi piace cambiare tanti repertori, tanti generi e anche tipi di coro, non avevo ancora avuto, come dire, un coro di sole voci maschili. E ricordo sempre la prima prova, quando sono arrivato e vedevo che tutti respiravano pochissimo, che mi aveva impressionato. Uno, intanto sembra una banalità dirla, ma stare davanti a solo uomini non è una questione di genere, ma proprio è un qualcosa che ti predispone diversamente. Non che io abbia mai fatto fatica a relazionarmi con chi che sia, però era qualcosa di nuovo. E poi mi lasciava un po' all'inizio un po' perplesso il fatto del repertorio. Tutti sappiamo più o meno quello che è il repertorio, quindi dei canti tradizionali, quelli scritti per la guerra o quelle che chiamiamo canzoni di montagna. Però tante volte sono io che ho cercato negli ultimi anni, perché ormai sono già 12 anni, ho cercato di, come dire, ammodernare senza dimenticare la tradizione, perché assolutamente nel coro virile non si può dimenticare la tradizione, però portare qualche novità. E quindi la cosa strana è che l'ho cominciata con molte perplessità, sono onesto, mentre dopo devo dire che mi sono proprio divertito. Quasi, non dico trovare un ambiente un po' gogliardico, però serio, si può, quello che mi piacerebbe sempre, o che è il mio obiettivo, soprattutto con loro, di trovare quel giusto equilibrio tra lavorare seriamente, però comunque essere una compagnia che si diverte anche insieme. E fino adesso credo che più o meno abbia funzionato. Chiaramente nella valle qua si sentono tutti un po' più uniti. Magari ho un coro grande a Lugano di lirico che si fa un certo genere, sono più di 80 persone, magari alcune non so neanche come si chiamano perché con qualcuno non parlo nemmeno, e qui chiaramente lo si vive più intensamente e c'è un rapporto ancora più stretto anche proprio singolarmente. Poi anche la valle, quando comunque noi ci esibiamo, senti che c'è questo amore per il coro Scam, anche per il coro Desdes, ma anche per il coro Scam, perché è chiaramente un coro storico. E poi, vabbè, se posso citare l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto al Teatro Sociale di Bellinzona, 5 repliche tutte sold out di questo spettacolo Monteforno, scritto da Sara Rossi Guidicelli, una produzione del teatro dove è raccontata la storia della Monteforno. E tutti sappiamo che il coro Scam è nato, era un coro aziendale prima, è una storia quasi unica al mondo. E devo dire che mi ha fatto enorme piacere intanto vedere i coristi cimentati in uno spettacolo teatrale che è nato da zero, cioè proprio e l'hanno visto, come dire, creare. Già questa è una grande esperienza che non è facile vivere e non si capita tutti i giorni. E poi la cosa che mi è piaciuta ancora di più è che ho notato sia nel pubblico che conosceva la storia della Monteforno, ma anche il pubblico che veniva così solo per lo spettacolo, quindi che non aveva idea né del coro in sé, né che fosse nato nella Monteforno, ma proprio della storia, quello che ha accomunato tutti è che c'era un'emozione incredibile. Tutti sono usciti, tante persone, anzi posso dire quasi tutti quelli che hanno parlato con me sono uscite con le lacrime, le lacrime evidentemente di aver vissuto così intensamente uno spettacolo così forte, perché comunque parlando della valle, della regione, quindi vale per tutto il Ticino, ma qui nella valle evidentemente la Monteforno era qualcosa di straordinario.

la voce meravigliosa di Jennifer Lopez con If You Had My Love ci porta quasi alla conclusione con l'appuntamento di Alba Chiara di questa domenica 11 ottobre 2026, perché fra poco, dopo aver ascoltato Riccardo Cocciante con Io Canto, l'appuntamento sarà con la nostra rubrica ecumenica Chiesa in diretta. Io vi saluto, vi auguro davvero di passare una bella e una serena domenica e naturalmente un inizio settimana scoppiettante e meraviglioso. Vi lascio sulle note di Riccardo Cocciante. Io canto. A presto.

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: Oggi parliamo di diaspore, di quella ebraica, plurale al suo interno, così come di quella palestinese, altrettanto plurale e sfaccettata, cosa che vale anche per la neodiaspora di quelle decine di migliaia di israeliani che da 3 anni a questa parte hanno lasciato definitivamente il loro paese.
2: Dal 7 ottobre 2023, da quando Hamas ha compiuto il massacro contro civili israeliani, catturando più di 250 ostaggi, una parte minoritaria della diaspora ebraica è impegnata contro le politiche genocidarie e di apartheid del governo israeliano, arrivando anche a chiedere sanzioni contro Israele. Buongiorno da Gael Curtens.
1: E buona domenica anche da Luisa Nitti. Tu, Gael, lunedì scorso a Milano hai partecipato a un evento promosso da realtà ebraiche che non solo si oppongono alle politiche israeliane, ma cercano il dialogo con i palestinesi, mentre in Israele e in Palestina lavorano per fermare il massacro e ragionare su una pace giusta.
2: Sì, e si tratta di realtà minoritarie di cui si parla poco, ma che esistono in Svizzera, in tutta Europa e soprattutto negli Stati Uniti, dove mediaticamente fanno anche più rumore. C'è chi lo fa per motivi religiosi, a partire dai valori ebraici della giustizia, della verità e della pace. C'è chi lo fa per motivi laici, di rispetto del diritto internazionale ed umanitario, e chi per affetto verso Israele e verso la Palestina. I motivi possono essere tra i più disparati.
1: Oggi parleremo anche di un'altra sorta di diaspora, una piccola realtà greco-ortodossa proprio qui in Ticino.
2: La nostra collega Chiara Gerosa ha sentito il primo parroco greco-ortodosso del Ticino, che curerà una piccola comunità. E chiuderemo questa puntata con una riflessione sulla relazione che San Francesco d'Assisi aveva con le stoffe e dunque anche con il suo abito.
1: Ma diamo subito spazio al tuo servizio, Gael. Sei stata ad un evento promosso da realtà ebraiche italiane intitolato Tra il fiume e il mare, per una terra condivisa.
3: Sanzioni a Israele. Quando? Quando? Quando? Quando? Sanzioni. Chiedono da anni i palestinesi. Sanzioni, chiede il Movimento Solidale. Sanzioni, chiedono anche gli israeliani che lottano da dentro e da fuori. Quando? Se non ora. Lo chiediamo anche noi, qui, da questo teatro.
2: Alcuni attivisti di Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace e del Laboratorio Ebraico Antirazzista, lunedì 5 ottobre dal palco del Teatro Elfo Puccini di Milano a gran cassa hanno chiesto sanzioni per Israele e subito in sala, gremita per l'occasione, a centinaia si sono alzati e in una sorta di flash mob hanno esibito dei cartelli con su scritto «Sanzioni a Israele, quando?». La serata intitolata Tra il fiume e il mare per una terra condivisa ha visto gli interventi di ebrei e palestinesi, nonché di israeliani dissidenti che si mobilitano da dentro e da fuori Israele per la fine della guerra e dell'occupazione. Per i promotori dell'evento si è trattato di una nuova tappa di un percorso che va avanti da 3 anni e non è certo un caso se la serata si è aperta con una poesia in arabo. La voce della poetessa ventenne Batol Abu Aklin, registrata a Gaza durante i bombardamenti, ha fatto da cornice all'incontro. Tra i promotori dell'evento, il noto giornalista Gad Lerner. Le comunità ebraiche, dopo il 7 ottobre 2023, stanno sperimentando una forte polarizzazione interna. Le ho chiesto con quale spirito hanno organizzato la serata.
4: A costo di passare per disertori, traditori, gente che non appartiene alla propria comunità con la lealtà dovuta, pensiamo che sia fondamentale incontrarci fra ebrei e arabi, fra israeliani e palestinesi. Questo è lo spirito, superare dal fiume Giordano al mare Mediterraneo, dai monti del confine con il Libano fino alla striscia di Gaza, l'idea che sia una terra che appartiene solo agli uni o solo agli altri per diritto divino. È una terra nella quale dobbiamo coesistere.
5: Il tema della terra è centrale. Si parla tanto di terra promessa, c'è un aspetto biblico molto forte.
4: Chiunque legga la Torah, come noi chiamiamo in ebraico la Bibbia, sa bene che la terra è promessa, ma devi meritartela e ti è concessa a te, forestiero, provvisoriamente. Il feticismo della terra, l'idea quasi catastale, notarile, comunque idolatrica, secondo la quale questa terra è mia, è una bestemmia della Bibbia, così come io credo anche del Corano.
5: Ma servono leader religiosi che si mettano insieme per dire questa cosa? Manca oggi?
4: Sì, credo che da parte dei rabbini e degli imam sarebbe prezioso più coraggio nel denunciare la deturpazione blasfema delle religioni attraverso le quali i fanatici alimentano negli uni e negli altri la convinzione che per vivere bisogna che gli altri scompaiano.
2: Nel corso della serata è stato toccato anche il tema dell'antisemitismo e della lotta all'antisemitismo. Sentiamo ancora Gad Lerner.
4: Le azioni criminali perpetrate in Israele dalle forze armate e dai coloni, insieme all'ideologia etnonazionalista, non fanno che alimentare l'odio nei confronti degli ebrei in tutto il mondo. E io credo che chi dissente, chi prende le distanze, chi si aggrappa alla tradizione millenaria religiosa e non del pensiero ebraico, in realtà con questo dissenso aiuta Israele a poter avere un futuro decente e quindi contrastare l'antisemitismo.
5: La strumentalizzazione dell'antisemitismo, come lottare contro quello?
4: È talmente abusata. L'accusa ingiuriosa rivolta a chi critica i comportamenti di Israele attribuendogli l'antisemitismo, un'entità impalpabile, che oggi addirittura in Italia si vuole proporre attraverso un'apposita e speciale legge separata da qualsiasi altra forma di incitamento all'odio razziale e religioso, e senza rendersi conto che questo è un boomerang, che questo non fa che alimentare il pregiudizio secondo il quale gli ebrei vogliono sempre un trattamento privilegiato e siccome sono potenti lo ottengono.
2: Stefano Levi della Torre, noto studioso del mondo ebraico, dal palco ha stilato una graduatoria relativa all'importanza delle questioni in ballo. Per lui la prima preoccupazione deve essere rivolta allo sterminio del popolo palestinese. Poi dice c'è da preoccuparsi della degenerazione di Israele e di una parte dell'opinione ebraica e soltanto dopo queste due cose anche dell'antisemitismo.
6: L'ordine di importanza delle questioni di cui ci occupiamo. La prima cosa è lo sterminio dei palestinesi, la seconda cosa è la degenerazione, secondo me, che esiste attualmente in Israele e in buona parte dell'opinione ebraica. E in ultimo c'è l'antisemitismo.
2: I popoli sono due ed è solo attraverso il riconoscimento di questa duplice esistenza che si possono contrastare suprematismo e fondamentalismo, si legge nel comunicato stampa degli organizzatori. Nello sforzo di guardare avanti ad una soluzione futuribile si è dunque parlato di terra condivisa. I modelli sono diversi, uno Stato, due Stati, una confederazione. Tra i palestinesi intervenuti sul palco c'era Walid Barakat, cattolico originario di Betlemme, da tanti anni in Italia e attivo nel ramo della moda. Sentiamo cosa ci ha detto.
7: Io credo che la soluzione a due stati è diventato un comodo alibi diplomatico per congelare lo status quo, mentre sul terreno abbiamo l'espansione delle colonie che rende quella visione di due stati geograficamente e politicamente impossibile. Io credo che ci vuole la giustizia prima di tutto, partendo dallo smantellamento dell'occupazione, che è assolutamente il primo passo per la costruzione di quelle entità che poi farebbe da base per il futuro Stato democratico israelo o palestinese, perché noi apparteniamo tutti a quella terra. Io credo che fatta una riflessione su quello che è accaduto, quindi le cose vanno chiamate col proprio nome, sedersi assieme e discutere di quello che avverrà, perché un'altra soluzione al di fuori di questo non c'è.
5: Quindi dobbiamo parlare di verità.
7: La verità viene prima di tutto, verità e giustizia, perché una volta messa fuori la verità avremo anche giustizia.
5: Quanto ci vorrà?
7: Il percorso è difficile, tortuoso, lungo e non è immediato, ma un incontro come quello che stiamo facendo oggi mi fa vedere che stiamo aumentando. Naturalmente Israele, se viene lasciato così com'è, senza nessuna pressione esterna, con la percezione e la convinzione che tutto quello che fa è permissibile, non farebbe nulla, anzi continuerebbe ad andare avanti, andare oltre. Il discorso è che bisogna intervenire anche per sanzionare Israele, perché no? Perché nel momento in cui c'è blocco economico, interruzione di rapporti anche diplomatici o sostegno militare a Israele, qualcosa cambierà. Bisogna agire tutti quanti e bisogna creare ponti.
2: Creare ponti, dice Walid Barakat, quei ponti che sta cercando di costruire Haggai Agmon-Znir, neuroscienziato e noto attivista ebreo-israeliano da pochi mesi trasferitosi in Italia. Fondatore del Centro Interculturale di Gerusalemme, per più di 25 anni si è dedicato al dialogo tra le comunità, ma non ha buttato la spugna, assicura, anzi per lui la lotta continua, ma non più da dentro. Si definisce un fuoriuscito, come quegli antifascisti che negli anni 30 lasciavano l'Italia.
8: But I'm not leaving the battle. I'm coming here to be a part of the battle from here. I've used the example of the fuoriusciti.
2: Continuare a lottare da fuori, dice dunque Haggai Agmon-Znir, anche se non vede in realtà una soluzione al conflitto mediorientale. Secondo lui gli israeliani e i palestinesi non riusciranno a mettersi d'accordo e fare compromessi.
8: The situation in the Israel and the Middle East, it has no solution. Generally, on both sides, there is no way anyone will agree to anything, any compromise, anything.

0: La situazione dei due Stati non ha dubbi, non esiste.
1: The two-state solution doesn't exist. The reason it doesn't exist is because the settlers managed in the last 20 years to put a settler between every two Palestinians in the West Bank.
0: Non esiste perché i coloni negli ultimi 20 anni in Cisgiordania sono riusciti a piazzare un israeliano ogni due palestinesi. Come smantellare tecnicamente le colonie? 800.000 persone, pure armate, una potenza. Dice Haggai Agmon-Snir, e non vede nemmeno una soluzione di un unico Stato. 7 milioni di palestinesi e 7 milioni di ebrei nello stesso Stato. Il livello di diffidenza è tale che non esiste né una soluzione di uno Stato unico né quella a due Stati.
1: I don't see in the level of mistrust that we have now these two solutions, the one state solution and the two state solution, do not exist.
0: E allora gli chiedo, serve una forza internazionale esterna?
1: Very important to have something from outside. I believe that will be with a lot of force because I don't see a peaceful way for an external force to do it.
0: Sì, mi risponde, ma molto probabilmente sarà necessario la forza militare, non sarà una passeggiata. Ma prima serve che i paesi occidentali, l'Europa e gli Stati Uniti capiscano che vanno difesi i diritti umani e stoppata l'apartheid in Israele. Non vede però nessuno che voglia agire in questo senso. Secondo Haggai Agmon-Snir, comunque, servirà una forza esterna perché da soli non ce la possono fare.
1: It must be an external power. There's no way internally to do it.
0: Un recente studio del Pew Research Center, effettuato in Israele, Cisgiordania e a Gerusalemme Est, conferma quanto affermato da Haggai Agmon-Snir. Solo il 17% degli israeliani e il 23% dei palestinesi dichiara di credere nella possibilità che due stati possano vivere pacificamente uno a fianco all'altro. Per questa minoranza l'idea della pace è e rimane un valore. E la pensa così anche Widad Tamimi, scrittrice e attivista italiana intervenuta lunedì scorso dal palco del teatro Elfo Puccini. Figlia di una madre di origine ebraica e di un profugo palestinese, Widad Tamimi incarna fisicamente la possibilità della convivenza. Da poco ha pubblicato la sua storia di famiglia in un volume edito da Feltrinelli e intitolato Dal fiume al mare.
2: La verità è che l'umanità non sa vivere senza guerra, ma non riesce neanche a vivere senza pace. E la pace conviene a tutti. Gli esseri umani hanno desiderio di andare a teatro, di prendere un aperitivo, di poter lavorare, di poter andare a scuola. Le cose normali e basilari che si vivono e si possono vivere tutti i giorni se non si è appunto afflitti dalla guerra. Sono convinta che in quella terra, come da ogni fiume ad ogni mare, sia possibile una convivenza nel rispetto dei diritti universali.
3: E dalla diaspora ebraica a quella greco-ortodossa in Ticino.
0: Nel servizio che ha curato la nostra collega Chiara Gerosa, conosciamo da vicino padre Eleuterio, primo sacerdote greco-ortodosso chiamato a guidare i fedeli del territorio, ma che potremmo chiamare anche collega, e capiremo perché.
4: Dalla Grecia ai set cinematografici di Lugano fino alla guida spirituale di una comunità nel Canton Ticino. Quello di padre Eleuterio Dakalakis è un viaggio che attraversa culture, immagini e vocazioni. Nato a Patrasso nel 1975, laureato in fisica, ha lavorato come regista di documentari collaborando anche con la RSI. Poi la decisione di rispondere a una chiamata antica, il sacerdozio nella Chiesa greco-ortodossa. Domenica prossima diventerà ufficialmente la nuova guida spirituale della comunità greco-ortodossa in Ticino. Ma come si collegano la telecamera e l'altare?
5: La regia mi ha insegnato soprattutto a guardare. Prima ancora di raccontare una storia bisogna saper osservare. Osservare un volto, uno sguardo, un silenzio, una sofferenza, una speranza. Nel ministero sacerdotale questa capacità di osservare diventa ascolto. Dietro ogni volto c'è un mistero che merita rispetto e attenzione. Forse proprio questo il punto di incontro più profondo con la mia esperienza

0: esperienza artistica. La regia cerca di dare forma visibile a una storia. Il ministero sacerdotale cerca invece di aiutare l'uomo a riconoscere attraverso la realtà visibile della vita e quella della Chiesa una presenza che va oltre ciò che gli occhi possono vedere.
1: Un percorso nato in Grecia, maturato al CISA di Lugano e sbocciato infine sotto il Monte San Salvatore, dove l'ascolto dell'altro è diventato la pietra angolare del suo servizio pastorale. Nel Canton Ticino la comunità greco-ortodossa non possiede ancora un edificio proprio. Trova ospitalità dalla Chiesa Cattolica celebrando la Divina Liturgia a Massagno, nella Chiesa di Sant'Antonio di Gerso, e a Bissone, nella storica chiesa di San Rocco, una realtà vibrante e cosmopolita.
0: Accanto a famiglie di origine greca e cipriota, ci sono persone di diverse provenienze che hanno incontrato o accolto la nostra tradizione, la tradizione ortodossa, così come fedeli che vivono da tanti anni nel Canton Ticino. Questa varietà è, secondo me, questa la ricchezza della Chiesa, che non è legata soltanto ad una nazionalità, ma è come se fosse una casa aperta a tutti. Vorrei che ogni persona che entra nella nostra chiesa sentisse di trovare non soltanto un luogo dove pregare, ma una casa spirituale, un luogo nel quale essere accolto, ascoltato e riconosciuto.
1: L'obiettivo di Padre Eleuterio per i prossimi mesi è chiaro: far uscire la vita parrocchiale dai confini della sola celebrazione domenicale per farne un punto d'incontro costante durante la settimana.
0: Quello che vorrei sviluppare è una vita comunitaria anche durante la settimana. I momenti di preghiera, di catechesi o approfondimento della fede ortodossa, ma anche di incontri semplici di fraternità, di famiglia, ai giovani o a chi desidera conoscere meglio la nostra tradizione. Mi piacerebbe inoltre valorizzare ulteriormente la dimensione culturale e formativa della parrocchia, creando occasioni di incontro tra le nostre due tradizioni, quella greco-ortodossa e quella ticinese.
1: Al di là delle attività quotidiane c'è un legame profondo che definisce l'identità della comunità greco-ortodossa ticinese, quello con la sua antica sede madre. Un'appartenenza spirituale che per il nuovo parroco si traduce in un compito ben preciso.
0: Essere legati al Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli per me significa appartenere a una tradizione ecclesiale antichissima che affonda le sue radici nella Chiesa dei primi secoli e nella predicazione apostolica. La parola ecumenico per me dice tutto ed esprime nello stesso momento una grande responsabilità, quella di essere presenti nel mondo senza chiudersi in una realtà nazionale o culturale. Quindi essere sotto il Patriarcato Ecumenico significa custodire questa grande eredità e soprattutto trasmetterla con fedeltà, con umiltà e apertura alle generazioni di oggi.
1: Sotto la giurisdizione dell'Arcidiocesi di Svizzera a Ginevra e legata al Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, la comunità porta nel DNA la vocazione al dialogo interreligioso e all'apertura ecumenica, e un ruolo fondamentale in questo dialogo lo giocherà proprio l'arte.
0: Nella Chiesa l'arte non è soltanto decorazione, ma è un linguaggio della fede. L'icona, l'architettura, il canto, l'incenso, la luce della liturgia ci introducono nel mistero e ci rendono percepibile ciò che non è immediatamente visibile, ed è proprio qui che si incontra con la regia. Quindi mi piacerebbe creare, per esempio, delle serate, dei concerti di musica bizantina, di momenti di canto liturgico, di presentazioni delle icone, di incontri sulla spiritualità dell'arte ortodossa. Credo che sia un modo molto bello per aprire le porte della nostra tradizione al territorio.
1: Una presenza discreta ma viva, fatta di preghiera, ascolto e condivisione. Il cammino di Padre Eleuterio in Ticino inizia così, unendo la sensibilità dell'artista alla cura del pastore per trasformare ogni incontro in un luogo di comunione.
2: dalle comunità del nostro territorio a una mostra a Lugano che guarda San Francesco da un'angolazione del tutto originale, quella dei suoi abiti.
3: Esatto, a Villa Acciani l'esposizione aperta ancora fino al 17 ottobre racconta la figura del frate attraverso i costumi di scena del celebre film Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli.
4: Come un cieco. Io ero un cieco. Ma Fratello Sole mi ha finalmente illuminato. E ora riesco a vedere così chiaro.
5: Dolce sentire come nel mio cuore.
1: Francesco d'Assisi, lo avrete riconosciuto dalle sue parole nel film del 1972 di Zeffirelli, è forse uno dei santi più rappresentati della storia. Nell'anno dell'ottocentesimo della sua morte non si contano eventi, conferenze e mostre sulla sua figura, ma c'è un dettaglio della sua vita che racconta molto più di quanto sembri: come si vestiva. Perché Francesco, prima di diventare il poverello d'Assisi, era figlio di un mercante di tessuti, conosceva la stoffa, la qualità, il taglio e amava vestirsi bene. Poi un giorno si spoglia di tutto. Non è però la fine della sua storia con gli abiti, in qualche modo è l'inizio.
5: Ora umilmente sta nascendo amore.
1: A Lugano, a Villa Acciani, una mostra prova a raccontare questa storia attraverso i costumi del film Fratello Sole, Sorella Luna, appunto di Zeffirelli. Sentiamo uno dei curatori della mostra, Lorenzo Cantoni.
6: La mostra è disegnata per accompagnare chi la visita attraverso un itinerario che muove dall'esperienza concreta, quotidiana, professionale di Francesco, mercante di tessuti e di abiti come suo padre Pietro di Bernardone.
1: La scena della spogliazione è una delle più note della vita di Francesco, ma dietro quel gesto c'è qualcosa di più di una rinuncia ai vestiti, c'è la rinuncia a un'identità. Il giovane Francesco era abituato a usare gli abiti per dire chi era, dopo userà un abito povero per dire chi vuole diventare.
6: I biografi sono molto precisi a riguardo, si toglie anche le mutande. Di fronte al vescovo di Assisi, ai suoi genitori e dei testimoni, atto con cui rinuncia pubblicamente, in modo formale, all'eredità di famiglia e anzi con cui dichiara che d'ora in poi chiamerà padre solo il padre celeste e non il padre terreno.
1: E qui arriva il paradosso. Francesco ha rinunciato alla moda, ma non ha rinunciato a pensare l'abito. Solo che adesso la stoffa deve raccontare un'altra storia.
6: Francesco, che è un sofisticatissimo, direi, fashion designer, ribalta questa situazione e si veste esattamente per comunicare che è povero. Fa un abito che vuole comunicare la scelta della povertà e che vuole comunicare la scelta della sequela di Cristo. Francesco a un certo punto disegna l'abito che noi conosciamo come saio francescano per sé e per i suoi frati e lo fa a forma di croce, di tau, con un cappuccio. Si trattava di una tessitura di una sessantina di centimetri di larghezza, di lana grezza, quindi non tinta.

0: E allora il titolo della mostra acquista un altro significato, Francesco e l'abito perfetto, perché Francesco non smette mai di cercarlo e secondo Lorenzo Cantoni a un certo punto lo trova in un modo che nessuno potrebbe aspettarsi.
1: Sì, tutta la vita Francesco cerca l'abito perfetto e io credo sì, lo trova con le stimmate, siamo nel 1224, 2 anni prima della morte.
0: L'abito perfetto questa volta è la sua stessa pelle. Le stimmate diventano per Francesco il segno definitivo di quella sequela che aveva cercato di raccontare per tutta la vita anche attraverso il vestito. E forse è qui che la mostra esce dal Medioevo e arriva fino a noi, perché continuiamo a vestirci per dire qualcosa, per appartenere, per distinguerci, per presentarci agli altri, a volte consapevolmente e molto più spesso senza pensarci, e Francesco lo sapeva bene.
1: Ma io credo che l'insegnamento di Francesco sia un insegnamento molto prezioso anche a chi come noi, e penso buona parte se non la totalità di chi ci ascolta, certamente nel caso mio non va in giro a piedi nudi o con un abito rozzo come quello francescano. Ci insegna che comunque l'abito dice qualcosa di noi stessi,

Forse allora il vero abito perfetto per Francesco non è quello che ci fa apparire diversi, è quello che riesce a far coincidere finalmente quello che siamo fuori e quello che portiamo dentro.

0: con questo si chiude la nostra puntata di oggi. Grazie per averci seguito e una buona domenica a tutte e tutti. Da Gael Kurtens
1: e da Luisa Nitti, alla prossima settimana.

0: sono le 9. In studio Lino Bini. Donald Trump sempre più vicino a Vladimir Putin e sempre più lontano da Volodymyr Zelensky, il presidente statunitense, dopo aver annunciato ieri un'intesa con Mosca per l'acquisto di greggio e la revoca delle sanzioni, invita ora l'Ucraina a voltare pagina, il suo presidente a farsi di lato affinché il paese possa andare al voto e rinnovare il governo e a suo dire mettere così fine alla guerra russo-ucraina. Trump, che ha pure rinnovato la richiesta a Kiev di interrompere gli attacchi alle raffinerie russe, una posizione della Casa Bianca che non fa l'unanimità, soprattutto nel vecchio continente, dove per contro viene rinnovato il sostegno a Zelensky. Da un fronte di guerra ad un altro, nuovi attacchi dei ribelli Houthi che hanno colpito due aeroporti in Arabia Saudita, quello di Riyadh e quello di Dammam, causando almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Attacchi definiti dall'Arabia Saudita crimini di guerra, annunciato un'adeguata risposta, un crescendo di tensioni e scontri che preoccupano l'ONU. Diversi paesi hanno infatti invitato i propri concittadini a evitare le zone più a rischio. Attacchi che allarmano anche la Casa Bianca, che li definisce inaccettabili, con il suo inquilino Trump che si è detto pronto a offrire sostegno a Riyadh. Anche quella di ieri è stata una giornata da dimenticare per diverse regioni del sud Italia, attraversate da una nuova ondata di maltempo caratterizzata da nubifragi e allagamenti. Tra le regioni più colpite la Sicilia e l'area di Lipari in particolare, confrontata con le esondazioni di fiumi e riali, numerosi gli edifici allagati e sommersi dal fango. Nel Trapanese, flagellato da alcune trombe d'aria, è invece iniziata la conta dei danni, con una decina di famiglie rimaste senza casa per il forte vento che ha scoperchiato diversi immobili. Un 29enne identificato grazie alle tracce di DNA è stato fermato in Francia perché è ritenuto il principale indiziato del clamoroso furto di dipinti di Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer nel sud del paese. L'uomo è stato incriminato per furto in banda organizzata e associazione a delinquere e posto in detenzione. Gli investigatori ritengono abbia avuto un ruolo centrale nel colpo messo a segno inizio settembre, che ha già portato al fermo di altre 6 persone. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato.
1: Lo sport.
2: Continua a volare il Lugano Calcio, risale la china il Lugano dell'hockey, altra buona prestazione non ripagata per l'Ambri Piotta. Buongiorno da Omar Mescial, partiamo dal calcio con la pausa che non ha fermato la marcia del Lugano in vetta al campionato di Super League. Lugano che ieri, nella decima giornata, ha trovato la nona vittoria, dominando 4-0 Lucerna con la doppietta di Dos Santos, rete di Moncada e autogol degli ospiti.
3: Sono passate 3 settimane, ma non è cambiato nulla. Il Lugano è ripartito da dove aveva finito, vincendo e convincendo, ma ha più senso scriverlo al contrario, ovvero convincendo e vincendo, perché l'inerzia è questa, i risultati sono la logica ed entusiasmante conseguenza delle prestazioni. Ed anche quella con Lucerna, a portare a 17 la favolosa striscia positiva che dura da inizio stagione, è stata difatti una prova da grande squadra, matura e lucida, implacabile e dominante. È finita 4-0. Ma i gol avrebbero addirittura potuto essere di più. Sfida in effetti mai in discussione, nonostante un centrocampo inedito e ridisegnato per la squalifica di Bislimi, con Steffen al rientro e Behrens invece salvaguardato in panchina. Insomma, cambiano gli interpreti, ma mai la resa. Non poteva insomma cominciare meglio questo secondo filotto da vivere in apnea di 8 partite in 29 giorni, e meglio non si poteva lanciare la fase a campionato di Conference League, che scatterà giovedì contro la Stella Rossa di Belgrado. Il Lugano c'è, il Lugano vola, pare una favola, ma forse il bello deve ancora arrivare.
2: Commento firmato da Omar Gargantini. Bianconeri che salgono a 28 punti in testa alla classifica, più 9 sul Sion, sconfitto 3-0 dal Servette, più 9 sullo Young Boys che oggi gioca in casa del Grasshopper. Sempre oggi in programma San Gallo, Losanna e Vaduz Basilea. In Serie A Inter Parma 3-0 e 3-0 anche del Napoli sul Frosinone. Inter allora a più 3 in vetta sulla Roma che oggi gioca a Como, e più 3 sulla stessa Lazio impegnata contro il Monza. Sempre oggi Sassuolo, Milan e Cagliari, Juventus. Hockey su ghiaccio, si è definitivamente sbloccato in trasferta il Lugano, vincente 3-2 a Bienne con l'esordio di Maier in porta e grazie alla doppietta del solito Innala e la rete di Tanner. Sconfitto invece l'Ambri Piotta 2-1 all'overtime dalla Berna, 1-0 le ventinese di Jolie. Sentiamo il commento di Ivan Zipilli.
1: La serata hockeyistica ha confermato il trend attuale delle due formazioni ticinesi, con un Lugano in salita e un Ambrì che si conferma squadra vera pur nella sconfitta. Un po' come è capitato ai cugini bianconeri la sera prima contro lo Zurigo, ieri alla Gottardo Arena i leventinesi sono stati per due tempi la squadra migliore sul ghiaccio, una superiorità che non si è però mai tramutata in vantaggio concreto espresso nel punteggio. Un peccato sportivamente mortale, perché a lungo andare il Berna ha saputo rifare superficie fino ad imporsi nel rocambolesco finale con il 2-1 a 7 secondi dai rigori di Abols, di Joly e Merla le altre reti. Bella prova esterna ancora invece per il Lugano, che ha saputo metabolizzare la dura sconfitta della vigilia, affrontando con bella personalità la sempre difficile trasferta di Bienne. Sorretti da un ottimo Robert Meyer all'esordio, gli uomini di Mitel hanno saputo rispondere al vantaggio di Skinner con le reti dell'ormai solito Innala e di Tanner, e ancora con l'immancabile finlandese, ora a quota 7 gol dopo il pareggio di Sever. Un 3-2 importante per la fiducia, ma soprattutto banalmente per i tre punti pieni che permettono ai bianconeri di trovarsi per la prima volta nella parte alta della classifica.
2: Sulle altre piste non si ferma la Joie, che ha battuto in rimonta 5-4 l'overtime in Lagnau. Il Losanna si è imposto 4-1 a Rapperswil. Servette Davos 3-2, terza sconfitta affilata per i vice campioni svizzeri grigionesi. E Zurigo batte Friburgo 5-4 all'overtime. Zurigo allora alla decima vittoria su 10 in questo inizio di campionato, record. È il miglior avvio di stagione della National League dall'introduzione dei playoff. Zurigo leader a 27 punti, più 6 sulla Servette. Il Lugano per la prima volta in stagione in zona playoff, sesto con 15 punti, come nell'ordine Losanna e Ambrì. Oggi alle 14 Kloten Zugo. Per i motori in Indonesia è scattato il Gran Premio delle Moto GP con lo spagnolo Fernandez scattato dalla pole, che ha difeso per ora la prima posizione. Fernandez in testa al terzo dei 27 giri previsti, davanti a Bezzecchi, Martin e Marquez, questi ultimi due che si stanno giocando il mondiale. In Formula 1, spazio al Gran Premio di Singapore dopo aver vinto gara sprint e qualifiche. Max Verstappen sarà in pole position davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli, via alle 14. Il basket, con le pesanti sconfitte rimediate ieri dalle ticinesi, la più Massagno superata 94-73 a Nyon, il Lugano sconfitto 116-80 a Friburgo. Oggi esordio nel massimo campionato di volley femminile del Lugano, impegnato a Neuchâtel.
4: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
5: Le 9:08 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra in diretta da Bellinzona. Siamo al mercato dei formaggi, che si è aperto ieri e si concluderà questa sera alle 17. Il mercato dei formaggi è la rassegna d'autunno che presentano i prodotti tipici del nostro territorio in un periodo dove si offrono nel pieno della loro qualità. Diversi sono i prodotti che occupano le oltre 70 bancarelle posizionate in Piazza Governo per questa due giorni gastronomica. Vi riferiremo tutto, ma proprio tutto, a partire dalle 10 di questa mattina, ma in questa prima ora ci dedichiamo alle orchidee. È tornato a trovarci un gradito ospite, colui che delle orchidee è letteralmente innamorato, tanto da aprire l'unica serra specializzata del Canton Ticino, una serra che a Camorino dal 16 al 18 di ottobre ospiterà un evento speciale. Tra poco con noi Andrea Martina e parleremo di Orchidable Festival, tre giornate dedicate a collezionisti, coltivatori e appassionati del settore. Presso la Serra Orchidable sarà anche possibile partecipare gratuitamente a un workshop dedicato ai diversi metodi di coltivazione delle orchidee. Ne approfitto per dirvi subito che Andrea sarà con noi, quindi avrete la possibilità di porre le domande naturalmente ad Alfredo Baratella e a Tiziano Pedrinis, ma anche ad Andrea. Dunque 0848030808, linee telefoniche aperte subito e numero di WhatsApp anche disponibile a partire da adesso, 0763211113, se volete mandarci le vostre fotografie, giardini, orti, ma anche orchidee oggi, perché Andrea Martina è pronto a rispondere ai vostri messaggi e anche alle vostre vostre telefonate in diretta. Si parte subito con un bel potpourri di Nella Martinetti.

0: Ma che festa qui a Bellinzona, sono appena le 9:13 e già l'atmosfera è meravigliosa, sono arrivati quasi tutti gli alpigiani con i loro formaggi, ma non solo, vedo anche un sacco di bancarelle che propongono del miele ticinese e del pane ticinese, ma alle 11 ci sarà anche la transumanza, la sfilata delle mucche che partirà dalla stazione di Bellinzona e arriverà in Piazza Indipendenza, seguiremo anche questa, ma a Bellinzona sono arrivate anche le orchidee di Andrea Martina. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ma sono già passati 10 da quando hai aperto questa attività.
1: Esattamente.
0: Non ci credo.
1: Febbraio 2016 ho fondato Orchidamle e adesso sono 10 e quindi bisogna festeggiare.
0: E certo, si festeggia come? Invitando il pubblico, ma non solo, anche i coltivatori, i collezionisti, gli appassionati di orchidee, quindi proprio tutti.
1: Sì, esatto, diciamo che sono 3 di festival, appunto, dove chiunque può passare in serra a trovarmi. Oltre alle mie piante in coltivazione ci saranno anche degli ospiti durante queste porte aperte, ci sarà un venditore, espositore e coltivatore direttamente dall'Ecuador, Equagenera, un produttore di lucerna e la società svizzera Orchidee che farà uno stand di allestimento delle piante dei soci, quindi una parte più espositiva anche per vedere piante un po' particolari.
0: Alfredo Baratella, quante orchidee hai a casa?
2: Oh, io ne ho un paio, ma non sono un grande coltivatore di orchidee. Diciamo che è l'unica pianta d'appartamento che ho in casa, a parte gli agrumi che poi ho sul terrazzo.
0: E Tiziano Pedrinis, buongiorno.
3: Nessuna orchidea in casa mia, abbiamo qualche pianta meno delicata da curare. Mi occupo principalmente delle verdure.
0: Certo, da buon orticoltore le verdure regnano sovrane. Sentiamo subito Pierina che è in linea. Buongiorno Pierina, buona domenica.
4: Buongiorno e buona domenica a tutti.
0: Pierina,
4: la mia domanda è...
0: Pierina, la prima cosa che le dico è auguri in ritardo perché so che ha compiuto una bellissima cifra, sì. Insomma, e quindi sì. Auguri di buon compleanno in ritardo.
4: Grazie mille. Io vi manderei virtualmente una carezza a tutti voi per trasmettervi il fluido della longevità.
0: E grazie Pierina.
4: E questo l'ho fatto anche il giorno del compleanno e anche al sindaco di Bellinzona. Allora, la mia domanda è questa. Appunto, in merito al mio compleanno, ho ricevuto diversi vasi di orchidee. Ne ho qui davanti, ne ho di dietro, ne ho dappertutto nella camera. Come le devo trattare? Per favore.
1: Sì, buongiorno. Allora,
4: buongiorno.
1: Sicuramente buongiorno. Deve metterle su una finestra rivolta a est, sarebbe la soluzione migliore, quindi dove arriva il sole al mattino, quindi per un'esposizione ottimale. E la bagnatura credo che siano comunque Phalaenopsis, quindi vaso classico, pianta piuttosto resistente e facile da coltivare. La bagnatura viene fatta una volta a settimana, 10, mettendo in immersione la pianta per circa 1 in acqua a temperatura ambiente. Dopodiché toglie la pianta dall'acqua e la rimette nel suo portavaso.
4: Tutti i giorni?
1: Una volta
4: tutti
1: a settimana.
4: Grazie mille.
1: Niente,
4: di nuovo.
1: Prego.
4: Tanta vita lunga a tutti, con tanta salute però. Buona domenica a tutti e grazie.
0: Grazie Pierina, grazie, lo stesso vale per lei, grazie mille e una buona, splendida domenica. Andrea, in effetti si può pensare che le orchidee siano delle ragazze da tenere in casa abbastanza facile da gestire. In realtà, insomma, ci vogliono degli accorgimenti, bisogna sapere comunque gestirle perché altrimenti andiamo a metterle sotto stress.
1: Sì, beh, diciamo che c'è questo luogo comune che le orchidee sono delicate, che in realtà non lo sono, perché sono piante altamente adattabili e altamente resistenti, facendo conto che sono comunque evolute in circa 10 milioni di anni, quindi sono piante che hanno un po' di storia alle spalle. Sicuramente sono delle accortezze lì, sicuramente da vedere da specie a specie, a genere, le condizioni di temperatura, di luce, e però diciamo non sono proprio solo da interno, perché comunque le orchidee, se uno ha la possibilità, nel periodo tardo primaverile e estivo possono essere messe all'esterno, ovviamente all'ombra. Adesso che le temperature notturne cominciano a scendere, chi ha messo fuori le orchidee, tranne alcuni generi, vanno tirate comunque in casa, perché sono piante comunque tendenzialmente tropicali, ecco.
0: Tropicali, certo. E da te in serra, in questi 10 anni, ti sei reso conto che le persone vogliono più la rarità, oppure vogliono portarsi a casa una pianta che sia di facile gestione, molto bella, grande, piccola? Dopo 10 anni, un pochino immagino che tu conosca anche il tuo pubblico di riferimento.
1: Sì, diciamo che il mio pubblico è abbastanza un mix, perché si passa dall'appassionato con molti anni di esperienza, chi si interfaccia per la prima volta di generi che non sono i classici commerciali, come anche il cliente che vuole solamente il fiorito facile. Però tendenzialmente quello che mi viene chiesto in serra è: vorrei qualcosa di facile ma non di comune, quindi si va magari su orchidee profumate o comunque colorazioni che non si vedono in giro, quindi è un po' un mix.
0: È un po' un mix. Tu personalmente sei appassionato di queste piante e ti rechi anche nei paesi che sono i paesi, insomma, da dove provengono?
1: Ti direi sni, nel senso che sono stato in Sud Corea per prendere delle piante, per scegliere le orchidee circa 3 anni fa, vado regolarmente in Olanda e Germania a selezionare le piante presso le serre, anche per andare a ricercare i prodotti nuovi che verranno messi sul mercato. Mi manca da fare Thailandia e Taiwan in futuro, speriamo di avere il tempo di andare a discutere personalmente con i coltivatori, dai quali importo già comunque.
0: Ma poi anche sei anche tu stesso a ricreare piantine in serra?
1: Allora sì, le ho fatte per propagazione, quindi per divisione, le mie piante diciamo da collezione, e come mostravo prima ad Alfredo, proprio l'altro giorno mi sono ritornati in serra delle piante di semi di orchidea che ho fatto appunto propagare in laboratorio 2 anni fa, e sono arrivate l'altro giorno. Quindi in serra, anche durante questo evento, ci sarà la possibilità di acquistare delle piccole giovani orchidee, così uno potrà provare a vedere cosa vuol dire coltivare un'orchidea da piantina, armarsi di tanta pazienza, perché alcune varietà ci vogliono anche 7-8 anni prima di vederle fiorite, quindi è proprio il processo totale della pianta.
0: Parliamo del workshop, perché è un'interessante opportunità per il pubblico, visto che è anche gratuito, quindi sono delle finestre temporali che tu hai messo a disposizione del pubblico in cui si può partecipare e così portarsi a casa delle nozioni in più.
1: Sì, l'idea del workshop è quella di andare un po' a dare un'infarinatura di quello che una persona può ritrovare all'interno della serra, perché chi entra in serra è una serra di orchidee un po' particolare, quindi si vedono molte piante a radice appesa, a radice nuda, senza nessun tipo di supporto, piante coltivate su legno, piante coltivate in vaso e piante coltivate in vasi di coltivazione un po' particolari. E quindi questo workshop è un'infarinatura per andare a spiegare anche un po' che le orchidee non sono solo coltivate in vaso, ma ci sono anche altre tipologie, altri metodi di coltivazione altrettanto interessanti e anche facili.
0: Allora, la cosa che a me colpisce sempre della tua serra è quando si entra si vedono queste orchidee che sono praticamente appese, ecco. E penso, intanto appese vuol dire che non vanno a occupare dello spazio su un davanzale. Appese vuol dire anche andare a decorare in qualche modo una parete. E poi anche che colpisce sempre è come possono essere così piccole, ma così piccole, oppure diventare veramente molto più importanti.
1: Sì, diciamo che la cosa che ha colpito e ha fatto partire un po' la febbre delle orchidee nell'Europa dell'Ottocento è stata questa crescita appunto epifita, quindi senza bisogno di un supporto, come dicevi tu, radici aeree, quindi perché le piante mediterranee radici aeree non ce ne sono, quindi è una cosa molto interessante dal punto di vista botanico e anche estetico. E per quanto concerne le dimensioni, si passa da orchidee di, come dicevi tu, miniature, a piante che possono raggiungere, attualmente in serra la più grande che ho è 1,40 m di altezza la pianta, però alcune varietà che in natura possono arrivare invece anche a 3-4 metri.
0: Sì. Metri. Ma, arrivano diversi messaggi, entriamo nello specifico tra poco, però possiamo dire che il consiglio in questa stagione, cioè adesso, siamo a metà ottobre, Andrea, per le orchidee che abbiamo a casa, indipendentemente che siano Phalaenopsis o altre, c'è un consiglio utile?
1: Ma allora, adesso nel periodo autunnale, appunto, si vanno a ritirare all'interno, si sono messe all'esterno, si va pian piano a ridurre un pochino le concimazioni, perché la pianta comincia ad andare un po' più, non dico in riposo, ma a meno ore di luce a disposizione, quindi lavora un pochino meno. Se si hanno orchidee da esterno, tipo i cimbidium che magari qualcuno conosce, possono stare ancora tranquillamente all'esterno, dove si va a ridurre molto la bagnatura e soprattutto la concimazione.
0: Ottimo. C'è Marco Zappa e poi torniamo a rispondere ai vostri messaggi, sia relativi naturalmente alle orchidee, ma non solo, giardini, e anche sui giardini vedo che arrivano molte domande, e orto naturalmente anche questa domenica presente con Tiziano Pedrinis. Abbiamo bisogno di favole, canta Marco Zappa.

0: E un buongiorno anche a Mauro Benzoni in regia a Comano, un buongiorno anche a Tania Ciriaco che è oggi al centralino, a Luca Pelli, a Massimo Scampicchio e a tutti voi che siete in ascolto dell'Ora della Terra. Questa mattina siamo a Bellinzona, vi aspettiamo a Bellinzona, siamo in piazza Governo, siamo nel cuore del mercato dei formaggi, edizione ricchissima quest'anno, le bancarelle sono ricchissime di formaggi, almeno sicuramente nel corso della mattina ci sarà formaggio per tutti, poi pian pianino naturalmente si svuoteranno perché questa è l'occasione giusta per portarsi a casa i formaggi, anche coloro che insomma sceglieranno di portare a casa, di comprare i formaggi che hanno vinto il concorso quest'anno, concorso con due giurie, giuria dell'ATIAF, assaggiatori di formaggi ticinesi, e giuria di Slow Food Ticino, quindi tra poco scopriremo anche i nomi dei vincitori. E come sapete, a partire dalle 20:30 di questa sera invece la RSI metterà disponibile sul Play RSI il documentario L'Alpe di Domani, quindi avete tutto quello che si può avere per passare un'ottima serata: i formaggi, il pane della Svizzera italiana, il documentario in televisione, insomma direi che si prospetta un'ottima serata per tutti. E noi abbiamo oggi anche un esperto di orchidee con noi qui a Bellinzona, Andrea Martina. Tanti messaggi che arrivano, tante le persone secondo me, Andrea, che ci provano, ecco, che si mettono alla prova, perché ospitare in casa un'orchidea vuol dire anche scommettere di farcela.
1: Sì, diciamo che come tutti gli esseri viventi, tutte le piante, è un po' sì una scommessa, un azzardo che uno vuole fare, però fa parte anche del processo di partenza di appassionarsi alle orchidee, quindi c'è la sperimentazione, c'è la pratica, ci sono purtroppo le morti delle piante,
0: i decessi.
1: Quello che dico spesso è che ci sta, anche se uno vuole fare pratica, vuole fare esperienza con le piante, l'importante è capire il decesso della pianta da cosa è dovuto, anche per non sbagliare in futuro.
0: Andare a replicare,
1: esatto,
0: certo.
1: E non demoralizzarsi.
0: Esatto, ma c'è gente che te le porta in fin di vita?
1: Allora, arrivano anche piante totalmente morte, sì, però qualche, diciamo, SOS arrivano in serra, soprattutto gente che ha bisogno di fare rinvasi, di consigli, magari c'è qualche macchia che non gli sembra molto normale, allora passano in serra per un consiglio e per un aiuto.
0: E tu sei sempre disposto a dare questi aiuti perché è la tua grande passione, cioè ci rendiamo conto, Andrea, che tu hai scelto un lavoro, e mi dicevi prima siete in due in Svizzera, eravate in due in Svizzera,
1: no,
0: siete in due?
1: Praticamente 10 anni fa eravamo in 5 in tutta la Svizzera specializzati in orchidee, e purtroppo con l'avanzare dell'età di alcuni proprietari di queste serre adesso attualmente siamo rimasti in due, io in Ticino e l'altro in Canton Turgovia.
0: Quindi è una responsabilità.
1: Diciamo che un po'. Infatti, quando ho chiuso adesso, proprio recentemente, un mesetto fa, un'ultima sera nella Svizzera francese, ho mandato un messaggio al proprietario ringraziandolo per comunque gli anni di passione che lui ha trasmesso. Lui mi ha detto: spero che anche tu potrai andare avanti tanto quanto ho fatto io, andare a portare avanti la passione per le orchidee e far scoprire qualcosa di diverso alle persone. Spero anch'io.
0: Ma Andrea, le persone che scelgono l'orchidea guardano il prezzo?
1: Allora, dipende, perché principalmente se un appassionato guarda di più l'interesse botanico. Proprio essere molto sincero, no. Chi viene in serra sì, magari può dire devo fare un regalo, c'è un certo range di prezzo, un budget, però non è quello che influisce l'acquisto di un'orchidea.
0: Questo non vale per tutte le piante, perché penso che per le orchidee ci sia proprio quell'apertura mentale di andare oltre.
1: Sì, esatto, proprio c'è la persona più classica, quindi rimane sullo stile o sul genere più conosciuto, e ci sono invece persone che osano vuol dire andare su piante appunto non nella coltivazione tradizionale, quindi radice nuda, coltivate su legno, su zattera, come anche dei vasi particolari che forse ne abbiamo parlato anche in passato alla radio, questi vasi di coltivazione che aiutano molto i problemi legati alla bagnatura, alla coltivazione, perché aiutano una traspirazione di aria all'interno delle radici.
0: Sì, sono vasi che ricordo, sì, ne avevamo parlato, sono dei vasi particolari perché sono fatti a bacchettine, praticamente i contorni No.
1: Sì, è fatto praticamente a, sì, esatto, a bacchette, diciamo così, di un materiale molto resistente con un piatto sotto dove si può andare direttamente a mettere l'acqua nel piatto e una volta finita questa acqua si può andare a rimettere tranquillamente. Dall'ultima volta che abbiamo parlato, ho ottenuto anche l'esclusività per la Svizzera da parte della Dieta in Germania, quindi sono l'unico rivenditore di questi vasi in tutta la Svizzera.
0: Mamma mia, alle tue spalle io ho visto arrivare Massimo Gabuzzi e quindi immagino che arrivi con una busta che contiene i nomi dei vincitori del concorso Formaggio d'Alpe, quindi ma lo copro, lo giro, non vogliamo vederlo, non vogliamo ancora dire i nomi, ma che emozione. E io vedo sui volti degli alpigiani questa mattina un sorriso, una voglia di essere qui, di condividere, di scambiarsi anche delle parole tra alpeggi, perché le occasioni sono pochissime per queste persone che vivono la loro estate in altura e che scendono raramente e che quando scendono non hanno di certo il tempo per andare a fare due chiacchiere con gli alpigiani della valle accanto. Quindi anche questa è un'occasione oggi, e poi oggi sempre a Bellinzona si terrà un appuntamento speciale perché la Stea compie 80 anni, quindi la Società Ticinese di Economia Alpestre alle 15:45 avrà questa diciamo reunion qui proprio in Piazza del Governo e ci sarà l'occasione proprio di andare a ripercorrere gli 80 anni della Stea, e quindi tantissime cose da fare oggi qui, ma soprattutto vogliamo rispondere ai vostri messaggi. Alfredo, ti chiedo, sono più le domande legate alle orchidee questa mattina?
2: Tante legate alle orchidee, si capisce che è veramente una pianta di cui molti sono appassionati, spesso si tratta di Phalaenopsis, diciamo 99%, e ce ne sono anche molte altre, prima hai detto la Cymbidium che poi ci regala delle fioriture spettacolari durante il periodo invernale. Ci sono anche i soliti problemi legati invece ai tappeti erbosi, che di cui la popiglia japonica di quest'estate ha fatto dei grossi danni, proprio perché ora si trova sottoterra, e questo qui è un po' l'ultimo momento che abbiamo a disposizione, visto le temperature che si stanno abbassando, per poter fare dei trattamenti con i nematodi e anche eventualmente una risemina. Aspettiamo ancora un po', chiaramente la semente germinerà solamente in primavera. Adesso potrebbe essere anche un buon periodo per iniziare a pensare di fare i trapianti o piantare i bulbi. Per esempio, una persona ci ha scritto se poteva essere un buon momento per mettere a dimora i bulbi. Lo è, insieme per esempio alle biennali, e di conseguenza si potrebbe avere poi una bella fioritura in primavera. Per la potatura dalla tua solita siepe, Lara.
0: Guarda che ho già dato, però mi sta diventando marrone il giardino, è chiaro. Il tappeto erboso, l'avevi detto, e detto fatto, è stato proprio così, un lento declino.
2: Ok, senz'altro potrebbe essere ancora un momento per fare alcune potature dei sempreverdi, mentre invece aspetterei assolutamente per toccare le piante che perdono le foglie. Aspettiamo che le foglie cadano per terra prima di mettere mano alle forbici.
0: Ottimo. Tiziano, invece, per quanto concerne l'orto?
3: Ma l'orto sta entrando nel periodo di riposo di vegetazione, e le colture che sono ancora presenti sul terreno in parte vengono raccolte, perché è il momento, e qui penso alle colture estive, i pomodori sono veramente gli ultimi, le zucchine danno ancora, e infatti anche se giriamo sul piano ne vediamo ancora dei bei campi, e poi adesso è il momento di piantare il formentino. Un'altra cosa da fare in questo momento è la raccolta delle zucche. No, ottobre è il mese delle zucche, ottobre-novembre. Come conservarle? Semplicemente raccoglierle, lasciarle asciugare per qualche giorno all'aperto e poi rientrarle in un ambiente fresco e possibilmente ventilato. Se si lavora così, possono essere conservate fino al marzo dell'anno prossimo. Una cosa molto importante da verificare per la zucca è che i frutti devono essere sani, non devono avere segni di danni da parassiti e funghi, perché altrimenti naturalmente la conservazione sarà più ridotta.
0: Grazie Tiziano, noi andiamo con la musica, c'è il coro Castelgrande di Bellinzona con un brano del 2025.

0: tante le domande per Andrea Martina. Buongiorno, in estate in che luogo posizionare le orchidee, da che mese e se piove tanto va bene lo stesso?
1: Allora, come detto prima, appunto le orchidee nel periodo estivo si possono mettere appunto all'esterno in base alle temperature minime, che dovrebbero essere più o meno fisse intorno ai 14 gradi. Esposizione comunque ombreggiata, poi ci sono alcune varietà che possono prendere un po' di sole diretto al mattino, ma la classica Phrenopsis comunque ombreggiata. Nel caso di pioggia non vanno lasciate fuori con il proprio portavaso in ceramica, perché se si riempie ovviamente può andare a danneggiare l'apparato radicale, quindi comunque una soluzione che se dovesse piovere l'acqua può scolare tranquillamente.
0: Ottimo. Alfredo Baratella, come si potano le peone arbusto? Quest'anno solo foglie, niente fiori.
2: Ma bisogna andarci con le forbici molto, molto lentamente, perché è una pianta che cresce molto lentamente e è una pianta anche molto bella, per cui se andiamo a potarle adesso rischiamo di togliergli i fiori. Dunque io eviterei di fare potature se non togliere rami che eventualmente sono seccati o fiori che sono sfioriti, lasciamoli così come sono. Magari non sono fioriti perché è stata fatta una potatura l'anno scorso.
0: Non lo so, vediamo. Buongiorno, come far rifiorire le orchidee? È vero che l'aglio fa bene?
1: Allora, partiamo prima da come far rifiorire le orchidee. Lì dipende appunto dalle varietà, dipende dalla posizione che uno trova. Sono tutti fattori, diciamo, i fattori principali per andare a far fiorire un'orchidea sono sicuramente le bagnature, l'esposizione in primis ancora, la concimazione e anche capire se sono piante, per esempio, che hanno bisogno di una pausa invernale, un periodo di riposo con meno acqua per andare a indurre la fioritura. Quindi non sapendo il genere è un po' difficile dire esattamente come farle rifiorire, però ci sono queste, diciamo, linee comuni che vanno bene un po' per tutte. L'aglio, sinceramente, so che alcuni lo usano.
0: No, davvero?
1: Però io non l'ho mai provato, quindi sinceramente
0: tu in serra con dell'aglio?
1: No,
0: ti vedo bene.
1: No, so che sono di estratti di aglio per quanto concerne per esempio anche le cocciniglie o comunque dei problemi di parassiti. Non ne ho l'esperienza, quindi non posso aiutare in questo caso.
0: Abbiamo un'altra domanda che concerne cachi e kiwi. Dovrei ritirare il limone, ma nell'estate sono cresciuti molto. Vabbè, posso portarli un poco in altezza? Poi anche domanda sul ficus Benjamin. Benjamin, dovrei rinvasarlo e potarlo? Posso farlo ora? Allora, secondo me era non portarli ma potarli, quindi te la rifaccio perché ho fatto un po' di confusione. Tre domande, quindi: quando raccogliere cachi e kiwi, Alfredo?
2: Allora, è ancora un po' prestino, solitamente li si raccolgono prima delle gelate, anche se devo dire anch'io ho un cachi, quest'anno la maturazione è molto più precoce, dunque magari si possono già raccogliere quelli che iniziano a diventare un po' arancioni e tenendoli in casa, magari li si possono consumare anche molto prima. È importante che questa frutta non prenda il gelo, dunque a dipendenza di dove si abita controlliamo sempre un po' la meteo e raccoglierli assolutamente se vediamo che dovessero dare delle mattinate con temperature a zero gradi. Per quanto concerne gli agrumi, allora secondo me è ancora presto. Io anche lì comincerei a pensare verso l'inizio di dicembre, se dovessero arrivare delle giornate gelate, allora in questo caso li si possono riparare, ma altrimenti i miei sono tranquillamente ancora all'esterno. Ecco, un consiglio che potrei dare è quello di dare della concimazione ferrica alle radici, in modo tale che possano mantenere le foglie verdi anche durante l'inverno, altrimenti durante l'inverno, visto che non c'è attività vegetale, rischiano di ingiallire le foglie, poi facciamo fatica un po' a riprenderli in primavera. Eviterei quello che sono i trapianti, perché ormai le temperature si sono abbassate. Se avessimo avuto ancora un ottobre caldo si poteva rischiare di fare ancora un qualche rinvaso, ma ormai lo sposterei al mese di maggio-giugno dopo la fioritura. Per quanto concerne la potatura del ficus Benjamin, probabilmente con la diminuzione della luce il ficus Benjamin perderà parecchie foglie, dunque se però lo andiamo a potare rischiamo di togliere ancora ulteriori foglie e di conseguenza è più che altro un'operazione che andrei a fare verso la primavera, proprio perché se lo andiamo a potare lo andiamo a stimolare a crescere e crescendo in un ambiente poco luminoso farebbe delle crescite molto lunghe e non senz'altro di buona qualità.
0: Buongiorno, quando si raccoglie il melograno, ci scrive Eliana. Melograno.
2: Beh, quest'anno abbiamo avuto dei bei melograni anche a Mezzana, sono, non li ho ancora assaggiati, ma secondo me con il caldo che abbiamo avuto possiamo avere veramente della buona frutta. Non

0: anche a prezzi abbastanza abbordabili. La differenza ovviamente spesso nelle piante di supermercato c'è sempre dei problemi anche a livello di radicazione, per quanto concerne appunto il costo anche di acquisto da parte di, sia del fornitore che dal cliente privato. Quindi a volte può capitare che le orchidee acquistate in grandi magazzini oppure in grandi negozi sono un po' più problematiche a volte da far rifiorire, perché sono piante un po' meno mature, un po' meno ben radicate, proprio per una questione di prezzi di coltivazione, ecco. Però,
1: ma tu li cambieresti la terra subito una volta acquistate?
0: Allora, diciamo che comunque il rinvaso dell'orchidea andrebbe fatto massimo di 2 anni per andare proprio a cambiare tutto quello che è il substrato interno, per una questione di decomposizione e anche di alterazione del pH interno del vaso. Normalmente quando noi compriamo una classica Phalaenopsis fiorita, la pianta è già in quel vaso da almeno un anno e mezzo, quindi alla fine della fioritura la cosa importante potrebbe essere quella proprio di andare a sostituire il substrato e andare a mettere qualcosa di nuovo. Di solito il periodo di rinvaso principale va da febbraio a settembre, lasciando stare magari periodi proprio caldi.
1: Febbraio-settembre. Adesso siamo fuori.
0: Adesso siamo un po' agli ultimi momenti di poter fare il rinvaso. Se ci sono casi proprio estremi, quindi problemi radicali, l'unico modo per salvare la pianta è andare a fare un rinvaso, si può fare anche nel periodo invernale, però se una pianta può temporeggiare tranquillamente ad aspettare la primavera, è meglio aspettare la primavera.
1: Beh, ci sono tantissimi trucchi che Andrea può regalarci oggi, ma non solo oggi, anche perché l'abbiamo detto, si avvicinano 3 giorni importanti dal 16, 17, 18 di ottobre a Camorino, presso la tua serra Orchidabla, ci sarà questo festival dell'orchidea, quindi quale occasione migliore? Poi ci sono anche dei workshop gratuiti. Andrea, diamo dei riferimenti, come ci si iscrive per esempio al workshop?
0: Sì, allora ovviamente tutte le informazioni si possono trovare o sulla mia pagina Instagram, quindi la pagina Instagram di Orchidable, oppure sul sito, e per l'iscrizione al workshop si può accedere tranquillamente al canale pubblico di WhatsApp cercando semplicemente Orchidable, dove c'è un sondaggio dove c'è già aperto la possibilità di iscriversi il venerdì, il sabato, domenica, oppure uno può scrivere tranquillamente al numero che trova sul sito un messaggio WhatsApp e io prendo nota. Diciamo che cominciano ad esserci diversi iscritti adesso che comincia a mancare una settimana di tempo. Diciamo che non ho messo un limite massimo di persone, però adesso è da valutare cosa succederà nei prossimi giorni, ecco.
1: E certo, perché insomma non possono nemmeno essere troppe,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, anche per far sì che chi partecipa abbia modo veramente di poter ascoltare tranquillamente senza grandi complicazioni.
1: Ti saresti mai immaginato un giorno di poter dire che insomma di tagliare il nastro di questo traguardo?
0: No, sinceramente no, e guardandomi indietro sembra passato un attimo, invece sono 10 anni, sì.
1: Buongiorno Lara, puoi chiedere cosa fare per le orchidee con le foglie che si imbiancano, scrive Monica.
0: La cosa migliore sarebbe riuscire a vedere la foto, perché così può dir tutto, può dir niente, può essere malattia, può essere semplicemente polvere di casa, sarebbe meglio mandare una foto.
1: Monica, allora una fotografia è sicuramente la cosa migliore, è già anche arrivata, ma che rapidità, ecco, si vede in effetti che c'è del bianco, sembra...
0: Sì. Quelli sono più proprio dei morsetti tipo di acari o comunque un attacco di qualche... di sì, un acaro. Adesso dire che potrebbe essere un ragnetto rosso, non è sicuramente tripide perché non è malformato, però è un acaro, quindi da fare un trattamento magari con olio di neem o sapone molle o una acaricida, ecco.
1: Sì, concordano tutti. Dunque, Alfredo, direi di rispondere ancora a qualche messaggio che arriva al numero di WhatsApp, lo 0763211113, nel frattempo ascoltare la Bandella Castellana con un live del 2023, appunto intitolato La Castellana.

0: Alfredo Baratella, dicevi quanti messaggi oggi?
1: Sì, facciamo fatica a starci dietro. Effettivamente con Andrea ci stiamo passando il computer per rispondere a tutti.
0: Ogni volta che si parla di orchidee è il tripudio, eh?
2: Come diceva Alfredo, alla fine la Phalaenopsis, quindi l'orchidea più classica, è la pianta d'appartamento più venduta al mondo. In Europa se ne vendono circa 80 milioni all'anno. Cioè, nel senso, comunque è una pianta ben presente nelle case quasi di tutti.
0: Ma come mai secondo te si regala un'orchidea? Perché la Phalaenopsis costa poco?
2: No, perché semplicemente di per sé è l'unica pianta d'appartamento fiorita che comunque dura mesi. Perché se si può pensare anche a un anthurium, dura sì alcune settimane, magari un mese e mezzo, però non può arrivare per esempio a 7-8 mesi. Comunque l'orchidea è sempre apprezzata un po' da tutti per tutte le occasioni. Non è un fiore legato a una qualche ricorrenza o situazioni particolari, quindi è molto dinamica come pianta.
0: Senti, ma le bagnature, quelle nella vasca da bagno, sono da consigliare, cioè è da fare?
2: Ma allora, per quanto concerne le bagnature, la cosa migliore è sempre l'immersione. Quindi se uno vuole fare l'immersione può farla direttamente nel proprio portavaso di ceramica, in una bacinella, nella vasca da bagno. Per quanto concerne invece proprio il docciare le piante, si potrebbe farlo solamente nel periodo estivo, perché le piante hanno più circolazione d'aria. Nel periodo invernale invece è meglio evitare di bagnare le foglie, perché se l'acqua finisce all'interno delle ascelle fogliari potrebbe succedere un marciume, di conseguenza la pianta dopo deperisce.
0: Leggiamo ancora questo messaggio, forse ce la facciamo. Alfredo, ciao, ho un limone in balcone, sono 2 anni che non tiene i piccoli frutti, cosa posso fare?
1: Allora, bisogna fare molta attenzione dopo la fioritura, per fargli tenere i frutti, non bisogna fargli patire il secco in questo periodo. Il limone è una pianta che ama essere irrigata regolarmente, ma contemporaneamente bisogna fare molta attenzione a evitare dei ristagni. Dunque bisogna fare attenzione ai sottovasi, evitare che ci siano dei ristagni nei sottovasi. Per esempio si potrebbe mettere della sabbia sul sottovaso, in modo tale che anche le larve di zanzara tigre, che in questo periodo ci danno abbastanza fastidio, possono essere impedite dalla sabbia a depositare le uova, e comunque la sabbia riesce a dare dell'umidità regolare al limone senza creare dei ristagni. E poi è importante controllare sempre un po' lo stato delle foglie. Il limone ha bisogno veramente di tanto concime e soprattutto di ferro, dunque bisogna stargli un po' dietro in questo senso, ma altrimenti può davvero regalare delle fioriture, ma anche delle fruttificazioni molto, molto belle e interessanti.
0: Dice anche quando è meglio potarlo.
1: Dobbiamo aspettare per potarlo, dobbiamo aspettare direi il mese di giugno, come ci insegnava il nostro carissimo Daniele Reinhardt.
0: È arrivata una fotografia di un cimbidium di circa 40 anni, Andrea, è una cosa pazzesca, che traguardo.
2: Sì, adesso recuperiamo.
0: Franco ha mandato la fotografia, guarda che
2: la fioritura è molto spettacolare, quindi bravo Franco. E sì, le orchidee diciamo uno può rimanere sorpreso e meravigliato, ma sono piante perenni, quindi sono piante che vivono tantissimi anni. Anche in serra ho alcune piante rilevate da orti botanici che hanno 60-70 anni, quindi sono piante comunque che anche si autorigenerano, piante molto resistenti.
0: Andrea, 40 secondi, facciamo ancora una volta quello che è il rappel per l'evento che si terrà il 16-17-18 a Camorino. Orchidable Festival, dove si trovano tutte le informazioni?
2: Tutte le informazioni appunto potete trovarle direttamente sul sito www.orchidable.ch, sulla mia pagina Instagram, oppure potete scrivermi al numero di WhatsApp che trovate sul sito per tutte le informazioni.
0: Perfetto, quindi avete tutte le informazioni e non potete di certo sbagliare. Grazie ad Andrea Martina per essere stato con noi, ancora complimenti per il traguardo raggiunto, grazie ad Alfredo Baratella e a Tiziano Pedrinis, che ritroveremo tra 7 giorni. Tra poco invece la Domenica Popolare.
3: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Lino Bini, è tornata alla normalità questa mattina verso le 6. Il traffico ferroviario tra Berna e Losanna, interrotto venerdì a causa di un atto doloso che ha di fatto paralizzato e reso difficili i collegamenti. Ne danno notizia le FFS, che condannano con fermezza quanto accaduto, definito un atto criminale per il quale è stata sporta denuncia contro ignoti. Da più parti l'atto doloso viene legato ad una possibile matrice ecologista. Alcune migliaia di persone hanno preso parte ieri alle manifestazioni in programma in diverse città svizzere a sostegno della causa palestinese. La più importante è Losanna, che ha richiamato quasi 2000 manifestanti. Non sono mancati momenti di disordini e scontri con le forze dell'ordine, quando alcuni dimostranti sono sfilati dal corteo per compiere atti di vandalismo e danni soprattutto di una banca. Dimostrazioni si sono tenute anche a Ginevra e Zurigo, dove non vi sono stati incidenti di rilievo. Donald Trump, sempre più vicino a Vladimir Putin e sempre più lontano invece da Volodymyr Zelensky. Il presidente statunitense, dopo aver annunciato ieri un'intesa con Mosca per l'acquisto di greggio e la revoca delle sanzioni, invita oggi l'Ucraina a voltare pagina, il suo presidente a farsi di lato affinché il paese possa andare al voto e rinnovare il governo e, a suo dire, mettere così fine alla guerra russa-ucraina. Trump, che ha pure rinnovato la richiesta a Kiev di interrompere gli attacchi alle raffinerie russe, una posizione della Casa Bianca che non fa l'unanimità, soprattutto nel vecchio continente, dove per contro viene rinnovato il sostegno a Zelensky. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita, al pari di altre sedi diplomatiche occidentali, ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese. Non solo la rappresentanza americana ha pure limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi dopo gli ultimi attacchi dei ribelli Houthi, che hanno causato almeno 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. Nella notte appena trascorsa si è nuovamente presentata la possibilità di ammirare l'aurora boreale nei cieli svizzeri. Debole ma riconoscibile, il fenomeno è stato immortalato anche da alcune telecamere di meteo svizzera. Solitamente visibile in prossimità dei poli, l'aurora boreale in determinate circostanze può manifestarsi anche a latitudini più basse, in particolare quando l'attività solare è intensa. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato.
0: Lo sport.
2: 4-0 Moncada, mette la firma anche su questa partita.
3: Il passaggio verso Türkauf, la conclusione e la rete soprattutto di Innala.
4: Vediamo cosa dicono gli arbitri principali, non è gol, è fuori gioco. Attenzione a Merela che cerca lo spazio per il tiro, lo trova e poi arriva la rete di Abols a 7,6 secondi dal termine.
5: I suoni del sabato sportivo. Buongiorno da Omar Meschal. Ci occuperemo di calcio e di hockey ampiamente in questa prima edizione di Rete 1 Sport, che apriamo però con i motori. Dapprima il moto mondiale con Marco Bezzecchi su Aprilia, che si è imposto in Indonesia. In MotoGP davanti allo spagnolo Fernandez, partito dalla pole position, e a Martin che ritrova così la vetta del mondiale con 2 punti su Marquez, che ha chiuso al 6° posto, e questo a 5 Gran Premi dalla termine. In Formula 1 alle 14 via il Gran Premio di Singapore, Max Verstappen, dopo aver vinto la sprint di ieri, scatterà dalla pole position davanti alle 2 Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarta la Mercedes del leader del mondiale Antonelli. Siamo al calcio, con la pausa che non ha fermato la marcia del Lugano in vetta al campionato di Super League. Lugano che ieri, alla 10ª giornata, ha trovato la 9ª vittoria, dominando 4-0 Lucerna con la doppietta di Dos Santos, rete di Moncada e autogol lucernese. Sentiamo allora l'inviato Paolo Laurenti.
6: Gli 883 cantavano la dura legge del gol, il Lugano la dura legge dei 4 gol cantati agli avversari. La pausa per le nazionali non ha minimamente spezzato il ritmo alla squadra di Mattia Crocitorti, che continua a inanellare risultati utili, 19 consecutivi in partite ufficiali. Dopo San Gallo e Losanna, anche il Lucerna ne ha prese 4 dei bianconeri, che hanno ulteriormente dato prova di una superiorità semplicemente schiacciante. Il controllo del primo tempo si è via via trasformato in un completo dominio nella ripresa. difesa. Grazie anche a chi è entrato dalla panchina, vedi Beccancastro e Moncada, nonostante l'assenza per squalifica di Bislimi, ottimamente sostituito da Cimignani in mezzo al campo, e con Zanotti inizialmente a sinistra, ma il difensore italiano in 90 minuti ha ricoperto ben 3 posizioni, senza dimenticare che Behrens e Aljoschi sono rimasti solo a guardare e che Billstrom era squalificato. Una ricchezza insomma di rose e di soluzioni che si sta rivelando vincente e promettente in vista dell'inizio della Conference League. Mattia Crocitorti saluta con piacere questa abbondanza che fa rima con concorrenza.
7: Sicuramente la persona più in difficoltà di tutti gli 8.000 oggi dopo la partita sono io e nelle scelte che farò nelle prossime settimane, però sono scelte che mi auguro di fare sempre. Anche i miei giocatori devono farmi vedere quanto ci tengono a tutto, poi dopo le scelte non saranno sempre facili, anzi, però ben venga avere questa possibilità.
6: Al netto della pochezza della Lucerna, la partita si merita un 5, voti alti pure a livello individuale. Dos Santos, Cimignani, Del Croix e Castro i migliori, prestazioni in colore invece di Steffen. Problemi intestinali hanno fermato Mai dopo 45 minuti di gioco. Per il momento invece nessuno sembra in grado di fermare questo Lugano.
5: Bianconeri che allora salgono a 28 punti in testa alla classifica, più 9 sul Sion sconfitto ieri 3-0 dalla Servette e più 9 sullo Young Boys che alle 14 è impegnato in casa del Grasshopper, alle 16.30 a San Gallo Losanna e Vaduz Basilea. In Serie A sesta giornata Inter Parma 3-0 e 3-0 anche del Napoli sul Frosinone, Inter che sale a 16 punti in vetta alla classifica, più 3 sulla Roma che alle 12.30 gioca a Como, più 3 anche sulla Lazio che alle 15 ospita il Monza. Segnalo ancora tra le partite odierne alle 18 Sassuolo Milan, alle 20.45 Cagliari Juventus. Siamo all'hockey su ghiaccio dove si è definitivamente sbloccato in trasferta il Lugano vincente 3-2 a Vienna con l'esordio di Maier in porta e le reti del solito Innala e di Tanner. Sconfitto invece l'Ambri Piotta 2-1 all'overtime dal Berna, 1-0 le ventinese di Jolie. Nella sfida tra le sorprese d'inizio torneo Ajoie Lagnau 5-4 all'overtime, il Losanna ha vinto 4-1 a Rapperswil, Servette Davos 3-2, terza sconfitta filata per i vice campioni svizzeri grigionesi. E poi Zurigo batte Friburgo 5-4 all'overtime, Zurigo allora alla decima vittoria su 10 in questo inizio di campionato, record dall'introduzione dei playoff. Zurigo leader con 27 punti, 6 punti davanti al Servette. Lugano per la prima volta in stagione in zona playoff, sesto con 15 punti come nell'ordine Losanna ed Ambri Piotta. Entriamo ora nei dettagli delle partite di ieri partendo dal Lugano con l'inviato David Conti.
8: A fare la differenza rispetto alle uscite contro la Ajoie, il Lagnau e alla sconfitta della vigilia contro lo Zurigo è stata la capacità del Lugano di gestire il vantaggio nel terzo periodo. Come già a Losanna, anche a Bien, i bianconeri sono riusciti a difendere quanto costruito grazie alla doppietta di Innala. Un Lugano capace di soffrire, orfano di Thompson per gran parte del primo tempo e di Zanetti a partire dal secondo, ma proprio nei momenti più complicati la squadra ha saputo compattarsi in difesa, ritrovando quelle caratteristiche che avevano contraddistinto il gruppo dello scorso campionato. Dopo la battuta d'arresto contro lo ZSC era dunque fondamentale ritrovare la vittoria e soprattutto determinate certezze. Giovanni Morini.
9: Ma sicuramente molto importante per noi arrivare agli ultimi minuti in vantaggio, riuscire a difendere il risultato anche in trasferta, che non è mai facile, ci dà fiducia sicuramente nell'approcciare le prossime partite, di avere quella fiducia di poter anche soffrire di vincere così, e era importante farlo anche per la nostra classifica e siamo contenti.
8: Voto alla partita 4.5, né Lugano né Bien hanno espresso il loro miglior hockey, ma ne è comunque uscita una partita combattuta fino alla fine. Non poteva sognare un debutto migliore Maier, bravo soprattutto nel momento di maggiore pressione del Bien, quando ha saputo proteggere la propria porta e dare sicurezza alla squadra. Un peggiore questa volta non c'è stato.
5: E non ci spostiamo da Lugano all'Ambri Piotta, sul quale riferisce Ivan Zippilli.
10: Un finale beffardo con l'urlo di vittoria ricacciato in gol e trasformato in pochi secondi in delusione per la sconfitta. Se è evidente dove contabilmente è cambiato il risultato, il mancato ritorno al successo casalingo per l'Ambri Piotta è da ricercare nel primo periodo, nel quale le ventinesi hanno dominato il Berna senza riuscire a trasformare in reti la propria superiorità. 16 tiri a 6 che hanno partorito uno 0-0 pesato sul resto di una sfida andata equilibrandosi col tempo fino ad un rovesciamento delle parti nel terzo periodo. Tante occasioni occasioni mancate, una sola trasformata da Joly per una compagine bianco-blu che, come conferma Inti Pestoni, alla fine è andata un po' a cercarsi la sconfitta.
11: Sì, abbiamo giocato ultimamente, penso il primo tempo, il secondo abbiamo giocato benissimo per 18 minuti o 17, poi dopo abbiamo iniziato a panicare un po', a fare decisioni sbagliate. Terzo tempo non siamo stati all'altezza, ma abbiamo tenuto bene, però per come è finita la partita era forse giusto così, perché il terzo tempo che abbiamo fatto non era abbastanza.
10: Una bella partita nel complesso che merita un 5, il migliore è stato Filip Wüttrich, bravissimo a reggere l'urto del Berna nel terzo periodo, il peggiore o meno brillante Koditek, sempre generoso ma poco ispirato.
5: E noi chiudiamo la finestra hockeyistica segnalando l'unica partita in agenda oggi alle 14, Kloten-Zugo. Il basket con le pesanti sconfitte delle ticinesi, la più Massagno è stata superata 94-73 a Nyon, il Lugano battuto 116-80 a Friburgo. Oggi invece esordio nel massimo campionato di volley femminile per il Lugano impegnato a Neuchâtel.

Le 10:11 minuti, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare, oggi in diretta dalla rassegna d'autunno Mercato dei Formaggi di Bellinzona. 70 e oltre bancarelle, un concorso dedicato ai formaggi con due giurie, Atiaf e Slow Food, la sfilata delle mucche, ma non solo, tantissime attività in questi due giorni di evento qui a Bellinzona per mettere in risalto la gastronomia locale, per mettere in risalto i nostri alpeggi. E in questa prima ora della Domenica Popolare metteremo in risalto anche la STEA, la società ticinese di economia alpestre, che compie 80 anni. Tra poco con noi il presidente della STEA, alcuni membri di comitato e naturalmente le voci degli alpigiani. Iniziamo subito con i Cantiamo Sottovoce con i Campan da Bellinzona.

0: 10:14 minuti, buongiorno, benvenuto Alex Farinelli, presidente della STEA, Società Ticinese di Economia Alpestre, che compie 80 anni.
1: Buongiorno Lara e a chi ci ascolta.
0: Beh, che traguardo, insomma, una lunga storia, una storia che oggi vogliamo ricordare.
1: Una storia lunga, una storia importante, ma soprattutto una storia legata al nostro cantone. Andando a così scartabellare un po' negli archivi, ho trovato qualcosa di molto curioso e anche molto significativo. La STEA nasce nel 1946 e al momento di creare il primo statuto, ho trovato una lettera dell'allora consigliere di Stato e presidente del governo Nello Ceglio, che poi di lì a poco sarebbe diventato consigliere federale, che suggeriva a chi stava creando la STEA come modificare questo statuto. Allora, se il presidente del governo e se un futuro consigliere federale si preoccupava dello statuto della STEA, questo ci dice quanto fosse importante in quel momento la nascita di una realtà come quella che conosciamo oggi.
0: Una realtà che conosciamo oggi, molto bene oggi, una realtà che conosce bene anche Alessandro Corti, anche lui è membro di comitato della STEA. Alessandro, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Dunque, una lunga storia, 80 anni sono un bel traguardo e sicuramente in questi 80 anni le migliorie in generale le abbiamo viste. È importante secondo me però ogni tanto farle notare anche a chi non è del settore, perché quante volte abbiamo sentito dire da Renato Bontognali come è cambiata la qualità del latte, e chi, no, come, insomma, chi come te conosce bene questo mercato sa anche che più qualità abbiamo nel latte e più riusciamo a mettere in risalto proprio questo mondo, questa economia alpestre.
2: Sì, agli effetti quello che dico spesso, la qualità non è un obiettivo ma è un percorso, non si è mai raggiunta la massima qualità, bisogna sempre migliorare qualcosina, bisogna sempre fare qualcosina in più ed evolvere insieme a quello che richiede il mercato, che ad oggi mi sento di dire che la qualità non è più un argomento di vendita ma è una premessa, vuol dire che se non hai la qualità non riuscirai a vendere i tuoi prodotti. E il percorso della STEA, ma soprattutto del formaggio d'Alpe, sulla qualità è stato lungo ed è stato impegnativo, ma ad oggi possiamo comunque fregiarci di tantissime belle medaglie.
0: Do il benvenuto anche a Nicola Ferrari, ingegnere agronomo che lavora per la sezione dell'agricoltura, ufficio dello sviluppo agricolo, e lui si occupa proprio di migliorie strutturali e progetti di sviluppo regionale. Nicola, buongiorno.
3: Buongiorno a Lara, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Quindi migliorie, insomma, anche nel tuo ufficio, nel vostro ufficio siete sempre a contatto con quelle che sono le realtà alpestri della Svizzera italiana, del Canton Ticino.
3: Assolutamente, regolarmente ci confrontiamo con i patriziati per opere di migliorie strutturali che partiamo da acquedotti, elettrificazione, ma anche edifici come caseifici, cantine, abitazioni dei pastori, le migliorie dei pascoli alpestri, fino a progetti di sviluppo regionale che molto più ampi, che non interessano solo l'alpeggio ma magari l'intero Canton Ticino.
0: E quindi Alex Farinelli, torniamo al cuore di questa giornata. 80 anni, una festa. Nella festa possiamo dire che ci sarà proprio un momento ufficiale anche per andare a ricordare questi 80 anni, per mettere un po' la candelina al centro della torta.
1: Assolutamente sì, una torta che devo dire è stata preparata anche insieme a te Lara, alla RSI, perché oggi pomeriggio, dopo aver vissuto due giorni di mercato dei formaggi che mi permetto di dire sta veramente andando bene, anzi invito tutti coloro che sono ancora a casa a venire a Bellinzona, perché la giornata si preannuncia stupenda. Beh, avremo chiaramente un piccolo momento ufficiale dove potremo parlare di quella che è stata la storia della STEA, ma poi stasera avremo anche la possibilità di vedere in anteprima un filmato che riguarda gli alpeggi, riguarda soprattutto i giovani in alpeggio che sono il futuro, non solo della STEA, ma il futuro dell'economia alpestre del Canton Ticino.
0: E qui mi dai un bellissimo aggancio, perché a partire dalle 20:30 l'Alpe di domani sarà disponibile sul Play RSI. Questo vuol dire andare a posizionare un documentario, un contributo visivo da vedere, da fruire attraverso uno schermo su il digitale. Il digitale è un contenitore che i giovani conoscono molto bene, di cui i giovani fruiscono molto bene. Allora ti chiedo, la stea deve passare anche attraverso questo diciamo canale?
1: Sorrido perché il vicepresidente che ho di fronte, Alessandro Corti, effettivamente ci ha proposto qualche mese fa proprio di andare in questa direzione. Ci stiamo organizzando perché ci rendiamo conto che non tutti gli alpigiani possono autonomamente mettersi anche a gestire quello che è il digitale, e come associazione con mezzi molto limitati naturalmente, però possiamo cercare di dar loro un piccolo aiuto, soprattutto cercando di avvicinare sempre di più la popolazione al mondo dell'economia alpestre, perché io penso che l'elemento essenziale per far sì che l'economia alpestre esista anche in futuro è che la popolazione si renda conto dell'importanza che questa ha per il nostro cantone e anche il legame che ha con le radici della nostra cultura del nostro cantone.
0: Quindi Alessandro Corti, vedremo presto la stea in Instagram, faccio un esempio.
2: Ma se il comitato lo vorrà, ma sul principio è già d'accordo, assolutamente sì. La stea è una società di economia alpestre, ciò non vuol dire che non evolve e non cerca di aggiornarsi, anzi sappiamo e dobbiamo assolutamente riuscire ad avvicinare anche quei giovani che ad oggi magari è più facile raggiungerli con quello che sono i social media, quindi assolutamente sì.
0: Nicola Ferrari, abbiamo detto sezione dell'agricoltura, ufficio dello sviluppo agricolo, se ti dico categoria premium, formaggio premium, che cosa vuol dire?
3: Beh, questo è diciamo un termine un po' per adesso ancora segnaposto, che è stato creato nel contesto del progetto di sviluppo regionale Eccellenze Alpestri per un formaggio d'Alpe, non di un Alpe specifico ma di tutti gli Alpi, tutti chi può fornire formaggio d'Alpe, da Boggesi a singoli caricatori che possono fornire formaggio d'Alpe a una cantina centrale dove questo formaggio d'Alpe viene affinato per almeno 8 mesi e poi messo sul mercato, e in particolar modo per il pubblico e consumatori della Svizzera interna e dell'estero, ma anche ticinesi ovviamente. Questo formaggio è un'eccellenza perché oltre ai punteggi che vengono dati a tutti i formaggi d'Alpe che vengono prodotti ogni anno, questi formaggi hanno delle soglie di punteggio ancora più alto da raggiungere per poter essere considerate, entrare in questa categoria premium e poter essere smerciati in questo canale con una garanzia di un prezzo minimo più alto di quello che può essere garantito magari ad altri.
0: Alex Farinelli, torno da te perché penso che si possa tornare indietro di una ventina d'anni per iniziare a parlare di DOP.
1: Sì, diciamo, questo è stato uno dei passi forse fondamentali per far sì innanzitutto che il nostro formaggio venisse riconosciuto per la qualità che aveva, perché non è che prima della DOP il formaggio d'Alpe ticinese non avesse qualità, ma è chiaro che avendo la DOP si sono stabiliti comunque degli standard, si sono ancora elevate le caratteristiche di qualità e quindi si è preparato, se vogliamo, questo prodotto straordinario che è il formaggio d'Alpe ticinese, che appunto ci racconta la storia e la passione di una regione e delle persone che vi lavorano. Ecco, si è fatto sì che questo prodotto potesse sempre di più avere un suo posto sul mercato. L'ambizione, e lo diceva prima Nicola Ferrari, è proprio quella di far sì che questo prodotto eccellente riesca anche a varcare il nord delle Alpi, così come per esempio in passato è riuscito a fare il vino ticinese, che se vogliamo è stato un po' precursore di questo percorso di prodotti d'eccellenza ticinesi che trovano spazio nella Svizzera interna.
0: Grazie Alex, tu dici vino, io vedo Gianni Moresi, allora lo saluto perché anche lui questa domenica mattina passava da Bellinzona. Giannino, buongiorno, come stai?
4: Ma buongiorno a voi, io passavo come turista oggi.
0: Ma io ti vedo, Alex dice il vino, tu sei stato il presidente dell'interprofessione per, non so, posso dire una vita? Una vita?
4: Una vita?
0: Quasi.
4: Una vita da vino, no, scherziamo, no, devo dire che... mi sono appassionato a questa, diciamo, a questo settore subito da tanti anni, e quindi adesso osservo da lontano le questioni che occupano il settore vitivinicolo, però devo dire che un grande sforzo è stato fatto anche grazie al centro di competenze agroalimentari, grazie alla promozione, grazie anche a tutti i prodotti del territorio che a un dato momento vanno per la alla grande, speriamo, anche non solo in Ticino ma anche in tutta la Svizzera.
0: Grazie Gianni Moresi, grazie per averci dato un tuo piccolo contributo. E allora noi adesso andiamo con il contributo della musica, con il Dragonato Quintet, e torniamo poi a raccontarvi del mercato dei formaggi di Bellinzona.

0: 10:27 minuti con il Dragonato Quintet, siamo arrivati alle 10:27, saluto anche Benji che è subentrato in regia e arriva proprio in questo istante una comunicazione ufficiale, lo sappiamo, i più attenti l'hanno già visto, cercando tutte le informazioni sullo Swiss Cheese Award in internet, abbiamo visto insomma i nomi dei vincitori, ma Cetra Alimentari arriva con questa comunicazione proprio di questo istante. L'Alpe Manegorio porta il formaggio d'Alpe ticinese DOP sul podio nazionale, premiato a Friburgo il formaggio del Casaro Danilo della Giustina, un riconoscimento che valorizza il lavoro in Alpe e la qualità della selezione premium affinata da Cetra Alimentari. Dunque andiamo proprio a chiudere il cerchio, perché abbiamo detto una qualità, una selezione premium, un alpeggio, l'alpeggio Manegorio, che arriva a prendere questo premio agli Swiss Cheese Award 2026, quindi primo premio nella categoria formaggio d'Alpe ticinese, un riconoscimento assegnato pochi giorni fa, e questo ci permette di dire, Alessandro Corti, che ogni anno è importante anche partecipare, per esempio, a dei concorsi, andare a farsi vedere, posso dire così?
1: Beh, certo.
0: Mettersi in mostra, esserci.
1: Assolutamente, è importantissimo esserci, direi per due motivi. Il primo, innanzitutto, come hai detto tu, è farsi conoscere, dire ci siamo al giusto livello anche noi, possiamo competere, possiamo portare a casa anche noi degli ottimi risultati. Ma il secondo aspetto da non sottovalutare è comunque un banco di prova, vuol dire ma stiamo lavorando nel modo giusto, ma stiamo procedendo con tutti gli accorgimenti che facciamo annualmente, ma da 50 anni a questa parte continuiamo a mettere una pietra sopra l'altra per arrivare nella qualità desiderata, ma siamo sulla strada giusta. Quindi direi, alla luce dei risultati, sì, ci siamo e dobbiamo continuare a partecipare.
0: Anche il caseificio del Gottardo ha partecipato allo Swiss Cheese Award.
1: Ha partecipato, non ha portato a casa una medaglia come gli altri anni, è chiaramente un'altra categoria.
0: Beh, il Merlottino è pluripremiato, di solito quest'anno non ha preso una medaglia il Merlottino, io rimango malissimo.
1: Allora, il Merlottino normalmente fa degli ottimi risultati a livello internazionale, nei World Cheese Award, perché di fatto abbiamo già fatto tutte e tre le medaglie, quindi sicuramente è un concorso un po' diverso, perché bisogna immaginarsi 5.000 formaggi sul tavolo che vengono degustati e poi alla fine vengono eletti i migliori. Ecco, in questo caso noi abbiamo sempre portato a casa una medaglia di questo tipo, di assoluto valore.
0: Ma salve, buongiorno, salve, scusa Alex, ho perso un attimo il filo, stanno passando anche i cornisti. Buongiorno, buongiorno, dopo scopriremo da dove provengono questi cornisti d'eccezione, con anche una donna che chiude la fila di corni. Si sta veramente riempiendo la piazza qui, Governo Bellinzona. Ecco, Alessandro, Merlottino del quale parlavi, Merlottino che rappresenta comunque il Ticino, che abbiamo degustato nell'ambito della festa d'autunno a Lugano, per esempio durante l'inaugurazione insieme alle castagne. Volevo dire che anche qui a Bellinzona quest'oggi ci sono le castagne, ci sono i prodotti dell'autunno, c'è il miele, c'è il pane, c'è il formaggio, arriveranno anche le mucche a sfilare davanti a tutti. E questo rientra nel discorso del farsi vedere, dell'esserci, quindi anche per quanto concerne i concorsi, la presenza per esempio ad altre manifestazioni, pensiamo all'Olma.
1: L'Olma, sì, è un'altra fiera, diciamo, di valenza nazionale, con una presenza importantissima da parte di tutti i cantoni svizzeri, e anche in questo caso diciamo che il formaggio d'Alpe ticinese porta a casa sempre qualche medaglia e qualche riconoscimento. E chiaramente l'Olma, a mio avviso, è una delle fiere, diciamo, più importanti del mondo agricolo svizzero.
0: Nicola Ferrari, a livello di cantone, che cosa si fa per il formaggio d'Alpe a favore di questo patrimonio? Ci sono delle iniziative? C'è una vicinanza per quanto concerne l'ufficio dello sviluppo agricolo? Abbiamo anche in passato ospitato Giorgio Bassi, che ci ha raccontato come ci si approccia al vostro ufficio. Cioè, la cosa importante da dire credo sia che ci vuole una spinta che parte proprio da coloro che vogliono andare a migliorarsi, quindi i patriziati, i boggesi. Il vostro ufficio è aperto, ma bisogna arrivarci nel vostro ufficio.
2: Assolutamente, il nostro ufficio ha sempre le porte aperte a qualsiasi iniziativa da parte dei patriziati, proprietari degli alpeggi, qualsiasi idea che si vuole discutere sono i benvenuti, e poi possiamo, queste idee vengono poi definite anche con l'accompagnamento della consulenza agricola per capire quali sono le esigenze del caso e la miglior via da seguire. Dopodiché si parte tutto l'iter di progettazione, che seguiranno con uno degli specialisti, e poi tornerà ancora da noi per quanto riguarda gli aiuti, gli investimenti che possiamo concedere sia cantonali che federali. E come avevo detto prima, è questo da un po' tutti gli ambiti di quello che è l'alpeggio, dai pascoli, le migliorie dei pascoli, approvvigionamento idrico, molto, diciamo, un tema molto vivo quest'anno con l'estate che abbiamo avuto, approvvigionamento elettrico, caseifici, abitazioni dei pastori, cantine, anche questo è un tema perché le alte temperature hanno messo in difficoltà molti alpeggi, perché la cantina non tenevano più le temperature per poter affinare bene il formaggio in cantina. Molti hanno dovuto scaricare quasi immediatamente i prodotti dall'Alpe perché le temperature non erano troppo alte. E poi a volte ci sono anche delle iniziative più ampie, come quello, come dicevo prima, del PSR Eccellenza Alpestri, dove tra gli altri è stato proprio Stea a farsi portavoce del progetto inizialmente, adesso è anche membro insieme ad altri del consorzio che porta avanti questo progetto importantissimo per la realtà ticinese.
0: Nicola, dicevi proprio di cantine, di difficoltà, e allora è arrivata a trovarci anche Marisa Martinelli. Buongiorno Marisa, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti.
0: Dico bene, ex membro di comitato della Stea di qualche anno fa?
3: Di qualche anno fa, per 20 anni, sì.
0: Per 20 anni?
3: Sì.
0: Hai visto nascere la DOP?
3: Sono entrata quando ho cominciato con la DOP, sì.
0: Senti, Nicola ci diceva delle difficoltà che avete avuto un po' a livello generale quest'anno con le cantine, no? Non tutti hanno la fortuna di avere dei bunker scavati nella roccia. Voi avete questa fortuna su in Carassina?
3: Con la cantina, quella vicino alla cascina, aveva problemi in calai di temperatura, non così gravi per dire, ma viceversa poi quella sotto, verso la, dove c'è la diga della Carassina, quella la temperatura non è mai andata sopra i 12. Sì.
0: Lì va a fortuna o a miglioria?
3: Questa è fortuna, è stata proprio una fortuna trovare questa cantina che non sapevamo esistesse. Poi mio cognato mi fa: guarda che c'era un posto dove depositavano le macchine durante l'inverno mentre lavoravano alla diga, no? Ah, aspetta che andiamo a vedere. E poi anche grande alla fine, perché noi usiamo la metà e ci stanno 500 forme.
0: Senti Marisa, non posso non chiederti com'è andata la stagione in generale.
3: Vabbè, per quanto riguarda l'acqua noi non abbiamo avuto problemi, però poi con l'erba a metà agosto, se non veniva a piovere quei temporali, cominciava a diventare veramente dura.
0: Tu hai, non so se definirla una fortuna, però magari sì, è una fortuna, il fatto di avere dei figli che abbiano questa tua stessa passione, è una fortuna?
3: È una fortuna. Perché vedendo poi quest'anno i problemi in generale che abbiamo avuto sugli Alpi col personale, è decisamente una fortuna.
0: In più tu hai anche la veterinaria in famiglia.
3: Quasi veterinaria,
0: ti rendi conto? È proprio la strafortuna.
3: Era un piano che ha fatto mio figlio minore all'asilo. Cioè, perché lui diceva: allora tu fai il meccanico, tu fai il macellaio, tu il veterinario, la paga non c'è, un po' di formaggio, pronti via, no? E lo diceva all'asilo, e questo è il problema.
0: E il fatto è che si è avverato.
3: Sì.
0: È andata veramente così.
3: Sì.
0: Però è bellissimo vederli. Adesso quanti anni hanno?
3: È il più grande 26, il più piccolo 20, sì.
0: Quindi, cioè, tu vedi la strada scritta, vedi un futuro, cosa che in tanti invece magari non riescono a vedere per quanto concerne un alpeggio. Nel tuo caso è un alpeggio proprio gestito a livello familiare, e quindi cambia completamente l'attaccamento. Forse potrebbe cambiare anche la qualità dell'impegno profuso per arrivare a fine stagione in un certo modo, perché è cosa vostra.
3: Noi lo sentiamo molto nostro, 33 anni che siamo all'Alpe Bola Carassina, e lo sentiamo molto nostro. Adesso poi speriamo, vogliono fare il caseificio nuovo, e allora poi...
0: E qui non entriamo nella questione del caseificio nuovo, perché dobbiamo aspettare il momento ufficiale, per scoprire tutto, però torniamo un attimo indietro a quei 20 anni che hai passato nella Stea. Come sono stati burrascosi? Hai ricordi di riunioni dove si litigava? Hai avuto questa importante, diciamo, secondo me hai fatto bene a essere presente anche in qualità di donna, Marisa, perché è spesso un mondo vissuto da uomini.
3: Era molto maschile, sì, a parte la segretaria, io.
0: Nadia, che salutiamo, la stessa
3: Nadia
0: segretaria.
3: È arrivata ancora dopo.
0: Ah, cioè... ce n'era un'altra prima.
3: Sì, c'era la preistoria.
0: Allora,
3: sì, ne abbiamo cambiate 2 o 3 nel frattempo, perché poi l'impegno con la DOP era molto... cioè 10 anni ci abbiamo messo e diventava veramente, per una segretaria era impegnativo. Ma per fortuna poi è arrivata Santa Nadia e...
0: Nadia Scalmanini, che salutiamo. Sei riuscita a fare ascoltare la tua voce? Avevi pari...
3: Ah, no, non è vero, c'era anche Cristina Solari in comitato.
0: Eravate in due?
3: Sì.
0: Siete riuscite a portare la vostra esperienza?
3: Ma sì, ma era un bel comitato, si lavorava bene, sì sì. Dopo ci sono stati degli attimi di tensione, ma non si dicono.
0: Ma torneresti indietro? Cioè, torneresti all'interno del...
3: Con le conoscenze di oggi, sì, a farla dopo. Ah. Con quello che abbiamo vissuto allora, adesso avrei...
0: più esperienza.
3: Più esperienza, soprattutto nei rapporti anche con Berna e con Kia, che ci guidava. Sì.
0: Si può prendere nota di questa informazione,
1: Alessa,
0: hai già annotato. Perfetto, perfetto. Andiamo con Flavio Calderari e poi torniamo a raccontarvi del mercato dei formaggi di Bellinzona.

0: 10.42, passeggiando per Milano. E no, caro Flavio Caldelari, siamo a Bellinzona oggi, niente Milano, shopping esclusivo di formaggi per questa domenica dedicata al mercato dei formaggi a Bellinzona. Alessandro Corti, vicepresidente della Stea, membro di comitato dunque della Stea, se prendiamo questi 80 anni di vita della Stea e li dividiamo in segmenti, possiamo vedere che c'è stata l'evoluzione nella qualità proprio in 4-5 passaggi delineati?
1: Sì, ci sono stati circa 5-6 passaggi importanti da ricordare. Ma innanzitutto ogni problema parte, per poterlo risolvere bisogna riconoscerlo, quindi c'è stata una presa di coscienza da parte anche delle istituzioni di questo problema importante legato alla qualità, e da lì un problema importante soprattutto legato alla disomogeneità del prodotto. Da lì, allora, proprio per volere delle istituzioni, è stato creato il SICL, quindi il servizio di ispezione e consulenza lattiera,
0: che conosce bene Renato Montagnali,
1: chiaramente ha vissuto tante avventure legate proprio a questi controlli del latte, e penso che potrebbe scrivere almeno un altro libro. Esatto. E ecco, lì è stato il primo grande passo proprio per riuscire a sensibilizzare, a formare, a far migliorare quello che poteva essere la mungitura e l'igiene e la qualità presso l'azienda agricola, perché sappiamo benissimo che un buon formaggio parte con un buon latte di partenza, quindi questa è una premessa importantissima. Poi chiaramente durante questo percorso un'altra pietra miliare, mettiamola giù così, è quella legata ai fermenti lattici. In un documentario dell'RSI, se non mi sbaglio del 77, lì è proprio presentata la situazione in un modo eccezionale, e lì si vedeva già lo scetticismo da parte dei produttori, dei trasformatori o comunque degli alpigiani a introdurre questi fermenti. Ma perché? Perché rappresentava

0: molto più stabile e si sono tolti molti difetti importanti legati al gusto. Poi, dopo di ciò, cos'è successo? È arrivata la DOP. 10 anni di lavoro, abbiamo sentito dalla Marisa, 10 anni di lavoro importanti per poi riuscire a mettere a terra questa importante certificazione che è DOP, denominazione di origine protetta, vuol dire che non ce la possono copiare, ma soprattutto è una collettività che lavora per mantenere e per continuare la tradizione di questo prodotto. Quindi lì sono state definite le regole comuni della produzione del formaggio dal petit cinese. Poi chiaramente però bisogna evolvere e da lì ci si è resi conto che mancava un manuale di qualità e lì è stato da prima in Svizzera interna, poi è stato ripreso e risistemato circa nel 2005-2008 dal compianto vicepresidente della STEA, il dottor Mauro Gendotti, insieme al dottor Marco Iermini, già chimico cantonale, che hanno proprio creato o comunque preparato questo manuale di qualità in modo da poter avere una linea di gestione, di autocontrollo all'interno dei caseifici che permettesse di garantire la sicurezza alimentare ma di migliorare costantemente la qualità nel tempo. E ad oggi ne approfittiamo tutti quanti.
1: E ad oggi possiamo magari andare a mettere questo nuovo tassello? Vogliamo pensare al consorzio? Nicola, pensi che questo potrà essere, tra qualche anno guarderemo indietro e vedremo anche questo tassello che si è aggiunto alla storia della STEA?
2: Assolutamente, lo speriamo tutti, che con la fondazione del consorzio Eccellenze Alpestri nel contesto del progetto di sviluppo regionale si possa fare quello step ulteriore per il formaggio dal petit cinese, in particolare pensando a rendere più attenti sia, come hai già detto tu all'inizio, la cittadinanza comunque della realtà del formaggio d'Alpe, quindi con anche il consorzio porta avanti un discorso di sentieri tematici sugli alpeggi con cartelli dedicati, ma anche sul prodotto, quindi col prodotto premium, un prodotto affinato in cantina con cui ci si può presentare a diversi mercati e far sì che questo prodotto possa essere venduto di più a un prezzo migliore, tutto questo a favore degli alpigiani e dei produttori di latte ticinesi.
1: Nicola, mi aggancio a quanto detto da te perché nel 2027 saranno passati 800 anni dalla spartizione degli alpeggi in Leventina, il 23 di maggio del 1227, quindi 800 anni di storia. Alex Farinelli, è vero, la STEA ne ha soltanto 80 e non 800 come la storia dei nostri alpeggi. È comunque una bella storia quella della STEA, raccontata anche da Alessandro attraverso questi passaggi fondamentali. Oggi siamo nel 2026, sei presidente della STEA ormai da quanto, Alex?
3: Il terzo anno questo, il terzo anno, e devo dire che mi mancano ancora tanti chilometri per raggiungere le conoscenze e le competenze dei miei colleghi di comitato, però diciamo che come mix funzioniamo bene, ognuno ha un po' il suo ruolo.
1: Abbiamo visto passare l'ex presidente Valerio Faretti, anche lui presente sempre a Bellinzona al mercato dei formaggi, prima di lui altri presidenti sono stati importanti per la STEA, come vogliamo ricordare anche tutte le persone che hanno ruotato intorno, le persone di comitato, e ce ne sono state tante nel corso di 80 anni.
3: Assolutamente sì, diciamo che i presidenti in realtà non sono stati così tanti, io sono il sesto presidente. Questo anche a dimostrazione che chi si impegnava nella STEA lo faceva veramente a fondo e finché era in grado di farlo, se così vogliamo. E quando tu dicevi prima la spartizione degli alpeggi di 800 anni fa, vi posso assicurare che ancora oggi si possono ritrovare in certe rivalità tra regioni quello che sono le vestigia di questa spartizione. E abbiamo parlato prima di tutto ciò che si è fatto per la qualità. che è stato molto importante, ma alla base poi c'è sempre l'impegno e la passione delle persone che hanno saputo rimettersi in gioco, perché il cantone gli ha dato l'opportunità, ma alla fine sono coloro che oggi animano le bancarelle i veri protagonisti della storia di successo del formaggio d'Alpe ticinese.
1: Tra l'altro, Alex, vedo al nostro, diciamo, di fianco a noi dall'altra parte del corridoio anche l'ALPA presente, l'Alleanza Patrizia Ticinese, quindi non vogliamo dimenticare, quando si parla di

0: alpeggi, anche l'Alpa, i patriziati. Alcuni alpeggi sono caricati a Boggia, altri sono magari caricati da privati, ci sono i patriziati dietro alcuni alpeggi, quindi anche loro giocano un ruolo fondamentale.
1: Soprattutto loro, mi permetto di dire, giocano un ruolo fondamentale, perché la stragrande maggioranza del territorio ticinese, e qui parliamo poi soprattutto degli alpeggi, appartiene effettivamente ai patriziati, che sono, se vogliamo, un po' il contraltare dei comuni, e sono l'ente pubblico principale con cui chi vuole veramente far vivere gli alpeggi si deve rapportare, perché sono poi coloro che investono, vuoi per creare le vie d'accesso, vuoi per garantire che ci sia l'acqua, oppure per avere le strutture in alpeggio. Prima Nicola Ferrari spiegava che la Confederazione e il Cantone chiaramente aiutano, contribuiscono, però in fondo al termine della catena ci sono spesso i patriziati che devono investire anche magari milioni di franchi. E qui mi permetto di toccare brevissimamente un tema che chiaramente li preoccupa, che è quello della presenza dei grandi predatori. Magari il cittadino non capisce sempre perché è così problematico, ma capite che quando voi siete chiamati magari a decidere se investire milioni di franchi nel rinnovare una struttura, beh, dovete poi essere sicuri che per i prossimi decenni questa struttura possa lavorare, e la presenza di questi grandi predatori così massiccia come oggi crea un'incertezza tale che spesso blocca i progetti. Per questo è importante riuscire a contenere anche la presenza del lupo in Ticino.
0: Alex, solo 3 anni che sei a capo della Stea, in questi 3 anni hai conosciuto un mondo, ma io vorrei dire che già lo sospettavo ai tempi delle medie, che tu un giorno avresti preso questa strada.
1: Allora, io questo non lo sospettavo, mi dirai, siccome sì, siamo stati compagni di scuola, perché magari chi ci ascolta non capisce.
0: Ci puoi arrivare, perché lo sospettavo.
1: No, mi devi aiutare, non ho così buona memoria.
0: Cosa avevi sulle spalle?
1: Avevo sulle spalle uno zainetto.
0: Com'era fatto?
1: Era fatto... era una cartella quadrata, era una di quelle cartelle quadrate... Quadrate, parallelepipede, come parallelepipede, insomma un rettangolo, risalenti penso agli anni 70, per cui venivo preso in pelle di mucca, forse
0: in pelle di mucca, con pelo di mucca, quindi io lo sapevo,
1: avevo completamente rimosso questa storia.
2: Posso capire perché.
0: Beh, come, guarda che andava di moda, Alessandro. Tu avevi, cosa avevi? Il classico zainetto Invicta?
2: Certo.
0: No.
2: Lo lasciavo a casa.
0: Noi eravamo più agricoli e quindi ci piaceva la cartella in pelo di mucca. Nicola, tu che cartella avevi? Tu sei più giovane, quanti anni hai?
3: Io adesso ho 33 anni.
0: Via, sei escluso dalla discussione sugli zaini. Tu avevi già l'iPad, secondo me.
3: No, avevo anch'io lo zaino Invicta.
0: Bene, siamo pronti per vivere la transumanza, la chiamiamo più che transumanza, la sfilata delle mucche. Un altro momento che ci fa capire quanto sia importante il lavoro dei nostri contadini di montagna, perché portare delle vacche in centro a Bellinzona vuol dire averle allenate a camminare tra la gente, allenate al rumore. Questi animali scendono dagli alpeggi, sono appena scesi dagli alpeggi, sono da poco rientrati nelle stalle, quindi dal silenzio delle nostre montagne a quello che è il centro di Bellinzona partiranno alle ore 11:15 dalla stazione, arriveranno in Piazza Indipendenza, passeranno di fronte a tutti noi e noi naturalmente le vedremo passare e ve le racconteremo. Io ringrazio Alessandro Corti per essere stato con noi questa mattina, Nicola Ferrari, Alex Farinelli, che ritroveremo più tardi nel corso dell'intera giornata, perché l'hai detto Alex, una giornata ricca. A partire da questo pomeriggio ci saranno i festeggiamenti della Stea, poi ci sarà l'anteprima al Cinema Forum di Bellinzona e soprattutto alle 20:30 sarà disponibile per tutti sul Play della RSI il documentario L'Alpe di Domani. Quindi evviva la Stea, evviva l'economia alpestre tutta.
1: Ed evviva il Ticino, perché questo che vediamo oggi rappresenta proprio l'anima del nostro cantone.
0: Grazie a voi, ancora un po' di musica e poi dopo le 11 ancora Mercato dei Formaggi di Bellinzona.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Lino Bini. Donald Trump sempre più vicino a Vladimir Putin e sempre più lontano da Volodymyr Zelensky. Il presidente statunitense, dopo aver annunciato ieri un'intesa con Mosca per l'acquisto di greggio e la revoca delle sanzioni, oggi invita l'Ucraina a voltare pagina, il suo presidente a farsi di lato affinché il paese possa andare al voto, rinnovare il governo e, a suo dire, mettere così fine alla guerra russo-ucraina. Trump, che ha pure rinnovato la richiesta a Kiev di interrompere gli attacchi alle raffinerie russe, una posizione della Casa Bianca che non fa l'unanimità, soprattutto nel vecchio continente, dove per contro viene rinnovato il sostegno a Zelensky. Proseguono le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza, dove nelle scorse ore almeno 8 palestinesi, tra cui una donna incinta, sono rimasti feriti in diversi attacchi a Gaza City e Khan Yunis, provocando una nuova ondata di sfollati. Ne danno notizia fonti locali, stando alle quali sarebbe stata presa di mira anche una tendopoli. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita, al pari di altre sedi diplomatiche occidentali, ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese. Non solo la rappresentanza americana ha pure limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi, dopo gli ultimi attacchi dei ribelli Houthi condannati da più parti, che hanno causato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. L'uragano Simon, di categoria 4, con venti stimati a 240 km orari, si appresta a sferzare il Messico centro-occidentale. Le autorità sono in stato di allerta, visto che sono previste mareggiate e precipitazioni importanti che potrebbero causare danni e smottamenti, centinaia alle persone allontanate dalla costa maggiormente esposta. Simon è l'ultimo di una serie di uragani che hanno colpito il Pacifico, dove il riscaldamento oceanico, noto come il Niño, sta favorendo la nascita di tempeste e fenomeni climatici particolarmente intensi. Dall'interno è tornato alla normalità questa mattina poco prima delle 6. Il traffico ferroviario tra Yverdon e Losanna, interrotto venerdì a causa di un atto doloso che ha di fatto paralizzato e reso difficili i collegamenti. Ne danno notizia le FFS, che condannano con fermezza quanto accaduto, definito un atto criminale e per il quale è stata sporta una denuncia contro ignoti. Fino a questa sera, così come anche domani in tutta la Svizzera, è previsto tempo abbastanza soleggiato.
2: Al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 3 km attese di almeno mezz'ora. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Nella Svizzera centrale la A4 ancora chiusa tra Rotkreuz e Küsnach in direzione Brunnen a causa di un incidente. Si consiglia di deviare sulla 2 in direzione Lucerna. Da segnalare tuttavia che sulla 2 Lucerna ci sono code a causa di un veicolo in avaria tra Emmensud e Lucerna Kriens in direzione San Gottardo. Infine, nella Svizzera orientale ci sono code per incidente, tempi di percorrenza di almeno mezz'ora sulla 1 tra Utzwil e Gossau in direzione di San Gallo.

0: Sono le 11:04 minuti di nuovo in diretta da Bellinzona, siamo al mercato dei formaggi e come detto questa mattina alle 9 e pochi minuti Massimo Gabuzzi ci ha portato il foglio con i nomi dei vincitori di questa edizione del concorso dei formaggi. Concorso che ha visto due giurie, quella dell'ATIAF, Associazione Ticinese Assaggiatori di Formaggi, e quella del Slow Food Ticino. Franco Lurà, presidente di Slow Food Ticino, un'altra annata di successo.
1: Sì, effettivamente è stata una bella annata quest'anno, nonostante che a un certo punto le condizioni climatiche facessero temere quasi il peggio, perché l'erba era scarsa, l'acqua anche, e quindi si temeva che l'annata potesse essere pregiudicata. In realtà i formaggi che sono risultati hanno dimostrato di resistere anche alle intemperie, e oggi è la dimostrazione con questa piazza così affollata, con la gente che si interessa, che compra e che ha dei pareri positivi agli assaggi, quindi tutto lascia ben sperare.
0: Allora leggo i nomi dei vincitori, momento atteso, rullo di tamburi. Luca Pelli, fammi il rullo di tamburi sul tavolo. Grandissimo, grandissimo Luca
1: cosa
0: Pelli.
1: Cosa non si fa per l'ara montagna?
0: Cosa non si fa quando si sta a suonare la batteria, direi io. Allora, categoria mucca per il concorso ATIAF, vince questa categoria l'Alpe Pertusio con 99 punti su 100, seguito a ruota dall'Alpe Predasca con 98 punti su 100 e l'Alpe Formazzora con 97 punti su 100. Per quanto concerne la categoria mucca, sempre mucca, ma menzione Slow Food Ticino, vince l'Alpe Fortunei con 98 punti su 100, seguito da Alpe Piota Croslina con 95 punti su 100 e a ruota Alpe Predasca con 94 punti su 100. Quindi vediamo un Alpe Predasca che è stato premiato da entrambe le giurie. Andiamo alla categoria misto con la giuria ATIAF, che ha messo al primo posto nella categoria misto mucca capra l'Alpe Campo La Torba con 100 punti su 100, il massimo che si può ottenere. Quindi Alpe Campo La Torba, presente anche lui in piazza oggi. Un saluto a Giorgio Dazio, che mi dicono non ha voluto venire stamattina. Ho detto a suo figlio adesso lo chiamo e gli dico che non si fa.
1: Ma anche è vero, sono passato anch'io prima della sua bancarella e non c'era, ma devo dire che un po' se lo si può comprendere, al solito vince e quindi un po' che si stuf, e quindi è così, ma è bello constatare che, ma prima finisci la lista poi magari diciamo due parole.
0: A seguire secondo posto, un secondo posto nella categoria misto sia per ATIAF che Slow Food. Prende la medaglia d'argento l'Alpe di Bresciana, quindi Bresciana che arriva alla seconda posizione sia per Slow Food che per l'ATIAF. Al terzo posto per la categoria misto dell'ATIAF c'è l'Alpe Grossalp, invece nella categoria misto per Slow Food ci sono gli amici dell'Alpe Mugaia. Dunque arriviamo alla categoria capra con per ATIAF Alpe Vald in testa, seguito dall'Alpe Monti di Doro e al terzo posto l'Alpe Cadina Albiol. Per quanto invece concerne Slow Food, sempre categoria capra, vince l'Alpe Monti di Doro, Alpe Cadina Albiol nella seconda posizione. Per la terza posizione invece abbiamo, sempre nella categoria capra, per l'ATIAF l'Alpe Cadina Albiol e invece per Slow Food l'Alpe Cedullo. Arriviamo alla categoria formagella con categoria ATIAF, concorso ATIAF, Prealpe di Croce Luco Magno alla prima posizione, Alpe Valda alla seconda e Alpe Prealpe di Campra al terzo posto. Nella menzione Slow Food Ticino, Franco, vedo Alpe Stegia in tutte e tre le posizioni.
1: Esatto, e tutte e tre le posizioni sono state vinte da questa formagella, perché si potevano presentare formagelle di diversa tipologia, solo vacca, mista, solo capra, e quindi la giuria di Slow Food, noi dividiamo come quelli bravi e grandi, esperti, quelli dell'ATIAF, i soci degli ATIAF, in due giurie per poter affrontare la mole immensa di formaggi che si devono degustare, ecco, in due. E il gruppo che ha analizzato le capre, le formagelle, ha portato a questo risultato. Ma quello che è interessante è che le due giurie operano con criteri diversi, più attenti agli aspetti tecnici la giuria dell'ATIAF, e invece forse più attenti agli aspetti degustativi quella della di Slow Food. Eppure si arriva quasi agli stessi risultati. Se si considerano i primi 5 o 6 posti, sono quelli i nomi. Quindi vuol dire che sia guardando in un modo, sia guardando nell'altro, sia degustando in un modo, sia degustando nell'altro, alla fine le eccellenze escono. Ed è bella questa cosa, constatare che con due approcci diversi si arriva a decretare l'eccellenza dei nostri prodotti.
0: Franco, ti propongo una cosa, valuta tu se vuoi rimanere qui e senti, apprezzare questo profumo di caldarroste, o se vuoi...
1: Detto si chiamano? Vediamo un po', l'ora della terra, no, Mundell,
0: Birel, io so solo Brast. Quello della Leventina di dialetto, sappilo.
1: Vabbè, come si dicono?
0: Leventina non le fanno le castagne, non ci sono.
1: Che rampegata sui vetri. Bene, dimmi la proposta.
0: Quindi
1: come
0: si chiamano?
1: Ma le caldarroste hanno tanti nomi a seconda, Mundat, Mundell, Birel, Brask, ci sono diversi nomi a dipendenza delle regioni, e non potevi saperli tutti effettivamente.
0: È vero, non ho ancora scritto un libro sulle castagne.
1: Arriverà.
0: Allora la proposta era: vuoi stare qui accanto alle castagne o vuoi venire con me, perché tra poco arrivano le mucche, quindi è in sfilata, vuoi venire con me a commentarle o vuoi rimanere qui?
1: No, vengo con te perché le mucche sono un'attrattiva.
0: Ok, perfetto. Luca Pelli, vuoi venire anche tu con noi?
2: Seguiamo.
0: E allora rimane a presidiare la postazione Massimo Scampicchio, mi raccomando, è tutto nelle tue mani, Max, soprattutto fa attenzione che rimanga tutto in ordine, eh? Che rimanga tutto in ordine. Allora partiamo, andiamo, lasciamo piazza a Governo salutando gli ospiti. A presto, ciao ragazzi. Cerchiamo di farci largo in quello che insomma è il poco spazio, perché le persone sono tantissime. Franco, direi di approcciarci così, visto che le mucche stanno per partire dalla stazione, direi di lasciare Piazza del Governo e di farla magari più tardi, dopo mezzogiorno, sì. Andare subito verso Piazza Nosetto e incrociare così le mucche, sì. Sei d'accordo?
1: Partono dalla stazione, è uno spot per il servizio pubblico.
0: Può essere, sì. Sei d'accordo? Andiamo? Allora, subito, quindi castagne già commentate, poi sulla sinistra abbiamo la postazione dell'Alpa, poi seguiti dall'Alpe Motterascio, conosci? Sei stato?
1: Sì, sono già stato, sì.
0: Beh, Giovanni Boggini è stato...
1: Credo che il Motterascio è stato 30 o 35 anni fa il primo formaggio d'alpeggio che ho comperato, ed è stata la porta d'ingresso per arrivare poi al formaggio Greina, che è l'alpeggio superiore che compro regolarmente. È stata un'ottima idea 35 anni fa di comprare quel formaggio.
0: Qui abbiamo il mio cuore, l'Alpe di Cadonigo, quindi siamo in Leventina, un alpeggio che ogni anno regala davvero qualcosa di straordinario.
1: Anche quest'anno ha fatto un'ottima valutazione nelle tassazioni per avere la DOP, e ormai anche lui è un abituato ai posti alti delle classifiche, insomma.
0: Sulla destra invece vedo Peschun, poi vedo Bolla Carassina, ancora sulla sinistra abbiamo il pane, i dolci, è difficile farsi largo. Vedo anche le postazioni dei vini, perché non vogliamo dimenticarci, Franco, che anche i vini, insieme al pane ticinese, ai dolci ticinesi, sono protagonisti qui a Bellinzona. E poi Alpe Porcaresh, vedo Matteo Ambrosini in postazione, ma non solo, vedo anche Piansegno. E la cosa bella è, Franco, notare come ogni bancarella di ogni alpeggio ha il cartello con il nome dell'Alpe, ma non solo, la regione, e poi a seguire c'è il gestore, il nome del gestore, il genere e il nome del casaro.
1: Quello è importantissimo, sono delle persone notevoli, ho avuto modo di frequentare diversi alpeggi, più di una ventina durante l'estate, e incontri delle persone che sono lì tutto l'anno, alcuni in condizioni migliori, altri invece in condizioni abbastanza diciamo così semplici, e hanno un approccio al loro lavoro, alla passione che hanno, è veramente una cosa sorprendente, e devo dire che sono un elemento importante nella nostra economia alpestre, e credo che sia giusto rendere loro omaggio mettendo appunto il loro nome sulle bancarelle.
0: Assolutamente, Alpe Valde, anche loro presenti, sì. Quest'oggi non hanno portato i bambini, che sono parecchi,
1: Sì, tre o quattro, credo l'ultimo si chiami Allegra, di buon auspicio per il futuro.
0: Allora, di fronte a noi abbiamo Grossalp e sulla sinistra Mognola. Abbiamo Mognola, quindi c'è alla bancarella Brunella che sta vendendo il formaggio, e sulla sinistra qua vediamo Cadina Albion,
1: che pure ha vinto, anche loro hanno vinto in una categoria. Sì.
0: Lì c'è anche Pian di Os.
1: Pian di Os, sì, Valle di Blegno. Ottimo formaggio anche quello.
0: Qui è difficile perché nella strettoia si fa fatica a passare, ma proviamo a usare il microfono come spartiacque, ti piace?
1: Sì, ma c'è da dire che come c'è stato qualcuno in passato che ha diviso le acque in due, ecco, e vedo che l'Ara Montagna fa la stessa cosa circa 2000 anni dopo.
0: Sì, certo, sì. Ma guarda che bella quella borsetta in vetrina là. Volessi fare un salto?
1: No,
0: andiamo avanti a formaggi, però vedo anche delle scarpe interessanti. Salve, buongiorno, e stiamo per arrivare in quella che è la piazza che ospita un altro gruppo di bancarelle, quindi davvero ce ne sono dappertutto, perché bisogna ricordare, Franco, che è il mercato dei formaggi ma anche rassegna d'autunno, sì. Quindi va a quadruplicarsi la presenza delle bancarelle a Bellinzona.
1: Sì, ci sono anche cose interessanti. Io ho già in realtà guardato con una certa acquolina la bancarella dei dolci, perché ci sono anche delle pasticcerie, ci sono i mieli, che pure sono un'espressione del nostro territorio, quindi c'è veramente da sbizzarrirsi.
0: Ecco che arrivano le bancarelle Bresciana. Alpe di Bresciana.
1: Sì, che ha vinto per entrambe le giurie, in entrambe le valutazioni, quindi una testimonianza della qualità del prodotto. Sono stato quest'estate a Bresciana e devo dire che pioveva che Dio la mandava, come si suol dire in dialetto, ed è stato, però siamo stati accolti veramente con molto calore dal casaro Lucio, che ci ha fatto riprovare un po' di tepore nel freddo che era quella giornata.
0: Qui siamo accanto alla bancarella dell'Alpe di Mugaia, quindi siamo in Valle Verzasca.
1: Sì.
0: Proseguiamo, anche se si fa fatica, a sinistra c'è l'Alpe di Cava e poi buongiorno, quante persone. Alpe Cristallina, sì. Un altro eccellente alpestre.
1: Sì, ma lei che a Nangir Contile è come a Nangir col Papa, che in scesa fa dovresti darti la montagna mobile,
0: sì. Sai, Piotta Croslina a sinistra, e a destra l'Alpe Piora.
1: Sì, l'Alpe Piora, che quest'anno, a sorpresa per molti, non ha vinto nessun premio né in una giuria né nell'altra. Capita, può darsi, a volte magari la forma presentata non riflette l'eccellenza, perché Piora resta pur sempre uno dei migliori formaggi della nostra regione, però questa volta si vede che quella forma particolare, perché bisogna dire che i premi sono meritati, ma hanno anche una componente di casualità e di fortuna. Fosse stata presa la forma vicino, la casata del giorno dopo, magari il risultato sarebbe stato diverso, ma questo non inficia la qualità generale della nostra produzione.
0: Franco, vieni con me, che questa mattina ho promesso a una signora che sarei passata a trovarla alla sua bancarella, mi ha detto segui l'albero, allora l'albero è qui, quindi segui il passeggino, Franco, segui quel signore lì col passeggino, vai, svolta a sinistra, rapido, dritto, ok, qui chi è che suona? Ciao ragazzi! Musica dal vivo in piazza Nosentano.
1: Un po' di Celentano.
0: Aspetta che sto cercando la signora, non la vedo. E dovrebbero passare da qui proprio tra un attimo le mucche.
1: La vedo male.
0: Per adesso
1: la vedo male.
0: Non sento ancora le campane.
1: Neanche i profumi.
0: No, ancora no, ma soprattutto non vedo la signora che... Eccola! Prodotti della Valle Verzasca! Avevamo detto che passavamo...
1: Beh, grazie, alla Nani. Quanti baci?
0: Ma scusa, la conosci?
1: Eh sì che la conosco, da anni. Sì, eravamo giovani, lei è rimasta anche bella. Io solo...
0: Ma sai che è anche appassionata di cani, lei?
1: Ah, questo non lo sapevo.
2: Come
1: sì.
2: No, sempre avuto i cani io,
1: Sì, però proprio addirittura...
2: Sharpei forever, sempre.
0: Sharpei. Ma non parliamo di cani, parliamo di prodotti della Valle Verzasca. Allora, qua... Dai formaggi si passa alla degustazione di...
2: Allora, cognac all'uovo?
0: Così secchi alle 11:19.
2: Io lo bevevo che ho 3 anni prima di andare all'asilo, quindi va benissimo.
0: Lo degustavi nel biberon?
2: No, me lo dava mia nonna.
0: Non diciamolo.
1: L'erba iva che la faceva mia suocera. È molto buona la erba iva, digestiva, un'achillea, giusto? Ecco, e quindi è veramente consigliabile. Quasi
2: fiore,
1: un cicchettino al ciapo.
2: Questo fiore lo raccogli sopra i 2000 metri, sì, sì. Sotto non lo trovi.
1: Sì, sì. Lei lo prendeva in Valle Bedretto, mia suocera.
2: No,
1: sì.
0: E poi cosa abbiamo? Il ratafiati cinese, la grappa di uva americana. Anche dei funghi porcini
2: raccolti in Valle Verzasca.
0: Di cinesi.
2: Cinesi, la mia amica li raccoglie in Valle Verzasca. Poi abbiamo il miele che fa un nostro amico sempre lì a Gordemo. L'aceto che facciamo noi e il sale che faceva il mio papà.
0: Mamma mia, hai lo zaino, perfetto. Allora, Franco ha lo zaino, quindi nel frattempo noi ascoltiamo una canzone. Degustiamo il cognac all'uovo, certo, tanto la dose è una cosa proprio una lacrima, sì, permessa dalla legge sul lavoro. Nel frattempo il trio di Gandria, la lacrima di cognac all'uovo e le mucche che dovrebbero essere in arrivo, quindi ci ricollegheremo nel momento in cui passeranno le vacche dal centro di Bellinzona. Yeah.

0: Castel da Bellinzona e noi siamo a Bellinzona oggi, siamo nel cuore della rassegna d'autunno e mercato dei formaggi. Franco, cosa saranno? Migliaia le persone?
1: Sicuramente, anzi direi di più perché è una folla in continuo...
0: Milioni addirittura!
1: No, cioè... diverse migliaia, no, esagerei mia.
0: Guarda il signore col tandem, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ma da dove arriva col tandem?
2: Da qua, da Sementina.
0: No, ma dietro c'è sua moglie.
2: Sì, certo, è lei.
0: Ma è scomodo andare col tandem?
3: No, è bellissimo. Dietro ci si può guardare in giro senza preoccuparsi di fare.
1: Davanti c'è qualcuno che pedala, cioè lei dietro.
0: Cioè lui pedala, lei segue.
3: No, io pedalo anche, però non devo guidare, non devo preoccuparmi della strada.
0: No, ma io devo provarlo, Franco. Come andiamo? Ma non riusciamo perché arrivano le mucche.
3: Sì, scappiamo.
2: Noi andiamo.
0: Scappate, arrivano le mucche. Stanno arrivando, le sentite, le ho sentite. Ecco, allora noi, Franco, l'idea è questa. Ascoltami, mi raccomando. Ti prego, non fare
1: passi.
0: Esatto, stammi accanto. Noi ci aggreghiamo. Non scegliere la seconda,
1: no,
0: che è un pochino...
1: Mi pare un po' irrequieta la seconda.
0: Queste sono delle vitelle,
1: Sì. Vedi che hanno dei fiori in testa, che belli. È la desalpa quasi.
0: Allora, le vitelle no. Andiamo sulle vacche che sono più abituate, ok?
1: Sì. Ma guarda che bella questa qua, piccolina, con la bambina, con la camicia da...
0: Da contadina.
1: Sì, bella, rosa.
0: Bellissime.
1: Guarda come è tutta presa dal suo ruolo.
0: Allora, aspettiamo la vacca giusta. Allora, ho individuato la vacca giusta. Lo vedi lui? Quello con la camicia a quadretti?
1: Sì.
0: Lui è il Nicola. Seguiamo il Nicola, va bene?
1: Va bene.
0: È il figlio del Nello.
1: Ah, sì, vedo.
0: Dalla Valle di Blegno,
1: Sì, il cadente allora... alla noda, effettivamente, il gasome alpa.
0: Allora, ci attacchiamo a lui, ok?
1: Ma ce ne sono ancora tante.
0: Ci mettiamo alla sua destra,
1: Vabbè.
0: Ok, vai. Nicola, veniamo con te!
4: Ciao!
0: Come va?
4: Bene, grazie!
0: Come si chiama la vacca?
4: Si chiama Grace!
0: Mi sembra molto brava!
4: Molto brava, sì, è
0: quanti,
4: docile!
0: Quanti anni ha?
4: Cinque!
0: Cinque anni?
4: Sì!
0: E loro sono i tuoi figli?
4: Sono i miei figli, sì, Loic e Nael!
0: Quanti anni hanno?
4: Hanno 5 e 8!
0: E riescono a portare la mucca?
4: Cosa?
0: Riescono a portare la mucca?
4: Sì, visto che è docile, sì.
0: Da dietro ci spingono.
4: Sì, spingono, è la segretaria.
0: È la prima volta che faccio una transumanza.
4: Bene, è sempre un piacere. Puoi suonare la campana se vuoi.
0: Suono?
4: Suona.
0: Ma la mucca è super abituata.
4: Sì, più o meno sì. Non alla transumanza però.
0: Beh, bravissimo.
4: Il contatto con l'uomo.
0: Cioè, voi le abituate da subito?
4: Sì. Cerchiamo almeno.
0: Aspetta che guardo se ho perso Franco Lurà. Franco, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Allunga il passo che ci puntano da dietro.
1: Ho un passo bovino.
0: Un passo bovino. Ma da dietro spingono,
4: Cosa?
0: Spingono da dietro,
4: esatto, abbiamo fatto il buco davanti.
0: È colpa mia.
4: No, non c'è problema.
0: Dove arriveranno le vacche? Fino dove arrivano?
4: Arrivano in Piazza Indipendenza, penso Piazza Governo, adesso vedremo.
0: Ah, ok, perfetto, quindi un bel giro lungo.
4: Un bel giro lungo, sì, esatto. Poi fa sempre piacere con tante persone in giro che apprezzano il lavoro che si è fatto.
0: Anche tu, membro di comitato della STEA.
4: Esatto, oggi facciamo gli 80 anni con piacere e con tanto onore anche.
0: Mi saluti il Nello, tuo papà?
4: Saluto volentieri, grazie. Saluto a tutti e buona domenica a tutti.
0: Grazie Nicola, grazie mille. E le vacche stanno arrivando in Piazza Indipendenza. Direi che è il momento di ricevere la linea a Comano, di ascoltare una canzone e di ritrovarci seduti tranquillamente in Piazza del Governo per continuare a raccontarvi di questa domenica di festa.

0: E siamo arrivati alle 11.33 minuti, sono arrivati a trovarci nella postazione di Rete 1, quella proprio in Piazza Governo, tra una bancarella di formaggio, una di vino, una di miele, una di pane. C'è anche la postazione della RSI e rimarrà nel corso di tutta la giornata, quindi anche questo pomeriggio, con attività, animazioni per tutti. Sono arrivati a trovarci i fratelli Florio e Jacopo Guidotti. Florio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Quanti anni hai, Florio?
1: Io ho 11 anni.
0: E lui è tuo fratello?
1: Sì, lui è mio fratello.
0: Più grande?
1: È più grande, sì. E ha 15 anni.
0: Jacopo, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ma avete preso questa passione, mi hanno detto, della musica dal papà? È vero, Jacopo?
2: È vero, in parte. Anche parenti che suonano, che hanno trasmesso la passione suonare uno strumento, ecco.
0: Allora, Stefano è il papà. Stefano, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Quindi gli hai passato questa meravigliosa malattia?
3: Io la definisco una variante intelligente all'intelligenza artificiale, perché la musica fatta da giovani, da bambini, da adulti è meravigliosa.
0: Ma senti, ma tu che strumento suoni? Tu suoni nella banda?
3: Suono anch'io nella banda come loro, quella dei grandi, la banda di Montecarasso Sementina. Ho suonato per tanti anni la tromba come loro adesso e sono passato durante il periodo del Covid da autodidatta al corno francese.
0: Ah, sei, hai lasciato la tromba per il corno francese?
3: Esattamente.
0: Che traditore.
3: Sono belli tutti gli strumenti.
0: Miles Davis direbbe che sei un traditore.
3: Può essere.
0: Ragazzi, ma com'è la tromba da suonare? Cioè, dico, Florio, scusami, ma la prima volta che ti hanno messo lì in mano una tromba, cosa hai detto?
1: Veramente non sapevo bene come fare uscire un suono da quello strumento, perché l'avevo già visto ma non avevo proprio idea di come si suonava.
0: E dopo, attraverso le lezioni, lezione dopo lezione, è uscito un bel suono?
1: Sì, dopo ogni lezione è andata sempre migliore. Cioè,
0: ma all'inizio erano delle pernacchie?
1: All'inizio sì.
0: Com'è che usciva all'inizio il suono? Tipo? Faceva tipo? Tipo così?
1: Sì, tipo una, sì, una pernacchia.
0: Adesso invece suoni veramente la tromba?
1: Sì, adesso sì.
0: Ma quanto è grande la tua tromba? Cioè, è mini? È una tromba per bambini?
1: C'è la tromba normale, quella lunga, cioè, normale, e c'è la cornetta che è più corta, e io ho una via di mezzo. Tra la tromba e la cornetta è media, diciamo.
0: Ah, la cornetta è proprio la mini?
1: Sì.
0: La cornetta del telefono?
1: No.
0: Scusate, io sono veramente ignorante in materia di trombe, quindi non ne so niente. Jacopo, tu hai la tromba quella regolare?
2: Sì.
0: Regular fit?
2: Sì.
0: Però hai iniziato anche tu con la cornetta?
2: Sì, anch'io. Cioè, la mia cornetta l'ho passata a lui, che dopo... Cioè, l'ho passata a lui, la mia cornetta, che dopo lui ha preso quella del nonno che ho preso io, insomma.
0: Quindi anche degli strumenti che hanno una storia?
2: Sì.
0: Cioè, avete suonato lo strumento del nonno?
2: Sì.
0: Davvero?
2: Sì, sì.
0: Ma il papà come suona, secondo voi? Così? Obiettivi?
2: Ma va bene, non è che suona malissimo, ecco, però...
0: Bene non è che suona malissimo, Stefano. Abbiamo già capito che la situazione è questa. Cioè, ha detto bene, ma non è che suona malissimo.
3: Lo prendo come un complimento, quindi va benissimo così.
0: Oggi siete qui anche perché, non solo perché c'è il mercato dei formaggi, giusto? Dove eravate già impegnati qui in zona?
1: Sì.
2: Sì.
0: Cosa stavate facendo?
2: Beh, stavamo facendo la prova di banda della Montecarlo Sementina per prepararci al concerto di Natale.
0: Ecco. Ah, state preparando il concerto di Natale?
2: Sì.
0: E quindi questo comporta diverse prove in più?
2: Sì, tanto.
0: Quanti siete nella banda giovanile?
2: 60 più o meno.
0: 60 che vanno da che età a che età?
2: Più o meno da lui che è il più piccolo, 11 anni fino a 25, e dopo eccezioni che sono molto più grandi, cioè l'età più o meno di mio papà, più o meno, ecco.
0: Un po' più grandi?
2: Sì.
0: Più grandi. Ma Florio, cioè, tu sei veramente il più piccolo?
1: Sì, credo di sì. Sono il più piccolo della banda giovanile.
0: sei il più piccolo della banda giovanile di Monte Carasso Sementina.
1: No, è la banda giovanile.
0: Ah, no.
1: È ticinese.
0: Ticinese.
1: Con il maestro Mattia Terzi. E in quella banda lì sono il più piccolo di tutti.
0: Beh, complimenti, è una cosa importante, eh?
1: Sì, credo di sì.
0: Però non ti senti piccolo?
1: No, per niente.
0: Ma suoni meglio di quelli più, di alcuni che sono un po' più grandi di te?
1: No, non.
0: Modesto, sì. Jacopo, suona bene tuo fratello?
2: Ma sì, dai. Insomma, per arrivare come me ci vuole studio. No, è vero, scherzavo. Scherzavo. Non è vero.
0: Ma come questa è diventata un po' la banda giovanile, per voi è diventata un po' una seconda famiglia, un po' una casa, un po' anche un modo non soltanto di suonare, ma anche di avere degli amici nuovi, degli amici in più?
2: Ma sì, cioè facciamo amicizie, nel contempo suoniamo, ci capiamo a vicenda, ci parliamo e dopo arriva il giorno del concerto e diamo tutto, ecco.
0: E quando sarà il gala di Natale?
2: Non mi ricordo, verso più o meno metà dicembre, così.
0: Metà dicembre, quindi ci manderete l'invito?
2: Sì.
0: Verremo sì. A sentirvi?
1: Credo di sì.
0: Io voglio vedere te che suoni la tromba, Florio. Devi essere troppo bello da vedere. Cosa dice la mamma? Stefano, cosa dice la loro mamma?
3: La mamma è l'unica che non suona, però è molto orgogliosa. Figli anche del marito probabilmente, ma anche perché la musica ci fa bene, perché veramente se io volessi spezzare una lancia a favore della musica, è quella che ti mette in relazione tutte le età, di tutte le estrazioni sociali, quindi c'è il manovale che è accanto al muratore, accanto all'avvocato, e non ci sono barriere, sono tutti uguali di fronte allo spartito, e questo è un insegnamento per la vita, è bellissimo.
0: Ma quindi diciamo che ci stanno facendo anche vedere una fotografia della banda giovanile e si vede Florio, e in effetti diciamo che capisci che è il più piccolo dall'altezza, perché sono tutti altissimi di fianco a te, tu sei lì nanetto che però spacchi.
1: Sì.
0: Ma vi dovete anche vestire in un certo modo o ci si veste come si vuole?
1: Possibilmente bisogna vestirsi sempre di nero, tutto nero.
0: Tutto nero, come sì. Gli spazzacamini?
1: Sì, tutto nero.
0: Tutto nero, almeno è facile, cosa dici? È facile almeno?
1: Sì, è facile.
0: Cioè, tiri fuori tutti i vestiti neri e sei a posto?
1: Sì.
0: Quindi tra poco andiamo ad ascoltare proprio la banda giovanile ticinese, registrata pochissimi giorni fa, il 3 di ottobre, con alcuni brani, prima però di salutarvi e di lasciarvi tornare a godervi questa domenica, senza le cuffie, il microfono in mano, ma semplicemente a cercare formaggi, tornerei da vostro papà, perché abbiamo capito, una famiglia che si è dedicata alla musica e che ha trovato un'altra famiglia nella banda.
3: Esattamente. Allora, per quanto riguarda la nostra di famiglia, c'era già mio nonno, quindi loro bisnonno, che era un tipografo appassionato di musica, dirigeva diverse bande, poi mio papà, cioè suo figlio, poi noi due gemelli con la sorella, e poi loro due con i cugini. Adesso non ho fatto il conto, ma nelle generazioni saremo una decina. E questa famiglia, giustamente come dici tu, all'interno ha trovato un'altra famiglia, perché non ci sono ostacoli, non ci sono disuguaglianze, siamo tutti uguali e quando ci troviamo siamo contenti. Questo è il messaggio della musica, che vale per tutti.
0: Qual è la cosa più difficile, Florio, per quanto concerne suonare la tromba? Cos'è la cosa più difficile?
1: È suonare le note alte e poi suonare le note tutte staccate, però veloci, quindi
0: Ma quanti tasti hai sulla tromba?
1: Ci sono tre tasti.
0: Ah, solo tre sono?
1: Solo tre tasti.
0: E tutto il resto lo fai con... come fai a cambiare le note?
1: Con i pistoni, ci sono tutte i vari movimenti dei pistoni e muovi uno, fa una nota, muovi l'altro, fa un'altra nota, muovi due insieme, fa un'altra nota e così via.
0: Ma tu a scuola un po' ti esalti di questa cosa che non sai suonare solo il flauto ma anche la tromba? Perché gli altri bambini di solito suonano solo il flauto. Il flauto tu non lo suoni a scuola?
1: Sì, il flauto suono e poi anche la tromba, quindi.
0: Quindi tu due?
1: Io due, sì.
0: Molto bene. Jacopo, anche tu dimmi una cosa che è secondo te difficile dello strumento tromba.
2: Fare le note acute alte per lunghe e vabbè, come lui, anche sedicesimi, le note veloci, staccate e basta.
0: Mi sembra di aver capito che ho bisogno di fare una piccola introduzione alla tromba, perché proprio non ne so abbastanza, quindi se avete voglia mi potete portare una volta con voi, così imparo a capire un po' di più di questo strumento, ma soprattutto imparo a conoscere la vostra grande famiglia, la banda giovanile, una grandissima famiglia allargata. Quindi grazie Jacopo, Florio, Stefano il papà, grazie anche alla mamma, e adesso ce li ascoltiamo. La banda giovanile ticinese diretta da Mattia Terzi.

Un cordiale buongiorno da Elio. Felice che la banda giovanile ticinese in concerto autunnale a Monte Carasso il weekend scorso sia già oggi protagonista del nostro momento musicale dedicato a filarmoniche, annessi e connessi. Da un programma tutto dedicato alla luce, abbiamo ascoltato Bright Lights di Robert Sheldon e Refraction di Kevin Pulking per la preparazione e direzione di Mattia Terzi. Come dicevo, è la prima uscita stagionale di un progetto che coinvolge oltre 50 giovani da tutto il cantone e dalla Mesolcina, qui registrati sabato scorso 3 ottobre. Fra i progetti che coinvolgono i soci attivi delle nostre filarmoniche, da ben 35 anni c'è l'OFSI, Orchestra di Fiati della Svizzera Italiana. L'ensemble, guidato nelle ultime sessioni dal maestro Andrea Cupia, sarà in concerto sabato prossimo, 17 ottobre, al Mercato Coperto di Mendrisio con un programma dedicato alle voci dell'umanità. Fiati e voci con il coro lirico di Lugano, Calliope di Ascona, Scam Leventina, Desdés Faido, coro del Mendrisiotto. Il programma e gli orari direttamente sotto ofsi.ch. Ma torniamo alla luce, alla speranza, al sopravvento della natura che in un certo senso celebriamo sempre. Aurora Borealis di Rossano Galante con la banda giovanile ticinese e mesolcinese diretta dal maestro Mattia Terzi. Buon ascolto, buona domenica.

0: Rete 1.
1: Buona domenica da Monica Fornasier. L'Arabia Saudita preannuncia una risposta ferma al nuovo attacco dei combattenti Houthi contro l'aeroporto di Riyadh, il più grave degli ultimi 10 anni, con almeno 12 morti e 300 feriti. Attacco condannato da più parti, anche dagli Stati Uniti. Crans Montana si prepara a possibili richieste di risarcimento delle vittime dell'incendio del Constellation. Il comune ha deciso di accantonare 5 milioni all'anno, ma potrebbero non bastare. I 90 anni della Lega Cancro Ticino, festeggiati con uno sguardo un po' preoccupato verso il futuro, tra una domanda crescente di sostegno ai servizi e la necessità di trovare nuove entrate per finanziarli. Promuovere la biodiversità e investire nell'educazione alimentare dei giovani è l'eredità lasciata dal fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, scomparso pochi mesi fa dopo aver curato l'ultima edizione del Salone del Gusto di Torino. Nel campionato di calcio non si ferma il volo del Lugano, grazie anche a un Dos Santos finalmente determinante, portieri in evidenza nel Lugano dell'hockey con il neo arrivato Maier subito decisivo.
2: Buona domenica e buon viaggio. Al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo, ci sono code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Nella Svizzera centrale la A4 è stata riaperta tra Rotkreuz e Küsnacht in direzione di Brunnen. Da Bien, Mario Boldini.
0: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Le 12:02, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1, in diretta dal mercato dei formaggi di Bellinzona e rassegna d'autunno. Tutta la mattina vi raccontiamo di questo mercato dei formaggi, tutta la mattina che parliamo di gastronomia locale, e le persone accorse a Bellinzona sono davvero tantissime quest'oggi, come tutte le edizioni d'altronde. Poi un'edizione questa 2026 baciata dal sole, quindi cosa voler di più? Sono tantissime le persone e sono tantissimi i casari, gli alpigiani, le memorie storiche, i giovani che sono arrivate. Vediamo per esempio un colpo d'occhio, no? Il colpo d'occhio adesso mi fa raccontare che vedo aggirarsi intorno alle bancarelle per esempio il figlio di Giorgio Dazio, quindi Campo La Torba, ma non solo, ho visto memorie storiche, le persone che hanno fatto la storia degli alpeggi della Svizzera italiana nel corso degli ultimi tanti anni a far fatica, tanti anni a migliorarsi, ora cedono il testimone e lo cedono ai giovani. I giovani che saranno i protagonisti a partire dalle 20:30 di questa sera sul Play RSI del documentario L'Alpe di domani. E quindi io ve lo ricordo perché siamo veramente felici di consegnare nelle vostre mani questo nuovo documentario che vuole raccontare la vita di questi giovani casari, pastori, gestori dell'Alpe, uomini e donne che abbiamo seguito per 4 mesi e mezzo sugli alpeggi della Svizzera italiana, che ci raccontano la forza dei giovani e il futuro degli alpeggi di casa nostra. Potete scaricare l'app Play RSI per esempio sui vostri dispositivi come il telefonino piuttosto che la televisione smart TV ed entrare in questo mondo e poi naturalmente farci sapere se vi piace l'Alpe di domani. Questa sera a partire dalle 20:30 Franco Lurà si è alzato, ha fatto un disastro, io l'ho visto che si è alzato perché lui è da un quarto d'ora che mi dice che vuole comprare le castagne. Vuole comprare le castagne, che poi non si dice castagne, ma devo dirlo in dialetto, io questa parola la dimentico nel giro di 3 secondi. Franco, prova a usare quel microfono, vediamo se non l'hai rotto.
1: Non so, funziona ancora?
0: Sì, funziona ancora.
2: Ho inciampato, c'era un
0: filo. Vabbè.
1: Comunque, quando parlavi dei giovani, vorrei ricordare velocemente questa bella immagine delle figlie e i figli dei contadini che accompagnavano le mucche passando appunto per il viale della stazione e per Piazza Collegiata e poi Piazza Noseto. Era emozionante vedere come erano compresi dal loro ruolo, vestiti da giovani contadini, questi bambini che tenevano le mucche con la corda. Era il loro orgoglio che sfilava. Bellissimo.
0: Vuoi andare a mi stai guardando?
1: Sono andato in Birul.
0: Vai. Nel frattempo io saluto il mio amico Siro Gianettoni dalla Valle Verzasca. Siro, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Alpe Vegornes, lo sai, quest'anno siamo stati in Alpe, Siro, eh?
3: Sì, me l'ha detto l'operaio che sono, l'Alex, sì, che avete fatto un'intervista che poi pubblicherete stasera.
0: Senti, Siro, Alex mi diceva che tu hai sempre detto dell'Alpe Vegornes che è un Alpe fatto da più sassi che erba.
3: No, sicuramente aveva ragione, non è che ha raccontato una favola, purtroppo è così, però è talmente grande che ci sono tantissimi sassi, ma c'è per fortuna anche un pochettino di erba, sì.
0: Quanti anni hai fatto in Alpe, Siro?
3: Ho cominciato a 10 anni, ora ne ho 83, sono 3 anni che non me la sento più di andare sull'Alpe, per cui ti lascio fare il calcolo.
0: Cioè, da 3 anni che hai smesso?
3: 3 anni praticamente, sì, ho lasciato l'azienda alla figlia, che sono contento che l'ha voluta, cioè era d'accordo lei di prenderla, e poi con l'Alex le cose funzionano, sì.
0: E quindi Daphne Gianettoni, che gestisce quella che è l'azienda Gianettoni e l'Alpe, e all'Alpe troviamo Alex Caccia che ha lavorato con un buon casaro, Siro, perché Igor che arriva dal Canada è arrivato a darvi una mano all'Alpe.
3: Sì, è la seconda stagione, che 3 anni fa, poi quest'anno, e adesso proprio oggi pomeriggio riparte per il Canada, per la sua seconda patria.
0: Cioè parte proprio oggi, non fa in tempo a venire questa sera l'anteprima, non riesce a passare oggi al mercato?
3: passerà una corsa il pomeriggio, sì, però parte domani pomeriggio da Zurigo con l'aereo. No, non da Zurigo, ma da Bergamo, mi sembra. Poi lo stesso. Comunque parte domani, ritorna in Canada e probabilmente resterà giù.
0: Ma senti, come mai hai cercato un casaro in Canada?
3: Non l'ho cercato io, adesso non mi ricordo esattamente com'è stata la procedura. Comunque non è merito mio, ecco.
0: È merito tuo quello di non aver mai mollato l'Alpe Vegornes. Cioè, tu hai avuto nel corso dei 50 e passa anni un momento in cui ti sei detto basta, lo lascio l'Alpe?
3: No, veramente di dire basta, qualche momento un po' difficile purtroppo si è passato. Ora ho smesso effettivamente per l'età e non me la sentivo più, perché per andare sull'Alpe bisogna andare a lavorare, essere su quasi a dar fastidio, è meglio lasciare lavorare chi se la sente di farlo, sì.
0: Franco, hai trovato le castagne? Come no?
4: Erano finite momentaneamente o tornate tutte da panno?
0: Fa vedere. Ma non è vero, fa vedere dentro. Ah sì, è vero. Ah, erano finite le castagne. Ma
4: devono cuocere, saranno pronte entro la fine della trasmissione.
0: Ma c'avevi un picco glicemico, hai avuto?
4: Come?
0: Hai avuto un picco glicemico?
4: Sì, adesso però ho risolto la situazione brillantemente grazie a una bancarella del mercato di Bellinzona.
0: Senti, ma lui, il Siro, lo conosci? È lui, è la foto
5: che lavorava assieme, no?
4: Ah.
5: Di Alessio.
4: Monica. Ah, è Crispa, sì, la moglie,
0: state
4: bravissima.
0: Calmi,
4: sì.
0: State calmi, esisto anch'io, sì. Un attimo.
4: Stai a una delle prime ragazze che hanno cominciato a lavorare per il lessico dialettale della Svizzera italiana, Monica Giannettoni Grassi, bravissima, molto brava.
0: Ecco, volevo dirti, Franco, ma l'hai riconosciuto? Lui è la copertina,
4: sì,
0: dei,
4: la copertina
0: volti
4: dei volti dell'Alpe. Sì, Crispa, sai. E lì, è vero, non è una ruffianata, è lì sul mio comodino in Valle di Blegno, è lì.
0: Capito, sei sul comodino di Franco.
4: Ma mi massati sedi la mattina e il vedi lui, guarda lì.
3: Veramente mi fa piacere, però diverse persone me l'hanno detto che l'hanno addirittura proprio nel comodino, e quello ovviamente fa piacere, poche parole. Sì.
0: Beh, ecco, Siro è uno dei personaggi che ci raccontano, che ci ricordano la storia degli alpeggi della Svizzera italiana degli ultimi anni, ecco. Poi è chiaro, adesso il futuro è nelle mani dei giovani, ma noi siamo fiduciosi, avendoli seguiti, avendo visto anche, Franco, i risultati di quest'anno, alpeggi che sono stati anche punteggiati al top, cioè quindi 20 punti, una qualità davvero che cresce anno dopo anno, quindi sicuramente c'è ampio margine ancora per migliorarsi, ma di sicuro c'è un gruppo di persone che si è formato, che ha esperienza, che è pronto a prendere questa eredità e a trasformarla.
4: Sì, effettivamente tu accennavi ai 20 punti che sono quelli della valutazione per ottenere la denominazione di origine protetta e sono sicuro che più della metà ha raggiunto i 20 punti e gli altri poco distanti, quindi l'eccellenza si dimostra anche in questi controlli che vengono fatti per poter garantire la denominazione d'eccellenza, e la qualità esce indiscutibilmente.
0: Hai preparato dei modi di dire sul formaggio?
4: Ma la sai mangiare la torta da pane o no?
0: Ma senti, ascolta una cosa, Franco, sei qua per lavorare o per mangiare la torta?
4: Ma tutte e due, ma visto che c'era Siro che ti intratteneva, io ho pensato, appropinquandosi l'ora del mezzogiorno, di fare un piccolo spuntino.
0: Ci sono i treni in corsa e poi torniamo quando Franco Lura avrà finito di mangiare la torta di pane.
4: Qui dal cattivo.

0: che pien da fi.
1: Hai digerito, Franco?
0: L'ho gustata veramente buona, potrei fare anche un po' di pubblicità, ma prima però volevo approfittare della presenza di Siro, perché io ho un'informazione sulla Val Verzasca, che si diceva, o si faceva meglio allora, il formaggio dei primi giorni, prodotti nei primi giorni dal Peggio, lo chiamavano un formaggio di Meurt, perché lo si chiamava così?
2: Ma era una... Sì, la tradizione così, desde il primo giorno effettivamente veniva fatto il formaggio, ma parlo di almeno 60 anni fa, la casata del primo giorno se la dava la chiesa per fare
0: un incanto a favore dei defunti.
2: Morti, sì.
0: Ecco, una bella usanza, peccato che non c'è più, tanto più che di solito le prime casate sono quelle che non sono neanche poi, di solito servono un po' per... quasi d'allenamento per buttarsi nella produzione proprio vera e propria con le vacche che sono un po' stanche così, e quindi la prima casata è un bel gesto quello di destinarla a uno scopo del genere.
2: Ma dove andavo io sull'Alpe, prima l'Alpe Cardedo sopra Sonoglio in Val Redorta, sì, effettivamente se le vacche che partono, che fanno lunghi tragitti, arrivano stanche, ma da noi è mezz'ora dal monte,
0: yes,
2: Monte Rosé, salivano,
0: quindi,
2: per cui il latte non,
0: latte era già buono,
2: era buono. Era già un mese che si faceva il formaggio sul monte prima. Sì,
0: ormai te lo vedo, mio e lui è come pane e formaggio, cioè vuol dire,
1: esatto,
0: essere amici intimi per pane e formaggio.
1: E qui abbiamo iniziato, quindi.
0: Abbiamo iniziato e direi che potrebbe iniziare con la regola d'oro. È la regola d'oro che un formaggio alla mattina le or, a mesdì le argent e la sera al varpignien, perché effettivamente si dice che la digestione col formaggio è più lenta, quindi è meglio mangiarlo o al mattino, che il fa ben, oppure a mezzogiorno, ma alla sera è meglio essere prudenti.
2: Non voglio contraddire questo detto, ma io effettivamente mangio molto più formaggio la sera che non il mattino. Il mattino è pane confettura, un po' di latte, ma la sera quasi il pasto principale.
0: La bocca le mie stracca se nulla sa da vacca, sa di sé, quindi un po' il formaggio alla fine.
1: Cioè, sì. Tu stai chiedendo a Siro Giannettoni di rinunciare al formaggio alla sera, cioè, hai capito? Tutti potevi prendere, ma non lui, esatto.
0: Sì, ma devo dire che anche a me la sera mi piace, con un bel bicchiere da vin rosso l'aiuta.
2: Poi penso anche sia l'orario, non mangiare proprio una cena solo di formaggio la sera alle 9:30, alle 10,
1: no,
2: sicuramente
1: sì,
2: non va bene, ma alle 6 di sera si fa tempo a...
0: Sì, poi il formaggio va bene anche come condimento, perché c'è un modo di dire, in alcune parti del Canton Ticino si dice una minestra senza formail è come una carrozza senza cavai, quindi la minestra chiede un po' di formaggio ormai. E si dice anche che quando qualcuno ha trovato un avversario temibile, ha trovato pane per i suoi denti, insomma si dice quel lì la trova quel dal formaggio, quasi che quello che produce il formaggio sia una persona con cui è difficile spuntarla. Ecco, poi si dice anche pan dundi, formaggio dunan e natusa da desdotar, questo si diceva una volta, adesso te rispito. Vabbè, però si dice formaggio per i vangiò come buter, al villan non far sapere quanto è buono cacio e pere,
1: certo.
0: Ma c'è anche la risposta popolare, ma il villan che non è minchione lo sapeva prima del padrone. Viene vino più se
1: ne hai, ne hai altre?
0: Ma sì, no, sapo di una regola anche qui per gli abbinamenti: pan qui beuc, formaggio senza beuc e vin che salta in dieuc. Non so se le, una volta si adoperava più se un vin che buciava, no? Però il formaggio le messe che mi rende da beuc, no? Come l'è, Siro?
2: Non troppi, perlomeno, non troppi. Sì.
0: No, se l'occhio di pernice, quello bello rotondo, un po' umido, sì, quello va bene.
2: Quello sarebbe l'ideale.
0: Ecco,
2: sì,
0: l'ideale. Sì. E però qualche che dentro tra bugit pinitta vuol dire che dentro un po' d'aria, né?
2: E quel cos che
0: cos che
2: non ha funzionato
0: al 100%,
2: sì.
0: Però il formaggio resta buono,
2: sì,
0: certo,
2: sì.
0: Però da vedere, insomma, ecco, se no saprò di, guarda, in coppia fu il formaggio in macaroncio, c'è abbondanza di gente, c'è abbondanza di prodotti, c'è abbondanza di parole anche, forse le mie piantala lì.
1: No, l'hai finiti, a me piace ascoltarti.
0: No,
1: ne è ancora?
0: Fridays for the Future. No, saputo dire che di qualcuno che vive una vita di miseria, di stenti, se quel lì che sa dire che quel lì al Casamagro, anzi in l'emblegno direbbe maigra, a Leontica. Il Casamagro vuol dire vivere senza grandi mezzi, ecco. E poi ecco, per restare ancora alla pasta, si dice che qualcosa giunge a proposito, come il formaggio sui maccheroni. Esiste anche nei nostri dialetti, ma ormai si usa quasi sempre in italiano. Ecco, vi disareschi panco e po' basta, perché se no non invogliamo venire al mercato, quindi direi anche arriva anche una. Chi è questa?
1: Ma secondo me io sento aria di Piancavallo, che dici?
3: Sì?
1: A che età sei stata su in Piancavallo per la prima volta tu?
3: Quando avevo un anno.
1: Secondo me sei quasi nata in Piancavallo, cosa dici?
3: Sì.
1: Ma dove hai lasciato tua sorella e tuo fratello?
3: Mia sorella non c'è, ma mio papà è giù più o meno vicino ai posteggi.
1: Con la bancarella?
3: Sì.
1: E la mamma dov'è? Facciamoci i fatti suoi.
3: La mamma è a fare i giri a cavallo.
1: Ma guarda, io sai che invidio tua mamma, vorrei essere tua mamma io. Lei vive a cavallo, Leventina Western. Anche tu vuoi diventare come tua mamma?
3: Sì.
1: Tutta la vita a cavallo?
3: Sì.
1: Quindi senza fare il formaggio?
3: Veramente mi piace anche un po' fare il formaggio, venderlo.
1: Però a venderlo, non farlo?
3: Non, a me mi piace anche farlo, però mi piacciono più i cavalli.
1: Quindi possiamo fare una cosa, tu erediti tutta la Leventina Western e vai a cavallo e mi porti, quando divento vecchia, mi porti dietro con un carretto?
3: No.
1: Cosa devo salire anch'io a cavallo anche se sono vecchia?
3: Puoi, sì.
1: Quindi è andata così?
3: Sì.
1: Facciamo questa promessa?
3: A me mi va bene, devo chiedere anche alla mia mamma.
1: Intanto è importante che vada bene per te.
3: Sì.
1: Vabbè, allora stretta di mano, eh. Quando saremo vecchie andrà così, va bene?
3: Sì.
1: Perfetto. Grazie mille, ormai io il futuro ce l'ho scritto, andrò in Piancavallo.
3: Ciao!
1: Ciao, salutami la mamma e il papà. Siamo a cavallo, Franco.
0: Sì, sì, ma devo dire che la spontaneità di questa bambina è notevole, veramente. E poi è perfettamente a suo agio anche col microfono. Sei convinta a balla scadreghini?
1: Può essere, può essere, può essere. Beh, che dire, credo poter dire che abbiamo finito al meglio, perché abbiamo finito con una memoria storica, il volto del libro Volti dell'Alpe, Siro Gianettoni, una vita passata all'Alpe Vegornès in Valle Verzasca, e poi abbiamo sentito il futuro della Valle Leventina con l'Alpe Piancavallo, con l'azienda Maracchiai. Quindi Franco, che dire, abbiamo di fronte a noi un futuro, speriamo di poterlo ancora seguire per anni e ancora raccontarvi per anni quelle che sono le avventure all'Alpe.
0: Sì, e poi è bello, è veramente, aver concluso con questi due estremi, se si può dire, e con questa ragazzina dell'Alpe Maracchiai, che tra l'altro Spazio Pubblicitario è un'azienda produttrice di slow food, quindi una garanzia di cibo buono, pulito e giusto, con questi giovani che mostrano veramente una passione e un entusiasmo che ci fa ben sperare.
1: Grazie Franco Lurà, grazie a Luca Pelli, grazie a Benji Deritis, Mauro Benzoni, Tania Ciriaco, Massimo Scampicchio. La prossima settimana saremo a San Vittore alla festa rurale del Moesano, che andrà in scena dal 17 al 18 ottobre. Appuntamento da non perdere assolutamente. A presto!

0: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Al sud delle Alpi in prevalenza soleggiato con qualche velatura. Al nord, sulle pianure graduale passaggio a tempo abbastanza soleggiato, mentre lungo le prealpi nuvolosità persistente. Temperature massime intorno ai 20 gradi al sud e intorno ai 16 gradi al nord. Ed ora passiamo alla previsione per domani, lunedì 12 ottobre. Sull'insieme del paese sarà soleggiato con banchi di nebbia mattutini sulle pianure nordalpine. Temperature comprese fra 10 e 20 gradi al sud e fra 7 e 16 gradi al nord. Per il momento è tutto, a voi una buona domenica. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il Radiogiornale.
2: Buongiorno da Monica Fornasi. L'Arabia Saudita preannuncia una risposta ferma al nuovo attacco dei combattenti Houthi contro l'aeroporto di Riyadh, il più grave degli ultimi 10 anni, attacco condannato da più parti, anche dagli Stati Uniti. Crom Montana si prepara a possibili richieste di risarcimento delle vittime dell'incendio del Constellation. Il comune ha deciso di accantonare 5 milioni di franchi all'anno, ma potrebbero non bastare. I 90 anni della Lega Cancro Ticino festeggiati con uno sguardo un po' preoccupato verso il futuro, tra una domanda crescente di sostegno e servizi e la necessità di trovare nuove entrate per finanziarli. Promuovere la biodiversità e investire nell'educazione alimentare dei giovani è l'eredità lasciata dal fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, scomparso pochi mesi fa dopo aver curato l'ultima edizione del Salone del Gusto di Torino. Nel campionato di calcio non si ferma il volo del Lugano grazie anche a un Dos Santos finalmente determinante, portieri in evidenza nel Lugano dell'hockey con il neo arrivato Maier subito decisivo. Questo dunque il sommario del nostro radiogiornale, ma apriamo con una notizia di pochi minuti fa. Papa Leone XIV ha un tumore, lo ha detto lo stesso pontefice rivolgendosi ai fedeli durante l'Angelus. Il Papa, 71 anni, in carica dall'8 maggio dell'anno scorso, si sottoporrà a un intervento già nei prossimi giorni, ma sentiamo proprio le sue parole.
3: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Queste dunque le parole di Papa Leone XIV di pochi minuti fa. Noi proseguiamo con le altre notizie. Il missile che ha colpito ieri l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita ha ucciso 12 persone, i feriti sono più di 300. Sospettati dell'attacco sono gli Houthi, che controllano parte dello Yemen. Si tratta dell'attacco più letale che il Regno Saudita ha subito nell'ultimo decennio ed è il terzo all'aeroporto internazionale in questa settimana. L'Arabia Saudita lo ha definito un crimine di guerra e ha annunciato una risposta ferma. Allora in studio con me c'è Bettina Müller, ti chiedo innanzitutto quali sono gli ultimi aggiornamenti.
4: Gli Houthi dello Yemen non hanno rivendicato l'attacco di ieri contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, come invece avevano fatto per quelli precedenti, ma hanno detto che i loro avvertimenti dovrebbero essere presi sul serio dall'Arabia Saudita. Le condanne arrivano da più parti. dall'ONU, dai ministeri degli esteri europei, dall'Iraq, dagli Stati Uniti, che ancora poche settimane fa avevano rifiutato di bombardare gli Houthi a fianco dell'Arabia Saudita, attenendosi al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Houthi concordato nel maggio del 2025. Ma nell'attacco di ieri è stato ucciso anche un cittadino americano e il presidente Trump ha detto che sta valutando se tornare a colpire gli Houthi alleati dell'Iran. Quello che è chiaro è che è in corso un pericoloso inasprimento di questo conflitto che è riesploso con la guerra contro l'Iran di cui gli Houthi sono alleati.
2: Ecco, quali sono gli obiettivi degli Houthi in questa guerra? Magari vale la pena ricordarlo.
4: Ecco, gli Houthi vogliono espandere il loro controllo dello Yemen e si scontrano con il governo yemenita e con l'Arabia Saudita. Erano arrivati fino allo stretto di Bab el Mandeb, all'imbocco del Mar Rosso, che porta al canale di Suez, altro passaggio fondamentale per il commercio internazionale, via alternativa a Hormuz per l'esportazione del petrolio dell'Arabia Saudita. Nelle scorse settimane l'Arabia Saudita ha bombardato pesantemente le postazioni Houthi nello Yemen ed è riuscita a rimuoverli da Bab el Mandeb. E gli Houthi sono islamisti, si considerano fedeli di un Islam autentico, depurato dalle contaminazioni occidentali, con un potere derivante da Dio di dirigere la comunità. Sono estremamente rigidi e repressivi nei territori che controllano e si sono profilati nella lotta a difesa della popolazione di Gaza e della Palestina, nella lotta anti-imperialista e anti-occidentale. E così colpiscono le navi commerciali che passano dal Mar Rosso, hanno dimostrato di disporre di un arsenale potente di missili e droni, hanno sospeso però gli attacchi contro Israele dal cessate il fuoco con Hamas nel 2025 e appunto anche contro gli Stati Uniti. Vedremo ora se dopo questo pesante attacco a Riyadh il conflitto tornerà ad allargarsi.
2: E vedremo, grazie Bettina Müller. L'uragano Isaias ha raggiunto gli Stati Uniti provocando almeno 2 morti per la caduta di alberi, danni ingenti a case e strade e interruzioni di elettricità per oltre 900.000 famiglie tra Florida, Alabama e Georgia. Il fenomeno atmosferico ha costretto le compagnie petrolifere a ridurre o interrompere più del 70% delle attività su numerose piattaforme nel Golfo del Messico e a trasferire a terra parte del personale. Dall'interno ora, il comune di Crans-Montana intende accantonare 5 milioni di franchi all'anno per affrontare, se ritenuto responsabile in sede civile, il risarcimento delle vittime dell'incendio di Capodanno. Un peso non indifferente per le finanze del comune, ma che, secondo un esperto che si esprime oggi sul Le Matin Dimanche, potrebbe non bastare. Sentiamo Aaron Guidotti.
5: Per il sindaco Nicola Ferrò un accantonamento di 5 milioni l'anno permetterà al comune tra 10 o 15 anni, qualora le conseguenze civili dovessero comportare pagamenti ingenti, di avere i fondi già disponibili. Conseguenze, investimenti ridotti per i prossimi anni e il rinvio di alcuni progetti. Ma per una tragedia che ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115, con delle procedure giudiziarie, soprattutto in ambito civile, che potrebbero durare anni, per il professore di diritto privato all'Università di Friburgo, Pascal Pichonat, la fattura per il comune potrebbe sfiorare il miliardo di franchi. Le assicurazioni in particolare finiranno per gravare sulle tasche più profonde. Una persona fisica, anche se riconosciuta colpevole, non avrà i mezzi per pagare, mentre un ente pubblico sì. E anche se le assicurazioni decidessero di farsi carico di una parte delle spese, gli importi rimanenti ammonterebbero a diverse centinaia di milioni di franchi, avverte l'esperto. Anche per questo motivo è stata istituita una tavola rotonda a livello federale che vede rappresentate vittime, assicurazioni, autorità comunali e cantonali, con l'obiettivo di trovare un accordo extragiudiziale che sia soddisfacente da un punto di vista finanziario per le vittime e che eviti processi che si protraggono per anni. Affrontare tutte le procedure civili per Crans-Montana comporterebbe il rischio di ritrovarsi senza soldi per pagare. A cascata, secondo Pascal Pichonat, potrebbe dover intervenire il cantone e quindi tutti i contribuenti vallesani.
2: La sessione di Guy Parmelin in Consiglio federale, chi dirigerà il Dipartimento dell'Economia è uno dei temi sviluppati oggi dai giornali. Siamo alla lettura dei domenicali che ha fatto per noi Paola La Torre.
6: Sì, le speculazioni su un possibile passaggio del Dipartimento di Guy Parmelin al socialista Beat Jans, che attualmente è a capo del Dipartimento di Giustizia, suscitano un certo scetticismo anche tra i rappresentanti sindacali, e questo lo scrive la NZZ am Sonntag. Secondo alcune fonti, Jans non avrebbe un entusiasmo particolare per le questioni economiche e a lui e al suo team mancherebbe l'abilità politica necessaria per ricoprire tale carica. Adrian Wüthrich, presidente di Travail Suisse ed ex consigliere nazionale del Partito Socialista, ritiene che Jans sarebbe permanentemente sospettato di perseguire una politica economica di sinistra e ciò renderebbe più difficile i compromessi tra le parti sociali in un governo dominato dai partiti borghesi. Anche gli ambienti economici sono scettici a vedere Jans riprendere il partito e il Dipartimento dell'Economia. Invece, secondo il domenicale, i due consiglieri federali PLR potrebbero essere favorevoli a questo passaggio. Potrebbe essere una mossa strategica in vista delle elezioni federali, e perché l'UDC potrebbe risultare indebolito perché, spiega un politologo al domenicale, dovrebbe rinunciare a una campagna personalizzata contro il ministro della giustizia come quella che sta conducendo attualmente. Sul Sonntagsblick invece si parla della possibile candidata romanda Selina Modru e di una domanda che tutti si pongono a Berna. Consigliera federale e giovane mamma, è possibile? Una questione che dovrebbe essere ormai superata, eppure a Berna se ne discute ancora animatamente.
2: Ecco, cambiamo tema per parlare di traffico e possibili soluzioni alle code in autostrada.
6: E code ingorghi che sono aumentati del 20% nel 2025 e l'Ufficio federale delle strade sta valutando l'introduzione di 120 semafori per regolare l'accesso alle autostrade nelle ore di punta. Lo scrivono oggi Le Matin Dimanche e la Sonntagszeitung. E una nota interna rivela che l'Ustra accetta esplicitamente il rischio di trasferire queste code sulla rete stradale secondaria. E questa strategia suscita critiche da parte di città e cantoni che lamentano il fatto che non ci sia stato un coordinamento preliminare. E l'Ustra però assicura che saranno coinvolti poi nella fase di pianificazione concreta. Per chiudere parliamo degli aerei da combattimento F-35. Oggi la NZZ am Sonntag scrive che ci sono ritardi nella consegna da parte degli Stati Uniti e di conseguenza gli aerei arriveranno meno equipaggiati. Gli adeguamenti dovranno essere introdotti gradualmente in un secondo tempo e questo costerà caro alla Svizzera. Il Sonntagsblick scrive invece che, dato che non verranno più ordinati i 36 jet per rispettare il limite di spesa di 6 miliardi di franchi approvato dal popolo, anche il numero di aerei che sarà assemblato dalla RUAG è calato. Dovevano essere 4, ora saranno 3. E questo significa meno lavoro per RUAG e quindi meno soldi.
2: Paola La Torre, la lettura dei domenicali. E adesso parliamo di chi da tempo sostiene le persone confrontate con un tumore, la Lega Cancro Ticino, fondata 90 anni fa. In occasione di questo anniversario, negli scorsi giorni si sono riuniti a sud delle Alpi i rappresentanti delle diverse leghe attive in Svizzera, un momento che ha permesso di confrontarsi su come affrontare le sfide dei prossimi anni. Ce ne parla Pervin Cavacioglu.
7: In 90 anni la medicina ha fatto passi da gigante nell'individuare e curare il cancro. Anche i malati sono cambiati. Alcuni guariscono del tutto, altri devono convivere con il tumore. Aumentano i casi di cancro in chi ha meno di 40 anni e poi mediamente si vive più a lungo. Ci sono poi nuove cure, nuovi farmaci, anche sperimentali, e ognuno ha un modo diverso di vivere la malattia. Insomma, le sfide sono molte e la Lega Cancro Ticino cerca di adeguare i suoi servizi di accompagnamento dei pazienti e dei loro familiari. Ci sono, per fare alcuni esempi, la riabilitazione oncologica, la psico-oncologia, la consulenza e il sostegno sociale. Servizi che costano, e il presidente Carlo Marazza non nega una certa preoccupazione per la questione finanziaria.
8: Noi riusciamo ad abbinare un intervento professionale multidisciplinare grazie alle nostre collaboratrici e collaboratori e di volontari. Sono le due cose sommate che fanno sì che possiamo garantire un buon servizio. Però questo ha un costo e il costo più o meno oggi si aggira attorno a 2 milioni e mezzo all'anno, che teniamo sotto controllo. Noi in fondo viviamo nella misura dell'80% grazie alle donazioni di qualsiasi tipo, e poi anche le eredità, i lasciti ereditari, questi sono calati negli ultimi tempi, soprattutto dopo il Covid, non si sa bene il motivo.
7: A questa preoccupazione si aggiunge quella per la ricerca oncologica accademica. Di recente infatti la notizia che in Svizzera vengono condotti meno studi clinici rispetto a 10 anni fa. A trovarsi in una situazione estremamente critica è la ricerca accademica, avevano evidenziato istituti e associazioni del settore. La notizia ha creato una certa apprensione anche in Georg Stüssi, presidente della Lega Cancro Svizzera e primario di ematologia all'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana delle OC.
9: Questo è un dato preoccupante, perché vuol dire che non siamo più concorrenziali con altri paesi, e questo sicuramente ci mette a rischio di non avere più le innovazioni farmacologiche in Svizzera. Questo è un dato preoccupante e credo che dobbiamo a livello nazionale affrontare questa tematica.
7: Nel frattempo la Lega Cancro Ticino, quando offre i suoi servizi, punta a mantenere vicinanza e umanità. Ora si sta dedicando anche a un aspetto specifico della prevenzione, l'informazione nelle aziende.
2: E per concludere ci spostiamo a Torino, che a settembre ha ospitato la Biennale Terra Madre, il Salone del Gusto, nella sua ultima edizione curata da Carlo Petrini, l'imprenditore e fondatore dell'associazione Slow Food. Venuto a mancare pochi mesi fa nel curare il suo ultimo appuntamento piemontese, Petrini ha lasciato in eredità alcune parole d'ordine da tramandare soprattutto ai giovani: biodiversità come ricchezza e confronto. Il contributo è di Lino Bini.
10: Il sogno di riunire più culture per promuovere la biodiversità è diventato una realtà consolidata nel capoluogo piemontese, che ogni 2 anni ospita Terra Madre, il Salone del Gusto, biennale sostenuta da Slow Food, che compie 40 anni. Ma qual è il futuro di questa associazione orfana del suo fondatore, Carlo Petrini? Lo abbiamo chiesto a Luca Martinotti, vicepresidente di Slow Food Italia, incontrato proprio a margine della rassegna torinese.
11: Viviamo un anno molto particolare, proprio perché il nostro fondatore è venuto a mancare pochi

0: ha raggiunto nuovi mercati come quello di Torino, dove il suo mais tostato è apprezzato e ricercato.
1: Ciao caro.
2: Ma ciao, come stai?
1: Bene, bene, bene. E te le porto lunedì, va bene? Perché adesso non le ho. Te le faccio avere. Adesso vado a una presentazione del gelato. Lo fanno nelle gelaterie Marchetti. Ciao Alberto.
3: Come stai?
1: Bene, tutto bene. Tutto bene, benissimo.
3: Dico, io Alberto Marchetti, gelateria Alberto Marchetti.
4: Nel salone del 2008 sono arrivati alcuni ragazzi di Slow Food. Mi hanno detto, ma c'è un produttore di questa farina che vorrebbe presentarla sotto forma di gelato a Terra Madre. E dico sempre che il rapporto mio con Slow Food nasce con la farina buona, perché un sacchetto di farina buona è nato poi la via del gelato, oggi gelateria dei presidi. Insomma, è bello raccontare tramite un gelato i posti, i prodotti e le persone. La farina buona rimane da anni uno dei must di Alberto Marchetti.
0: Slow Food, come detto, compie 40 anni e le sfide perché continui a crescere non mancano, anche se le parole d'ordine rimangono quelle del suo fondatore: biodiversità, confronto e centralità, con uno sguardo rivolto alle giovani generazioni, come sottolinea Luca Martinotti, vicepresidente di Slow Food Italia.
5: Un tema centrale, cardine, sarà quello dell'educazione d'ora in avanti, sempre di più. Viviamo in un mondo che, se ci ragioniamo, non abbiamo mai mangiato tanto come oggi, ma non abbiamo mai cucinato poco come oggi. Questo delinea anche una perdita di valore sull'educazione alimentare. Oggi questi valori sono rimasti un po' isolati, non riescono più a passare da generazione a generazione. La volontà è quella di mettere al centro i giovani all'interno della nostra associazione. Abbiamo progetti dedicati a loro, abbiamo la capacità di connetterli a livello territoriale sui tanti territori che, come Slow Food Italia, abbiamo attivi e che sono il valore imprescindibile della nostra rete. L'attivismo dovrà saper dialogare sempre di più con i giovani, e questo è il nostro obiettivo per i prossimi anni.
0: E questo sarà un denominatore comune per tutte le comunità di Slow Food.
6: Spicy,
7: 30 secondi, avete una bibita al naturale,
6: dove
7: vegetale.
6: Dove la producete? In che zona della Calabria?
7: Calabria, Lamezia Terme.
8: And because they use Newtown Pippin in juice.
9: Era l'ultimo contributo di questa edizione, che abbiamo aperto con una notizia arrivata poco prima di andare in onda. Papa Leone XIV ha un tumore, un nodulo al polmone, si sottoporrà a un intervento per rimuoverlo già nei prossimi giorni. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
10: Lo sport.
11: Buongiorno da Omar Meshal, partiamo dal calcio in questa giornata con la partenza record del Lugano, che vede 28 punti nelle prime 10 giornate, con un ulteriore tentativo di allungo in vetta. Dunque nona vittoria alla decima giornata ieri, che consolida anche dopo la pausa la propria posizione di forza sulla soglia di un autunno parecchio intenso. Lugano che allora ha 9 punti di vantaggio sul Sion e sullo Young Boys in campo alle 14 in casa delle Grasshopper, alle 16:30 a San Gallo Losanna e Vaduz Basilea. 28 punti in 10 giornate, dicevamo, una partenza record, la seconda di sempre dall'introduzione della Super League, dietro alle inarrivabili 13 vittorie consecutive del Basilea 2003, appunto nella prima stagione del nuovo torneo. Lugano che, in attesa del pieno reintegro di Behrens, si gode le 4 reti finora trovate in campionato da Moncada e soprattutto Dos Santos. Ce ne parla Paolo Laurenti.
12: Re degli assist l'anno scorso con 10, quest'anno Daniel Dos Santos ha già pareggiato la quota di reti in campionato raggiunta nella passata stagione. Con la doppietta di ieri è infatti salito a 4 e in totale sono già 8 i centri in tutte le competizioni, capocannoniere della squadra assieme a Behrens. I due gol contro il Lucerna hanno però rappresentato anche una liberazione per Dos Santos, che non aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi.
13: Non è stato il miglior Dos Santos per me il primo mese.
12: Lo ha riconosciuto il suo allenatore, che però non ha mai mancato di dare gli fiducia, e ieri gli ha concesso la standing ovation, e anche lo stesso centrocampista offensivo, con un'onesta autocritica, ha ammesso di non aver disputato molte buone partite. Critiche ricevute e autocritica, appunto, che lo hanno spronato a reagire e spinto a migliorare. La mia mentalità è cambiata, credo di essere migliorato sotto questo aspetto, racconta Daniel Dos Santos, ormai vicinissimo alle 100 presenze in maglia bianconera, e a 97. Nella vita si viene spesso criticati, ma ora prendo le critiche come fonte di motivazione per lavorare di più, e alla fine questo atteggiamento ripaga. Ho ancora

0: margine di crescita a livello fisico e nell'uno contro uno. Sono felice di aver aiutato la squadra a vincere, abbiamo meritato. La pausa ci ha fatto bene per recuperare e lavorare, ma ricordiamoci che non abbiamo ancora vinto nulla e dunque guardiamo avanti a giovedì e alla Conference League. Ha concluso un ritrovato Daniel Dos Santos.
1: E noi ci spostiamo in Italia con la Serie A che è ripartita con la sesta giornata e l'Inter che ha vinto, Inter capolista con 3 punti di vantaggio su Roma e Lazio. Roma in campo in questo momento a Como 0-0 più o meno a metà del primo tempo. Lazio che invece alle 15 ospita il Monza, segnalo ancora alle 18 Sassuolo Milan, alle 20:45 Cagliari Juventus. Ok su ghiaccio il Ginevra ridotto ieri a 2 stranieri ma comunque vincente contro il Davos. Il Ginevra ha reagito all'ennesimo infortunio, quello del difensore Sari Jarvi, assente 6 settimane per un infortunio alla parte alta del corpo. Ginevra che appunto allora ha ingaggiato il difensore offensivo Adam Boqvist, 27 reti e 103 punti in 280 partite di NHL. Il 26enne svedese ha firmato fino al termine della stagione. Un'unica partita invece in agenda oggi alle 14 Kloten Zugo, in un campionato dominato finora dallo Zurigo che ha fatto segnare una storia partenza record con 10 vittorie in 10 partite. In casa Ambri Piotta c'è ancora rammarico per una buona prestazione, anche se priva alla lunga della necessaria costanza, che nuovamente non è bastata per uscire con i 3 punti, anzi beffati all'overtime dal Berna dopo una rete annullata per fuorigioco, mentre a Lugano pian piano si risale la china grazie anche e soprattutto ad una ritrovata affidabilità in porta.
2: Robert, quando avevamo bisogno, ha fatto le parate che avevamo bisogno, ci ha salvato un po' il dietro, se si può dire.
3: Bene Schlegel contro lo Zurigo, molto bene Maier contro il Bien. A Lugano è stato il fine settimana dei portieri. Nei 60 minuti, 2 gol subiti venerdì e altrettanti sabato, ben al di sotto della media stagionale. Merito di una compattezza ritrovata, ma anche di chi i dischi li deve bloccare. Le parole al miele di Giovanni Morini per il debuttante, ma non solo.
4: Ha fatto un'ottima partita, penso che un debutto così sia eccezionale. Abbiamo la stessa fiducia che abbiamo per Schlegel.
3: Robert Maier, un titolo da protagonista a Ginevra, sa come si vince e per Ebischer lo si è capito subito perché porta.
2: Esperienza, è una persona che è un po' più grande, che analizza anche la partita e ha una voce che si ascolta in spogliatoio.
3: Il diretto interessato come ha vissuto le prime ore in bianconero? In maniera assolutamente positiva, debuttare con una vittoria fa bene, è stato un buon inizio. Ho dovuto adattarmi perché il sistema del Lugano è diverso da come ero abituato con il Servette. Devo ancora conoscere bene i movimenti e i meccanismi dei miei nuovi compagni. Però sì, è andata bene e ora abbiamo una settimana di allenamenti per trovare la giusta amalgama. Siamo un'ottima squadra e per me è una grande opportunità. Voglio giocare e fare bene con Schlegi, dare il massimo e contribuire al nostro successo. Partita dopo partita. Da capire ora se la presenza di Maier per Schlegel appunto sarà uno stimolo o se tolta l'etichetta di numero uno Schlegel rimpiangerà Van Potelberghe.
1: Contributo dell'inviato ABN David Conti. Il moto mondiale ha visto un clamoroso poker Aprilia con 4 piloti nelle prime 4 posizioni nella gara vinta in Indonesia da Marco Bezzecchi davanti agli spagnoli Fernandez e Martin. Martin che ritrova la vetta del mondiale MotoGP con 2 punticini su Marquez. Marc Marquez che ha chiuso al 6° posto. In Formula 1 alle 14 via al Gran Premio di Singapore, Max Verstappen dopo aver vinto la sprint di ieri scatterà dalla pole position davanti alle 2 Ferrari di Leclerc ed Hamilton, 4ª la Mercedes del leader del mondiale Antonelli. La BMX Racing ora e lo storico poker elvetico a Chongli in Cina, prima vittoria in Coppa del Mondo di Butti, 4º ai Giochi Olimpici di Parigi davanti alla 19enne Lüthi da parte sua all'esordio nella categoria Elite, Steiner e Borel. Chiudiamo con l'esordio nel nuovo campionato femminile di pallavolo del Lugano impegnato alle 18 a Neuchâtel. È tutto per questa edizione. Buona giornata.
5: Al San Gottardo, sull'autostrada A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 3 km attese di almeno mezz'ora. La corsia Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi, è aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. In direzione sud, tra Vassen e Göschenen, ci sono code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti.

0: Rete 1. Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. I Bee Gees, sorta di acronimo di Brothers Gibb, nascono in Gran Bretagna, ma con la famiglia si trasferiscono in Australia alla fine degli anni 50. Down Under muovono i primi passi nella musica, ottenendo giovanissimi il primo contratto discografico. La prima svolta importante della carriera inizia con il ritorno in Europa, quando inviano una demo a Brian Epstein, storico manager e scopritore dei Beatles. In breve tempo i tre fratelli diventano i principali antagonisti dei Beatles anche negli Stati Uniti, grazie ad una serie di ballate che scalano le classifiche. Nel frattempo iniziano la collaborazione con il produttore Robert Stigwood, già manager di Eric Clapton e anima dei musical Air e Jesus Christ Superstar. È sua l'idea di portare i Bee Gees oltre oceano, prevedendo l'imminente esplosione del fenomeno disco music e lanciando il trio verso una nuova fase artistica.

0: Magic Café.
1: I Bee Gees, dopo le ballate romantiche a cavallo tra gli anni 60 e 70, attraversano un periodo di crisi di identità e di scarso successo, arrivando alla soglia dello scioglimento. Come detto, il produttore Robert Stigwood ad intuirne le future potenzialità, facendoli diventare protagonisti musicali della febbre del sabato sera. Film nato acquistando i diritti di un articolo di giornale sulle sottoculture dance di Brooklyn e scegliendo lo sconosciuto John Travolta come star del film. La colonna sonora è in buona parte affidata ai tre fratelli Gibb, diventando uno dei dischi più venduti della storia, includendo alcuni brani che erano già stati pubblicati in precedenza, come Jive Talking che abbiamo ascoltato. Nei prossimi minuti ritroviamo la voce e la chitarra di Chris Rea con uno dei suoi brani meno conosciuti forse, ma più amati dal suo pubblico più fedele, Looking for the Summer.

Surete 1 Vintage Café. Ain't No Doubt del 92 è stato l'unico vero successo internazionale di Jimmy Nail, molto popolare anche come attore e icona della comunità Geordi, che ha come punto di riferimento Newcastle e la zona del nord-est dell'Inghilterra. Fra i suoi artisti più celebri ci sono Sting e Brian Johnson degli AC/DC, e il suo famoso dialetto è una delle forme più antiche dell'inglese, spesso molto diverso dalla lingua standard. Il termine Geordi è arrivato anche in Italia con la canzone omonima di Fabrizio De André, traduzione della ballata britannica del XVI secolo. Abbiamo parlato in apertura del fenomeno disco music della fine degli anni 70, da cui non si sottrae nemmeno Mina, che pubblica una versione disco del suo classico Città Vuota. La facciata B del singolo è Ancora Ancora Ancora, scritta da Cristiano Malgioglio e il cui video è girato nel teatro tenda Bussola Domani in Versilia, pochi giorni prima di tenervi il suo ultimo concerto nell'agosto del 78.

0: il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Bob Dylan ha avuto 6 figli, 5 dei quali dalla prima moglie Sarah Lounce, che sposa in segreto nel 65. Il matrimonio è tenuto lontano dai riflettori sino a quando, mesi dopo, è rivelato dal New York Post in un articolo con il titolo «Silenzio, Bob Dylan è sposato», firmato da Nora Ephron, che lavora come giornalista prima di diventare sceneggiatrice e regista di fama internazionale. L'unico a seguire le orme musicali del padre è stato Jacob, che negli anni 90 da Vita e Wallflowers, che abbiamo ascoltato con One Headlight, canzone che si aggiudica 2 Grammy Awards. Ora torniamo oltre manica con David Bowie, che nell'86 recita e canta il brano principale della colonna sonora di Absolute Beginners, musical cinematografico tratto dall'omonimo romanzo del 59. Nel cast ci sono anche Sade e Patsy Kensit, ma il film è decisamente un fiasco al botteghino. Non altrettanto si può dire del brano del compianto Duca Bianco.

Nel 79 fa un certo scalpore il testo di High Step in Hip Dressing Fella. Racconta l'ammirazione e il desiderio della protagonista nei confronti di un uomo particolarmente affascinante, elegante e sicuro di sé. Impeccabile dalla testa ai piedi, indossa sempre un abito a tre pezzi. Devo trovare un modo per dirgli che sono davvero tutto ciò di cui ha bisogno. Dicono che devo fare la signora e stare al gioco. Non puoi farti avanti con troppa decisione, ma non importa se è sbagliato, voglio solo dare inizio a questa storia. È una delle hit della Love Unlimited Orchestra, nata per accompagnare Barry White e assumendo con i suoi 40 elementi una propria identità. Con la prossima selezione ritroviamo Fergal Sharkey, che trova il suo unico successo da solista nell'85 con la produzione di Dave Stewart degli Eurythmics. E Good Heart, scritta dall'allora 19enne cantautrice americana Mariah McKee.

Negli ultimi minuti del Vintage Café di oggi abbiamo ascoltato Mashkenada, classico senza tempo scritto da Jorge Ben e portato alla ribalta internazionale nella versione di Sergio Mendes. Mendes nasce a Rio de Janeiro e all'inizio degli anni 60 è immerso nel nascente fenomeno della bossa nova. Come alcuni dei suoi celebri colleghi, sarà però costretto a lasciare il paese a causa della dittatura militare, emigrando a Los Angeles. Qui trova una grande fortuna grazie alla casa discografica di Herb Alpert, che gli fa da mentore per il primo album inciso con il suo gruppo, i Brazil 66. Fra le persone che lavorano per allestire il suo studio di registrazione c'è anche un carpentiere di nome Harrison Ford, che prima di diventare una star del cinema ha svolto i lavori più disparati. Ora torniamo di nuovo negli anni 70 con i britannici Sweet, rimasti nella memoria dei più con il mix tra rock, pop e disco di Love Is Like Oxygen.

Le ragazze di Osaka è uno dei brani che Eugenio Finardi scrive dopo essere diventato padre per la seconda volta. L'immaginario viaggio in Giappone, in una delle più famose e visitate località turistiche, è una metafora che ricorda gli occhi a mandorla che spesso fisicamente contraddistinguono le persone affette dalla sindrome di Down, come la figlia Elettra, alla quale dedica peraltro anche Amore diverso, un altro brano incluso nel disco Dal Blu dell'83. La canzone sarà reincisa qualche tempo dopo insieme a Rossana Casale nell'album La forza dell'amore, in cui Finardi rilegge alcuni dei suoi classici, perdendo però, secondo me, parte dell'intensità delle versioni originali. I titoli di coda di oggi scorrono su Freak Me, sensuale ballata R&B dei Silk, che nel 93 con questo singolo raggiungono il vertice della popolarità anche in Europa. Il Vintage Café è come sempre su Rete 1 e in podcast su rsi.ch e sull'app Play RSI. Alla prossima, un saluto da Marco Trovesi.

0: Sono le 14. In studio Lino Bini, Papa Leone XIV, un tumore allo stato iniziale al polmone. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad un intervento per rimuoverlo, già programmato per inizio settimana prossima, previsto un ricovero di 7 giorni. A darne notizia è stato questa mattina lo stesso pontefice, 71enne, durante l'Angelus, rivolgendosi ai fedeli raccolti in piazza San Pietro. Sentiamo le sue parole.
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Queste le sue parole, uno stop che non dovrebbe incidere sui suoi impegni, confermato infatti il suo viaggio in Perù e in Sud America in programma a novembre. Il presidente ucraino Zelensky apre al dialogo con Mosca e alle richieste della Casa Bianca risponde: siamo pronti ad un processo di pace e a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe, a patto che il Cremlino smetta di colpire i nostri impianti energetici. Volodymyr Zelensky ricorda inoltre all'amministrazione guidata da Donald Trump, che nelle ultime ore sembra avergli voltato le spalle, la causa della guerra in Europa è la Russia, Russia che potrebbe fermare il conflitto anche subito se solo lo volesse. E rimaniamo in tema perché Mosca si starebbe adoperando per colpire alcuni rappresentanti della difesa in Europa. A darne notizia il Financial Times, forte delle preoccupazioni in tal senso lanciate da alcune agenzie di intelligence che hanno elevato il grado e le misure di sicurezza. Assassini mirati, che solo fino a poco tempo fa erano considerati un tabù persino dalle agenzie di spionaggio russe, a riprova delle crescenti tensioni le ultime dichiarazioni del Ministero dell'Interno polacco, che ha raccolto informazioni di possibili attentati contro il primo ministro Donald Tusk e il ministro della difesa Władysław Kamysz. Per lo sport, motomondiale, Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d'Indonesia in MotoGP e si rilancia così nella corsa per il Mondiale di Piloti. Dietro di lui altre due Aprilia, quella di Raul Fernandez e quella di Jorge Martin. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato.
2: Al San Gottardo, sull'autostrada A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo, ci sono code di circa 4 km, attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. In direzione sud, tra Vassen e Göschenen, code di circa 1 km, attese di una decina di minuti. Nei Grigioni ci sono rallentamenti sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione Zurigo.

Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite.

baci pensati e MySpace, sguardi volti ad orologi appesi alla stazione, un'emozione alla vita che si fa sognare.

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Lino Bini, la perizia sull'incendio di Capodanno a Cramontana che ha causato la morte di 41 persone richiede più tempo e non sarà pronta prima della fine di gennaio. A darne notizia la procuratrice vallesana che si sta occupando delle indagini, confermando in questo modo le anticipazioni della stampa domenicale d'oltre San Gottardo. Tempi più lunghi del previsto, ricordiamo che il rapporto era atteso per fine agosto a causa della complessità del caso che richiede particolare attenzione per accertare origini e cause del rogo. Lo ha precisato Beatrice Più. Importante presenza di agenti a Berna in vista di una manifestazione non autorizzata nel pomeriggio per le vie della città contro l'imperialismo. Lo scorso anno una dimostrazione simile a sostegno della causa palestinese aveva richiamato nella capitale centinaia di persone ed era sfociata in disordini e scontri che avevano provocato importanti danni. Maggiori dettagli del caso nei prossimi appuntamenti informativi. Papa Leone XIV ha un tumore al polmone, allo stato iniziale, ben localizzato, e a inizio settimana si sottoporrà ad un intervento per rimuoverlo, previsto un ricovero di 7 giorni. A darne notizia è stato questa mattina lo stesso pontefice, 71enne, durante l'Angelus, rivolgendosi ai fedeli raccolti in piazza San Pietro. Uno stop che non dovrebbe incidere sui suoi impegni, confermato infatti il suo viaggio in Perù e in Sud America in programma a novembre. Proseguono le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza, dove nelle scorse ore almeno 8 palestinesi, tra cui una donna incinta, sono rimasti feriti in diversi attacchi a Gaza City e Khan Yunis, provocando una nuova ondata di sfollati. Ne danno notizia fonti locali, stando alle quali sarebbe stata presa di mira anche una tendopoli. Oltre oceano, oltre un centinaio di persone, tra cui una 15ina di bambini, ha perso la vita in un naufragio al largo di Gibuti, nel Corno d'Africa. Lo comunica l'Agenzia ONU per le migrazioni, stando alla quale vi sono anche un centinaio di dispersi. Il dramma è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, ma la notizia è stata resa nota solo nelle scorse ore. Sull'imbarcazione affondata si stima viaggiassero almeno 300 persone dirette in Yemen, ancora da chiarire cause e responsabilità. Fino a questa sera, così come anche domani, tutta la Svizzera ha previsto tempo abbastanza soleggiato.
0: Lo sport.
2: Buon pomeriggio da Paolo Laurenti. Per la 10ª giornata del campionato di calcio di Super League, in campo Grasshopper e Young Boys, due squadre che hanno appena iniziato la ripresa, 0-0 il punteggio, gara che è seguita con molta attenzione dal Lugano, che infatti potrebbe aumentare il proprio vantaggio sui bernesi. Ripeto, Grasshopper e Young Boys 0-0 a inizio ripresa, poi alle 16:30 la giornata si completerà con San Gallo Losanna e Vaduz Basilea. Per quanto riguarda invece la Serie A italiana, si è conclusa la sfida senza reti tra Como e Roma. Invece da pochi minuti sono iniziate Lazio-Monza, con i romani avanti già dopo 4 minuti per 1-0, e Lecce-Bologna si è appena iniziato a giocare, 0-0 il punteggio. Per quanto riguarda invece la Formula 1, è in corso infatti il 17esimo appuntamento del campionato mondiale, appunto il Gran Premio sulle circuito cittadino di Singapore, quando sono stati effettuati 37 dei 62 giri totali. A comandare la gara c'è il pilota della Red Bull Max Verstappen, che precede di pochi secondi il ferrarista Leclerc e poi l'altro ferrarista Hamilton, mentre il leader della generale, della classifica generale, Antonelli, si trova esattamente al quarto posto e ha fatto segnare in questo momento il giro più veloce. Per quanto riguarda poi l'hockey svizzero, si sta giocando solamente una partita nel secondo tempo tra Kloten e Zugo, il risultato è ancora di 0-0.
3: Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 6 km attese di almeno un'ora. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Nei Grigioni ci sono attese di una decina di minuti sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione Zurigo. Code per incidente a Zurigo sulla 1 tra Dietico e la galleria del Gubrist in direzione San Gallo. Code quindi anche sul Westring a partire da Urdorf Nord.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
4: Il buongiorno su Rete 1 ve lo do adesso anch'io, Davide Gagliardi al microfono, alle 15:06 di questa domenica 11 ottobre, quasi già metà di ottobre. Tempo vola, frasi scontate ma sono la realtà. Come va, come sta andando questa domenica pomeriggio? Spero abbastanza bene o nel migliore dei modi. Qui si dà il via, come tutte le domeniche a quest'ora, su Rete 1, sulla vostra Rete 1, alla musica dei nonni, quindi quelle canzoni che magari per l'anno in cui sono state incise, registrate, create, portano molte persone indietro negli anni. E poi anche perché è possibile in quest'ora fare delle richieste, delle dediche, soprattutto tra nonne, nonni e nipoti o viceversa. Capita spesso, quando sono qui al mixer di questa ora musica dei nonni della domenica pomeriggio, di ricevere dei saluti da giovani o giovanissimi che magari stanno lasciando la casa dei nonni dopo averli trovati il fine settimana, tornano magari nel loro paese, nella loro città dove studiano, lavorano, e quindi hanno piacere di dedicare questa canzone, una canzone a scelta proprio per ringraziare i nonni. Iniziamo, perché io ho qui comunque una bella scaletta preparata dalla redazione musicale, scaletta che tra l'altro oggi si può stravolgere anche in un modo particolare, ve lo racconto dopo, mi è venuta una idea originale forse. E si parte però con Dalida, Gigi l'amoroso, una canzone che nella sua versione originale, forse più che una canzone, potrebbe essere un film musicale, perché il brano originale dura oltre 7 minuti, lunghezza insolita per la radio sia di adesso ma anche di allora, no? Anni 70, però divenne un successo enorme in tutta Europa, arrivò anche proprio in cima alle classifiche di diversi paesi. La protagonista del racconto è una comunità di un piccolo paese del sud Italia che vive quasi all'ombra di un personaggio affascinante, irresistibile, Gigi. Ecco perché Gigi l'amoroso è il titolo, no? Questo bel ragazzo, carismatico, cantante, capace di far innamorare tutte le donne del paese. Questo è il racconto della canzone. Una storia che parla di ambizione, partenze, radici, perché infatti il cuore proprio del brano è che non è tanto il trionfare, ma la scoperta che nessuna fama alla fine può sostituire l'affetto delle persone che ti hanno conosciuto quando eri te stesso, quindi quando magari non eri coinvolto in una vita sotto i riflettori. La versione qui che abbiamo a Rete 1, Gigi l'amoroso, dura la metà, 3 minuti e mezzo. È versione comunque originale, ma appunto ai tempi era difficile, no, che le radio trasmettessero brani di 7 minuti, soprattutto poi in tempi più moderni, quindi è stata anche riadattata in questo senso qua. Gigi l'amoroso allora, e benvenuti, ben ritornati alla musica dei nonni, come giusto che sia la domenica.
0: 076 321 1113.
4: La domenica pomeriggio, dicevo, no, abbiamo sentito questa bella voce che ci ha ricordato il numero, perché servirà anche in questa ora. Non tutti so che l'hanno sempre salvato nei vari contatti del telefono, quindi 076 321 1113 da salvare come WhatsApp per comunicare con noi e con me oggi. Ma eccolo qua, Dalida, Gigi l'amoroso.

Vede, continua. L'originale dura il doppio, è 7 minuti, però è una storia che si lascia immaginare, ascoltare e visualizzare. Anche questa caprese che citavano, questo mozzarella e pomodoro di pomeriggio. Allora, c'è già una richiesta di Pietro, infatti l'ho preparata qua, io ho scelto O Bella Verzaschina. Lui dice, possibile ascoltare qualcosa di Vittorio Castelnuovo? Sì, allora l'abbiamo messa qua, Vittorio Castelnuovo. Ma volevo dirvi, oggi, fino alle 16, no? Come spesso facciamo con la musica dei nonni, quindi anche dediche richieste, ma vorrei fare un gioco particolare. Mi sono fatto ispirare da un programma della SSR che va in onda su Radio SRF 1 in tedesco, si chiama Musik Domino, cioè una sorta di catena o di domino musicale. Vorrei provare a farla oggi pomeriggio anche qui su Rete 1 con la musica dei nonni. È divertente, carino, simpatico. Allora, ogni canzone dovrebbe essere collegata alla precedente attraverso un concetto, un artista, una parola, un tema, un autore, qualsiasi associazione mentale che uno possa fare, proposta da chi ascolta la radio, diventerà la prossima canzone. Quindi quest'idea vorrei provarla qui, questo domino musicale. Si parte da una canzone, adesso per esempio c'è Vittorio Castelnuovo con O Bella Verzaschina, e poi tocca a chi è all'ascolto e ha tempo e voglia di farlo, chiaramente, decidere quale sarà la successiva. Però non a caso, mi piace quell'artista o quella canzone, no. La sfida, cioè il gioco, è trovare il collegamento originale tra la canzone che sta andando in onda e quella che scegliete. Un collegamento curioso, sorprendente, magari anche personale, legato a dei ricordi personali. E la sfida numero due è presentare questo collegamento, anche breve, ma con un messaggio vocale. Così sentiamo anche le vostre voci ed è sempre molto bello, soprattutto in queste occasioni, la mattina presto, la domenica pomeriggio come oggi. Quindi un titolo, un artista, un anno, una storia personale, un dettaglio nascosto. Ogni brano può aprire una strada diversa. Chissà questo domino della musica dei nonni di questo 11 ottobre dove ci porterà. Quindi fatevi ispirare. Do, per chi non l'avesse ancora salvato tra i propri contatti, il numero che diventa automaticamente una chat WhatsApp per comunicare in diretta con lo studio. Il numero è questo, da annotare tra i vari contatti della rubrica telefonica: 076 321 1113. Quindi mi raccomando, trovare un collegamento possibilmente originale o unico, perché viene via proprio da voi, con la canzone che sta andando in onda, e poi troveremo la successiva. Altrimenti c'è comunque una scaletta qua bellissima, pronta, ma sorprendetemi, mi raccomando. Quindi, dopo questa, che cosa ci starebbe bene e perché?

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Alain Barrière con Elle. Ed ecco qui l'esempio di questo domino al quale stiamo giocando oggi nella musica dei nonni. Gianfranco dice: guardate, con Elle, nel senso di lei, mi è venuto semplicemente in mente un'altra frase di una canzone. Lei mi guardava con sospetto, mi teneva stretto, quindi io sceglierei Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. Ma è perfetto come collegamento, vedete, non basta per forza, cioè non basta, non serve per forza una spiegazione lunga, no? In Questo piccolo grande amore, anche in questo caso, la canzone ha come protagonista una donna che continua a vivere nel ricordo, no? Bastano poche parole, anche qui come in El che abbiamo sentito prima, per raccontare una relazione intera. Quindi Gianfranco, bene, la canzone domino è questa qua, Questo piccolo grande amore.
1: Quella sua

Allora, chi vuole partecipare a questo domino, beh, certo, deve riferirsi alla canzone che si sta sentendo. Quindi, per esempio, qui Anna dice: con Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore, tra l'altro, che emozioni. Beh, lo so che sono quelle canzoni che portano indietro e fanno pensare a momenti in cui uno magari l'ascoltava in determinate condizioni, momenti, eccetera, situazioni. Ecco, detto questo, le dice poi adesso... Penso che un collegamento interessante sia quella dei Ribelli per una lira, perché Baglioni mi ha fatto venire in mente gli anni della gioventù, no? Della mia gioventù, poi con le faccine, insomma, delle prime uscite, dei primi amori, quindi un grande tuffo indietro nel tempo, e allora eccola qua. Tra l'altro anche questa è adesso degli anni 60, per una lira, i Ribelli, ma è collegata con questa bella catena, questo domino musicale, a quella di prima, per una lira.

0: anche i Duran Duran, Union of the Snake, in questa domenica pomeriggio dedicata alla musica dei nonni dalle 15 alle 16. Io sto facendo anche il gioco del domino musicale, ammetto che migliorerò un po' le modalità di gioco, nel senso che Alessandra adesso mi ha dato un bel messaggio vocale dove chiede una canzone, un collegamento, no, mentale con una canzone ascoltata prima. Poi è chiaro che il messaggio è arrivato durante Duran Duran, ma lei si riferiva alla canzone prima, quindi migliorerò le tempistiche, però l'idea di base è proprio questa, cioè ascoltando una canzone in questa ora tra le 15 e le 16 farsi ispirare per un ricordo, un'emozione, un'immagine da cui che scaturisce ascoltando la canzone e proporne un'altra legata, concatenata, proprio come il domino. Sentite Alessandra prima ascoltando la canzone di prima cosa ha detto.
1: Per una lira vendo tutti i sogni miei. A me fa pensare a Sogna, ragazzo sogna. Ciao Alessandra.
0: Ciao Alessandra, e tu hai colto proprio lo spirito di questo gioco che dura ancora una mezz'oretta, cioè questo domino musicale. Quindi da Per una lira siamo arrivati a Sogna, ragazzo sogna. Quindi io ho preso il disco, ma ho preso quello di un paio d'anni fa, cioè quindi non l'originale, del 2024, questo qua, che è la versione di Roberto Vecchioni, che aveva portato l'originalissima anni prima, con Alfa, quel giovane Alfa, presentata in un duetto durante le serate di Sanremo 2024. Questa particolare esibizione, quindi versione della canzone, mi aveva colpito in modo così forte che lo ricordo ancora oggi, perché era stato bellissimo, magari qualcun altro l'aveva visto e l'ha in mente, vedere un artista anziano, in questo caso Vecchioni, che sembrava voler consegnare un messaggio, Roberto Vecchioni, un messaggio di forza e speranza invece a un artista molto più giovane, Alfa, che penso abbia un 23, 24 anni, 25 forse, e dall'altra parte questo ragazzo che accoglievano con rispetto e partecipazione, soprattutto durante l'esibizione dal vivo, questo regalo fatto dall'anziano. Era un bellissimo dialogo, oltre che legato al tema della canzone, anche legato allo scambio intergenerazionale. Forse dovrebbero essercene di più, no, di questi scambi tra giovani e meno giovani e viceversa tra meno giovani e giovani. Qui è stata la musica a veicolare questo messaggio, soprattutto anche per il contenuto della canzone, che parla di sogni, di forza, no? Ragazzo, sogna, sogna e vedrai che tutto andrà bene. E allora ascoltiamo quella, grazie Alessandra per il collegamento. Se durante questa canzone vi viene in mente una canzone da concatenare a questa per un'immagine, un'emozione, una parola, fate subito il vostro messaggio vocale allo 076 321 1113, così le leghiamo una dopo l'altra.
2: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero,

ogni ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Dopo Bob Dylan abbiamo Raffaella Carrà con Chissà se va, ma ho anche un augurio da fare per Massimo che si trova all'ospedale. E infatti è Aurora che dice: vorrei fare un saluto e soprattutto auguri a mio fratello che è all'ospedale, Massimo. E quindi gli auguri anche da parte mia e di tutta la radio, immagino, e delle persone che ascoltano. Quindi ciao Massimo e augurissimi che tutto vada nel migliore dei modi, nel minor tempo possibile anche e soprattutto questo. Quindi speriamo abbia la radio accesa in questa domenica pomeriggio, o magari sei proprio lì, Aurora, a trovarlo adesso. Penso sia orario da visita anche nelle corsie, quindi un saluto. E aggiungo anche a tutte le persone in questo momento magari in collegamento da una camera d'ospedale. Raffaella Carrà, dicevo, Chissà se va, no? Questa canzone, che anche qui si parla d'amore, ma di un amore non sicuro in questo caso, ma di quel momento in cui una storia deve ancora dimostrare di poter funzionare. Quindi lei cantava all'inizio degli anni 70 questa domanda messa in musica, e poi con questo ritmo, con queste melodie, io lo ammetto, è facile non pensare nemmeno al testo, non ascoltare le parole della canzone, ma farsi letteralmente trasportare da questo vortice musicale. Quindi andiamo.

0: Beh, pirata, signore, Julio Iglesias, anni 70, andiamo ancora un indietro di una ventina d'anni, anni 60, Bruno Martino con questo Dracula cia cia cia, e poi ci avviciniamo alla fine di questa ora dedicata alla musica dei nonni, quelle canzoni che ci fanno veramente andare tanto indietro nel tempo. Questo Dracula cia cia cia era stato scritto per un film comico horror e quindi poi è diventata anche una canzone a sé, quindi che porta anche musicalmente delle immagini, come se fosse un film anche questo, ma in fondo molte canzoni sono dei piccoli film, dei piccoli racconti in musica, e ognuno, questo è il bello, forse ecco scoperto il segreto anche della canzone, queste immagini vengono create dalla propria testa, no? Dalla propria mente, quindi si sogna ad occhi aperti.
1: È mezzanotte, è l'ora dei vampiri, è l'ora di Dracula. No, no.

0: Drácula. Drácula. Oh, señor Drácula.
1: Cha-cha-cha.

0: Mais Nino Ferrer, les cornichons, il y a du rythme, ma che ritmo perfetto. E adesso Adriano Celentano, anche qui anni 60, con grazie, prego, scusi, tre paroline semplici, però che ci fanno andare nelle balere, sale da ballo degli anni proprio 60, l'epoca in cui anche un invito a danzare passava da queste buone maniere, da queste semplici ma potenti parole, formule di cortesia che hanno dato anche il titolo a questa canzone.
1: Al mattinè del giovedì

0: Io prendo dopo il via. Sono le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, Papa Leone XIV ha un tumore al polmone in fase iniziale, ben localizzato, e a inizio settimana si sottoporrà ad un intervento per rimuoverlo. Previsto un ricovero di 7 giorni, uno stop che non dovrebbe incidere sui suoi impegni, confermato infatti il suo viaggio in Perù e in Sud America in programma a novembre. Una nuova e improvvisa inondazione ha interessato il Nepal, la regione di Gorkha, dove una colata di fango e acqua ha travolto e spazzato via diverse strutture tra edifici e ponti. Una 50 le persone tratte in salvo, una 10 quelle date per disperse. Stando ad una prima ricostruzione, una frana avrebbe bloccato il corso di un fiume che, una volta ingrossato, avrebbe portato a valle una colata di detriti. Non è ancora chiaro quanti villaggi della zona siano stati colpiti. La regione, ricordiamo, è stata flagellata 2 mesi fa da un'altra importante inondazione che ha causato distruzione e migliaia di vittime tra morti e dispersi. Dall'interno un agente ferito e diverse auto della polizia danneggiate, il bilancio di una notte agitata a Zurigo, dove i poliziotti intervenuti in una piazza cittadina per mettere fine ad una festa illegale sono stati malmenati al loro arrivo. Non solo contro le forze dell'ordine, i presenti hanno esploso fuochi d'artificio, lanciato sassi e bottiglie, agenti che hanno risposto sparando gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Solo verso le 3 di notte la situazione è tornata alla normalità. A Berna invece è importante presenza di agenti in vista di una manifestazione non autorizzata nel pomeriggio per le vie della città contro l'imperialismo. Lo scorso anno una dimostrazione simile a sostegno della causa palestinese aveva richiamato nella capitale centinaia di persone ed era sfociata in disordini e scontri che avevano provocato anche importanti danni. Maggiori dettagli del caso nei prossimi appuntamenti informativi. La pioggia caduta in Svizzera nei giorni scorsi non è stata sufficiente per recuperare le mancate precipitazioni dei mesi scorsi, a sottolinearlo il Meteo Svizzera, stando alla quale l'emergenza siccità è lungi dall'essere rientrata, visto che il deficit idrico è rimasto praticamente invariato, con le precipitazioni che negli ultimi 30 giorni sono state inferiori del 50% rispetto alla media pluriennale. Fino a questa sera, così come anche domani, tutta la Svizzera ha previsto tempo abbastanza soleggiato.
1: Lo sport.
3: Buonasera da Paolo Laurenti. Sono sempre 6 le lunghezze di vantaggio della Lugano sullo Young Boys. I bernesi infatti hanno battuto in trasferta il Grasshopper per 2-0 e risultano ora essere l'unica inseguitrice della capolista, ovvero appunto il Lugano, che comunque precede i bernesi, come detto, di 6 punti. Per quanto riguarda la 10ª giornata, si completerà alle 16:30 con le sfide tra San Gallo Losanna e Vaduz Basilea. Per quanto riguarda invece la Serie A italiana, sono in corso 2 partite. Alla pausa Lazio Monza 2-0, a Lecce Bologna Lecce 1-0, già terminata Como Roma, che si sono lasciate senza reti. Per quanto riguarda la Formula 1, seconda vittoria di fila per il pilota della Red Bull Max Verstappen, che si è imposto nel Gran Premio di Singapore dopo che ieri aveva già vinto la prova sprint. L'olandese ha preceduto Leclerc e Antonelli, leader della generale, che ha ulteriormente aumentato il proprio vantaggio sul compagno di squadra Russell. Ora Antonelli è primo dopo 17 Gran Premi sui 23 totali con 340 punti, 102 di vantaggio su Russell. Infine l'hockey su ghiaccio, perché si sta disputando una partita del campionato di hockey svizzero, logicamente con lo Zugo che a 5 minuti dal 60esimo è in vantaggio a Kloten per 2-1.
4: La galleria Vedeggio Cassarate a Lugano è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Nei Grigioni ci sono attese di una 20 minuti sulla A13 tra Rotenbrunnen e Reichenau in direzione Zurigo.

0: Rete 1.
1: Questa nuova ora si apre con Nancy Sinatra and These Boots Are Made for Walking. Un po' di energia e ritmo alle 16 di questa domenica 11 ottobre.

si fa così. Condividi l'auto con colleghi e amici. Usa i mezzi pubblici. Meno traffico, aria più pulita. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Ernia con questa Berlino, canzone nuova di quest'anno, insomma, che però sta già avendo un'ottima rotazione radiofonica, e le parole da buon rapper, insomma, anche accompagnate dalla musica, da una certa melodia, hanno e giocano un ruolo fondamentale, no? Poi soprattutto spesso uno dice no, rapper, cose da giovani, lui ha 32 anni, chiaramente giovanissimo, però non solo un diciottenne, un diciannovenne, quindi anche qui discutibile, no? Cos'è la gioventù, cosa sono le parole dei giovani, ma vi dico questo per ricordarvi che ne abbiamo anche già parlato più volte, ma lo voglio ricordare anch'io perché insomma il termine si sta avvicinando. Quest'anno la Scuola Universitaria Professionale di Scienze Applicate di Winterthur, la ZHAW, ha lanciato un progetto nuovo. Oltre al progetto che da diversi anni porta avanti, e ne parleremo anche a novembre, della parola dell'anno, quest'anno hanno lanciato la parola giovanile dell'anno. Meglio dire, sarebbe le parole giovanili dell'anno, cioè una per ogni regione linguistica della Svizzera, quindi quattro parole diverse in quattro lingue diverse. L'obiettivo di questa iniziativa della ZAW è scoprire quali parole, quali espressioni, quali modi di dire utilizzano oggi ragazze e ragazzi di una età molto giovane, e quali parole rappresentano meglio per loro questo 2026. Perché il linguaggio giovanile, in questo senso, non è soltanto un insieme di parole, racconta anche il modo in cui loro, queste persone giovani, vedono il mondo, i temi che li appassionano, le preoccupazioni, le nuove tendenze, le mode, i cambiamenti della società, le critiche alla società. Le parole sono molto potenti e possono raccontare anche un'intera società o una fetta di società. Con parola si intende anche un'espressione composta, magari più parole. Faccio un esempio, il primo che mi viene in mente, guarda caso, intelligenza, beh, ormai parlando di questo, intelligenza artificiale. Per questo progetto della Scuola Universitaria di Scienze Applicate di Winterthur è una parola, cioè l'espressione intelligenza artificiale, per esempio. Alla ZAW linguisti e ricercatori analizzano poi il linguaggio utilizzato dai giovani nelle diverse regioni del paese, trarranno le loro conclusioni e le spiegheranno all'opinione pubblica attraverso anche i media. A proposito di media, anche la SSR è chiamata, quindi anche noi di Rete 1, ad aiutare questa raccolta di parole e l'iniziativa, e quindi vi sto chiedendo questo. Allora, se avete tra di voi, o se qualcuno all'ascolto si ritiene giovane, o se avete un figlio, una figlia appunto tra i 15, 20 anni, 25, insomma in quella fascia d'età lì, scrivetemi quale è la parola che secondo loro rappresenta meglio questo 2026. Da diversi punti di vista, della società, della vita quotidiana, della politica, dei fatti, dell'attualità. Oppure scrivete anche la vostra parola, scrivetemela adesso qui al mio numero WhatsApp, poi io la farò avere alla ZAW. Cioè, che cosa potrebbe essere una parola che riassume quest'anno dal punto di vista giovanile questa Svizzera 2026? Il numero al quale inviare la parola è questo 076 321 1113, cioè il nostro numero WhatsApp. In più, attenzione, in questo caso se avete figli, figlie, nipoti o vicini di casa tra i 13 e i 19 anni, la ZAW sta ancora cercando persone tra questa età interessate a far parte della giuria che sceglierà la parola giovanile dell'anno, non estraendo la sorte, ma con una giusta e bella discussione attorno a un tavolo proprio che si terrà il 23 ottobre qui in una sala presso la sede radiotelevisiva di Comano, e questa giuria avrà il compito di scegliere la parola, facendo determinati ragionamenti, che più rappresenta il 2026. Quindi, se conoscete qualcuno tra i 13 e i 19 che possa essere una persona adatta per essere qui il 23 ottobre in giuria, ripeto, iniziativa della ZAW, ma noi mettiamo a disposizione la sala e anche la possibilità di cercare eventuali membri di giuria, scrivetemi adesso allo sempre 076 321 1113, poi io vi metterò in contatto direttamente con i responsabili della Scuola Universitaria ZAW per la Svizzera italiana, e in quel modo poi potrete mettere il vostro giovane, la vostra giovane di fiducia, parente, amico, amica, vicina di casa in giuria. Però raccolgo anche le parole, quindi scrivetemi se ne avete, se ve ne vengono in mente subito. Adesso qui c'è Ornella Vanoni con Stella Nascente.

Ben Harper, Diamonds on the Side. Allora, fare un bagno invece che una doccia è un lusso del passato? Questa domanda la faccio adesso perché forse sì, almeno a giudicare dalle abitudini di noi svizzeri. Leggevo un estratto di una ricerca rappresentativa realizzata da GFS Zürich per l'Associazione Svizzera dei Prodotti Sanitari Efficienti dal punto di vista energetico, e 25 anni fa il 73% della popolazione faceva almeno un bagno all'anno. Attenzione, almeno uno all'anno nella vasca di casa. Oggi invece metà degli svizzeri non fa più nemmeno un bagno nell'arco di 12 mesi e 3 persone su 4 si concedono meno di 5 bagni all'anno. Chiaramente faranno la doccia, no? Eppure la vasca da bagno non sembra destinata a scomparire, perché c'è un approfondimento anche che hanno fatto i colleghi di SRF che spiega che la vasca da bagno in quanto oggetto, no, casalingo e di abitudine, non sta scomparendo nonostante le cifre del sondaggio, ma sta cambiando funzione, cioè da strumento quotidiano per lavarsi si sta trasformando sempre più in uno spazio dedicato al benessere, al relax, al recupero delle energie. In altre parole, meno necessità quotidiana e più esperienza di un cosiddetto wellness domestico, no? Per non andare sempre nei centri wellness, uno dice la vasca, mi creo questo momento di relax casalingo. Anche il tema del consumo d'acqua, in realtà, emerge da alcune interviste che hanno fatto anche con vari esperti, è meno scontato di quanto sembri. Ovvero, una vasca piena richiede in media tra i 120 e i 180 litri d'acqua e costa circa un franco e 70. C'era una interior designer ospite, anche la signora Seifert, dice però una doccia lunga sotto un soffione a pioggia, quindi dove esce tanta acqua, può arrivare a consumare praticamente anche la stessa quantità d'acqua, quindi non è per forza un ragionamento di risparmio d'acqua. L'esperta spiegava che oggi il bagno, inteso come locale della casa, è diventato una specie di rifugio privato e la vasca non viene più vista soltanto come un elemento funzionale, ma come oggetto di design da una parte, quindi quasi un pezzo d'arredamento per valorizzare una parte della casa, e legato anche alle abitudini. Le abitudini anche delle diverse fasi della vita sono cambiate, no? Magari molto apprezzata da famiglie con bambini, viene riscoperta dopo l'attività sportiva per rilassare i muscoli, e per alcuni rappresenta proprio un vero momento anche di benessere terapeutico. Giornata stressante, uno arriva a casa e dice cosa faccio? Sto in piedi col soffione? No, mi riempio la vasca e mi butto dentro. Quindi queste sono un po' le considerazioni emerse per quanto riguarda, che erano partite con questi dati che dicono sembrerebbe che meno svizzeri, secondo questo sondaggio rappresentativo della GFS Zürich, utilizzino la vasca da bagno. Insomma, tra vasca e mare il passo è lento. Penso al mare perché questa canzone che stiamo ascoltando di Paola e Chiara si intitola Mare Caos.

Tanto è già arrivata qualche bella parolina che girerò alla ZAV per questa raccolta di parole giovanili dell'anno. Mandatemele ancora al nostro numero WhatsApp. La parola che secondo voi meglio rappresenta il pensiero dei giovani in questo anno 2026. Allora, invece adesso è il momento del giardino di Albert radiofonico. Il lupo è un carnivoro della famiglia dei canidi e la sua ricomparsa in Svizzera risale al 1995 in Vallese con individui provenienti dalle popolazioni italiane dove la specie non si è mai estinta. In Ticino il lupo è riapparso per la prima volta nel 2001 a Monte Carasso, ma bisogna aspettare poi fino al 2003 per l'arrivo di un altro lupo maschio in Leventina. E Alessandra Bonzi, la collega, ha fatto una passeggiata tempo fa in un bosco del nostro cantone in compagnia di Gabriele Cozzi, collaboratore scientifico dell'ufficio Caccia e Pesca per il dossier Grandi Predatori in Ticino. È stata un'occasione per scoprire come funzionano le fototrappole che il cantone ha distribuito su tutto il territorio e per capire chi sia e come viva questo predatore tra falsi miti e verità biologiche. Quindi vi lascio al giardino di albero giardino di Albert, pensavo al bosco con gli alberi, giardino di Albert di questa domenica 11 ottobre.

0: l'ululato del lupo. C'è chi, ascoltandolo, viene attraversato da un brivido. C'è chi, invece, si perde a immaginare branchi di lupi che attraversano gli immensi territori dell'Alaska. Il lupo è da sempre protagonista di mitologie e leggende. In lui si riflettono tanto le paure quanto le aspirazioni dell'uomo. Ma soprattutto antropologi ed etologi concordano nel dire che il lupo ci racconta tre diverse storie. Una storia ecologica, prima di tutto, perché il lupo ha avuto per secoli una funzione centrale nel mantenimento degli ecosistemi boschivi. Una storia culturale, perché gli uomini hanno creato un immaginario del lupo che in realtà con l'animale ha poco a che vedere, e una storia antropologico-sociale, che affonda le proprie radici nelle relazioni fra l'uomo e l'ambiente in cui vive. Il rapporto uomo-lupo è un rapporto complesso, fatto di tanti elementi. E dopo tutte queste premesse, ben ritrovati al Giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Tempo fa avevo dedicato una puntata del Giardino alla lince e in quell'occasione ho conosciuto Gabriele Cozzi, biologo, dottore in ecologia animale, specializzato in grandi carnivori. Da anni Gabriele si occupa di grandi predatori in Africa e in Europa. Ha svolto un dottorato su licaoni, iene e leoni nel delta dell'Okavango, uno dei più grandi delta interni del mondo, in Botswana. L'avevo intervistato un anno fa sulla lince e dopo l'intervista, quando la tensione era calata e ho spento il microfono, mi sono detta: prima o poi dobbiamo parlare del lupo. E così abbiamo fatto. In una fredda mattina di dicembre, Gabriele mi ha portato in un bosco della Svizzera italiana, dove la presenza del lupo è stata rilevata più volte da una fototrappola. Il ritorno del lupo in Ticino è stato accertato a partire dai primi anni del 2000. Se all'inizio gli avvistamenti erano sporadici e localizzati, negli ultimi anni stiamo assistendo a un'espansione di questo animale. Ad oggi in Ticino è stata accertata la presenza di 5 branchi e di 6 coppie stabili, 3 in più rispetto al 2024. Questo ovviamente richiede un potenziamento del sistema di monitoraggio e anche per questo le fototrappole sono uno strumento indispensabile. Gabriele Cozzi, collaboratore scientifico dell'Ufficio Caccia e Pesca per il dossier Grandi Predatori in Ticino.
1: Esatto, esattamente. Usiamo delle fototrappole per monitorare la selvaggina in generale. Chiaramente il focus è anche su quello che è la presenza del lupo. E grazie alle fototrappole sappiamo quali sono i luoghi più usati dai lupi, quindi riusciamo a monitorare sia la loro presenza, in qualche modo un po' i loro spostamenti e anche la composizione di eventuali branchi.
0: Quante fototrappole più o meno ci sono sul nostro territorio?
1: Al momento ne abbiamo più o meno un centinaio. Dobbiamo pensare che il Ticino è grande, è il territorio che occupa un branco di lupi è comunque di più o meno 200 km quadrati, quindi ecco, 100 fototrappole sembrano tante, ma non sono in realtà così tante.
0: Questa fototrappola che stiamo per raggiungere ha già catturato le immagini di lupo?
1: Sì, qua è passato un paio di volte già un lupo nel passato. Parliamo soltanto di animali singoli, ecco, nella zona in cui ci troviamo adesso non abbiamo ancora la presenza di branchi stabili.
0: Nella zona in cui ci troviamo, Gabriele Cozzi ed io, in quest'ultimo anno, come vi ho detto, il lupo è transitato un paio di volte, avvistato dalle fototrappole di notte. Falso mito sul lupo. Il lupo non ulula alla luna. L'ululato in realtà consente la comunicazione su lunghe distanze e serve per segnalare la posizione di un branco, avvertire di possibili pericoli o indicare il luogo in cui si trova una preda. Il lupo ulula di giorno e di notte e talvolta l'ululato serve a rafforzare il legame tra i membri. Altro falso mito. Il lupo è pericoloso per l'uomo. No, non proprio. Il lupo è diffidente nei confronti degli esseri umani, li considera potenziali minacce e, se può, evita di incontrarli. La maggior parte dei conflitti con l'uomo emergono dagli attacchi a greggi di pecore. Ah, il lupo di cui stiamo parlando e che si sta diffondendo sull'arco alpino appartiene alla sottospecie Canis lupus italicus, il cosiddetto lupo italiano. Come vive un lupo?
1: Dorme un sacco. dormono tantissimo. Ma se guardiamo anche il nostro cane domestico, cioè durante la passeggiata attivissimi, avanti e indietro, e poi il resto del tempo lo passano dormendo. Sì, il lupo è lo stesso, durante il giorno si ritirano in zone un po' tranquille dove sanno che non vengono disturbati, durante le ore crepuscolari, rispettivamente durante la notte, viaggiano fondamentalmente alla ricerca di cibo e per pattugliare il loro territorio, se parliamo di branchi stabili. E quando viaggiano, i lupi viaggiano, cioè per un lupo fare 10, 15, 20 chilometri in un paio d'ore è niente. Ma anche noi, se ci pensiamo, se noi trotterelliamo
0: 15-20 chilometri in un paio d'ore è tanto.
1: Loro hanno 4 zampe, non ne abbiamo 2, quindi già soltanto per quello trotterellano con meno fatica e più velocemente di noi. Quindi la velocità di crociera per un lupo che sta trotterellando tranquillamente 7, 8, 9, 10 chilometri orari. Se pensiamo addirittura a lupi in dispersione, sono animali che fanno tranquillamente 30-40 km sull'arco delle 24 ore. Si sono evoluti per spostarsi, hanno queste zampe lunghe, snelle, la corporatura è snella, quindi sono veramente fatti per coprire delle distanze enormi.
0: Lupi in dispersione, lupi in branco. Tu dicevi che questi che avete fototrappolato in questa zona erano solitari? Qual è la differenza?
1: Solitari sì, perché è sempre rimasto soltanto un individuo e sporadicamente, quindi non è una zona che è ancora occupata da un branco. Quando un branco si insedia in una zona, la pattuglia molto più regolarmente, oltre chiaramente poi essere 2, 3 o 4 individui quando avranno i piccoli. Mentre qui abbiamo sempre soltanto avuto passaggi di lupi singoli e passaggi estremamente sporadici. Se dovesse insediarsi un branco, prima o poi rimuoveremo più indizi, magari troveremo anche più escrementi. Quindi ecco, ci sono alcuni indizi che ci fanno capire della presenza di un branco.
0: Io non so niente del lupo, ma il lupo che passa qua da solo vuol dire che si è perso? Perché è qua da solo e non è in branco? Il lupo non sta in branco?
1: Sì, è perso in realtà. Quando un lupo lascia il proprio branco, vaga. Allora, prima di tutto, quando un lupo lascia il branco? Quando ha raggiunto la maturità sessuale o sta per raggiungere la maturità sessuale. Quindi parliamo di lupi fondamentalmente di 10, 11, 12 mesi, possono già cominciare a lasciare il branco e poi vagano alla ricerca di un territorio libero dove potersi insediare e vagano alla ricerca di un compagno o una compagna che non siano imparentati con loro.
0: Cioè anche la femmina vaga, non solo il maschio.
1: Esatto, tutti entrambi i sessi disperdono, si dice, emigrano dal gruppo, lasciano il gruppo, lasciano il branco in cerca del compagno, come detto, del compagno e di un territorio dove insediarsi. I lupi sono territoriali, quindi un branco difende un territorio, lo difende da altri branchi, un po' come noi, abbiamo la nostra casetta e il nostro giardino, il vicino non ci deve venire, quindi non siamo così diversi sotto questo punto di vista. Chiaramente nel territorio di un branco capita che individui singoli in dispersione ci transitino, anche perché devono transitare per trovare il partner. In qualche modo vanno a cercare il contatto tenendosi debite distanze, evitando scontri troppo aggressivi, comunicano in modo chimico, quindi lasceranno sul territorio tramite feci, urine, informazioni della loro presenza. Adesso facciamo finta che io sono un giovane lupo, transito attraverso il territorio di un branco, sento perché annuso la presenza di una giovane lupa e comincerò anch'io a lasciare le mie informazioni sul terreno dicendo sono giovane,
0: sono libero.
1: È una specie, esattamente, una specie di Tinder che si è evoluto ben prima che esistesse Tinder, ecco.
0: Ma lui lascia le tracce, sente le tracce dell'altra e mettiamo che funzioni, che Tinder abbia funzionato, si uniscono. E da lì nasce un nuovo mini branco? Cioè i figli fanno il branco?
1: Allora, da lì nasce una coppia, potenzialmente nasce una coppia. Quindi o abbiamo uno dei due individui che va attivamente a cercare partner e quasi lo porta fuori da casa, o abbiamo entrambi i sessi che spontaneamente emigrano da due branchi indipendenti e si trovano così per caso. Quindi a quel punto abbiamo una coppia. Le coppie devono comunque consolidarsi. Non vuol dire che appena un maschio e una femmina si trovano, ecco, quelli sono una coppia fissa per sé.
0: Come noi.
1: Un po' come noi. Ecco,
0: si studiano.
1: Esatto, si studiano. Quando poi hanno deciso che vogliono stare assieme, tendono a stare assieme per tutta la vita, un po' meno di quello che facciamo noi. Quindi no, le coppie restano stabili poi per tutta la vita, a meno che chiaramente qualcosa capiti a uno dei due, poi ci sono comunque eccezioni in cui magari un maschio vagante arriva e caccia il maschio che si era insediato prima, quindi anche loro sono in alcune situazioni potenzialmente aggressivi l'uno con l'altro. Comunque abbiamo una coppia che tende a stare assieme, e poi se la coppia è consolidata, solitamente verso marzo o aprile si accoppieranno e nasceranno dei piccoli, solitamente fine maggio, inizio giugno, sull'arco alpino. E poi ecco, a questo punto abbiamo un branco. C'è comunque soltanto un periodo di accoppiamento all'anno. La femmina può perdere piccoli, possono venire partoriti morti, possono nascere subito. La mortalità infantile, quindi la mortalità nel primo anno, è comunque estremamente elevata. Nei lupi parliamo, a dipendenza degli ecosistemi, del 40, 50, 60%.
0: Mortalità infantile molto alta. Un altro falso mito e una paura è che il lupo possa crescere in modo esponenziale in un territorio. In realtà non è vero. La natura è fatta troppo bene per permettere una cosa simile. Il lupo è un super predatore che occupa il vertice della catena alimentare. Se i lupi diventassero troppo numerosi, finirebbero per ridurre eccessivamente il numero delle prede a disposizione, minacciando le stesse basi della propria sussistenza. I lupi possiedono un alto grado di organizzazione sociale. Caccia, accoppiamento, allevamento della prole e controllo del territorio sono svolte in maniera cooperativa. I branchi, l'abbiamo detto, sono in genere unità familiari, solitamente composte da due genitori, i cuccioli dell'anno e i fratelli e le sorelle delle annate precedenti. I genitori scelgono quando e dove riposare o andare a caccia e per questo vengono definiti coppia dominante. Per un paio di mesi i cuccioli non sono in grado di muoversi col branco, così fratelli e sorelle più grandi aiutano i genitori ad accudirli e sfamarli.
1: È quello che si chiama fitness indiretto, ossia io aiuto i miei genitori a crescere i miei fratelli, e crescendo i miei fratelli o aiutando a crescere i miei fratelli, in qualche modo è come se io passassi il mio corredo genetico alla prossima generazione senza che io mi sono riprodotto, proprio perché i miei fratelli avranno parte del mio corredo genetico.
0: Abbandoniamo per un attimo il bosco, perché mentre Gabriele Cozzi ed io camminiamo verso la fototrappola, vorrei ripercorrere assieme a voi la storia del lupo in Europa. Un tempo il lupo era uno dei mammiferi più diffusi dell'emisfero settentrionale. Pensate che più di 7.000 anni fa, nell'Europa occidentale, il passaggio dell'uomo da cacciatore-raccoglitore ad allevatore-agricoltore è avvenuto in presenza di popolazioni stabili di questo predatore. Nel corso degli ultimi 500 anni, in seguito alla progressiva scomparsa del bosco e degli ungolati e a causa della persecuzione da parte dell'uomo, il lupo si è poco a poco estinto in quasi tutta l'Europa. Già nel 1500 era scomparso dall'Inghilterra, alla fine del 1600 dalla Scozia e a inizio del 1800 dall'Irlanda. In Europa centrale il crollo numerico iniziò solo agli inizi del 1800, ma poco più di un secolo dopo anche qui era scomparso completamente. Gli ultimi lupi furono uccisi in Francia nel 1930. Poi negli anni 70 fattori ambientali e umani ne hanno favorito il ritorno. Nel 1995 si ha la prima presenza in Svizzera, nella Val Ferret, e il 10 gennaio del 2001 il lupo fa la sua prima apparizione in Ticino, a Monte Carasso, dove vengono aggredite e uccise tre capre. Ma torniamo nel bosco.
2: Abbiamo un po' di fiatone. Il lupo non avrebbe il fiatone, ma amen.
1: No, decisamente no.
2: Eccoci qua. Questa è una fototrappola che lasciate in loco, no?
1: Esatto, è sempre attiva tutto l'anno. Si tratta ogni tanto di venire a cambiare la scheda SD su cui vengono salvate le immagini e poi le processiamo, come detto, tramite questi software. Qualsiasi cosa che passa davanti viene registrato, quindi prendiamo nota dei camosci, dei cinghiali. Abbiamo sicuramente zone, sappiamo per esempio il comprensorio Tamarolema è un comprensorio in cui il camoscio fa fatica, e quindi queste fototrappole comunque aiutano anche in questo senso. Quindi monitoraggio di ungulati, fototrappole che abbiamo invece in Alta Leventina, dove non vorremmo il cinghiale, non dovrebbe esserci, ma lentamente sta arrivando, quindi anche in questo senso ci aiuta a capire un po' in che modo si spostano gli animali, le varie specie, e ci sono dei metodi analitici che ci permettono di capire come sono suddivisi sul territorio, ci permettono di analizzare l'abbondanza, quindi il numero di animali che abbiamo sul territorio. Quindi le fototrappole non sono altro che degli occhi in più che ci aiutano a monitorare quello che si sposta sul territorio.
2: Che cosa vi ha raccontato questa fototrappola invece del lupo in questa zona?
1: Come detto, qui soltanto pochi passaggi, quindi passaggi sporadici di individui singoli. Fondamentalmente è una zona questa dove il lupo non si è ancora insediato, comunque i branchi non sono ancora insediati, È bene dire che il lupo c'è su tutto il territorio cantonale, non ci sono più posti in cui si dice ah ma qua il lupo non c'è. Sì, magari non c'è, ma può facilmente arrivare. Quindi noi già da anni diciamo tutto il cantone è occupato o facilmente raggiungibile dal lupo. Sono noti casi per esempio di un paio di anni fa di predazione a Novazzano, Arancate, quindi anche lontano dalle valli più laterali abbiamo avuto la presenza del lupo.
0: Falso mito da sfatare numero 4. Non è vero che i lupi mangiano soprattutto le pecore. Il lupo è un predatore opportunista che si adatta alle condizioni ambientali che trova e che si ciba delle specie più abbondanti sul suo territorio.
1: Ma in realtà si nutre veramente di tutto. Andiamo dal cervo allo stambecco, al camoscio, al cinghiale, anche se il cinghiale sono pericolosi, quindi ecco, prediligono i piccoli, perché una mamma con i piccoli è qualcosa da cui tenersi alla larga, se si è un lupo. Dipende cosa offre un po' l'ambiente in cui si trovano. In Italia, per esempio, ci sono branchi di lupi specializzati sulle nutrie, che sono degli animali
2: invasivi,
1: esatto. Lì ce ne sono un sacco, e il lupo ha imparato, i lupi in Nord America sono alcuni branchi che hanno imparato a cacciare salmoni, è un po' come fanno gli orsi, per dire. Quindi veramente di tutto, si nutrono di roditori e si nutrono anche purtroppo a volte di animali da reddito, soprattutto capre e pecore, perché sono le dimensioni giuste. Noi abbiamo selezionato nei decenni, nei millenni, le pecore per stare assieme, quindi stare assieme nel gregge e non andare lontano. Quindi cosa succede? Quando c'è un attacco il gregge tende comunque in qualche modo a compattarsi, e cosa succede? Che il lupo attacca la prima pecora e subentra questa cosiddetta frenesia di caccia, in questo meccanismo per cui il lupo, quando vede ancora qualcosa che è potenzialmente una preda, che ancora

0: trappola che adesso sono più o meno le 10 di mattina, ci sono più o meno 4 gradi, mi hai detto, sai che questa temperatura qua per il lupo è calda, che temperature sopporta?
1: Beh, in inverno il lupo ha il doppio pelo, quindi cioè, parliamo tranquillamente di temperature sotto lo zero. Il lupo è un animale che non si ferma per spossatezza fisica, ma si ferma per surriscaldamento. Quindi quando nei suoi 20, 30, 40 chilometri, soprattutto se magari si sta cacciando, quindi corre veloce, quindi a un certo momento per così dire si surriscalda e dovrà fermarsi, se no dal punto di vista prettamente energetico è una specie, un animale che può andare veramente quasi all'infinito. E in realtà l'inverno è il periodo più facile per il lupo perché le prede sono più deboli, quindi... Se pensiamo, beh, magari il mese di gennaio, febbraio, quando anche da noi ci sarà la neve, quando alcuni ungulati, quelli che non scendono proprio fino a valle, fanno comunque un po' più fatica a trovare da mangiare, saranno sicuramente più deboli. Quindi sono più deboli, fanno più fatica a spostarsi nella neve e quindi il lupo ha più possibilità, ecco, più, sicuramente più difficile per un lupo correre dietro a un cervo in estate che è nel top della sua forma fisica. E poi in inverno ci sono diverse carcasse di animali selvatici che muoiono di stenti e quindi lì addirittura non si tratta nemmeno di correre, si tratta soltanto di usare il naso per trovarli.
0: Lì altro che risparmio energetico.
1: Assolutamente sì, esatto.
0: Ottimizzazione delle risorse.
1: Esatto, esatto.
0: Chi comanda il branco?
1: Vabbè, ci sono
0: maschio alfa.
1: No, assolutamente no. Penso che sia è un po' questa credenza al maschio alfa, forse anche perché noi veniamo un po' da questo mondo un po' patriarcale. No, non è il maschio alfa, è la coppia riproduttiva. Entrambi marcano il territorio, prima di tutto. La femmina marca tanto quanto il maschio, perché, come detto, la coppia è veramente l'unità fondamentale, quindi fanno le cose assieme, quindi entrambi marcano, spesso si fanno quello che si chiama overmarking, quindi uno marca sulle feci o sull'urina dell'altro, è un modo per consolidare quasi questa unione, per consolidarla nei confronti di chi verrà poi e annuserà gli ori lasciati sul terreno. Quindi ecco, la coppia riproduttiva è la coppia che tira il branco.
0: Tu ti sei occupato in Botswana di licaoni? Sei un appassionato di lince e poi a un certo punto mi hai detto però qualcosa sul lupo bisogna farlo perché il lupo è meraviglioso. Che cosa ti affascina del lupo?
1: Mi affascina qualsiasi animale, in realtà sono biologo e trovo che siano estremamente interessanti e più li conosco più li trovo interessanti. E poi chiaramente ci sono anche dei lati negativi, quindi sappiamo come la presenza del lupo renda difficile la pastorizia per esempio, però ecco, il mio sogno sarebbe poter mettere dei collari ai lupi, perché quello ci permetterebbe veramente di seguirli in modo un po' più regolare.
0: Avremo comunque dei dati in più e degli elementi in più per comprenderli
1: assolutamente
0: e per capire come comportarci.
1: Esatto, esatto.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

0: Dai boschi del Ticino ci spostiamo a Ginevra. Eh sì, è il momento di scoprire quali storie ci racconta oggi l'erbario del Giardino Botanico.
1: L'erbario racconta con Nicola Schoenberger.
2: È una storia molto conosciuta in verità, perché è la storia della prima donna che fa il giro del mondo in nave, ed era un'epoca in cui le donne non potevano salire sulle navi degli esploratori, e quindi una giovane brillante naturalista ha dovuto travestirsi da uomo per poter partecipare a questa spedizione. Lei è Jeanne Barrett, che si faceva chiamare Jean Barrett, travestita appunto da uomo con abiti maschili, si era tagliata i capelli ed era la compagna di un certo Philibert Commerce. E siamo nella spedizione del francese Louis-Antoine de Bougainville a fine Settecento, attraverso appunto le Americhe e poi il resto del mondo. La coppia Philip Commerson e Jeanne Barrett si ritrovano in Brasile, a Rio de Janeiro e a Montevideo, e sono i primi ad esplorare le foreste tropicali e la Mata Atlantica in quelle zone lì, e tornano con una gran quantità di piante nuove per la scienza. Una di queste appunto è la famosissima Bougainvillea, poi dedicata al capo dell'espedizione Bougainville, e l'abbiamo qua. Qui abbiamo il campione tipo, quindi la prima raccolta della storia di Bougainvillea spectabilis. Spectabilis vuol dire sorprendente, mirevole, straordinario, ed è il campione che è servito per la descrizione della specie. Qui si parla appunto di campione tipo,

0: è quel campione sulla base del quale la specie è stata nominata e descritta. Abbiamo cercato invano nei nostri erbari se si poteva trovare una traccia scritta a mano da Jean Barrett, ma purtroppo non abbiamo trovato niente. Quindi erano anche un po' quei tempi dove uno lavorava e l'altro si prendeva gli onori, no?
1: I meriti.
2: Facciamo un passo indietro per farci capire: queste spedizioni erano spedizioni in cui salivano un po' tutti? Ricercatori, curiosi, viaggiatori?
0: Sì, essenzialmente si tratta anche di spedizioni che hanno una valenza commerciale in un certo senso, scoprire il mondo, cartografarlo per capire quali fossero i benefici commerciali che si potessero trarre alla fine, perché poi sfocia nel colonialismo tutto ciò, o è legato al colonialismo. Quando queste spedizioni si facevano, c'erano molto spesso, quasi sempre, anche dei naturalisti che seguivano, dei medici, dei botanici, degli zoologi, geografi, quindi si raccoglieva anche tantissimo materiale che poi veniva riportato, in questo caso verso Parigi. Il Museo di Storia Naturale di Parigi era già un'istituzione importantissima all'epoca, e poi questo materiale, studiato a Parigi, diventava l'oggetto di pubblicazioni.
2: E come si crea questo campione? Come si arriva da loro a questo campione di erbario che poi troviamo qua a Ginevra?
0: Allora, loro, quando sono fermi a Rio de Janeiro per qualche tempo, esplorano la foresta e incontrano questo cespuglio da questi colori sgargianti, questo porpora molto vivo. All'inizio pensano che siano dei fiori, ma in verità sono delle brattee.
2: Brattee.
0: Si tratta di brattee. Le brattee sono delle foglie che sono nei pressi dei fiori, alla cui ascella di solito cresce un fiore, che hanno una funzione un po' diversa rispetto ad altre foglie. Spesso appunto sono colorate per attirare i pollinizzatori. Quindi loro vedono questo cespuglio, dicono: cavoli, questa è una cosa assolutamente straordinaria. Beh, cosa fanno? Ne tagliano qualche rametto e poi lo pressano, come oggi, esattamente nella stessa maniera. Lo si pressa, lo si fa seccare più in fretta possibile, poi ai tropici può essere anche difficile. Effettivamente in questo campione, io parlo di colori magnifici, questo campione è marroncino grigio, quindi ha perso i colori per via del tempo, ma probabilmente anche per via delle condizioni iniziali di essiccazione. Una volta riportato a casa, cosa si fa? Beh, si va a vedere nella letteratura del tempo se qualcuno aveva già descritto qualcosa di simile, si va a vedere nelle collezioni di erbario, ma lì si tratta comunque delle prime esplorazioni del Brasile, quindi si conclude: questa è una specie nuova. Allora si fa una descrizione scientifica, una pubblicazione in un libro o in un articolo, si nomina questa specie, si dice: questa si chiama Bougainvillea spectabilis, e si cita nella pubblicazione il campione con la sua etichetta raccolta, e si dice: questa descrizione corrisponde a questo campione. È per questo che quei campioni che noi chiamiamo oggi campioni tipo hanno un'importanza scientifica straordinaria, perché sono i campioni di riferimento per la descrizione della nuova specie.
2: Per questa puntata è davvero tutto. Ringrazio Fabio Bosia ed Enea Ponzio per l'assistenza tecnica e vi ricordo che se volete recuperare puntate perse o riascoltare le vostre preferite, beh, c'è sempre il Play RSI. Buona serata.

0: sono le 17.
1: In studio Lino Bini, il presidente ucraino Zelensky apre al dialogo con Mosca e la richiesta della Casa Bianca risponde. Siamo pronti a un processo di pace e a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe a patto che il Cremlino smetta di colpire i nostri impianti energetici. Detto fatto, a stretto giro di posta è giunto dalla Casa Bianca l'annuncio di una tregua energetica temporanea nel conflitto che entra in vigore da subito. Rivolgendosi a Mosca e a Kiev, il presidente statunitense Trump ha quindi invitato le parti a non violare il cessate il fuoco senza aggiungere ulteriori dettagli sull'intesa. Un passo questo che potrebbe aprire le porte ad altre decisioni importanti, visto che Volodymyr Zelensky, rivolgendosi sempre all'amministrazione guidata da Donald Trump, che nelle scorse ore aveva chiesto un suo passo di lato che spetta agli ucraini scegliere il proprio rappresentante. A tal proposito, il leader ucraino si è detto anche pronto a indire elezioni nel paese qualora il presidente russo Putin dovesse concedere una tregua totale di 60 giorni nel conflitto. Rimaniamo in tema poiché Mosca si starebbe adoperando per colpire alcuni rappresentanti della difesa in Europa. A darne notizia è il Financial Times, forte delle preoccupazioni in tal senso lanciate da alcune agenzie di intelligence che hanno elevato il grado e le misure di sicurezza. Assassini mirati che solo fino a poco tempo fa erano considerati un tabù persino dalle agenzie di spionaggio russe. A riprova delle crescenti tensioni, le ultime dichiarazioni del Ministero dell'Interno polacco, che ha raccolto informazioni di possibili attentati contro il primo ministro Donald Tusk e il ministro della difesa Władysław Kamysz. Papa Leone XIV ha un tumore al polmone in fase iniziale, ben localizzato, e a inizio settimana si sottoporrà ad un intervento per rimuoverlo, previsto per lui un ricovero di 7 giorni. A darne notizia è stato questa mattina lo stesso pontefice 71enne durante l'Angelus, rivolgendosi ai fedeli raccolti in piazza San Pietro. Uno stop che non dovrebbe incidere sui suoi impegni, confermato infatti il suo viaggio in Perù e in Sud America in programma a novembre. Una nuova e improvvisa inondazione ha interessato il Nepal e la regione di Gorkha, dove una colata di fango e acqua ha travolto e spazzato via diverse strutture tra edifici e ponti. Una 50 le persone tratte in salvo, una decina quelle date per disperse. Stando ad una prima ricostruzione, una frana avrebbe bloccato il corso di un fiume che, una volta ingrossato, avrebbe portato a valle una colata di detriti. Non è ancora chiaro quanti villaggi della zona siano stati colpiti. La regione, ricordiamo, è stata flagellata 2 mesi fa da un'altra importante inondazione che ha causato distruzione, migliaia di vittime tra morti e dispersi. Dall'interno, un agente ferito e diverse auto della polizia danneggiate, il bilancio di una notte agitata a Zurigo, dove i poliziotti intervenuti in una piazza cittadina per mettere fine ad una festa illegale sono stati malmenati al loro arrivo. Non solo contro le forze dell'ordine presenti hanno esploso fuochi d'artificio e lanciato sassi e bottiglie. Agenti che hanno risposto sparando gas lacrimogeni e proiettili di gomma, solo verso le 3 di notte la situazione è tornata alla normalità. Domani in tutta la Svizzera è previsto tempo abbastanza soleggiato.
2: Lo sport.
3: Buonasera da Paolo Laurenti. Si stanno giocando le ultime 2 partite della 10ª giornata di Super League. Poco dopo la mezz'ora, San Gallo in vantaggio sulla Losanna per 1-0 e con lo stesso punteggio il Vaduz è avanti sulla Basilea. Ricordo, già terminata la sfida tra Grasshopper e Young Boys con i bernesi che sono andati a vincere all'Essendon per 2-0, mantenendo così al secondo posto a 6 lunghezze di distanza dal Lugano, indiscussa capolista del campionato. In Italia, dopo lo 0-0 tra Como e Roma, la Lazio ha battuto il Monza per 3-1, andando ad agganciare in vetta la classifica con 16 punti l'Inter. Altro risultato a Lecce: Bologna batte Lecce 2-1. Alle 18 è prevista la sfida tra Sassuolo e Milan e poi alle 20:45 Cagliari-Juventus. Ricordo inoltre che il Gran Premio di Singapore, mondiale di Formula 1, è stato vinto da Max Verstappen, che ha preceduto la Ferrari di Leclerc al terzo posto. Il leader della mondiale su McLaren, Antonelli, che alla prossima gara, il 25 ottobre ad Austin, potrebbe anche matematicamente già trionfare per quanto riguarda la classifica generale. Ricordo anche il punteggio dell'unica partita di hockey su ghiaccio svizzero giocata oggi, ovvero la vittoria dello Zugo a Kloten per 3-1.
0: La galleria Vedeggio Cassarata Lugano è stata riaperta in entrambe le direzioni. Al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rollo ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. La circolazione è intensa anche sulla 13 in direzione nord. Ci sono rallentamenti tra Sufers e Ander, attese di una ventina di minuti tra Rotenbrunnen e Reichenau e rallentamenti anche tra Langquart e Maienfeld.
2: Rete 1.
4: Si continua con il pomeriggio della Rete 1, 17 e 6 minuti, sempre Davide al microfono e Cors ad aprire questa nuova ora.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it.

E bravi! Questo Saif con Bresh. Sfogliavo la Sonntagszeitung di oggi e a un certo punto un articolo mi ha rimandato un po' a uno degli episodi del mio programma Top Swiss, che tra l'altro si ritrova anche sul sito rsi.ch, perché si parlava proprio di innevamento artificiale. Infatti l'ultima puntata l'avevo dedicata alla neve, cioè come si produce il fiocco di neve artificiale. L'articolo però dell'edizione di oggi della Sonntagszeitung affrontava il tema di cui si parla sempre più spesso anche nelle località sciistiche per quanto riguarda l'innevamento artificiale. Cioè l'articolo parte da una constatazione semplice che mi ha fatto anche un po' sorridere, tra virgolette, perché dice: nelle ultime settimane il freddo si è fatto sentire poco, però tra meno di 3 mesi sarà Natale. Eh sì, e se uno fa il conto dice già metà ottobre, insomma il tempo corre, e per molte stazioni sciistiche dicembre è uno dei periodi economicamente più importanti dell'anno, quindi la preparazione delle piste si fa anche un po' prima, no, delle vacanze di Natale. Il problema è che in questo periodo, in questi anni, visto le sfide climatiche sempre più presenti, si sta complicando anche la vita dei comprensori sciistici dotati di innevamento artificiale. Cioè, per produrre questa neve artificiale servono infatti determinate condizioni di temperatura, umidità, e quindi le lunghe fasi di freddo si spostano sempre più verso fine dicembre, a volte anche gennaio, quindi non anticipano la stagione come magari facevano anni fa, e la conseguenza è che per preparare le piste prima delle feste c'è sempre meno tempo a disposizione. Nell'articolo si parlava di un caso specifico, veniva citato Zermatt, uno dei comprensori sciistici anche più alti d'Europa, dove si vorrebbe raddoppiare la velocità di innevamento. Oggi la copertura di base delle piste richiede mediamente, indica l'articolo, 150 ore, in futuro l'obiettivo è riuscire a completarle in 72 ore, quindi accorciare i tempi per rispondere un po' alle sfide quotidiane di questi ultimi tempi. Per farlo serviranno quindi impianti più potenti, ma anche più acqua, perché l'acqua, e qui l'avevo visto preparando proprio il Top Swiss dedicato alla neve artificiale, è l'acqua, no, che fa tutto. Quindi accumulare in un bacino durante l'estate l'acqua da piogge o dalla neve che si scioglie per poi trasformarla con questi cannoni in fiocchi artificiali. Nell'articolo viene citato anche Hans-Ueli Reiner, che è un esperto dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos. Secondo lui molti comprensori dovranno seguire la medesima strada, cioè aumentare la potenza degli impianti proprio per sfruttare al massimo le finestre di freddo sempre più brevi. E qui emerge il tema dell'acqua, cioè a Zermatt il fabbisogno potrebbe passare da 1,2 a 2 milioni di metri cubi d'acqua, ovvero da circa 480 piscine olimpioniche d'acqua disponibili per la neve artificiale a una quantità pari a circa 800 piscine olimpioniche d'acqua per l'innevamento di quella regione solo. Ed ecco che qui veniva citato anche un altro progetto al quale guardano con interesse, quello del Gornerli, una grande diga prevista sopra Zermatt, vicino al Gorner Gletscher. Un'opera tra l'altro molto discussa per i costi ma anche per l'impatto sul paesaggio alpino, che però potrebbe, secondo l'articolo, diventare una riserva strategica d'acqua non solo per la produzione di energia elettrica, quindi centrali idroelettriche, ma anche per l'approvvigionamento idrico, l'agricoltura e qui il punto legato a tutto l'articolo e a tutto il concetto, l'innevamento artificiale. Poi diceva anche nell'articolo: senza neve artificiale in molte regioni alpine una stagione sciistica continua sarebbe difficile da garantire, però per continuare a produrla servono più infrastrutture, insomma una sorta di gatto che si morde la coda, ma questo questa è una delle sfide che devono affrontare anche i gestori degli impianti. Rimando infatti ancora, staccandomi dall'articolo della Sonntagszeitung di oggi, all'episodio sull'Oekerbad che trovate su rsi.ch nel programma Top Swiss. Lì non solo mi spiegavano da dove arriva l'acqua termale e quanti litri, metri cubi d'acqua termale servono al giorno per riempire queste piscine di una delle più grandi centrali termali d'Europa, ma anche come nasce e soprattutto come si produce il fiocco di neve artificiale. Questa è una curiosità per tornare a fare un viaggio tra le aziende svizzere.
Adesso c'è un po' di small talk, cioè il titolo di questa canzone di Charlie Jaren, Cat Burns.

E dopo Mario Venuti siamo pronti ad ascoltare una canzone che usciva l'anno prima di questa qua di Mario Venuti veramente, ed è una canzone anche simbolo e molto forte soprattutto in questo periodo per Céline Dion, è I Am Alive, un brano davvero marchio di Céline Dion, della sua rinascita in un certo senso, e mai come oggi questo titolo sembra anche proprio descrivere la sua storia dopo anni difficili, no, segnati dalla malattia. Era riapparsa in questa esibizione, la Tour Eiffel, qualche anno fa, bellissima, pienissima di emozione, ma soprattutto dallo scorso mese, settembre 2026, è tornata sul palco a Parigi per una serie di concerti evento andati tra l'altro tutto esaurito in pochissime ore. Magari all'ascolto adesso direte: uno, c'è qualcuno che è riuscito o riuscì a prendersi un biglietto? Poco tempo fa hanno comunicato che ci saranno anche poi nel maggio dell'anno prossimo delle repliche, ma mi sembra che anche lì siano andati veramente a ruba biglietti in pochissimo tempo. Se all'ascolto c'è qualcuno che è stato a Parigi, me lo faccia sapere, così mi racconta com'è stato. E tra i brani proposti al pubblico c'era sicuramente anche la versione magari un po' più ritmata, un po' più nuova di questa I Am Alive. Noi ascoltiamo l'originale di 24 anni fa.

0: Sheryl Crow, A Change Would Do You Good. Sono le 17:33 minuti. La linea a Bien per le informazioni sulla viabilità.
1: Via radio con Falegnameria Scerpella, Giubiasco. Mobili e serramenti. Scerpella.ch.
2: Buona domenica e buon viaggio. Il traffico è fermo in questo momento sulla 2 in direzione San Gottardo tra Giornico e la Galleria della Biaschina a causa di un veicolo in fiamme. I pompieri sono a lavoro in questo momento per spegnere le fiamme. Al San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo, ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. E sulla 13 in direzione nord ci sono attese di una ventina di minuti tra Rotenbrunnen e Reichenau. Da Bien, Mare Boldini.
3: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Dopo Levante con Alta Boy con Vertigine, un approfondimento di agenda, di attività, di manifestazioni a cura di Caterina Righenzi.
1: Il fine settimana del 24 e 25 ottobre torna per la sua seconda edizione un evento che apre le porte di moltissime case e residenze in tutto il Canton Ticino. Open House Ticino. Ce lo racconta la promotrice culturale, architetta e direttrice dell'Istituto Internazionale di Architettura di Lugano, Ludovica Molo. Ben arrivata su Rete 1.
2: Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per l'invito.
1: Dunque, un evento che ha lo scopo di raccontare e valorizzare l'architettura, una seconda edizione quindi che torna.
2: Esatto, l'edizione dell'anno scorso è stata all'inizio di ottobre, questa volta ci siamo spostati verso la fine di ottobre e contando anche sul bel tempo in Ticino in autunno. E l'edizione precedente, quella dell'anno scorso, ha avuto tantissimi visitatori, abbiamo avuto più o meno 2000 persone e abbiamo riscontrato un grandissimo interesse. Quello che mostriamo sono edifici di epoche diverse, edifici contemporanei fino ad edifici storici, passando naturalmente a quegli edifici iconici che hanno segnato la storia dell'architettura ticinese del secondo dopoguerra.
1: Ecco, il format di Open House è un format già esistente, già presente in Svizzera, nella Svizzera tedesca, però è arrivato, avete voluto portarlo anche appunto a sud delle Alpi, della serie non si inventa nulla ma si scopre o si riscopre.
2: Ci sembrava molto importante entrare con questo progetto in un network internazionale, cioè far entrare il Ticino in una rete che esiste già. Open House è nato nel 1992 a Londra e da lì si è espanso in tutto il mondo. Quindi c'è un Open House a Buenos Aires, a Melbourne, in Svizzera è arrivato a Zurigo nel 2016, poi è arrivato a Basilea, poi a Berna e adesso si sta un po' diffondendo, c'è addirittura a Lucerna e a San Gallo da quest'anno. E a noi sembrava interessante mettere il Ticino dentro in questa rete, perché gli open house poi sono tutti promossi a livello internazionale e il Ticino è famoso nel mondo intero per la sua architettura.
1: E allora ci sono appunto edifici, case storiche, luoghi che hanno una storia da raccontare, che hanno un'architettura particolare che va giustamente valorizzata, edifici che magari conosciamo anche, non so, davanti ai quali passiamo, transitiamo anche quotidianamente, ma non ci fermiamo davvero ad osservarli. E allora l'idea è proprio questa, Open House vuole proprio fare questo.
2: Ma Open House vuole veramente avvicinare all'architettura qualunque tipo di pubblico, cioè, ed è per questo che quello che è fondamentale di Open House è che sia gratuito e aperto. L'unica cosa che bisogna fare per alcuni edifici è iscriversi, perché evidentemente in alcune case private non si può essere in un numero eccessivo di persone, quindi ci sono delle diverse formule di visite, ma per il resto è gratuito ed è aperto a tutti. E quindi abbiamo constatato l'anno scorso che c'era un pubblico di appassionati di architettura, di studenti, di giovani architetti che venivano dall'estero per vedere quel singolo edificio che li affascinava, li interessava, ma c'era anche magari il vicino di casa che era interessato ad entrare dentro l'abitazione di fianco alla quale abita. E questo ci è sembrato molto bello, questa mescolanza di pubblici. E quindi abbiamo nel nostro programma degli edifici storici, delle chicche dell'architettura, ma abbiamo anche degli edifici contemporanei. A noi quello che premeva era mostrare che questo è un territorio molto ricco, che è famoso nel mondo per una certa architettura, certamente per l'architettura di Snozzi, Galfetti, Vacchini, Botta, ma anche c'è tuttora una produzione architettonica di grande qualità.
1: Vogliamo giusto fare un paio di esempi?
2: A Riva San Vitale sarà possibile visitare la Casa Bianchi di Mario Botta degli anni 70, che è veramente una chicca, è conosciuto in tutto il mondo, no? Ci rende famosi in tutto il mondo come Ticino, ma c'è anche, ci sarà una casa nel Locarnese, ci sarà la casa a Locarno stessa, la casa Behaim di Livio Vacchini, che è una casa degli inizi di Livio Vacchini, che io stessa non ho mai visitato, quindi è una cosa che sarà veramente affascinante poter vedere. E poi però ci sono anche delle cose estremamente contemporanee, ad esempio a Tegna la casa degli architetti T-Rex, la casa Palafitte, o poi ci saranno degli edifici pubblici anche, e ci saranno dei restauri, per esempio il bellissimo restauro della casa Pellanda, della casa Cavalier Pellanda Biasca, che è stato appunto un primo restauro di Fabio Reinhardt e Bruno Reichlin con Gabriele Geronzi degli anni, tra gli anni 60 e l'inizio degli anni 80, e un secondo restauro nel 2024 dello studio Maier Piattini.
1: Ecco, porte aperte che prevedono anche delle visite guidate?
2: Assolutamente sì, questo è proprio lo scopo di Open House, quindi abbiamo gli architetti stessi che fanno da guida ai loro propri edifici, altrimenti abbiamo storici dell'architettura e abbiamo una rete incredibile, enorme di volontari, perché Open House in tutto il mondo si basa su una rete di volontari. Noi nel nostro caso per adesso ne abbiamo già 120, che è veramente una piccola comunità che si crea di studenti di architettura, giovani architetti, storici dell'arte o semplicemente di appassionati.
1: E allora vi invitiamo a Open House Ticino, la seconda edizione, il 24 e 25 ottobre. Per maggiori informazioni e per iscriversi, perché alcune visite sono su iscrizioni, vi rimandiamo al sito openhouse-ticino.org. Io ringrazio Ludovica Molo.
2: Grazie molto, vi aspettiamo.

Adesso c'è una canzone degli anni 90, Mietta, Angeli Noi, We All Need Love, è anche scritto nel titolo perché questa infatti si tratta di una canzone rifatta da Mietta a fine degli anni 90. Lei, gli autori, i parolieri, insomma, hanno preso questa canzone di Dominic Troiano, il musicista canadese che aveva pubblicato We All Need Love, e l'hanno adattata, mantenendo una certa fedeltà musicale ma cambiando proprio la traduzione, cioè non hanno fatto, o meglio, adattando il testo, nel senso che non è una traduzione one to one, uno a uno, ma hanno cercato di portare di riscrivere il brano mantenendo l'idea positiva, il ritornello internazionale, ma spostando l'attenzione su immagini più romantiche e poetiche. In questo caso non si parla di una semplice cover, di una semplice traduzione, ma soprattutto di un adattamento. L'originale faceva così, quindi la musica, sentite. Questa presa dalla rete, da un video proprio di quegli anni. Ed è particolare sentire proprio che questo We All Need Love suona quasi in un certo senso, non è che rimane anche solo dentro nella metrica del Angeli Noi, ma sembra quasi un suono che ricorda l'Angeli Noi, no? Quindi un adattamento a 360 gradi, quindi non solo per il testo ma anche per la mimica, quasi un po' come si fa nel doppiaggio cinematografico. Si sceglie la traduzione sensata del contenuto della parola e della frase e della battuta dell'attore, ma si cerca di far sì che la frase doppiata appoggi bene anche sul labiale dell'attore o dell'attrice. Quindi lasciamo la versione originale We All Need Love e sentiamo Angeli Noi, We All Need Love di Mietta.

Dopo questa canzone nuova, Le ali di Max Pezzali, una canzone meno nuova di tanti anni fa, Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started, da parte mia, Davide Gagliardi, buona continuazione di ascolto, buona serata e ancora buona domenica, a presto.

0: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, lunedì 12 ottobre. Sull'insieme del paese sarà soleggiato con banchi di nebbia mattutini sulle pianure nordalpine. Temperature comprese fra 10 e 20 gradi al sud e fra 7 e 16 gradi al nord. Grazie per l'ascolto e buona domenica sera. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Un cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, l'ha annunciato poco fa il presidente statunitense Donald Trump. I due paesi si sarebbero impegnati a non colpire, almeno per un po', le strutture energetiche dell'altro. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Una possibile tregua energetica dunque è stata annunciata oggi, e questo dopo una serie di giornate difficili nei rapporti tra Stati Uniti ed Ucraina. Con un esperto tenteremo di analizzare la situazione. E situazione difficile anche in Polonia, dove la polizia ha fornito prove di possibili attacchi nei confronti del primo ministro Tusk e del ministro della difesa. 5 agenzie di intelligence europee avvertono poi che la Russia starebbe preparando assassini mirati contro dirigenti di aziende ed armamenti di paesi che sostengono l'Ucraina. Torneremo poi a parlare della canicola che ha caratterizzato l'estate appena trascorsa, l'impatto che ha avuto sull'agricoltura, e lo faremo parlando con dei produttori di formaggi che abbiamo incontrato stamattina a Bellinzona, ma andremo anche all'Olma, la famosa fiera di San Gallo, dove per la prima volta tra i vari stand c'è anche quello del Politecnico di Losanna, ed è lì a spiegare quel che si può fare per contrastare il fenomeno. Infine parleremo di salvaguardia dei nuclei storici ticinesi e della necessità a volte di uscire dagli schemi.
3: Quando ci distanziamo, andiamo nelle aree più discosse. Lì c'è l'abbandono, lo spopolamento. Laddove un edificio che è in stato pericolante, devo puntellarlo per i prossimi 20 anni? Oppure dobbiamo avere il coraggio di ripensare alcune parti di questo nucleo con una visione paesaggistica e urbanistica?
2: La voce dell'architetta Francesca Pedrina era presente a un convegno a cui abbiamo partecipato, allora la sentiremo. Questo il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. E noi iniziamo, come detto, dalle parole del presidente statunitense Donald Trump. C'è un cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, ha detto non molto fa, è in vigore da subito, entrambe le parti lo hanno accettato. Si attendono però ancora conferme da Mosca, visto che la tregua energetica l'Ucraina la chiedeva da mesi, ma il Cremlino l'ha finora rifiutata. Con noi c'è Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev. Davide, è davvero in vigore questo cessate il fuoco? Gli attacchi alle infrastrutture energetiche e alle raffinerie sono stati interrotti da entrambe le parti?
4: Purtroppo non lo sappiamo, forse è ancora un po' presto per dirlo. Di sicuro sappiamo che questo cessate il fuoco fino anche a pochissime ore fa non esisteva, e gli ucraini non davano nemmeno segnali di sospettare che potesse arrivare. Kiev in particolare è stata colpita durissimamente, le sue infrastrutture energetiche sono state bombardate con molta forza. Pensate che proprio ieri di nuovo la metropolitana di Kiev ha dovuto chiudere a causa della mancanza di elettricità, un evento che era avvenuto soltanto una manciata di altre volte in tutto il conflitto. Questo sembra un annuncio, l'ennesimo da parte di Trump, che forse precede un po' i fatti. Ce lo ricordiamo, solo poche settimane fa Trump aveva annunciato l'ennesimo cessate il fuoco energetico che poi nessuno aveva realmente rispettato. Purtroppo ormai con questo stile di diplomazia non ci possiamo più affidare soltanto alle dichiarazioni dei leader, dobbiamo aspettare in concreto e vedere che cosa accadrà. Dobbiamo attendere probabilmente le prossime 24 ore e vedere vedere se questa notte, domani, i russi lanceranno di nuovo i loro missili balistici contro le centrali termiche, le centrali idroelettriche ucraine, e se gli ucraini lanceranno i loro droni a lunga distanza contro le raffinerie russe. Soltanto nei prossimi giorni, insomma, sapremo se davvero questo annuncio di Trump è l'ennesima buttata oppure se finalmente c'è qualcosa di solido.
2: Quanto destabilizza l'Ucraina la rinnovata ostilità da parte del presidente Trump, il suo patto sul diesel con Putin e il suo invito a Zelensky a farsi da parte?
4: Sì, il presidente ucraino Zelensky esce da questa nuova situazione un po' effettivamente destabilizzato. La fiducia, se così possiamo chiamarla, che aveva riposto nel presidente Trump, la sua speranza che appunto la Casa Bianca accompagnasse gli attacchi aerei ucraini alle raffinerie russe con un incremento delle sanzioni, con un incremento della pressione su Mosca così forte addirittura magari da portare Putin al tavolo delle trattative e fargli discutere seriamente di opzioni di pace, quella che Zelensky stesso aveva soprannominato la strategia dei 40 giorni, sembra essere appunto fallita anche proprio per questo voltafaccia di Trump. Di sicuro questa è la lettura che ne sta dando almeno una parte della stampa ucraina, quella naturalmente più critica con il presidente Zelensky, che quindi sì, forse ne esce un po' indebolito agli occhi degli ucraini. Però non dimentichiamoci anche il rovescio della medaglia, ossia che fino ad oggi tutti gli attacchi diretti, violenti, spesso anche brutali, possiamo dirlo, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto a Zelensky hanno prodotto un effetto di raduno attorno alla bandiera. Insomma, gli ucraini si sono stretti attorno al loro presidente criticato e gli hanno rinnovato la loro fiducia, almeno questo è quello che ci dicono i sondaggi e molto spesso anche le interviste che noi raccogliamo tra gli ucraini. Quindi sì, forse il presidente Zelensky ne riviene un po' indebolito da questa vicenda, però non dobbiamo sopravvalutare l'impatto delle parole di Trump. Gli ucraini comunque, quando il loro presidente viene attaccato, fino ad ora si sono sempre stretti intorno a lui.
2: Queste le spiegazioni di Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev. E poco più a ovest, in Polonia, c'è stata una riunione d'urgenza del governo polacco questo pomeriggio a Varsavia. La polizia ha indizi concreti di un piano per uccidere il primo ministro Donald Tusk e il ministro della difesa Kosiniak-Kamysz. Il presunto esecutore del piano è stato arrestato nel pomeriggio. Intanto 5 agenzie di intelligence europee avvertono che la Russia sta preparando assassini mirati contro ministri della difesa e dirigenti di aziende d'armamenti di paesi che sostengono l'Ucraina. Ci dice di più Bettina Müller.
5: La Polonia in subbuglio. Oggi probabilmente è stato sventato un tentativo di assassinio del primo ministro Tusk e del ministro della difesa. Non ci sono molti dettagli al riguardo, se non l'arresto di un uomo arrivato a Varsavia per l'esecuzione del piano scoperto dalla polizia. Il caso ha allarmato le autorità anche per via di un ammonimento di diversi servizi di intelligence europei, tra cui quello tedesco, secondo cui la Russia starebbe preparando degli assassini mirati contro responsabili della difesa europei. Lo riporta il Financial Times. Confermato, si tratterebbe della rottura di un tabù mai violato finora. La Polonia, confinante con l'Ucraina, da dove passano i rifornimenti militari per Kiev, è stata oggetto negli ultimi mesi di attacchi ibridi accresciuti da parte della Russia, con numerose incursioni di droni nel suo spazio aereo, sabotaggi alle linee ferroviarie, cyberattacchi, campagne di disinformazione. Ci sono poi stati negli ultimi giorni diversi casi di accoltellamenti nelle scuole e nei dintorni da parte di giovani che seguivano campagne sui social media che glorificavano la violenza e che hanno sconvolto il paese con perquisizioni della polizia in migliaia di scuole. La tensione è quindi alta anche per via del forum sulla sicurezza di Varsavia previsto domani, con un'alta concentrazione di capi militari della NATO, tra cui il capo delle forze americane in Europa.
2: Questa è la cronaca di quanto accaduto nelle ultime ore con Bettina Müller. Tra l'altro ricordo che domani mattina la trasmissione Modem della RSI si occuperà proprio di guerra ibrida, appuntamento dunque alle 8:30 su Rete 1 se volete saperne di più. Andiamo in Medio Oriente ora. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas ha rinviato di un anno le elezioni legislative, erano previste per il 28 novembre. ed erano molto attese perché le ultime elezioni legislative si sono svolte 20 anni fa. Allora ne parliamo con Michele Giorgio, che segue per noi le questioni medio orientali. Michele Giorgio, perché questo rinvio?
6: Sì, buonasera. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale EUAFA dell'autorità nazionale palestinese, ha cercato un po' di spiegare questa decisione presa dal presidente Abbas, tutto è stato dovuto alla necessità di creare le condizioni politiche adatte per queste elezioni, condizioni che non ci sono, dice l'agenzia. Manca la sicurezza e poi Israele continua i suoi attacchi in Cisgiordania, la striscia di Gaza è chiusa e, dice ancora l'agenzia, i palestinesi di Gerusalemme Est non possono andare a votare, Israele non lo permette e Israele tra l'altro non avrebbe consentito alla commissione elettorale palestinese di poter raggiungere la striscia di Gaza. Tutte queste condizioni avrebbero spinto il presidente Abbas, che si è consultato anche con le altre forze politiche, almeno ufficialmente, ed è stato deciso di rinviare queste elezioni, ma ovviamente le ragioni sono ben più profonde e politiche.
2: Ecco, ma è un rinvio unanime oppure sta creando attriti e spaccature?
6: Beh, proprio questo è il punto, cioè da parte di tutta una serie di forze politiche che non sono Fatah, il partito di Abbas è il partito che è un po' la spina dorsale dell'autorità nazionale palestinese. Ecco, da parte delle altre forze politiche c'era l'intenzione di andare al voto ed alcune di esse volevano coalizzarsi, creare un fronte elettorale comune e in particolare Hamas stava cercando di innanzitutto ha annunciato a sorpresa qualche settimana fa di voler partecipare al voto, quando evidentemente Abbas pensava che Hamas sarebbe rimasto in disparte. Ma il movimento islamico ha anche cercato di formare una coalizione che, a detta degli esperti e degli analisti, avrebbe senz'altro vinte le elezioni alla luce del poco consenso di cui gode l'autorità nazionale palestinese, il partito Fatah in Cisgiordania.
2: Ecco, Mahmoud Abbas ha 90 anni, molti leader politici palestinesi sono in prigione, sono stati uccisi. Quali sono le figure di riferimento e c'è un progetto politico per i territori palestinesi?
6: Purtroppo il progetto politico è rimasto fermo a 30 anni fa e più agli accordi di Oslo, quando appunto si parlava di due popoli e due stati, Israele e Palestina, ma la situazione si è completamente trasformata. Sappiamo quello che è accaduto nel corso degli ultimi anni, quello che è accaduto il 7 ottobre 2023. Israele, soprattutto con i vari governi guidati da Netanyahu e quest'ultimo in particolare, ha boicottato l'autorità nazionale palestinese, quindi un progetto di indipendenza palestinese è molto lontano ed è sostenuto da pochi ormai, pochi ci credono. Allo stesso tempo bisogna anche dire che mancano delle figure politiche di riferimento. Abbas, come si diceva, ha 90 anni, ha nominato un numero 2, Hussein Sheikh, che un po' guida adesso l'autorità nazionale, almeno di fatto, però non è un leader che è riconosciuto, che è stimato dalla maggior parte dei palestinesi. Il leader che viene ancora considerato da molti come il possibile presidente Marwan Barghouti, il più noto dei prigionieri politici palestinesi, è però in carcere in Israele, condannato a 5 ergastoli. Non si riesce ad immaginare, a pensare che possa un giorno uscire e guidare la Palestina. E poi abbiamo Hamas, che sicuramente controlla una larga fetta dell'elettorato palestinese, potenziale elettorato, ma allo stesso tempo non ha il riconoscimento internazionale e soprattutto è coinvolto nel 7 ottobre ed in guerra con Israele.
2: Era Michele Giorgio in diretta e dalla Palestina passiamo alla Turchia, che si sta preparando ad ospitare in novembre la COP31, la conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. Una ricerca dell'Università della California ha denunciato che molte discariche in varie città turche, tra cui Istanbul, producono altissimi livelli di gas metano dannoso chiaramente per l'ambiente. E allora, per capire i dettagli di questa notizia, ci colleghiamo con Filippo Cicciu proprio a Istanbul.
7: Sì, l'università californiana UCLA ha costruito un sistema di monitoraggio per le emissioni di gas metano dalle discariche di tutto il mondo. E per quanto riguarda la Turchia, ha localizzato una ventina di discariche, lanciando l'allarme soprattutto per una di queste, che si trova alla periferia di Istanbul, la più grande città turca, con oltre 15 milioni di abitanti. La discarica di Seymen produce in media emissioni di gas metano per 7,4 tonnellate all'ora, e il dato rappresenta non solo il livello più alto della Turchia, ma uno dei più alti a livello mondiale. Una situazione che pesa anche sulla vita della comunità locale, che ha denunciato alla stampa un terribile fetore proveniente dalla nuvola invisibile del gas metano che arriva dalla discarica, portando gli abitanti talvolta ad essere costretti a tenere chiuse le finestre delle proprie case anche durante i caldi mesi estivi. Le emissioni di metano sono ritenute tra le principali cause del riscaldamento globale e, secondo la mappa dei ricercatori californiani, discariche che producono quantità rilevanti di gas metano si trovano in varie parti della Turchia e anche nei pressi di Antalya, una città del sud-ovest del paese che durante il mese di novembre ospiterà il prossimo vertice COP31, la conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, che ha tra i suoi obiettivi proprio quello di cercare di ridurre le emissioni che provocano il riscaldamento globale.
2: Come abbiamo detto, il governo turco sta per ospitare la conferenza sul clima delle Nazioni Unite, e tra le politiche sull'ambiente proposte da Ankara ci sono anche azioni specifiche per contrastare le emissioni di metano denunciate dalla ricerca dell'Università californiana.
7: Ridurre le emissioni è uno degli obiettivi più citati dal governo turco del presidente Recep Tayyip Erdogan. Negli ultimi anni anche sua moglie Emine ha personalmente condotto una campagna con questo obiettivo, e lo stesso ministro dell'ambiente Murat Kurum ha definito la riduzione delle emissioni di metano come una delle strategie più rapide ed efficaci per rallentare l'aumento della temperatura. Una retorica politica che oggi si scontra o viene addirittura smentita dai dati della ricerca dell'Università californiana, che ha denunciato le altissime emissioni dalla discarica di Seymen. Nello stesso tempo l'azienda che si occupa di quella stessa discarica ha riconosciuto in qualche modo il problema e ha dichiarato l'intenzione di coprire le aree della discarica che emettono il gas direttamente nell'aria, con l'obiettivo di trattenere il metano prodotto dai rifiuti per utilizzarlo come carburante. Per il momento si tratta solo di un'intenzione, mentre nonostante le lamentele per il fetore siano frequenti tra chi abita vicino alla discarica, un abitante del luogo che aveva cercato di organizzare una petizione per denunciare il problema non è riuscito a trovare nessuno che volesse firmare, ed è convinto che a scoraggiare altri a portare avanti una battaglia di questo tipo sia stata la paura di reazioni da parte delle autorità.
2: Le spiegazioni da Istanbul di Filippo Ciciù, nostro collaboratore dalla Turchia. E ora chiudiamo questa lunga pagina sul mondo, torniamo in Svizzera, andiamo a San Gallo, dove è in corso fino al 18 ottobre l'Olma, la più importante fiera agricola del paese. La manifestazione è giunta all'83esima edizione, è un appuntamento che richiama nella Svizzera orientale allevatori, produttori e grande pubblico. Sono attesi infatti più di 300.000 visitatori. La fiera riunisce 640 espositori. E la novità di quest'anno, Paola Latorre, è la partecipazione del Politecnico di Losanna, che presenta vari progetti inerenti l'agricoltura e la nutrizione di domani.
8: Sì, esattamente. I progetti presentati sono organizzati secondo tre filoni. Il primo, che si chiama Osservare i nostri ecosistemi naturali, mira a comprendere meglio l'impatto dei cambiamenti climatici sulle piante. Uno dei progetti in questo ambito vuole capire, per esempio, come i boschi sopportano il calore e la siccità. Il secondo, che si chiama Mettere la ricerca al servizio dell'agricoltura di domani, è incentrato sulle tecnologie innovative, e qui i progetti sono diversi. Quest'anno, abbiamo detto, la siccità ha causato enormi problemi all'agricoltura. Ebbene, uno dei progetti vuole proprio rispondere alla domanda: quanta acqua serve alle nostre coltivazioni? Un altro progetto interessante riguarda le delle serre che potrebbero produrre non solo verdure ma anche elettricità. E ancora dei ricercatori stanno lavorando a dei robot da inserire negli alveari per capire meglio il comportamento delle api e immaginare nuovi approcci per l'apicoltura del futuro. Il terzo filone infine si concentra sulla costruzione di un'alimentazione più sana e sostenibile, e uno dei progetti in questo ambito è quello che mira a produrre imballaggi più sostenibili, appunto, utilizzando dei rifiuti vegetali.
2: Progetti che vengono tradotti in soluzioni concrete grazie ad aziende e start-up.
8: Sì, aziende e start-up che sono presenti a San Gallo. È presente per esempio EcoRobotics, che produce dei robot in grado di distruggere in modo mirato le erbacce, riducendo drasticamente l'uso di pesticidi. Prima ho parlato delle serre che potrebbero produrre elettricità. Ebbene, nello stand del Politecnico di Losanna è presente anche la startup che sviluppa i pannelli solari in grado di farlo. Ma non solo questo, per promuovere le scienze e le tecnologie tra i giovani, il Politecnico di Losanna propone due atelier, uno per i chimici in erba che possono cimentarsi con la cianotipia, che è una tecnica fotografica del XIX secolo che permette di creare immagini affascinanti in blu e bianco. Un altro atelier permette invece ai giovani di scoprire le basi della programmazione creando istruzioni semplici per dei robot.
2: Era Paola Latorre in studio e in diretta. Come sentito, l'agricoltura tenta di affrontare i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, e quest'anno anche il Ticino ha sofferto, in particolare gli alpeggi che non hanno fornito tutto il formaggio previsto, e questo ha costretto molte aziende agricole a riportare gli animali in pianura prima del previsto. Oggi a Bellinzone è andato in scena il tradizionale mercato del formaggio e noi siamo andati a vedere quale impatto questa estate ha avuto sulla produzione. Il reportage è di Umberto Gatti.
9: Un clima festivo, quello di oggi a Bellinzona, un assaggio di transumanza lungo Viale Stazione e poi tutti a provare i formaggi degli oltre 80 produttori presenti. La siccità di quest'estate ha sicuramente condizionato il lavoro degli alpigiani. Eravamo stati a luglio all'Alpe Gorda, che sentiva particolarmente le conseguenze della mancanza d'acqua. Nancy Rigozzi, voi siete qui con due alpi, Gorda appunto e l'Alpe Camadra, che hanno però vissuto due realtà differenti.
10: Sì, esatto. Allora, per quel che concerne l'Alpe di Gorda, le mucche sono scese prima del previsto a causa della siccità quest'anno, mentre per l'Alpe Camadra bisogna dire che non c'è stata una grande differenza rispetto agli scorsi anni. Ecco.
9: Avete riscontrato un calo nella produzione di formaggio?
10: Sì, chiaramente si è fatto un po' meno produzione, quello è chiaro, viste le giornate meno sull'alpeggio, mentre per quel che concerne appunto l'Alpe di Camadra sono pari più o meno agli altri anni, ecco.
9: Produzione dunque leggermente in calo per alcuni alpeggi, una situazione che però non ha intaccato la qualità, punteggi alti per tutti i formaggi in gara, e c'è stato anche un 100 su 100 per il formaggio dell'Alpe Campo La Torba. Michele Dazio, siete soddisfatti?
11: Ma è una bella soddisfazione, assieme a mio padre carichiamo l'Alpe Campo La Torba da svariate generazioni che viene gestito dalla nostra famiglia. È una soddisfazione in più ancora quest'anno perché è stata una, diciamo, un'estate abbastanza complicata a livello meteorologico, e sì, è un bel risultato.
9: La siccità ha colpito a macchia i diversi alpi del Ticino. A livello di produzione avete avuto anche voi un calo?
11: Luglio e agosto sono stati complicati. Diciamo, abbiamo scaricato prima una parte di mucche, quantitativo sì, leggermente inferiore, ma rispetto all'anno scorso più o meno si equivalgono. Quest'anno avevamo vacche un po' più produttive dall'anno scorso, quindi una grossa differenza non c'è stata.
9: Voi producete un formaggio misto, mucca e capra. Per voi dunque, oltre alla siccità, preoccupa anche la gestione del lupo?
11: Ma la gestione delle capre è sempre più impegnativa. Adesso ormai i lupi sono un po' in tutto il territorio ticinese. Solitamente la sera le lasciavamo sempre pascolare di notte, essendo anche la capra, soprattutto nel periodo notturno, mangia di più perché è più fresco. Quest'anno però, avendo avuto diverse predazioni, soprattutto territorio diffuso così, abbiamo deciso anche noi di chiuderla in stalla, quindi la sera mangiano ancora dopo la mungitura un paio d'ore con due operai, poi vengono tirate in un recinto dove stanno tutta la notte. La gestione è più complicata perché ho 1-2 operai sempre con le capre, quindi anche a livello di costi è un costo, diciamo, più importante rispetto alle altre stagioni, ecco.
9: Costi maggiori per la gestione delle capre e problemi con l'approvvigionamento dell'acqua, la produzione di formaggio resta però in linea o leggermente inferiore rispetto all'anno scorso, una situazione che dunque non dovrebbe avere grosse ripercussioni per i clienti sul prezzo finale.
2: E restiamo in tema perché diverse città, in particolare della Svizzera romanda, hanno dovuto annunciare la necessità di abbattere diversi alberi morti o comunque irrecuperabili a causa dell'estate rovente appena trascorsa. Ce ne parla Valentina Mocetti.
12: 144 alberi a Yverdon, 415 a Lausanne, 35 a Ginevra ed una quindicina a Delemont. Diversi centri urbani della Romandia hanno già iniziato a tagliare alberi irrecuperabili. La metà degli alberi che abbatteremo quest'anno è in relazione con le condizioni climatiche estreme, spiega Benjamin Ruda, capo della divisione alberi e foreste della città di Losanna. Faggi, betulle, carpini, come notato negli anni scorsi, non sopportano bene il forte caldo.
13: Gli alberi che mostrano già dei segni che non sopportano bene il cambiamento climatico.
12: Chioma deperita e sbilanciata, presenza di rami morti, secchi o spezzati, in particolare che sovrastano strade, parchi o edifici. Sono motivi di sicurezza o sanitari all'origine delle decisioni di abbattimento degli alberi, assicura Benjamin Ruda, che coordina le ispezioni che si svolgono due volte all'anno. Quattro ondate canicolari ed una siccità da record. Le tracce di quella che non possiamo più chiamare la bella stagione si sono fatte sentire sulle piante più fragili, ma anche su quelle più grandi, che necessitano di molta acqua, spiega l'esperto della città sulle mano. Hanno sofferto alberi che hanno 50, 60, a volte anche 100 anni a causa della mancanza di precipitazioni. E proprio questi alberi sono quelli più difficili da sostituire. Cerchiamo nella misura del possibile di sostituire immediatamente gli alberi. Non sempre è possibile farlo nello stesso luogo. Anzi, quando si tratta di un albero di grande volume, ne piantiamo anche 5-6 nuovi per compensare rapidamente la perdita. Nella sostituzione si tiene anche conto delle caratteristiche indispensabili per sopravvivere, ancora Benjamin Ruda. Dobbiamo guardare al futuro, all'evoluzione climatica, con specie che resistono sia al caldo che al freddo di inverni continentali. Vanno bene olmi, platani, ce n'è una gran varietà a livello europeo. Più in generale, secondo il responsabile della divisione Alberi e Foreste di Losanna, gli spazi urbani del futuro avranno bisogno di essere più verdi, ma anche con dei suoli più permeabili per trattenere l'acqua di precipitazioni più rare ma intense.
2: Questa è la situazione in Romandia. Ora torniamo in Ticino e occupiamoci di nuclei storici e della loro salvaguardia. Il tema era al centro di un convegno promosso a Lugano dalla STAN, la Società Ticinese per l'Arte e la Natura. Un discorso che coinvolge vari attori a più livelli istituzionali e che pone delle sfide anche per chi si occupa di pianificazione. Al convegno per noi c'era Romina Lara.
14: Palazzi, monumenti e facciate di edifici storici più o meno trasformate. Per la Società Ticinese per l'Arte e la Natura occorre agire per preservare questo patrimonio storico ma anche paesaggistico.
15: È chiaro che oggi, con lo sviluppo urbano che c'è stato, i nuclei sono sempre più sotto pressione.
14: Per il presidente della STAN, Tiziano Fontana, occorre rafforzare la sensibilità di chi è chiamato a pianificare e poi ad attuare degli interventi.
15: Il rischio è quello di una banalizzazione del contesto architettonico, perché ci sono interventi sugli edifici che non rispettano la sostanza storica, che quindi vanno in una direzione di portare un'architettura che non è consona all'ambiente in cui si inserisce.
14: Una questione che tocca più livelli istituzionali, giù a cascata fino ai comuni e ai piani regolatori. Un quadro normativo sul quale si è soffermato Nicola Klein-Guti, capo della sezione dello sviluppo territoriale, che ha anche fornito alcune cifre. In Ticino, secondo l'inventario federale ISOS, sono 137 gli insediamenti di importanza nazionale. In 6 casi, per tutto o una parte, c'è una tutela come bene culturale di interesse cantonale. Cantone che, sottolinea il caposezione, ha un doppio ruolo. Da un lato, con il piano direttore cantonale, fornisce delle indicazioni su cosa fare e come. Dall'altro, esamina quanto poi porta agli interventi.
16: Nella strategia del cantone, i nuclei storici e gli insediamenti sono una delle componenti, diciamo, basilari attorno al quale ruota poi la pianificazione di un comune, la sua identità. I luoghi sensibili sono sicuramente a partire dal nucleo, che racconta la storia di chi è stato, di chi siamo e di chi vogliamo essere.
14: Cantone che ha pubblicato anche delle linee guida che rendono trasparenti i criteri di giudizio dell'autorità, uno strumento utile per chi progetta e pianifica, ma non sempre usato a dovere, secondo Tiziano Fontana.
15: Spesso notiamo che c'è molta differenza tra un comune e l'altro, e quindi secondo noi sarebbe anche importante utilizzare maggiormente le linee guida del cantone, che sono fatte molto bene sui nuclei, e spesso vediamo che non sono applicate in modo corretto.
14: Accanto allo sviluppo urbano e alla necessità di salvaguardare e conservare il patrimonio esistente, si è parlato però anche di spopolamento e abbandono dei nuclei, soprattutto nelle zone montane. Anche di questo occorre tener conto, secondo l'architetta Francesca Pedrina, che ha lavorato tra gli altri al piano particolareggiato di Arzo e ha citato diversi esempi virtuosi di riqualifica degli spazi pubblici.
3: E va bene fin dove ci sono i nuclei che sono abitati, ma quando ci distanziamo, andiamo nelle aree più discosse. Gli strumenti sono gli stessi, il problema è che lì c'è l'abbandono, lo spopolamento e quindi l'abbandono degli edifici.
14: E cosa fare allora?
3: Occorre ripensare. Laddove un edificio che è in stato pericolante addirittura, devo puntellarlo per i prossimi 20 anni? Oppure dobbiamo avere il coraggio di ripensare alcune parti di questo nucleo con una visione paesaggistica e urbanistica e quindi permettere magari anche una demolizione per ricavare uno spazio aperto nuovo, oppure per permettere una nuova costruzione? Dobbiamo porci questa domanda. Cosa facciamo in quei nuclei? Non è solo tutela.
14: Una riflessione a più livelli, economica, pianificatoria e politica, ma che ha dei risvolti anche sull'identità locale.
2: E su questo servizio di Romina Lara si chiude questa edizione di 6 di sera, preparata con Monica Fornasier. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini ci parlerà dell'ultimo romanzo di Mattia Bertoldi, La Resistente. Da parte mia è davvero tutto, non mi resta che augurarvi una buona serata e passare la linea allo sport. A domani.
17: Sport.
18: Lo Young Boys non perde altro terreno. Buonasera da Paolo Laurenti. Sono dunque sempre 6 i punti di vantaggio della Lugano sull'ormai unica inseguitrice per il momento rimasta a contendere, insomma, il primo posto alla Lugano, ovvero lo Young Boys, che oggi ha battuto in trasferta il Grasshopper del nuovo tecnico Olaf Janssen grazie alle reti di Essende e Fasnacht. Oltre al 2-0 esterno dell'IBE a Letzigrund si registra l'1-0 del San Gallo sul Losanna e il 3-0 inferto dal Vaduz alla Basilea per una classifica che recita Lugano primo dopo 10 partite con 28 punti, Young Boys 22, si è staccato il Sion terzo con 19, poi San Gallo 16, Zurigo 14, Servette 13, come il Basilea però al settimo posto, e poi si prosegue con Lucerna ottavo con 12, Thun 10, Vaduz 9, Grasshopper 8, il Losanna chiude all'ultimo posto con 6. In Italia è rimasta la Lazio a tenere testa all'Inter, la formazione romana ha infatti battuto il Monza 3-1 ed ha agganciato in vetta i nerazzurri con 16 punti, 0-0 infatti tra Como e Roma, ora staccata dalla coppia di testa di 2 punti. A Lecce poi Bologna, Lecce 2-1, in questo momento si sta giocando la sfida tra Sassuolo e Milan con il risultato poco dopo la mezz'ora ancora fermo sullo 0-0. poi alle 20.45 Cagliari-Juventus. Seconda rete stagionale in Premier League per il rossocrociato Dan Doye, ma la sua rete del vantaggio momentaneo del Nottingham Forest è risultata inutile, visto che poi ad imporsi per 3-1 è stato il Crystal Palace. Apriamo la pagina dedicata ai motori, iniziando dalla Formula 1 e alla seconda vittoria consecutiva di Max Verstappen su Red Bull. Olandese, dominatore del circuito di Singapore, unico dove in carriera non aveva ancora trionfato e sul quale in questo fine settimana ha stabilito il miglior tempo in entrambe le qualifiche, vincendo pure la gara sprint di ieri. Il podio si è poi completato con le Ferrari di Leclerc e la McLaren del leader del mondiale Antonelli, che ora vanta, dopo 17 Gran Premi su 23, 102 punti di vantaggio su Russell, oggi nono. Il pilota italiano potrebbe quindi aggiudicarsi già il titolo nella prossima gara ad Austin, il 25 ottobre, dovrà vincere e in contemporanea Russell finire al massimo nono, Hamilton al massimo quinto. Controsorpasso in vetta al mondiale della MotoGP, il terzo posto nel Gran Premio d'Indonesia permette allo spagnolo Jorge Martin di tornare davanti a tutti, seppur con soli 2 punti di vantaggio su Marc Marquez, oggi è sesto al termine di una gara dominata dall'Aprilia. Sentiamo Omar Meschal.
17: La 300ª vittoria italiana in un Gran Premio con Marco Bezzecchi è stata ulteriormente abbellita dal clamoroso poker Aprilia, che appunto per la prima volta nella storia mette 4 moto della casa di Noale una in fine all'altra nelle prime 4 posizioni. La sorpresa dietro Bezzecchi si chiama allora Raul Fernandez, che ha confermato l'ottima qualifica chiusa con la prima pole position della storia. La conferma ulteriore è invece rappresentata da Jorge Martin, che ha 5 Gran Premi dal termine e con soli 2 punti di margine su Marc Marquez, a differenza di una Formula 1, per ora non ha ancora usufruito di ordini di scuderia.
19: Yeah, absolutely. I think I did the maximum. Marco and Raul were.
17: Credo di aver fatto il massimo. Bezzecchi e Fernandez sono stati un po' più forti di me durante tutto il fine settimana. Stavo cercando di stare al loro passo, ma ogni volta che li raggiungevo avevano già fatto un altro passo avanti, sottolinea Martin. Io ho fatto del mio meglio. Inizialmente ho perso molte posizioni, ma ho cercato di mantenere la calma procedendo passo dopo passo. Pian piano ho sorpassato altri piloti e poi ho semplicemente mantenuto il mio ritmo con la massima calma. Negli ultimi giri ammetto di aver affaticato molto con le gomme, ma anche fisicamente, ma alla fine sono riuscito a salire sul podio. Sono davvero, davvero felice per questo terzo podio di fila che ci permette di essere ancora in corsa. Siamo ancora in testa. Sarà un campionato difficile, ma darò il massimo, conclude il leader del mondiale Jorge Martin.
19: We are still in the fight, we are still in the lead. It will be a tough championship, but I will give my all.
18: Siamo in chiusura, altri risultati, partendo dall'hockey su ghiaccio, lo Zugo che è andato a vincere a Kloten 3-1 salendo in 10ª posizione con 13 punti in sole però 7 partite. E poi un parziale che riguarda l'esordio del nuovo campionato femminile di pallavolo del Lugano, impegnato dalle 18 a Neuchâtel con le padrone di casa che si sono imposte nel primo set ed ora è in corso la seconda frazione. Buonasera.
20: Buonasera e buon viaggio. Ci sono code e si circola su una sola corsia sulla 2 in direzione San Gottardo tra Giornico e la Galleria della Biaschina a causa di un veicolo bruciato in precedenza. Poco oltre al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 1 chilometro attese di 10 minuti. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria e sulla 13 in direzione nord ci sono attese di 20 minuti tra Rotenbrunn e Reichenau. Da Bien, Mare Boldini.
21: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
22: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Oggi ospitiamo lo scrittore Mattia Bertoldi, che ci presenta il suo nuovo romanzo intitolato La Resistente, edito da Gabriele Capelli. Valsolda, Seconda Guerra Mondiale. è per una famiglia svizzera di nascita, un paesino italiano affacciato sul Ceresio, doveva essere solo un rifugio temporaneo, ma l'armistizio dell'8 settembre sconvolge ogni piano e porta una donna ad abbracciare la resistenza con un nome in codice, quello di Nikki, dando così inizio ad una doppia vita in cui un solo passo falso potrebbe significare la fucilazione. Allora io non anticiperei di più e darei il benvenuto a Mattia Bertoldi. Buonasera e benvenuto.
0: Buonasera, grazie mille.
22: Partiamo dal fatto appunto che sia una storia vera.
0: Esatto, sì, Lucia Buonvicini, origini bellinzonesi, svizzera al 100%, ma sposata con un italiano, si trovava proprio nel 43 in Valsolda, aveva due figli con sé, il terzo si trovava in Ticino, quindi al sicuro, e nonostante questa responsabilità genitoriale ha comunque sentito l'urgenza di schierarsi, di entrare a far parte della resistenza italiana, di operare appunto lungo la linea di confine. E a questa donna è stata dedicata anche una strada a Bellinzona proprio qualche anno fa. Se ne è parlato qualche volta, in questo caso ho cercato di intessere una vicenda che parlasse di quel territorio, della fine della Seconda Guerra Mondiale e anche di quello che è successo dopo, in un caso che lascia ancora un po' di mistero su quello che è veramente successo a Lucia dopo la fine del Secondo Conflitto Mondiale.
22: Ecco, dunque abbiamo detto una storia vera, ma lei, Bertoldi, come ha scoperto questa storia?
0: L'ho scoperta perché da tempo mi occupo di emigrazione ticinese, c'è un archivio appunto a Massagno che ha compiuto di recente 25 anni, che ha dedicato tante schede biografiche a tante donne importanti per la storia del nostro cantone, Lucia Buonvicini è tra quelle. Quindi la biografia l'ho scoperta su questo sito internet, poi l'ho approfondita, ho avuto modo di parlare con il figlio di Lucia, Renzo, che abita ancora a Oria in Valsolda e ha 92 anni ed è informissima, quindi mi ha raccontato tutti dei retroscena, degli aneddoti legati alla vita negli anni 40 e nei decenni successivi. Trovo che la sua storia sia affascinante non solo perché sullo sfondo rimane una vicenda che ancora è tutta da scoprire, con delle risposte che vengono a mancare. Nel romanzo presento le domande, ma chiaramente non mi permetto di dare tutte le risposte nonostante si tratti di un romanzo storico, però è anche l'identità di una donna che si è trovata spezzata a metà: da una parte la madre che parla poco con i figli, che cerca di nascondersi dietro i silenzi proprio per non metterli in pericolo, e quindi abbiamo il suo punto di vista, ma abbiamo il punto di vista anche di un figlio che sente la mancanza di questa madre, di questa figura magari poco affettuosa, ma proprio per proteggerlo, e dall'altra parte appunto la chiamata, l'impegno civile, la decisione di aiutare nonostante i grandi rischi che poteva correre lei e che poteva correre la sua famiglia, tra l'altro con prigionie, torture, a menaggio per mano dei fascisti, delle brigate nere comandate da Emilio Castelli. Quindi storia molto forte, ma soprattutto un conflitto di identità che può ricalcare il conflitto che possono avere tante persone che sono indecise se operare delle scelte: da una parte c'è il privato, il familiare, il personale, e dall'altra parte invece il pubblico, l'impegno a fare la cosa giusta o quella che si sente come giusta.
22: E infatti Lucia è combattuta tra il ruolo di madre e quello di resistente. Quale dei due aspetti ha trovato più difficile raccontare?
0: Penso che il più difficile sia stato quello di madre, perché io ho sentito la voce di Renzo, ma non ho sentito la voce anche degli altri figli, quindi il suo punto di vista è personale, parziale, perché appunto è uno di tre. Quello di resistente ha più delle pezze d'appoggio, come si dice, cioè dei testi storici, delle testimonianze dal punto di vista delle forze partigiane, dal punto di vista dei fascisti. Quello della madre era un po' più da scoprire, da elaborare, da approfondire. Ho provato a dare la mia chiave, la mia visione della vicenda, però sì, quello sicuramente un punto di vista molto personale, molto intimo, che è più difficile da snocciolare a 80 anni di distanza.
22: Ecco, quanto l'incontro con il figlio Renzo Bonvicini l'ha influenzata?
0: Molto, molto. Basti pensare che Renzo ancora si commuove oggi quando parla di sua madre. Tutti mi hanno detto che si è sempre commosso a parlare di sua madre, quindi non è una questione di età. È sempre stato molto affezionato alla madre, c'è un grande trasporto emotivo e soprattutto è una testimonianza storica di quegli anni, testimonianze storiche che più passano gli anni più verranno a mancare. Quindi quando si ha la possibilità di parlare con qualcuno che si ricorda di suo come veniva presidiato il lago di Lugano, come si comportavano i nazisti che avevano un presidio in zona, come invece operavano i fascisti che a un certo punto, per dare un esempio, hanno rastrellato l'intera Valsolda con 350 uomini, costringendo i partigiani a fuggire oltre il passo del Pairolo, oppure per mano dei fascisti c'è stato questo eccidio di Cima che ha portato alla fucilazione di 6 giovani partigiani in un paesino, appunto Cima di Porlezza, che dista pochi passi dalla dogana di Gandria, e quindi siamo a 15-20 km dal centro di Lugano in linea d'aria. Ecco, tutte queste testimonianze sono preziose, sono da raccogliere, e mi ha fatto molto piacere farlo e, diciamo, elaborare da questo vissuto storico, da questo vissuto personale, una storia, un romanzo che può far conoscere la vicenda anche a chi magari è più appassionato di storie rispetto alla storia.
22: E dunque c'è sicuramente la documentazione storica, ma c'è anche un po' di invenzione narrativa?
0: Certamente, chiedo. Sì, il romanzo storico come genere letterario, lo dice la parola stessa, include una parte di storia e una parte di romanzo. C'è sempre una parte inventata. Basti pensare che il punto di vista della vicenda è diviso in tre. Da una parte abbiamo Lucia Bonvicini, dall'altra parte ancora suo figlio Renzo. Il terzo punto di vista, Ombra, è un contrabbandiere che opera tra Italia e Svizzera. Ecco, quello è completamente fittizio, ma cerca di ricalcare anche i conflitti, i dilemmi che potevano avere questi uomini, che per i più erano, diciamo, uomini soprattutto, ma c'era anche qualche donna, concentrati sul profitto, ma sappiamo anche di contrabbandieri che hanno abbracciato le cause dei partigiani, a volte per interesse, a volte invece proprio per credo politico. Quindi in Ombra c'è anche questo conflitto che cerca anche qui di ricalcare quello che è la storia. Quando mi chiedono una percentuale, direi un 60-65% di storia, un 40-35% di finzione letteraria.
22: Sì, appunto, il personaggio di Ombra rappresenta una parte simbolica della società di confine dell'epoca, direi.
0: Sì, sicuramente rappresenta una parte della società, una parte di una regione che ha fatto sempre i conti col contrabbando, serviva anche a persone per arrotondare, per arrivare a fine mese, e in quel periodo il confine tra contrabbandiere e passatore era labile, e quando le strade si facevano più rischiose, quando il presidio della frontiera è stato dato in mano ai tedeschi e ai nazisti che sono scesi per aiutare Mussolini a riprendere il controllo dell'Italia, ecco che le cose si sono fatte più rischiose. Ci sono storie di contrabbandieri che sono stati uccisi, quindi è sempre un'esistenza rischiosa. Ho cercato di trasmettere questo, di trasmettere la difficoltà di certi passaggi, di un inverno molto rigido, quello tra il 44 e il 45, che ha messo in ginocchio molti contrabbandieri, ma soprattutto tanti partigiani, che poi hanno dovuto rischiare sempre di più per trovare del cibo, per trovare un po' di riparo. Anche in questo caso con sopralluoghi sul territorio, analisi dei testi e tante escursioni proprio per ripercorrere le vie dei contrabbandieri, vedere quei luoghi. È successo un paio di anni fa, ma ho avuto la fortuna appunto di farlo sotto la neve, così da toccare ancora con più mano e ancora più da vicino
22: la
0: difficoltà, la fatica, certamente la difficoltà, il freddo pungente, soprattutto quando ai tempi magari si stava in stalle o in Alpi che non avevano le comodità delle capanne che possiamo avere oggi. Quindi possiamo immaginare la difficoltà e la durezza di quei tempi.
22: Senta Bertoldi, perché ha deciso di raccontare questa storia? Perché non è l'unica, ce ne sono anche altre,
0: certo,
22: simili. Perché?
0: Cerco sempre di raccontare storie che riecheggiano in me, che mi richiamano qualcosa. Spesso mi chiedo anch'io a distanza di anni perché in quel momento ho raccontato questa storia. Qui c'è il rapporto di una madre con i figli. Io stesso sono padre di due bambini, uno di 4 e una di 1 anno. Quindi da quel punto di vista c'è anche quel desiderio di elaborare meglio che cosa significa, che cos'era una responsabilità genitoriale nei loro confronti, quando bisogna scegliere tra ciò che è giusto per la famiglia e ciò che magari riguarda un impegno extrafamiliare. Questo è sicuramente qualcosa di biografico. Dall'altra parte sono affascinato da storie che possono ancora comunicare i giorni nostri, possono dire cose importanti della nostra storia, ma anche dell'essere umano e di ciò che lo muove. E penso che la storia di Lucia Buonvicini sia una storia forse poco conosciuta, una figura non troppo nota, e poi ci sono tanti aneddoti, tanti eventi storici legati al confine tra Svizzera e Italia, veramente a pochissimi chilometri dalla Svizzera, e trovo interessante esplorarli perché in linea d'aria sono pochi chilometri, ma era una frontiera che faceva molta differenza, ma non per questo la sofferenza, l'eco della disperazione dei vicini di casa italiani non arrivava in Ticino.

0: da parte delle forze partigiane. Sappiamo che le stesse forze partigiane alla fine della Seconda Guerra Mondiale non sono state esenti da giustizie sommarie, da rese dei conti, quindi anche quello è un capitolo della storia da non dimenticare. La città di Bellinzona, il comune di Bellinzona ha dedicato una strada a questa donna e quindi questo è sicuramente encomiabile. Penso che ci siano le tracce del suo operato, ma dedicarle un romanzo mi dà la speranza di poter comunicare ad ancor più gente chi è stata questa donna. Sai, io ho anche l'esperienza del Coraggio di Lilli, il mio penultimo romanzo storico incentrato su Lilli Folkert, questa donna zurichese che ad Ascona ha gestito una casa per bambini e ha accolto migliaia di bambini nel corso della sua esistenza. E quando io ho iniziato a lavorare su questo personaggio, più o meno 5-6 anni fa, c'era veramente molto molto poco su di lei, una brevissima biografia in tedesco e poco altro. Avendole dedicato un romanzo storico, avendo raccolto una documentazione che ho poi messo a disposizione online, tra l'altro su un portale partecipativo come la nostra storia.ch, ecco, qualche settimana fa è stato inaugurato il Giardino dei Giusti a Locarno e tra questi quattro giusti c'è anche Lilli Folkert. Questo mi dà grande gioia perché dimostra come un libro, un romanzo storico può contribuire a riportare alla memoria un personaggio che forse era noto più a livello regionale che a livello cantonale o nazionale. Ecco, questo mi dà un grande piacere. La mia speranza è che un libro del genere possa fare lo stesso, per Lucia Buonvicini, magari riportare in superficie storie, testimonianze, arricchire la sua storia, il suo vissuto. E chissà, magari arrivare a nuove risposte. Questo è l'augurio che mi faccio come autore e sono contento di vedere dove mi porteranno i prossimi mesi con questa nuova avventura.
1: Vorrei soffermarmi un attimo sui temi. In particolare, il libro parla molto di coraggio, ma anche di paura. Che rapporto vede tra queste, due, diciamo, dimensioni?
0: Abbiamo sempre la tentazione di vedere nel coraggio l'antitesi alla paura, mentre invece il coraggio è avere paura, riconoscerla, ma riconoscere anche il desiderio e la necessità di andare oltre quella paura. Quindi non le vedo come due opposti queste parole. Lucia Buonvicini, sono sicuro, è stata una donna coraggiosa, ma sono anche sicuro che è stata una donna che ha avuto paura, ma nonostante questa paura è andata oltre. Impossibile dire se la cosa è giusta o sbagliata, perché dipende anche dal punto di vista. Un figlio potrebbe vedere nella madre una madre piena di ideali, un altro figlio potrebbe vedere nella madre una donna che, seguendo i propri ideali, è andata incontro a una fine, ecco, non felice, e questo ha privato dei ragazzi della propria madre. Sicuramente ci sono questi elementi, sicuramente ci sono i conflitti, ci sono i dubbi. Ci sono le domande che si può fare a una madre quando decide, prende queste decisioni e decide anche di proteggere i figli, ma a un certo punto ai figli deve concedere qualcosa. Ho cercato proprio nella psicologia di questo personaggio letterario, il personaggio di Lucia, di mettere tutto questo per esplorare i suoi conflitti, le sue difficoltà, ma anche il tentativo di andare oltre e superare tutti questi dubbi e questi ostacoli.
1: Ecco, c'è un altro tema che sembra essere centrale, ovvero il prezzo da pagare a livello personale della libertà.
0: Sicuramente è un prezzo molto alto che è stato chiesto a molte persone ed è un prezzo che non ha mai smesso di esistere, perché pensiamo anche ai sopravvissuti, ai parenti, alle persone che nei piccoli paesini della Valsolda, ma anche in altre regioni d'Italia e non solo, hanno dovuto poi convivere con il ritorno a casa di simpatizzanti dei nazifascisti, condannando tante persone a convivere con il vicino di casa, sapendo benissimo che è stato un prelatore ed è stato per colpa di una sua denuncia segreta ad aver condannato tuo figlio, tuo fratello, tuo nipote, tua madre e così via. Quindi sono prezzi molto cari, prezzi che ognuno ha deciso se pagare o no, ognuno ha deciso che scelta fare, ma sono prezzi che è importante non dimenticare. La libertà di quel periodo ha veramente richiesto molto sangue, molti sacrifici e questo non

0: nei grandi scenari di guerra, nei fronti e così via, ma veramente anche in posti vicini a casa nostra, dove per diversi anni magari le cose erano meno rischiose rispetto ad altre. Infatti tante persone sono sfollate in Val Solda provenendo da Como, da Milano, da altri obiettivi sensibili che erano oggetto di bombardamento, però ecco, la guerra a un certo punto ha raggiunto anche quei luoghi e quando ha colpito, in questo caso nella Val Solda si parla del 44 e del 45, ha colpito molto duramente.
1: Ecco, per concludere, qual è il personaggio che ha raccontato con più enfasi o anche difficoltà?
0: Penso che il personaggio sia quello di Ombra, perché ha subito una serie di lavorazioni nelle prime stesure. Ombra, questo contrabbandiere, aveva un certo grado di invisibilità, lo si vedeva e non lo si vedeva, non si capiva bene quanto fosse presente. Poi, nel corso delle stesure, ho cercato di dare anche a lui un'umanità attraverso il rapporto con il padre. Si chiama Nebbia, nome in codice da contrabbandiere, chiaramente, un padre che cerca di salvare il figlio invece vede nel padre una logica del profitto e del guadagno, dove il contrabbandiere può seguire questa o quella strada, basta che sia quella che lo fa guadagnare di più. Ecco che anche questo scontro di ideali, questo uomo che cerca di essere padre e proteggere, ma con pochi strumenti a livello di affettività da utilizzare, e quindi due uomini rudi, solitari, che forse non riescono a dirsi tutto, ma che alla fine riescono, in un certo senso a capirsi. E sullo sfondo anche vicende ancora misteriose, oltre a quella che ci parla di Lucia, per esempio i famosi ultimi giorni di Benito Mussolini, e anche a questa voce che girava che Benito Mussolini potesse passare da Val Solda per raggiungere il Ticino e trovare la salvezza in Svizzera. Che queste chiaramente sono delle ipotesi, sono delle voci che girano in paese, che mi sono state raccontate da alcune fonti locali. Ecco, ho cercato anche sullo sfondo di mettere questi passaggi che incuriosiscono, ma fanno capire quanto anche il territorio della italiana in quel periodo era veramente al centro delle vicende mondiali e di un destino di una guerra che ha colpito l'intero pianeta.
1: E dunque La Resistente, il nuovo romanzo di Mattia Bertoldi, edito da Gabriele Capelli. Ne abbiamo parlato in questa puntata di 6 di Sera Magazine. Io ringrazio l'autore per essere stato con noi. Grazie.
0: Grazie mille a voi.
1: Grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.

0: Caffè Zimmermann. 5 puntate per parlare di una storia importante, quella dell'ensemble La Reverdie, che compie 40 anni. Formato in origine da due coppie di sorelle, l'ensemble è dedito da sempre alla musica medievale. Un'esperienza professionale straordinaria a tutta il femminile, attraverso l'affascinante patrimonio della musica creata dal XII al XV secolo. La Reverdie è un punto di riferimento che ha catturato e cattura pubblico, critica e discografici. Giovanni Conti incontra le tre fondatrici, Claudia Caffagni, Livia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, per raccontare, decennio dopo decennio, una storia unica ed esemplare. La Reverdie, a cura di Giovanni Conti. Caffè Zimmermann, domani alle 15:35.
1: Rete 2.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Maria Armanda Trezzini. A Berna si è finora svolta senza incidenti di rilievo la manifestazione non autorizzata contro il capitalismo e l'imperialismo che ha richiamato un migliaio di persone. La polizia, dispiegata in forze, ha impedito al corteo di percorrere le vie del centro. Gli organizzatori, che restano ignoti, hanno indetto la mobilitazione in occasione del primo anniversario della dimostrazione per Gaza, degenerata un anno fa in violenti scontri. Per evitare derive, quest'anno la protesta è stata decentralizzata. Saranno le prossime ore a determinare il rispetto della tregua energetica tra Russia e Ucraina, annunciata a sorpresa da Trump. Secondo il presidente degli Stati Uniti, il cessate il fuoco è già in vigore ed è stato concordato da entrambe le parti. I dettagli dell'intesa non sono noti. Zelensky, che sostiene di non essere stato interpellato, si è detto pronto a interrompere gli attacchi contro raffinerie e centrali elettriche, a patto che Mosca faccia altrettanto. Il Cremlino non si è ancora espresso. In Polonia è stato arrestato un uomo sospettato di progettare un attacco contro il premier Donald Tusk. L'allerta attentato riguardava anche il ministro della difesa. Secondo il Financial Times, Mosca punta a colpire alcuni rappresentanti della difesa in Europa. In Arabia Saudita è stato nuovamente bersagliato l'aeroporto di Riyadh. I precedenti attacchi, rivendicati in serata dai ribelli Houthi, hanno provocato 13 morti e decine di feriti, in quello che è considerato il più sanguinoso assalto nell'ultimo decennio. Papa Leone XIV sarà operato probabilmente martedì per rimuovere un nodulo polmonare. La degenza durerà una settimana, l'ha precisato la Santa Sede, che per il momento conferma gli impegni in agenda, compreso il viaggio di novembre in Perù. Il pontefice ha annunciato oggi a sorpresa durante l'Angelus di avere scoperto il problema, che ha definito ben localizzato e allo stadio iniziale. Auguri e messaggi di vicinanza gli sono stati inviati dall'Italia e dal mondo intero. E chiudiamo con la notizia della morte di Vilma De Angelis. La cantante, attrice e conduttrice italiana aveva 96 anni. Aveva debuttato al Festival di Sanremo nel 1959 e ha attraversato oltre 7 decenni di musica e televisione. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera con nebbia mattutina sull'altopiano. Le temperature si situeranno fra 10 e 20 gradi a sud e fra 7 e 16 a nord.
0: Lo sport.
2: Buonasera da Paolo Laurenti. È rimasto solo lo Young Boys a inseguire il Lugano in testa alla graduatoria. I bernesi, infatti, imponendosi 2-0 in casa del Grasshoppers, sono rimasti a 6 punti di distacco dal Lugano, primo in classifica. Le ultime due partite della decima giornata di Superliga hanno visto i successi casalinghi del San Gallo sul Losanna per 1-0 e del Vaduz sul Basilea per 3-0. Per quanto riguarda invece la Serie A, è appena terminata Sassuolo-Milan, con le due squadre che si sono lasciate sull'1-1 alle 20:45, Cagliari-Juventus. Per quanto concerne invece la domenica odierna, da segnalare la vittoria al Gran Premio di Singapore di Formula 1 di Max Verstappen, che si è imposto nella gara lunga dopo che ieri aveva già vinto la gara sprint. L'olandese ha preceduto sul podio il ferrarista Leclerc e il pilota della McLaren Andrea Kimi Antonelli, che alla prossima gara, il 25 ottobre ad Austin, potrebbe già vincere il titolo. Infatti sono 102 i punti di vantaggio in classifica generale su George Russell. Se dovesse imporsi nella gara di Austin e Russell arrivare nono e Hamilton quinto, il giovane pilota italiano appunto si aggiudicherebbe il titolo mondiale.
1: Sulla A2 in direzione del San Gottardo continua a creare disagi al traffico tra Giornico e la Galleria della Biaschina il veicolo bruciato in precedenza. Al portale sud tra Quinto e Airolo ci sono colonne di circa 2 km con attese di 20 minuti. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.
3: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
0: Legami.
3: Intrecci di note.

Johnny Cash con Train of Love, un treno, una ferrovia, un viaggio e naturalmente una parola, train, treno, ed è proprio sui binari che parte questa puntata di Legami Intrecci di Note. Con me Patrizia Cavallin e bentornati. E partiamo dalla Svizzera, perché anche la prima ferrovia interamente svizzera ha una storia davvero curiosa. Inaugurata nel 1847 tra Zurigo e Baden, venne soprannominata la ferrovia dei panini spagnoli. Gli Spanish Brutli erano una specialità di pasta sfoglia di Baden, molto amata dalle famiglie benestanti di Zurigo. Prima bisognava andare fino a Baden per comprarli. Con l'arrivo del treno potevano invece raggiungere Zurigo molto più velocemente, ancora freschi per la colazione. In Italia invece bisogna tornare indietro di qualche anno, al 1839 e alla Napoli Portici, la prima ferrovia della penisola. E qui c'è un dettaglio che a noi piace particolarmente. Sul convoglio del viaggio inaugurale c'era persino una carrozza riservata alla banda musicale. Insomma, treni e musica viaggiavano insieme già allora e continuiamo a farlo anche oggi, almeno qui a Legami Intrecci di Note. La parola della puntata è train e il nostro primo treno è arrivato dal 1956. Johnny Cash e Train of Love, e il treno qui diventa quello dell'amore, con un ritmo che sembra quasi seguire il movimento delle rotaie. E continuiamo a viaggiare facendo però un bel salto in avanti, dal country americano degli anni 50 alla Gran Bretagna di fine anni 80. Nel 1988 cinque ragazzi londinesi riportano in classifica il gusto del soul con un nome che guarda addirittura alla California, i Pasadenas, e anche loro, guarda caso, hanno già il biglietto in mano. Questa è Riding on a Train.

Arenas, Riding on a Train, un treno che corre con quel gusto solo elegante che alla fine degli anni Ottanta era diventato il loro marchio di fabbrica. E adesso, visto che il nostro viaggio era cominciato parlando anche di ferrovie svizzere, sui binari di legami torniamo proprio a casa. Cambiamo decisamente suono, siamo nel 2011 e c'è una band ticinese che nel nome porta già uno dei simboli più importanti del collegamento tra nord e sud dell'Europa. Sono i Gotthard e con una parola come train, il titolo non potrebbe essere più azzeccato. Ci sono i Gotthard con The Train.

The Train, dal 2011 un treno che diventa immagine del viaggio, della strada da percorrere e di quella voglia di andare avanti che attraversa il brano. E adesso il nostro train cambia completamente significato. Non è più soltanto un mezzo che ci porta da qualche parte, diventa la metafora di qualcosa che corre e che non riusciamo più a fermare. È il 1992, anche se il grande successo arriverà l'anno seguente, un brano intenso diventato ancora più famoso grazie a un video che mostrava fotografie e nomi di ragazzi realmente scomparsi. Ci sono i Soul Asylum, questa è Runaway Train.

Come Runaway Train, un treno fuori controllo che nel testo è soprattutto una metafora. Dave Pirner racconta la sensazione di sentirsi perso, di non riuscire più a trovare una direzione e quasi di non riconoscere più se stesso. Ma poi arriva il video e a quel concetto di essere perduti viene dato un significato molto concreto. Il regista Tony Kaye decide infatti di inserire fotografie e nomi di ragazzi realmente scomparsi, realizzando versioni differenti del video a seconda del paese in cui veniva trasmesso. E quella scelta ebbe anche conseguenze reali. Sì, perché alcuni dei ragazzi mostrati furono ritrovati grazie alla visibilità ottenuta dal videoclip. Un treno, quindi, che da metafora personale finì per incrociare tante storie vere. E noi restiamo qui sui binari di Legami, ma cambiamo completamente treno, perché quello dei Clash della prossima canzone è un brano davvero curioso. In Train in Vain, infatti, di treni non si parla affatto. Il titolo nasce anche dal ritmo del brano, che a Mick Jones ricordava proprio l'andamento di un treno. E c'è un'altra curiosità: il brano arrivò talmente all'ultimo momento su London Calling che la copertina era già stata stampata. Per questo, nelle prime copie dell'album, Train in Vain non compariva nemmeno nelle tracklist. Una specie di passeggero salito sul disco all'ultimo secondo. Ci sono i Clash, questa è Train in Vain.

Clash con Train in Vain, e così quel treno invisibile che nel testo dei Clash non compare mai è diventato uno dei brani più conosciuti di Lennon Cohen. Pensate che era stato inizialmente preparato per un flexidisc legato a una rivista, New Musical Express. Saltato quel progetto, i Clash decisero di aggiungerlo all'album proprio all'ultimo momento. E da un treno che non c'è, passiamo invece a qualcuno che di treni ne vede passare parecchi, perché i treni assomigliano un po' anche alle persone. Arrivano, partono, qualcuno lo prendiamo al volo, qualcun altro lo perdiamo e alcuni ci lasciano a chiederci dove ci avrebbero portato. Ed è proprio da qui che Train diventa treno, anzi diventano tanti. Siamo nel 1991 e la voce è quella di una figlia d'arte che proprio in quegli anni cominciava a cercare una strada tutta sua, anche nella musica, Rosalinda Celentano, e il titolo sembra quasi continuare il pensiero che abbiamo appena lasciato sui binari.

Train running in questa puntata di Legami, intrecci di note dedicata a questa parola, train, treno, e pensare che all'inizio questo brano non aveva nemmeno un testo, nasceva come una jam costruita attorno a quel riff irresistibile e fu il produttore Ted Templeman a spingere Tom Johnston a trasformarla in una vera canzone. E proprio nel ritornello dei Doobie Brothers torna più volte una domanda che è diventata una delle frasi simbolo del brano: Without love, where would you be now? E senza amore, dove saresti adesso? Una domanda che ci offre il biglietto per il prossimo viaggio, perché se di amore dobbiamo parlare, allora prendiamo direttamente il Love Train, quello di Otto.

Holly Johnson, Love Train. Siamo nel 1989 e per Holly Johnson è un nuovo viaggio. Lasciati alle spalle i Frankie Goes to Hollywood, questo è il primo singolo del suo album d'esordio da solista, Blast, un invito a salire sul treno dell'amore, pieno di energia, ironia e doppi sensi, accompagnato da un video altrettanto colorato ed esuberante. E se avete fatto attenzione alla chitarra, dietro quelle corde c'è un passeggero davvero speciale e importante, Brian May dei Queen. E dal Love Train cambiamo completamente binario, perché adesso ad aspettarci c'è uno dei grandi maestri delle tastiere. Questa è Honky Tonk Train Blues.

Emerson, Honky Tonk Train Blues, qui il treno si sente davvero. Il brano nasce molto tempo prima dal pianista Boogie Woogie Mid Lux Lewis, che costruì il brano cercando di riprodurre con il pianoforte i rumori e il movimento di una locomotiva: la partenza, il ritmo delle ruote sulle rotaie, la corsa che prende grande velocità. Keith Emerson con il suo virtuosismo lo riprende e lo trasforma in una spettacolare corsa alla tastiera. Più che ascoltare un treno, sembra quasi di vederlo partire. E dal buggy di un treno senza orario passiamo a uno che invece l'orario ce l'ha e come. Parte a mezzanotte e sappiamo anche dove è diretto. Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.

sola degli anni 70. Ma pensate, all'inizio quel treno non andava affatto in Georgia. Il brano, scritto da Jim Weatherly, si intitolava Midnight Plane to Houston, l'aereo di mezzanotte per Houston. Quando C.C. Houston lo incise, chiese di cambiare mezzo e destinazione. Dall'aereo si passò al treno e da Houston a Midnight Train to Georgia, e poco dopo Gladys Knight and the Pips ne fecero il successo che conosciamo. Nel testo lui ha inseguito il sogno di una vita migliore a Los Angeles, ma non è andata come sperava e decide di tornare a casa, in Georgia appunto. E la sua lei sceglie di seguirlo. Meglio stare con l'uomo che ama nel suo mondo, piuttosto che vivere senza di lui nel proprio. E da un treno che riporta qualcuno a casa, passiamo ad un treno che invece porta qualcuno lontano, perché nel brano di Edoardo Bennato il tempo trascorso insieme può essere brevissimo: una settimana, un giorno, persino soltanto un'ora, ma può valere una vita intera. E poi arriva il momento della partenza. Lui vorrebbe che niente potesse portare via la persona amata, lontano come quel treno che sta partendo. Qui il treno diventa quasi il simbolo di una separazione che non si vorrebbe mai vivere. Una settimana, un giorno, c'è Edoardo Bennato.

I Monkees con Last Train to Clarksville in questa puntata di Legami, Intrecci di Note. Con questa parola, Train, era il 1966 ed era addirittura il loro primo singolo, quello che li avrebbe portati al numero uno negli Stati Uniti. E la storia del titolo nasce quasi da un errore d'ascolto. Bobby Hart, che scrisse il brano con Tommy Boyce, sentì alla radio Paperback Writer dei Beatles e nel finale credette di sentire qualcosa che suonava come Take the Last Train. Non era quello che cantavano i Beatles, ma quell'equivoco gli regalò l'idea per una nuova canzone. E dietro una musica così allegra c'è un testo molto meno spensierato. Un ragazzo chiede alla sua compagna di raggiungerlo alla stazione prima di partire e non sa se tornerà. Il riferimento alla guerra del Vietnam è stato associato al brano nel tempo, anche se le testimonianze dei Monkees e degli autori non sono del tutto concordi su quanto fosse esplicita quell'intenzione. E dopo l'ultimo treno per Clarksville, sui nostri binari ne arriva uno sul quale idealmente c'è posto per tutti. È il 1972, piena Philadelphia Soul, e il biglietto si paga con un'unica moneta, l'amore. Love Train, ci sono gli OJ's.

Train, siamo nel 1972. Questo è un treno decisamente speciale. Non ha una vera destinazione, perché idealmente deve attraversare il mondo intero. Nel testo vengono chiamati a raccolta popoli e paesi diversi, con un invito semplicissimo: salire tutti sullo stesso treno, quello dell'amore, dell'unione e della fratellanza. Un messaggio ottimista firmato Gamble Enough, nel pieno del grande suono di Philadelphia, appunto. È una canzone che sarebbe diventata uno dei simboli degli OJs. E adesso siamo arrivati al capolinea anche del nostro viaggio di oggi. Abbiamo preso treni che partono, treni che tornano, treni che portano lontano, treni dell'amore e persino treni che esistono soltanto come metafora. La parola era train, treno, e prima di salutarci ne facciamo partire ancora uno. Questa volta il viaggio ha il sapore morbido della West Coast di fine anni 70, per un gruppo invece dei giorni nostri. A chiudere legami, intrecci di note, ci sono Young Gun, Silver Fox. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appuntamento

0: Sono le 21. In studio Maria Armanda Trezzini. Resta confusa la situazione dopo la tregua energetica annunciata tra Russia e Ucraina. Mosca non ha reagito alla dichiarazione di Trump. Zelensky, che non era informato, si è limitato a dirsi disponibile a interrompere gli attacchi a patto che Putin faccia lo stesso. I ribelli Houthi continuano a tenere sotto scacco l'Arabia Saudita. I guerriglieri yemeniti hanno nuovamente colpito gli aeroporti della capitale Riyadh e di Dammam. L'hanno reso noto poco fa i responsabili dell'aviazione civile, menzionando nuove vittime. Più di 130 profughi sono morti nel naufragio avvenuto al largo delle coste di Gibuti. I dispersi sono un centinaio. Il bilancio ancora provvisorio è stato diffuso dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Il natante con oltre 300 persone a bordo era diretto verso lo Yemen, una delle tappe più pericolose della cosiddetta rotta orientale che collega il Corno d'Africa ai paesi del Golfo. I superstiti finora soccorsi sono un'ottantina, tutti di nazionalità etiope. In Sudan oltre 70 persone sono morte nei bombardamenti che hanno colpito una miniera d'oro al confine con l'Egitto. L'esercito del Cairo in passato aveva ammesso di avere compiuto incursioni per contrastare l'estrazione negli impianti illegali presenti sul suo territorio. Dall'interno a Berna si è finora svolta senza incidenti di rilievo la manifestazione non autorizzata contro il capitalismo e l'imperialismo che ha richiamato un migliaio di persone. La polizia dispiegata in forze ha impedito al corteo di percorrere le vie del centro. Gli organizzatori, che restano ignoti, hanno indetto la mobilitazione in occasione del primo anniversario della dimostrazione per Gaza, degenerata un anno fa in violenti scontri. Per evitare derive, quest'anno la protesta è stata decentralizzata. Papa Leone XIV sarà operato probabilmente martedì per rimuovere un nodulo polmonare. La degenza durerà una settimana, l'ha precisato la Santa Sede, che per il momento conferma gli impegni in agenda, compreso il viaggio di novembre in Perù. Il pontefice ha annunciato oggi, a sorpresa durante l'Angelus, di avere scoperto il problema, che ha definito ben localizzato e allo stadio iniziale. Auguri e messaggi di vicinanza gli sono stati inviati dall'Italia e dal mondo intero. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera con nebbia mattutina sull'altopiano. Le temperature si situeranno fra 10 e 20 gradi a sud e fra 7 e 16 a nord. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, ci sono colonne di 4 km con attese di 40 minuti. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria del San Gottardo.
1: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
2: Rete 1 presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

0: Losai, Losai.
1: Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

0: Sound 90. Tutto il meglio di un decennio. Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Maria Armanda Trezzini. Nuove incursioni russe hanno provocato almeno 6 morti e decine di feriti in 2 città ucraine. A Kharkiv un bombardamento ha colpito un negozio di alimentari. Le notizie degli attacchi sono giunte dopo l'annuncio a sorpresa di Trump della tregua tra Mosca e Kiev. Secondo il presidente degli Stati Uniti, le parti hanno raggiunto un'intesa per evitare da subito di colpire le infrastrutture energetiche. Putin non ha reagito. Zelensky, che non era informato, si è detto disponibile a patto che il Cremlino faccia altrettanto. I ribelli Houthi continuano a tenere sotto scacco l'Arabia Saudita. I guerriglieri yemeniti hanno nuovamente colpito gli aeroporti della capitale Riyadh e di Dammam. L'hanno reso noto poco fa i responsabili dell'aviazione civile, menzionando nuove vittime. Più di 130 profughi sono morti nel naufragio avvenuto nel pomeriggio al largo delle coste di Gibuti. I dispersi sono un centinaio. Il bilancio ancora provvisorio è stato diffuso dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Il natante con oltre 300 persone a bordo era diretto verso lo Yemen, una delle tappe più pericolose della cosiddetta rotta orientale, che collega il Corno d'Africa ai paesi del Golfo. I superstiti finora soccorsi sono un'ottantina, tutti di nazionalità etiope. In Sudan oltre 70 persone sono morte nei bombardamenti su una miniera d'oro al confine con l'Egitto. L'esercito del Cairo in passato aveva ammesso di avere compiuto incursioni per contrastare l'estrazione negli impianti illegali presenti sul suo territorio. In Polonia proseguono le indagini dopo l'arresto del 60enne accusato di pianificare l'assassinio del premier Tusk e del ministro della difesa Kamysz. Il presunto attentatore è stato intercettato attraverso i contenuti pubblicati online. La portavoce del Ministero dell'Interno ha dichiarato che maggiori informazioni saranno fornite al termine delle perquisizioni. L'ha reso noto poco fa l'agenzia di stampa francese AFP. In Francia per la prima volta il centro-sinistra non candiderà un esponente socialista alle presidenziali. Il leader del partito, Olivier Faure, è stato nettamente battuto alle primarie dall'eurodeputato di Place Publique, Raphaël Glucksmann. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera con nebbia mattutina sull'altopiano. Le temperature si situeranno tra i 10 e 20 gradi a sud e fra 7 e 16 a nord. Al San Gottardo tra Quinto e Airolo ci sono colonne di 3 km con attese di mezz'ora. La corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. La strada principale Göschenen-Airolo tra il passo del San Gottardo e il motto Bartola è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Sulla A1 Zurigo direzione Sankt Margrethen, tra San Gallo Winkeln e la galleria del Rosenberg, il traffico è fortemente rallentato a causa di un incidente. Sono da prevedere ritardi fino a 20 minuti.
0: Rete 1.
2: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: une musicienne maintenant.
1: Adesso sono una musicista e di base anche una tecnica delle luci. Lavoro molto in tournée con i gruppi musicali. Da qualche tempo però ho pubblicato il mio primo EP e sono entrata a far parte dell'etichetta Homus Records e adesso faccio sia concerti in cui suono, sia concerti in cui mi occupo delle luci.
0: Fais autant des concerts où je fais de la musique que des concerts où je fais des lumières.

bentornati a Confederation Music. Se in gergo audiotecnico il threshold è quel livello oltre il quale un dispositivo o un processo comincia ad agire, nella vita diventa la soglia, un limbo temporale oltre il quale inizia una nuova esistenza. Lea Martinez ha chiamato Threshold il suo primo EP, uscito l'anno scorso, ma che abbiamo avuto il piacere di riascoltare dal vivo durante la passata edizione di La Belle Suisse a Losanna. Ghiotta occasione per scambiare due chiacchiere con la cantautrice della Chaux-de-Fonds.

Threshold raccoglie le prime composizioni di Lea Martinez, brani scritti tra i suoi 18 e 25 anni. È quella la soglia del titolo, un periodo delicato per tanti e che funge da passaggio dalla vita adolescenziale a quella adulta, una fase che per Lea è stata dura, caratterizzata da paure profonde proprio in quel momento in cui uno si ritrova improvvisamente confrontato con le responsabilità e i dubbi del mondo dei grandi e quella sensazione che la terra ti stia un po' scivolando sotto i piedi. Musica come rifugio, dove ritrovare forza nella tristezza, lasciando che essa scorra e ci avvolga, perché, come dice Lea Martinez, è importante non fuggire da essa, ma imparare a digerirla.

Liberando una montagna di emozioni accumulate, Lea, con l'aiuto dell'amico e produttore Kevin Gallant, ha creato una raccolta di 6 canzoni indie folk autunnali ed evocative, velate di malinconia. Ne parliamo in questa nuova puntata di Confederation Music.

0: de sortir de la musique ou de faire de la musique vraiment et d'être musicienne, c'était quelque chose qui me parlait depuis que j'étais assez petite.
1: Essere una musicista, pubblicare musica, sono cose che mi attiravano già da piccola. Ma è successo grazie anche alle persone che mi stanno vicino, in particolare Kevin, che mi ha proposto di registrare i miei brani e di prenderci il tempo per farlo in modo professionale, ottenendo subito un risultato bello e pulito. Inoltre, tutte le fasi del processo creativo mi hanno aiutato ad acquisire la fiducia necessaria che ha permesso a questi brani di uscire come sono usciti.
0: Que ces morceaux sortent comme ils sont sortis.
2: Raccontando il proprio passaggio alla vita adulta, Lea Martinez parla di un percorso difficile. A quali difficoltà si riferisce?
1: In realtà non è nulla di straordinario. Credo che sia semplicemente il rendersi conto che una fase della vita è oramai alle spalle, quella con i genitori, in famiglia, e che il ritmo della vita cambia radicalmente. I miei genitori si sono separati proprio in quel periodo. Ho dovuto occuparmi di tante cose relative alla famiglia, che ha sì occupato un posto importante in quel frangente, ma dalla quale allo stesso tempo mi stavo allontanando, perché avevo acquisito la mia indipendenza e svolgevo già diverse attività per conto mio. La vita in tournée è difficile da conciliare con quella familiare, quindi se da un lato mi stavo allontanando dalla sfera familiare, dall'altro mi ci immergevo continuamente. Questo mi ha fatto riflettere e ha suscitato forti emozioni che ho sintetizzato in alcune canzoni. Credo però che parlino anche, più in generale, della mia difficoltà ad elaborare i lutti, che si tratti di chiudere un weekend con gli amici o di finire un bel film o un concerto, o il semplice fermarsi un attimo. Fatico a dire addio alle cose belle e piacevoli della vita, che si tratti di persone, di momenti o di cose più semplici.
0: E aux choses de la vie en général, que ce soit des gens ou des moments ou des choses plus simples, quoi.
2: La prima canzone di Threshold è High Tide. A quale alta marea si riferisce?
1: Credo che sia un po' come quella che si prova nella vita, a più livelli. Può riguardare le relazioni, quei momenti in cui sei travolto completamente dalla grande onda e non sai più bene dove ti trovi, così come quelle volte in cui il mare si ritira e ti ritrovi sulla sabbia in tutta tranquillità. Tutto cambia, sempre. Le maree rappresentano i cicli della vita che si ripetono, ma che sono sempre un po' diversi. È questo il senso del titolo.
0: De cicli dans la vie qui sont un peu tout le temps là, mais en même temps un peu toujours différents. Et puis, je crois que c'était un peu ça la base de ce titre.
2: High Tide è questa. È la canzone che apre l'EP Threshold di Lea Martinez.

0: Sulla copertina del suo EP, Lea Martinez posa di fronte a uno sfondo montano, uno scenario perfetto per un suono che evoca intimità e spazi aperti. Perché ha scelto quell'immagine?
1: C'est marrant parce que j'étais devant cette image il y a quelques heures parce que c'est chez mes grands-parents.
2: È divertente perché ero davanti a quella immagine giusto un attimo fa. Sono stata a casa dei miei nonni prima di venire a fare l'intervista e quella carta da parati mi è rimasta impressa dall'infanzia e la vedo ancora oggi, ogni volta che vado a trovarli. Quelle montagne mi affascinano perché sembrano selvagge. È un'estetica un po' anni Ottanta, sembra un paesaggio montano nordamericano, ma nella nostra camera da letto. Tempo fa, quando ero in visita dai nonni, ho scattato una foto con quello sfondo, vuoi per le montagne, ma anche perché c'è il legame con la famiglia e con tutti quei ricordi.
1: Donc c'est aussi parce que les montagnes en soi me plaisent, mais aussi parce qu'il y a un lien avec la famille, du coup, et que c'est aussi lié à tout ça.

0: quale valle si riferisce nella canzone The Valley che abbiamo già in sottofondo?
1: Alors la vallée c'est l'autre côté des grands-parents, cette fois c'est la vallée de Joux en Suisse.
2: La valle è dall'altra parte rispetto a dove vivono i nonni. È la valle di Joux, dove c'è un lago circondato dagli alberi. E per me, che sono cresciuta alla Chaux de Fonds, quei paesaggi sono simili, con tanti abeti, ma senza il lago. È un posto che mi racconta molto, dove ho i miei legami familiari paterni. È anche un luogo dove sono sempre stata fin da piccola, dove mi sento a mio agio. Mi dà un grande senso di sicurezza e serenità. E avevo voglia di parlarne, in un brano che mi è venuto in mente proprio pensando a quel posto.
1: C'è un dei morceaux che è venuto en pensando a questo posto.

0: The Valley. La cantautrice di La Chaux-de-Fonds, Lea Martinez, ci sta raccontando l'EP Threshold, in cui l'acustica flirta con discrezione con l'elettronica. Dietro questo delicato equilibrio c'è il produttore Kevin Gallan.
1: Lea è venuta con delle chansons acoustiques, della guitarra e sua voce.
2: Lea è arrivata con delle canzoni acustiche, chitarra e voce. L'idea era quella di vestirle, cercando di coprirle il meno possibile, di farlo in modo giustificato. La sfida era aggiungere qualcosa solo laddove lo spazio lo consentiva. Quando riascolto questi brani, mi dico che la proporzione è azzeccata. L'idea di base resta sempre quella di Lea. Il mio ruolo è stato quello di aggiungere delle spezie a bordo piatto, diciamo. Tranne, ovviamente, High Tide, dove ci siamo concessi una produzione più elaborata per trasformare radicalmente il brano e renderlo più pop. Era la prima volta che mi spingevo così tanto in quella direzione. Un esercizio che ho amato.
1: C'è la prima volta che moi je faisais quelque chose d'autant poussé dans cette direction, e ça, ouais, j'ai beaucoup aimé l'exercice.

0: Confederation Music.
1: C'è un pezzo di Threshold che è cantato in spagnolo. È un omaggio alle radici iberiche di Lea Martinez.
2: Oui, c'est un morceau que j'ai écrit pour mes grands-parents, en particulier un peu mon grand-papà.
3: È un brano che ho scritto in particolare per i miei nonni, un po' di più per il mio nonno. Hanno avuto un'esistenza piuttosto classica, tipica di chi è venuto in Svizzera per lavorare e ha passato tutta la vita in fabbrica. È anche un omaggio a ciò che hanno vissuto, a un percorso costellato di difficoltà. Esprimo la mia gratitudine per poter essere qui io, adesso, perché grazie al loro percorso eredito anch'io tutto ciò che loro hanno dato nella loro vita e che si riflette nella mia.
2: De tout ce qu'ils ont apporté dans leur vie et qui découle dans la mienne, du coup.
1: Ora è già in sottofondo e tra poco l'ascoltiamo. A quale adesso si riferisce Lea Martinez?
2: Je crois à maintenant, parce que...
3: Credo all'adesso, adesso. È proprio questo il punto. Cosa succede dopo che hai dedicato una grande fetta della tua vita a un'azienda, dopo che sei passato attraverso tutti quei decenni? Mio nonno andava in pensione, era più o meno alla fine del Covid, e la questione era: cosa ne sarà di noi dopo che abbiamo fatto questo per tutta la vita? Noi, che siamo emigrati, che siamo arrivati qui e che abbiamo fatto, tra virgolette, ciò che dovevamo restituire a questo paese, ovvero essere redditizi. Cosa ce ne facciamo di tutto questo, ora che siamo in Svizzera e che non abbiamo radici qui, ma allo stesso tempo la Spagna non è più casa nostra, perché nel frattempo sono state costruite altre case e non c'è più un legame davvero concreto? È come una terra di nessuno del presente, del dove ci troviamo adesso. È un po' quella la questione.
2: De lien vraiment concret, donc c'est un peu un espèce de no man's land de maintenant, quoi. De maintenant, on en est où? C'était un peu ça la question.

0: C'è una malinconia autunnale che scorre sul fondo di Threshold. È la naturale energia di Lea Martinez.
1: Ouais, je crois que j'ai un mood un peu autunnal, je crois, de fond.
2: Sì, credo di avere un mood autunnale di fondo che si ricollega a quanto dicevo prima, mentre parlavo del dolore, della mia difficoltà ad accettare che le cose finiscano, che noi stessi abbiamo una fine e che prima o poi dobbiamo dire addio a tutto, che sia una giornata, un film, una persona o qualsiasi altra cosa. Sono prospettive che mi rattristano prima ancora che le cose siano davvero finite. In quei momenti faccio i conti con la perdita. È come una malinconia preparatoria per quando bisognerà davvero dire che è finita. Di conseguenza mi godo le cose, le faccio nel miglior modo possibile, cercando di trarne la massima positività mentre le faccio. Ma mi rattristano perché portano tensione. Dura ancora poco, poi non ce n'è più, tra poco è finita.
1: Mais c'est aussi quelque chose qui me rend un peu triste au fond, parce qu'il y a aussi un peu ouais, toujours ce truc de attention, bientôt il y a plus, bientôt c'est fini.
0: Lea Martinez è tatuatrice, illustratrice, fotografa, tecnica delle luci, musicista. Che cosa alimenta questa varietà e questo fuoco creativo?
1: Ben, de nouveau, ce que je disais un peu avant, je crois que c'est le fait de savoir que on a une durée limitée.
2: Credo che sia, come dicevo poco fa, la consapevolezza che il tempo a nostra disposizione è limitato. Quindi è meglio se faccio tutto quello che devo prima di non potercela più fare. Soprattutto oggi, viste le condizioni climatiche, politiche, per me è come se ci fosse un timer che mi dice: attenzione, questo è il tempo che resta per fare tutto quello che vorresti fare. Quindi faccio tutto quello che posso fare, qui e ora, al punto che a volte diventa troppo. È difficile gestire gli impegni, ma allo stesso tempo non riesco a dire di no. Ci sono tante belle iniziative lanciate negli ultimi anni che mi sto godendo. Ed è vero che ora ci sono molte cose in corso che si accavallano e tutto si ripercuote su tutto, ma è il fuoco che alimenta ogni cosa. Quando vengo accolta come artista, come tecnica nei teatri o nelle sale da concerto, capisco come accogliere le persone a mia volta. Mi aiuta a comprendere cosa provano loro e a capire perché è importante non dimenticare quella o quell'altra cosa, o quanto conti dare fiducia. Riesco a comprendere le cose in modo più completo e questo mi dà molta energia.
1: E che ça fait comprendre les choses aussi de manière plus complète e ça me nourrit beaucoup. Ouais.
0: La quarta canzone dell'EP Threshold di Lea Martinez è Flash.

0: con il suo primo EP Lea Martinez ha guardato dentro se stessa. In futuro porrà lo sguardo anche sul mondo esteriore.
1: J'imagine parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait comme le dessin ou comme
2: lo immagino perché è una cosa che ho sempre fatto in ogni disciplina. Ci sono periodi in cui è il momento e altri in cui non lo è. Considerando tutti i concerti che ho fatto con quell'EP e tutti gli altri impegni, per ora non ho ancora ritrovato quel momento in cui ho sentito il bisogno di creare qualcosa di nuovo, ma arriverà. E non so se sarà lo stesso genere musicale o se canterò da sola o meno. Il quadro per ora è nebuloso e preferisco non pensarci e non mettermi sotto pressione. È vero che una volta che pubblichi ti chiedi perché fai musica. Prima la facevo per me stessa, ma ora che so che potrebbe essere pubblicata, cambia radicalmente il mio modo di creare. Devo prima ritrovare me stessa e non creare solo per il gusto di farlo o per realizzare un seguito. Per farlo serve l'ispirazione, anche se ci vorrà del tempo e arriverà più avanti. Preferisco aspettare il momento giusto.
1: Même si ça prend du temps et que ça viendra plus tard, je crois que je préfère attendre le moment où ça viendra.
0: Trovate Lea Martinez nell'EP Threshold, edito da Hummus Records. La versione integrale di questa intervista è disponibile nel podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata saremo a Berna dal reverendo Beatman, Shea Voodoo Rhythm Records, per raccontare il 40° anniversario dei Monsters e il loro nuovo 10° album Off the Road We Go. Vi saluto con Lea Martinez e Low Tide, il brano che chiude il suo EP Threshold. Alla prossima e buona serata.

La prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: di un tombino e la nebbia era il mio modo di stare tra le nuvole. Gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichì, sicuramente fa

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Maria Armanda Trezzini. Resta confusa la situazione riguardo alla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. Secondo il portale di informazioni Axios, il Cremlino non ha accettato alcun tipo di cessate il fuoco. La proposta è sbilanciata. Mosca possiede molte raffinerie, mentre Kiev ne ha solo una, già danneggiata dagli attacchi. Washington ha aumentato la pressione su Kiev per evitare che continui a colpire le infrastrutture russe a scapito dei suoi rapporti con Putin. Intanto sia il Regno Unito sia il Canada hanno espresso pieno sostegno all'appello del Presidente degli Stati Uniti a favore di una tregua immediata e duratura che inglobi anche le centrali elettriche. Per la prima volta dopo gli attacchi degli Houthi sostenuti da Teheran, l'Arabia Saudita ha reso noto di avere contattato l'Iran. I rispettivi ministri degli esteri sono impegnati negli sforzi per evitare la recrudescenza del conflitto su scala regionale. A un anno dalla manifestazione per la Palestina, degenerata negli scontri che avevano sollevato dure critiche, oggi a Berna non si sono verificati incidenti di rilievo al corteo anticapitalista non autorizzato. La polizia ha garantito una stretta sorveglianza. In Polonia proseguono le indagini dopo l'arresto del 60enne accusato di pianificare l'assassinio del premier Tusk e del ministro della difesa Kamysz. Il presunto attentatore è stato intercettato attraverso i contenuti pubblicati online. La portavoce del Ministero dell'Interno ha dichiarato che maggiori informazioni saranno fornite al termine delle perquisizioni. L'ha reso noto poco fa l'agenzia di stampa francese AFP. Infine, per la prima volta in Francia il centro-sinistra non candiderà un esponente socialista alle presidenziali. Il leader del partito, Olivier Faure, è stato nettamente battuto alle primarie dall'eurodeputato di Place Publique, Raphaël Glucksmann. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera, sull'altopiano banchi di nebbia mattutini. Le temperature si situeranno fra 10 e 20 gradi a sud e fra 7 e 16 a nord.
0: Rete 1.
2: Si fa così. L'unica energia a costo zero è quella che non usi. Risparmia l'acqua, controlla i consumi elettrici, guida in maniera ecologica, abbassa il riscaldamento. Trovi i consigli per spendere meno risparmiando energia su www.ti.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
3: Antares. Perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

di stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Tregua energetica tra Russia e Ucraina. La situazione resta confusa dopo l'annuncio a sorpresa di Trump. Mosca continua a tacere. Rinviate ancora di un anno le elezioni legislative palestinesi. La decisione di Mahmoud Abbas non fa l'unanimità. Gli alpeggiti cinesi fanno i conti con il cambiamento climatico. Pesa anche l'impegno per la gestione del lupo. Sport, resiste solo lo Young Boys a inseguire il Lugano in testa alla Super League. I bernesi, vincendo sul campo del Grasshopper, restano a 6 punti dai bianconeri. In studio Maria Armanda Trezzini. Trump ha annunciato una tregua energetica immediata tra Russia e Ucraina. Sull'accettazione e la tenuta del cessate il fuoco sentiamo le considerazioni di Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev.
2: Di sicuro sappiamo che questo cessate il fuoco fino anche a pochissime ore fa non esisteva e gli ucraini non davano nemmeno segnali di sospettare che potesse arrivare. Kiev in particolare è stata colpita durissimamente, le sue infrastrutture energetiche sono state bombardate con molta forza, la metropolitana di Kiev ha dovuto chiudere a causa della mancanza di elettricità, un evento che era avvenuto soltanto una manciata di altre volte in tutto il conflitto. Questo sembra un annuncio, l'ennesimo da parte di Trump, che forse precede un po' i fatti. Ce lo ricordiamo, solo poche settimane fa Trump aveva annunciato l'ennesimo cessate il fuoco energetico che poi nessuno aveva realmente rispettato. Purtroppo ormai con questo stile di diplomazia non ci possiamo più affidare soltanto alle dichiarazioni dei leader, dobbiamo aspettare in concreto e vedere che cosa accadrà. Dobbiamo attendere probabilmente le prossime 24 ore e vedere se questa notte, domani, i russi lanceranno di nuovo i loro missili balistici contro le centrali termiche, le centrali idroelettriche ucraine, e se gli ucraini lanceranno i loro droni a lunga distanza contro le raffinerie russe. Soltanto nei prossimi giorni, insomma, sapremo se davvero questo annuncio di Trump è l'ennesima boutade oppure se finalmente c'è qualcosa di solido.
1: La situazione intanto resta molto confusa. I dettagli dell'intesa non sono noti e secondo il portale di informazioni Axios, il Cremlino, che continua a tacere, non ha accettato alcun tipo di cessate il fuoco. La proposta è sbilanciata. Mosca possiede molte raffinerie, mentre Kiev ne ha solo una, già danneggiata dagli attacchi. Trump ha aumentato la pressione su Zelensky per evitare che continui a colpire gli impianti russi, a scapito dei suoi rapporti con Putin. Intanto sia il Regno Unito sia il Canada hanno espresso pieno sostegno all'appello del Presidente degli Stati Uniti. Londra e Ottawa sono a favore di una tregua immediata e duratura che inglobi anche centrali idroelettriche e termiche. Per la prima volta dopo gli attacchi degli Houthi sostenuti da Teheran, l'Arabia Saudita ha reso noto di avere contattato l'Iran. I rispettivi ministri degli esteri sono impegnati negli sforzi per evitare la recrudescenza del conflitto su scala regionale. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abbas ha rinviato le legislative attese da 20 anni. Mancano le condizioni. La decisione non fa l'unanimità, come spiega il nostro collaboratore per il Medio Oriente Michele Giorgio, interpellato da John Robiani.
3: Beh, proprio questo è il punto, cioè da parte di tutta una serie di forze politiche che non sono Fatah è il partito di Abbas, è il partito che è un po' la spina dorsale dell'autorità nazionale palestinese. Ecco, da parte delle altre forze politiche c'era l'intenzione di andare al voto ed alcune di esse volevano coalizzarsi, creare un fronte elettorale comune, e in particolare Hamas ha annunciato a sorpresa qualche settimana fa di voler partecipare al voto, quando evidentemente Abbas pensava che Hamas sarebbe rimasto in disparte. Il movimento islamico ha anche cercato di formare una coalizione che, a detta degli esperti, degli analisti, avrebbe senz'altro vinte le elezioni alla luce del poco consenso di cui gode l'autorità nazionale palestinese, il partito Fatah in Cisgiordania.
4: Mahmoud Abbas ha 90 anni, molti leader politici palestinesi sono in prigione, sono stati uccisi. Quali sono le figure di riferimento e c'è un progetto politico per dei territori palestinesi.
3: Purtroppo il progetto politico è rimasto fermo a 30 anni fa e più agli accordi di Oslo, quando appunto si parlava di due popoli e due stati, Israele e Palestina, ma la situazione si è completamente trasformata. Sappiamo quello che è accaduto nel corso degli ultimi anni, quello che è accaduto il 7 ottobre 2023. Israele, soprattutto con i vari governi guidati da Netanyahu e quest'ultimo in particolare, ha boicottato l'autorità nazionale palestinese, quindi un progetto di indipendenza palestinese è molto lontano ed è sostenuto da pochi ormai, pochi ci credono. Allo stesso tempo bisogna anche dire che mancano delle figure politiche di riferimento. Abbas, come si diceva, ha 90 anni, ha nominato un numero 2, Hussein Sheikh, che un po' guida adesso l'autorità nazionale, almeno di fatto, però non è un leader che è riconosciuto, che è stimato dalla maggior parte dei palestinesi. Il leader che viene ancora considerato da molti come il possibile presidente è Marwan Barghouti, il più noto dei prigionieri politici palestinesi, però in carcere in Israele, condannato a 5 ergastoli. Non si riesce ad immaginare, a pensare che possa un giorno uscire e guidare la Palestina. E poi abbiamo Hamas, che sicuramente controlla una larga fetta dell'elettorato palestinese, potenziale elettorato, ma allo stesso tempo non ha quel riconoscimento internazionale e soprattutto è coinvolto nel 7 ottobre ed in guerra con Israele.
1: In Polonia proseguono le indagini dopo l'arresto del 60enne accusato di pianificare l'assassinio del premier Tusk e del ministro della difesa. La tensione è elevata in vista del Forum per la sicurezza di Varsavia, che oggi riunirà molti vertici militari della NATO. Per la prima volta in Francia il centro-sinistra non candiderà un esponente socialista alle presidenziali. Il leader del partito, Olivier Faure, è stato nettamente battuto alle primarie dall'eurodeputato di Place Publique, Raphaël Glucksmann. A un anno dalla manifestazione per la Palestina, degenerata negli scontri che avevano sollevato dure critiche, ieri a Berna non si sono verificati incidenti di rilievo al corteo anticapitalista non autorizzato. In redazione Laura Dick.
5: Un migliaio di persone hanno sfilato per le strade della capitale, ma non per quelle del centro, chiuse e monitorate dalla polizia. Slogan, striscioni, sit-in, una cena comunitaria e un film. Il programma dei manifestanti, contrari al capitalismo e all'imperialismo, sostenitori della protezione e dell'autodeterminazione delle popolazioni indigene. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, ha indicato la polizia cantonale bernese. Sono stati eseguiti controlli di identità su diversi partecipanti. Una persona esterna alla protesta è stata fermata e interrogata poiché portava con sé dei coltelli. L'evento è stato pianificato esattamente un anno dopo la manifestazione a sostegno della Palestina, manifestazione 5 volte più numerosa e sfociata in gravi disordini, con feriti e danni materiali importanti. Ciò aveva sollevato critiche tra i politici di destra, si era agito in modo troppo blando. Diverse organizzazioni invece, e tra questi Amnesty International Svizzera, avevano denunciato un impiego sproporzionato della forza. Non un caso dunque la sistematica comunicazione della polizia. Ogni ora ha informato via social sullo spostamento del corteo e sui movimenti degli agenti, dispiegati in maniera importante e supportati da corpi provenienti da altri cantoni. Gli organizzatori stessi della protesta avevano chiaramente espresso di voler evitare una manifestazione conflittuale. Così è stato.
1: Anche l'agricoltura ticinese fa i conti con i mutamenti climatici. Gli alpeggi non hanno fornito il foraggio previsto e molte aziende li hanno scaricati in anticipo. Umberto Gatti ha raccolto alcune testimonianze al mercato del formaggio di Bellinzona.
6: Un clima festivo e poi tutti a provare i formaggi degli oltre 80 produttori presenti. La siccità di quest'estate ha sicuramente condizionato il lavoro degli alpigiani. Nancy Rigozzi, voi siete qui con due alpi, Gorda e l'Alpe Camadra, che hanno però vissuto due realtà differenti.
7: Sì, esatto. Per quel che concerne l'Alpe di Gorda, le mucche sono scese prima del previsto a causa della siccità quest'anno, mentre per l'Alpe Camadra bisogna dire che non c'è stata una grande differenza rispetto agli scorsi anni. Ecco.
6: Avete riscontrato un calo nella produzione di formaggio?
7: Sì, chiaramente si è fatto un po' meno produzione, quello è chiaro, viste le giornate meno sull'alpeggio, mentre per quel che concerne appunto l'Alpe di Camadra sono pari più o meno agli altri anni, ecco.
6: Una situazione che però non ha intaccato la qualità, punteggi alti per tutti i formaggi in gara e c'è stato anche un 100 su 100 per il formaggio dell'Alpe Campo La Torba. Michele Dazio, siete soddisfatti?
8: Soddisfazione in più ancora quest'anno perché è stata una, diciamo, un'estate abbastanza complicata a livello meteorologico.
6: A livello di produzione avete avuto anche voi un calo?
8: Luglio e agosto sono stati complicati. Diciamo, abbiamo scaricato prima una parte di mucche, quantitativo sì, leggermente inferiore, ma rispetto all'anno scorso una grossa differenza non c'è stata.
6: Voi producete un formaggio misto, mucca e capra. Oltre alla siccità preoccupa anche la gestione del lupo.
8: La gestione è più complicata perché ho 1/2 operai sempre con le capre, quindi anche a livello di costi è un costo, diciamo, più importante rispetto alle altre stagioni, ecco.
6: Costi maggiori per la gestione delle capre e problemi con l'approvvigionamento dell'acqua. La produzione di formaggio resta però in linea o leggermente inferiore rispetto all'anno scorso, una situazione che dunque non dovrebbe avere grosse ripercussioni per i clienti sul prezzo finale.
1: E ora l'attualità sportiva con Paolo Laurenti.
9: È rimasto solo lo Young Boys a inseguire, ancora a debita distanza, il Lugano in testa alla Super League. La formazione bernese, imbattuta come i bianconeri, vincendo sul campo del Grasshopper, è rimasta 6 lunghezze di ritardo da quella allenata da Mattia Crocitorti. Il 10° turno di campionato ha poi registrato il successo del San Gallo sul Losanna ultimo per 1-0 e il tonfo del Basilea del nuovo tecnico Jokanovic a Vaduz per 3-0. Serie A 1-1 tra Cagliari e Juventus, come pure tra Sassuolo e Milan. In testa c'è la coppia formata da Inter e Lazio con 16 punti. Sesto turno che si chiuderà stasera con Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. In Premier League 6 su 6 per il Manchester City, che è andato ad imporsi a Liverpool 3-0, ritrovandosi così in vetta in solitaria alla classifica a punteggio pieno. Ricordo che il Gran Premio di Singapore di Formula 1 è stato vinto da Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Antonelli, pilota italiano che potrebbe aggiudicarsi il titolo mondiale già ad Austin il prossimo 25 ottobre. Dovrà vincere la gara e in contemporanea Russell dovrà finire al massimo 9° e Hamilton al massimo 5°. Complicato esordio stagionale infine per il Volley Lugano, battuto per 3-0 sul campo delle campionesse svizzere del Neuchâtel.
1: E siamo alle previsioni del tempo che per oggi, lunedì 12 ottobre, annunciano soleggiato in tutta la Svizzera con nebbia mattutina sull'altopiano. Le temperature si situeranno fra 10 e 20 gradi a sud e fra 7 e 16 a nord. Vi ricordo che l'informazione torna in diretta ogni ora con i notiziari in onda su Rete 1 e che potete continuare a seguirci sul sito e attraverso le app della RSI. Da parte nostra ancora grazie dell'attenzione e buona continuazione di ascolto.
0: Rete

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le

la mia guittezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo mentre, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

E ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga

0: nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare e di nascosto ad amare.
1: Bella, inconfondibile voce di Paolo Conte. Alle prese con una verde milonga, noi siamo adesso alle prese con le notizie, sì, perché c'è il primo appuntamento informativo della notte.
2: Rete 1.
1: Le notizie dell'una con in redazione qui al microfono fino a mattina. Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Resta confusa la situazione relativa alla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. I dettagli non sono noti e secondo il portale di informazioni Axios, il Cremlino, che continua a tacere, non ha accettato alcun tipo di cessate il fuoco. La proposta è sbilanciata. Mosca possiede molte raffinerie, mentre Kiev ne ha solo una, già danneggiata dagli attacchi. Trump ha aumentato la pressione su Zelensky per evitare che continui a colpire gli impianti russi a scapito dei suoi rapporti con Putin. Intanto sia il Regno Unito sia il Canada hanno espresso pieno sostegno all'appello del presidente degli Stati Uniti. Londra e Ottawa sono a favore di una tregua immediata e duratura che inglobi anche centrali idroelettriche e termiche. Per la prima volta dopo gli attacchi invece degli Houthi sostenuti da Teheran, l'Arabia Saudita ha reso noto di aver contattato l'Iran. I rispettivi ministri degli esteri sono impegnati negli sforzi per evitare la recrudescenza del conflitto su scala regionale. A Panama si sono verificate più di 200 scosse di assestamento dopo il terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter che venerdì ha danneggiato centinaia di edifici e infrastrutture nelle province centrali. Nel fine settimana il governo ha decretato lo stato d'emergenza. I soccorritori non hanno ancora raggiunto le località più isolate, gli accertamenti proseguono. Dal bilancio, sempre provvisorio, risulta una trentina di feriti. Le abitazioni che hanno subito ingenti danni sono un migliaio. In Polonia proseguono le indagini dopo l'arresto del 60enne accusato di pianificare l'assassinio del premier Tusk e del ministro della difesa. La tensione è elevata in vista del forum per la sicurezza di Varsavia che oggi riunirà molti vertici militari della NATO. Per la prima volta in Francia il centrosinistra non candiderà un esponente socialista alle presidenziali. Il leader del partito Olivier Faure è stato nettamente battuto alle primarie dell'eurodeputato di Place Publique Raphaël Glucksmann. Veniamo a Papa Leone XIV che sarà operato probabilmente domani per rimuovere un nodulo polmonare. La degenza durerà una settimana, l'ha precisato la Santa Sede che per il momento conferma gli impegni in agenda, compreso il viaggio di novembre in Perù. Il pontefice ha annunciato ieri, a sorpresa durante l'Angelus, di aver scoperto il problema che ha definito ben localizzato e allo stadio iniziale. Auguri e messaggi di vicinanza gli sono stati inviati dall'Italia e dal mondo intero. Veniamo a Amazon che è in trattative per acquistare la startup per l'intelligenza artificiale Descartes per 7 miliardi di dollari, lo riporta il Wall Street Journal. Veniamo allo sport a calcio, il Grasshopper è stato battuto 2-0 dallo Young Boys, il San Gallo si è imposto su Losanna, il Basilea è stato sonoramente sconfitto a Vaduz 3-0. In Italia 1-1 tra Cagliari e Juventus, infine il Manchester City ha vinto Liverpool 3-0. E siamo alle previsioni meteo che per oggi, ormai lunedì 12 ottobre 2026, annunciano soleggiato in tutta la Svizzera, con nebbia però mattutina sull'altopiano. Le temperature si situeranno fra 10 e 20 gradi a sud, con isoterma di 0 gradi a 3000 metri, e fra 7 e 16 al nord. Informazione sulla viabilità quando è l'1:04 per segnalare prudenza, poiché ci sono dei rallentamenti o colonne sulla A1 Zurigo in direzione di Berna tra Niederbip e Wangen an der Aare. Adesso invece c'è il prosieguo del palinsesto musicale notturno di Rete 1. Noi ci risentiamo in diretta per il prossimo appuntamento informativo, che sarà tra poco meno di un'ora, alle 2. A voi una felice notte.

0: Informazioni sulla viabilità quando è 1:13. Attenzione per chi viaggia sull'autostrada A1 San Gallo-Sankt Margrethen tra San Gallo-Neudorf e il raccordo di Meggenhus. Un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripeto, sulla 1 San Gallo-Sankt Margrethen tra San Gallo-Neudorf e il raccordo di Meggenhus, un veicolo circola contromano, non sorpassate e prestate la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: Rete 1.

Informazione sempre sulla viabilità dell'1:24. Vi ricordo di prestare attenzione se viaggiate sull'autostrada A1 San Gallo-Sankt Margrethen tra San Gallo-Neudorf e il raccordo di Meggenhus. Un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripeto, sulla 1 San Gallo-Sankt Margrethen tra San Gallo-Neudorf e il raccordo di Meggenhus. Un veicolo circola contromano. Non sorpassate e prestate la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Informazione sulla viabilità Luna 31, vi ricordo di prestare attenzione sull'autostrada 1 San Gallo-Sankt Margrethen tra San Gallo-Neudorf e il raccordo di Meggenus, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

0: Informazione sulla viabilità all'una 42, vi ricordo di prestare attenzione se siete sull'autostrada 1 San Gallo, Sankt Margrethen, tra San Gallo Neudorf e il raccordo di Meggenhus, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripeto, sulla 1 San Gallo-Sankt Margrethen, tra San Gallo Neudorf e il raccordo di Meggenhus, un veicolo circola contromano.
1: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Gabin con la loro Midnight Café. Qua però si sono fatte le due.
1: Rete 1.
0: Notizie con in studio Fabio Degli Antoni. Domenica gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato operazioni su larga scala contro aeroporti, infrastrutture energetiche saudite al termine di una serie di attacchi, tra cui quello di sabato che ha provocato 13 vittime e più letale degli ultimi 10 anni nel regno. La portata degli stessi contro Riyadh negli ultimi giorni è senza precedenti, dalla guerra in Yemen che vede contrapposti gli Houthi e le forze governative, queste ultime sostenute militarmente da una coalizione guidata dall'Arabia Saudita. Gli Houthi, invece sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver condotto 4 operazioni nelle ultime 24 ore, utilizzando missili e droni. Anche ieri uno di questi ha colpito ancora lo scalo internazionale di Riyadh, ma stavolta al terminal 4 hanno perso la vita una persona e 11 le persone invece quelle ferite, con un conseguente incendio. E il giorno dopo l'attacco al presidente ucraino Zelensky, Trump annuncia una tregua energetica Russia-Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato, è in vigore da subito, ha scritto il presidente americano su Truth, ma il leader ucraino dice di non saperne nulla. Gelo invece da Mosca. E Kiev denuncia colpita una centrale elettrica dopo l'annuncio. Unione Europea, Berlino e Varsavia intanto si uniscono a Londra e esprimono pieno sostegno a Zelensky. Spetta agli ucraini scegliere il proprio leader, dice replicando le parole di Trump, che ora però minaccia anche di fermare le forniture di armi a Kiev. In Francia oggi gli studenti delle scuole superiori iniziano una nuova settimana di mobilitazione che avrà il suo culmine martedì. Questo appuntamento sarà decisivo per un movimento che il governo spera sia ormai in fase di attenuazione. L'esecutivo appunto auspica un calo della mobilitazione studentesca, anche perché per sabato 17 ottobre è prevista una giornata di mobilitazione lanciata sui social network, incentrata in particolare sul potere d'acquisto, che rievoca il ricordo dei gilets jaunes. Cronaca regionale, scossoni all'interno di Elvetica Ticino. Non potrà essere usato nome e logo del partito su indicazione della presidenza nazionale. A far traboccare il vaso, l'accordo elettorale con il Noce e la candidatura di Werner Nussbaumer al governo in aprile. Alle elezioni cantonali del 2023 Elvetica Ticino aveva rappresentato una delle sorprese. E per lo sport calcio, il Grasshopper è stato battuto 2-0 dal Young Boys, il San Gallo si è imposto sul Losanna 1-0, il Basilea invece è stato nettamente sconfitto a Vaduz 3-0, Lugano dunque capolista a più 6 dallo Young Boys. In Italia 1-1 tra Cagliari e Juventus, infine il Manchester City ha vinto a Liverpool 3-0. E siamo alle previsioni meteo, perché per oggi lunedì 12 ottobre annunciano soleggiato in tutta la Svizzera con nebbia mattutina sull'altopiano. Le temperature si situeranno fra 10 e 20 gradi al sud e fra 7 e 16 al nord. Informazione sulla viabilità quando sono le 2:03 per segnalare la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla 1 San Gallo-Sankt Margreten tra San Gallo-Neudorf e il raccordo di Meggenus. Ci sono invece qualche disagi o pericoli sulla 1 Ginevra in direzione di Losanna per oggetti sulla carreggiata tra Coppé e Nyon. Stessa situazione con oggetti sulla carreggiata sempre sulla 1 Maiverdon in direzione di Losanna tra Chavornay e La Sarra. Sulla 1 Zurigo in direzione di Berna invece un cantiere sta causando colonne tra Niederbipp e Wangen an der Aare.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.